0: Perché non scrivo recensioni? Tre tesi sulla critica d'arte. Questo è il titolo di un pezzo che lo storico dell'arte Michele Dantini ha pubblicato sul suo blog. Pezzo che ci ha dato lo spunto oggi per tornare a parlare di critica d'arte. Bentornati, state ascoltando Voci Dipinte, il magazine d'arte di Rete 2. Salutiamo subito i nostri ospiti in collegamento telefonico. Angela Vettese, benvenuta, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Angela Vettese, critica e storica dell'arte, fondatrice e direttrice del corso magistrale di arti visive presso l'Università di Venezia UAV, autrice di libri come Capire l'arte contemporanea, Alemandi, Arte contemporanea tra mercato e nuovi linguaggi, Il mulino, La rivolta del corpo, editori La terza. Diamo il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Michele Dantini, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Michele Dantini, storico e critico d'arte, saggista, professore ordinario di storia dell'arte contemporanea all'Università per Stranieri di Perugia e alla IMT Scuola Alti Studi di Lucca, autore di libri come Storia dell'arte e storia civile, Il mulino, Le forme del divino sempre per Il mulino e Arte e sfera pubblica per Donzelli. Dantini, partiamo da lei. Perché non scrive recensioni?
2: Sì, intanto mi piace il titolo della trasmissione, oltre il disincanto, insomma, ecco, a differenza delle filosofie della storia che finiscono in tristezza perché inevitabilmente falliscono, l'arte ha senso se è al servizio della vita e quindi il disincanto non le si addice. Veniamo alla domanda, perché non scrivo recensioni? Innanzitutto voglio precisare, l'ho fatto per lungo tempo, nel senso che la risposta più semplice sarebbe che nessuno me ne chiede. No, forse non è proprio così, nel senso sono stato io che mi sono allontanato dall'ambito del giornalismo culturale, chiudendo anche con grande rincrescimento collaborazioni da testate quotidiane, le più famose, a periodici altrettanto famosi. E ho deciso di farlo perché molto semplicemente io non credo in questo tipo di routine, non credo che la critica d'arte possa svolgere i suoi compiti di segnalazione, di promozione, soprattutto di cernita, se obbligata a una ricognizione troppo routinea, perché gli artisti che si possano e si debbano segnalare in una generazione ne possono esistere uno, due, tre, in un'intera esistenza addirittura, no? E quindi a una partnership di questo tipo, un'affinità elettiva, si dedica non una recensione, si dedica a un saggio importante, una monografia che consacri, non qualcosa di fugace, che dice, insomma, che dura 48 ore come una falena. Io credo che la scoperta e l'emozione non debbano proprio diventare routine e che non abbia senso scrivere serialmente, come tutti noi siamo un po' indotti da un calendario forsennato di scrivere di mostre, di artisti, cioè non per ragioni di salario, ma io di questo non parlo. L'arte che resta generazione dopo generazione è poca, ecco, e io vorrei scrivere di questa in modo adeguato e possibilmente tra i primi, come talvolta mi è riuscito. Se volessimo allargare il ragionamento e desiderei farlo, cioè, allora dovrei dire che discutiamo molto della crisi delle democrazie liberali, e decenni fa credevamo, il libro di Fukuyama, che il trionfo delle democrazie liberali nella guerra fredda contro l'Unione Sovietica avrebbe costituito la fine della storia. Ora tutto questo desta un sorriso, la storia non è finita, il modello occidentale non si è affermato ovunque, tantomeno le democrazie liberali, la storia ha perso il suo corso, la sua teleologia. E io credo che anche l'arte, perché dico questo? Perché credo che l'arte dovrebbe reimparare a distaccarsi dalle filosofie della storia, e cioè dovrebbe imparare a distaccarsi, reimparare a distaccarsi dalla cronaca e dalla cronologia minuta. Cioè, non è tempo di modernismo radicale per cui, come si credeva negli anni della prima guerra mondiale, l'arte sia specchio dei propri tempi. Questo è un luogo comune modernista che, come tutto il modernismo che poggia su un presupposto occidentalista eurocentrico, tutto questo modernismo iperrazionante è in bancarotta, questo storicismo anche per cui l'arte è specchio dei suoi tempi. Ma chi l'ha detto? Cioè, deve essere molto più specchio di se stessa, o meglio di tutto ciò che è chiamato a comunicare, responsabilità più ampie, quindi affonda in un regno che è il regno delle immagini, che non è, come dire, contestuale al mondo politico e sociale, e al tempo presente che scorre necessariamente in avanti. Le immagini sono un po' messaggere celesti, ecco, e quindi la critica deve attrezzarsi per corrispondere a dispacci imperiali di un imperatore celeste, deve reimparare a farlo, perché oggi non lo sa fare, è una critica sociologica, insomma è legata a ideologie ottocentesche. Insomma.
0: Vettese, secondo lei perché oggi si parla di crisi della critica d'arte?
1: Ma perché di fatto i ruoli nel mondo dell'arte sono un po' slittati, c'è stato questo ingresso da ormai 50-60 anni, però sempre più forte negli ultimi, diciamo, 20 anni, dei curatori, come figure di intermediazione. I curatori sono coloro che più o meno decidono che cosa comprare per un museo, decidono che mostre fare, come farle. Il curatore è colui che fa, diciamo, una Biennale di Venezia all'apice della sua carriera, oppure una Documenta di Cassere, una Biennale di Istanbul. Il luogo della cernita di artisti emergenti è molto più dalla parte del curatore che non dalla parte del critico. C'è stato questo svitamento, e poi certamente l'arte contemporanea ha delle necessità di traduzione verso il pubblico più vasto, perché altrimenti resta un linguaggio molto elitario. Questa traduzione avviene sulle pagine dei giornali, però diciamo che il linguaggio dell'arte contemporanea è diventato così complesso, difficile da decifrare se non si sanno delle premesse di carattere, per esempio, geografico, da dove viene l'artista o quale procedimento, quale progettazione, quale concezione d'insieme ha dato al suo lavoro. E quindi quando si parla di critica d'arte c'è sempre poi l'abitudine a pensare che siamo degli azzecca garbuglio, degli azzecca parole, o scriviamo parole in libertà. Questo non è vero, noi non scriviamo parole in libertà, ma è un po' l'impressione che diamo, perché il linguaggio della critica, parallelamente al linguaggio delle opere, è diventato effettivamente meno comprensibile.
0: Dantini, cosa intende lei quando parla di critica d'arte?
2: Ma un critico d'arte è sempre un osservatore partecipe, che ovviamente non ha difficoltà a scrivere, altrimenti uno scribacchino, un giornalino, non so cosa sia, ma non è un critico d'arte. Cioè Baudelaire, Fenon non hanno nessuna difficoltà a scrivere, so, questo è un requisito dirimente, quindi è un osservatore partecipe che si occupa di arti figurative con passione e competenza, e ha due muse dalla sua, la sottigliezza e la perspicacia. Aggiungiamo la terza, la musa della scrittura. Secondo me è un genere dell'arte concettuale. Come gli artisti usano le parole, gli artisti concettuali usano le parole, un critico d'arte è un artista che usa le parole per portare le immagini in scrittura. È un doppio paradosso, però secondo me la critica d'arte al suo meglio è questo, un genere di arte concettuale. Ed è grandissima, la distanza che passa tra un critico scrittore di tradizione nobile, Baudelaire, Fenéon, Roberto Longhi, eccetera, e il curatore. Il curatore è un giornalista, è un, come dire, manipolatore dell'attualità che riesce a contestualizzare senza nessuna responsabilità nei confronti delle opere, delle immagini, quindi senza nessuna responsabilità di tipo metafisico, uso una parola forte, nei confronti dell'arte, e riesce sostanzialmente a fare dire alle opere quello che lui vuole, quello che i telegiornali in quel momento chiedono, quello che la regista, che la regia, diciamo così, sociale dell'informazione decide che in un certo momento è attualità. Ma tutto questo è brusio e c'è da sperare che passi, che non lasci traccia.
0: Vettese, lei cosa ne pensa del ruolo della critica d'arte, di quello che ha detto adesso Dantini?
1: Io sono su posizioni molto diverse da quelle di Dantini, che pure stimo decisamente, ma insomma, capisco che sostiene con serietà le sue opinioni, ma certamente non liquiderei la figura del curatore in questo modo. Prima di tutto non è fatto un giornalista, un curatore è uno che sostanzialmente si occupa di allestire delle mostre o di allestire dei musei, cioè ha le mani in pasta con l'opera e con l'artista. Il critico è qualcuno, sì, che usa la scrittura tendenzialmente, ma sono due figure lontane, ecco. E la figura del curatore si è molto affermata, ma non perché ci sia qualcuno che ha deciso di farla affermare, è stato così, è uno di quei fenomeni che si sono manifestati in tutto il mondo contemporaneamente. Si parla addirittura di biennalizzazione, perché abbiamo un numero di biennali che nel mondo che sfiora il centinaio, e abbiamo un crescere di luoghi espositivi. Basta guardare cosa sta capitando in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi, in tutti quei paesi che cercano un'affermazione culturale. Le mostre sono diventate moneta corrente anche lì. Per noi che ci occupiamo d'arte sono importanti gli artisti come coloro che legano tutte le proprie opere con un filo cucito da un'opera all'altra, e questo filo sta nella loro sensibilità, nella loro cultura, nella loro capacità di agire come filtri. Sono come dei filtri alchemici gli artisti, che prendono dalla vita le cose che a loro interessano e le traducono in un'altra maniera, spiegandocene un pezzetto, magari dandoci un insight, una illuminazione su un pezzetto della vita così come l'hanno vista loro. E quando io parlo con gli artisti, insomma, raramente li vedo completamente scollati dalla realtà. Quando parlo con gli artisti, sento il loro desiderio di sì, occuparsi delle cose che hanno accanto, magari dalla propria infanzia al proprio sguardo sul futuro, cercando poi di trascenderne. Naturalmente per me le fonti sono le voci degli artisti, le corporeità degli artisti. Io mi occupo di artisti viventi, quindi le opere sono ambiti di espressione che vanno capite anche in relazione alla personalità di chi le ha espresse, come si fa per la letteratura del resto. E per quanto riguarda il ruolo della critica, guardi, io non so se ne ha ancora uno, nel senso che io so che cosa significa fare il divulgatore. E come nella scienza, anche nell'arte il ruolo del divulgatore lo trovo molto importante. Non sono convinta che un critico d'arte sia uno scrittore, certo che nasce anche come penna. Io però penso che se si vuole fare lo scrittore si abbia il coraggio di fare gli scrittori, di abbandonare il campo specifico della critica d'arte o della critica musicale o della critica letteraria e di passare direttamente alla letteratura. Quindi io non mi sento di considerare la critica d'arte come qualcosa che dovrà continuare ad esserci con la stessa faccia con cui c'è stata fino ad ora. La critica d'arte nasce molto tardi, nasce in fondo per capire un po' meglio gli impressionisti che la gente non capiva. Non sto parlando di biografie, naturalmente non sto parlando di Vasari, sto parlando di Vossel, per esempio. Non è detto però che questa condizione continui, cioè non è detto che la necessità di avere una critica d'arte scritta sia imperitura.
0: Dantini, tornando al ruolo della critica d'arte, in che relazione sta con la storia dell'arte e quale distinzione fa fra antico e contemporaneo?
2: Ma io credo nessuna. Nel senso che tutte le grandi immagini sono contemporanee, anzi devo dire le grandi immagini sono loro che misurano la nostra capacità di attuare una contemporaneità capiente, vasta, perspicace, cosmopolita. Quindi non c'è nessuna differenza tra antico e contemporaneo. La differenza sta, come dire, in una sorta di anagrafe che chiamiamo cronologia, cui conferiamo spesso un rilievo sostanziale che non ha assolutamente. Quindi non c'è nessuna differenza tra un'Annunciazione di Tiziano, la Betty di Richter o le cortine, le tende che si gonfiano di vento a simulare una maternità di Félix González Torres. Sono giochi intorno, ma giochi forse si dovrebbe dire riti, insomma, ecco, giochi o rituali intorno a un tema mitico, archetipico, che è l'Annunciazione, che è la gravidanza intesa come processo creativo, e ci rendono più avvertiti sui misteri fondamentali della vita: il dono, l'amore, la perdita, la labilità di tutto. Betty che se ne fugge come Proserpina, o che ci viene rapita come Proserpina, o che se ne torna nel regno dei morti come Euridice, e noi che invecchiamo invece non riusciamo a raggiungere la nostra. Tutto questo, insomma, a me sembra molto ingenuo ridurlo alla biografia dell'artista, insomma, no? Ecco, Proust mi sembra abbia detto cose abbastanza interessanti sulla abissale differenza che passa, ontologica, proprio che passa fra autore e opera. È certo che, voglio dire, l'autore è causa efficiente, ci mancherebbe. Io infatti non ho mai detto che non si debba ascoltare le voci degli artisti, anzi è proprio perché in genere sovrascriviamo le voci degli artisti e soprattutto le voci delle opere con partiti presi dottrinari e luoghi comuni triviali che io insorgo contro la vulgata critica, insomma. È proprio per ascoltarla meglio questa voce, insomma, per liberarla, no? Da sovrascritture per lo più semicolte. La critica d'arte è un genere letterario, si può amarla, non amarla, si può considerarla imperitura o meno. Io la considero peritura. In questo Angela, devo dire, ha detto delle cose che condivido totalmente con entusiasmo sulla necessità di una buona divulgazione. Io sostanzialmente non faccio differenza tra la migliore critica e una buona, ottima divulgazione. Nel senso, il primo requisito della critica d'arte, che non ha nulla a che vedere con la prosa d'arte, perché è responsabile nei confronti e dell'opera e della parola, e quindi è parsimoniosa, non usa, come dire, fluorescenze fuori luogo. La migliore critica d'arte è chiara, nomina la cosa stessa, rifiuta i gerghi, Invece i semicolti li usano i gerghi. Noi stiamo andando avanti, infatti, da 60 anni di scrittura curatoriale, di cui francamente non c'è traccia, nel senso non resta niente a livello espositivo. Poi le generazioni cambiano, una cosa sono evidentemente i curatori degli anni 60, i primi 70, è una cosa, citando Obrist, è una cosa sono i dequalificati curatori attuali, insomma, il curatore credo sia quella, una professione che, insomma, è andata incontro a un declino piuttosto clamoroso. Quindi da parte mia c'è una grande desiderio, c'è un grande desiderio di vivacità, di restituire vita alle immagini e di farlo paradossalmente attraverso la parola, ma non tutte le parole, non qualsiasi, quelle giuste. E allora il critico è quello che ha un esprit de finesse e uno estremamente sorvegliato senso di responsabilità nello scegliere le parole giuste, nell'usare le parole giuste. E la critica in questo senso è arte, ma è arte applicata. È arte che ha dalla sua il requisito dell'aderenza e della precisione, è mica facile. Infatti ce ne sono pochi, ma non c'è dubbio che ci siano, non c'è dubbio che Baudelaire, per esempio, o Diderot, o Longhi appartengano a questo genere di critici che sono illuminanti e sono anche ottimi divulgatori, nel senso, ma lo sono anche di più, perché se voglio capire Van Gogh io devo capire le metafore che Baudelaire usa per interpretare Delacroix. Quindi la critica non è solamente ottima divulgazione, è anche vaticinio per certi versi, perché crea metafore, le metafore stanno a metà tra pittura e scrittura, perché le metafore sono immagini, non è che gli artisti non parlano con le parole, parlano anche con le parole, quindi una metafora fa presto a tradursi in immagine. Quindi su questo sarei molto cauto, diciamo così. In questo momento non abbiamo nessun bisogno di una critica curatoriale, che peraltro non esiste, non ha mai dato alcun prodotto. Tutto quello che è stato scritto sull'arte povera a livello di mostre sostanzialmente, e non solo di mostre, è oggetto di una revisione, direi, non semplicemente incrementale, ma dirompente oggi. Ma abbiamo bisogno di critici scrittori che abbiano il disinteresse e la cultura e la perspicacia, che non è solo cultura, è qualcosa di più e di meno di cultura, per fare il critico scrittore. Di questo abbiamo bisogno.
0: Vettese, Dantini ha citato il periodo degli anni 60 e 70, periodo in cui fiorisce la figura del critico d'arte militante. Secondo lei, che ruolo ha oggi questa figura?
1: Ma guardi, il ruolo del critico d'arte militante, già partiamo dall'espressione, il critico d'arte è un modo di definire una categoria professionale molto vago, tanto è vero che ne stiamo parlando e stiamo parlando di crisi della critica. È storicamente identificabile, ma non potremmo creare una sorta di quadrato all'interno del quale sta. Non c'è un profilo preciso, tantomeno, Dantini parlava di critica curatoriale, ma che cosa vuol dire critica curatoriale? Ci sono i curatori che fanno delle mostre, il cui risultato atteso sono delle esposizioni o delle acquisizioni per un museo, non sono persone che devono necessariamente scrivere. Ci scrive fa un altro mestiere, non fa il mestiere dello scout, di chi va in giro a cercare talenti emergenti, non fa il mestiere di chi riscopre. Voglio dire, c'è stato un enorme incremento delle esposizioni, sia museali, sia periodiche o comunque, diciamo, esposizioni in luoghi non museali. E chi si è occupato di tutto ciò? Possono piacere o meno i curatori di oggi, ma sono i curatori che si occupano di proprio portare le opere dentro e fuori dalla sfera della visibilità. Stavamo parlando di critico d'arte militante, che questa era un'espressione che si usava per parlare di colui che cercava disperatamente di fondare un movimento, pensando che fossimo ancora nel Novecento, e una volta lo eravamo effettivamente, nell'Ottanta lo eravamo, perché il Novecento è stato un secolo caratterizzato nelle arti visive da il succedersi di movimenti con un loro manifesto, con una propria identità, con un'asserzione da fare, e spesso appunto c'era un critico, diciamo Germano Cieran per l'arte povera, Achille Bonitoliva per la transavanguardia e via. Ecco, e questo critico militante militava nel senso di promuovere anche presso collezionisti, gallerie e istituzioni la compagine di artisti che avevano selezionato. Allora, si può dire che questa figura è decaduta a favore della figura del curatore, che può scrivere ma non necessariamente lo fa. Non è detto che gli interessi scrivere. Certamente se io vado a leggere un testo di Celant, quelli fatti per i cataloghi generali, tendenzialmente ho un testo molto preciso, molto interessante. Nel caso di Celant questo si distingue dalla sua attività di curatore, che poteva anche non testimoniare attraverso scritti. E a volte, infatti, anche mostre gigantesche sono state introdotte da due pagine, da parte in particolare di Celant, ma potrei citare Zeman, potrei citare Pontus Hultern, eccetera. Quindi direi che la parola militante non c'è più, anche perché non ci sono più le avanguardie o le neo-avanguardie, che è un altro termine. Militante è un termine militare, ma anche la parola avanguardia, come sappiamo, è un termine militare. Questa idea di conquistare sempre nuovi territori che ha connotato, ripeto, l'arte del XX secolo. Tutto questo militarismo, tutto questo conquistare nuovi territori, tutto questo fare a gara non c'è più. Perché? Oltretutto noi dovremmo anche renderci conto che siamo alla fine di un'epoca in termini anche di gestione del potere, anche di gestione, come dire, della geografia. Ci sarà ancora la potenza americana tra 30 anni, avrà ancora questo forte impatto che ha avuto nell'ultimo secolo. Io non ne sono convinta. Mi dispiace ribadire che la storia è importante ed è importante anche nel momento in cui si fa, cioè nel momento in cui è solo attualità. Sì, ci sono stati molti autori che si sono occupati di critica d'arte, che hanno cercato di isolare l'opera dalla sua presenza storica, come Didi Huberman, come Alexander Nagel. Cioè, è stata una moda che ha preso gli ultimi 20-30 anni di non tanto critica d'arte militante, ma di storia dell'arte, metodologie con le quali si leggono le opere e si fa la storia dell'arte. E certamente c'è stata questa corrente detta anacronista che ha dominato un po' le scene e che ci ha fatto pensare che dovremmo interessarci meno alla storia e meno all'attualità e interessarci di più all'essenza dell'opera, di solito proponendo una sorta di junghismo, che è poi quello in qualche modo presente anche in Warburg. Cos'è lo junghismo della critica d'arte? È pensare che ci siano degli elementi, degli stati psicologici o degli stati dello spirito archetipici, cioè che tendono a ripetersi, e probabilmente è vero, perché Jung era un genio, però ecco, questo fare entrare l'opera necessariamente nella forma di un archetipo, o cercare continuamente di pensare a quale archetipo sta rispondendo, a quale tradizione di interpretazione di un archetipo sta rispondendo una certa opera, ecco, non so se sia la cosa migliore. Cioè, siamo proprio convinti che la mente umana funzioni per archetipi? A me piace questa ipotesi, naturalmente, e piace a moltissimi critici d'arte, per esempio, non so, Massimiliano Gioni, che ha fatto una Biennale di Venezia, piuttosto che ha fatto la mostra intitolata La Grande Madre, proprio riprendendo uno dei termini tipici di Jung, o in generale tratta le opere così, guardandole come incarnazione di un archetipo. Ma, come dire, è un'ipotesi di lavoro, come lo è l'anacronismo, cioè questa idea di poter accostare tra loro opere di epoche molto differenti. Ecco, è un'ipotesi di lavoro, non è detto che sia, diciamo, la migliore.
0: Dantini, lei diceva prima che la critica d'arte ha anche il ruolo di liberare la voce degli artisti dalle sovrascritture semicolte. Nell'articolo dal quale siamo partiti, lei cita il filosofo russo Pavel Flariansky: la critica d'arte ha il compito di sgombrare le vie della grazia. Cosa impedisce la sovrascrittura di cui parla?
2: Sì, impedisce la trasformazione, cioè nel senso che quello che importa è che le opere abbiano una capacità trasformativa, cioè quello che ci serve è che noi incontriamo, ci imbattiamo in opere che abbiano una capacità trasformativa, siedano accanto a noi nei momenti di gioia, di difficoltà, di disagio, di dolore, siedano accanto a noi, si muovono come sorelle, sostanzialmente confortino, quello che l'arte ha sempre fatto dal tardo paleolitico ad oggi, dall'anno di fondazione di Ottobre. Ora, naturalmente questa è una battuta, diciamo, ma io considero del tutto caduca e conclusa la stagione ottoberista, e quindi questo mi dico, cioè ritrovare una dimensione sororale sostanzialmente delle immagini che accompagnino e interpretino momenti di passaggio, iniziazioni sostanzialmente, che i grandi momenti della vita. E quindi un'arte che, lo dico da storico di Duchamp, si lasci dietro tutti i giochi di autoposizionamento, perché non ci importa più niente se un artista è smaliziato, abile, astuto, ci importa proprio più niente, perché la vita è breve, e l'arte torni sostanzialmente a occuparsi della nostra dimensione di mortali, a differenza di ciò che si chiamano gli dèi. Ora, due cose su quello che diceva la collega e che ho apprezzato molto. Una precisazione, ho sbagliato, io non ho detto critica curatoriale, volevo dire scrittura curatoriale. Cioè non trovo che la capacità di comunicazione e sopravvivenza della mostra intesa come saggio critico sia la stessa di un saggio critico scritto con parole. Ecco, quindi volevo dire scrittura curatoriale, è una locuzione su cui sulla cui sostanza ho molte perplessità e di fatto lo vediamo, cioè noi non abbiamo ereditato una comprensione vivace, snella, sgombra delle neoavanguardie nei 60-70. Abbiamo ereditato non solo dei monopoli interpretativi che si autoreplicano per inerzia attraverso le fondazioni. Ho delle idee molto diverse da quelle di Angela su Celant e sui suoi lasciti, diciamo, ma non solo io, per fortuna un'intera generazione di storici dell'arte in università stanno sottoponendo, come accennavo, a revisione critica dirompente, diciamo, la validità delle interpretazioni celantiane. Ma so anche che quando Celant vara l'altra locuzione critica-critica non sta facendo affatto un'opera, diciamo così, neutra, ovvia, apprezzabile e necessaria. Sta lanciando un'opa contro critici di tradizione, di estrazione accademica, ad esempio Argan, per sottrarre loro un monopolio. Detto questo, quelle posture autoritarie che Celant contesta legittimamente a Argan e altri raddoppiano nella critica critica, perché non solo non c'è la scrittura, ma attraverso la mancanza della scrittura sono totalmente opachi i criteri di selezione, che oggi peraltro sono stati pressoché interamente sottratti al curatore e gestiti direttamente dal mercato. Quindi se noi dovessimo fare storia della critica oggi, dobbiamo fare storia dei galleristi. I galleristi e i collezionisti sono i curatori. Da questo punto di vista, il critico, come lo delineo io, nella sua marginalità, nella sua ipoteticità, nella sua appartenenza a un altro mondo, nel suo rivolgersi al pubblico, non essere complice degli artisti, è il suo compito, ma a spiegare al pubblico e tenere vive determinate tradizioni che le immagini contemporanee riattivano e rigenerano, svolge un ruolo sostanzialmente che è quello della merce bio sugli scaffali del supermercato. Non inquina.
0: Dobbiamo concludere, ancora un'ultima battuta sul rapporto fra la parola e l'opera. Possiamo dire che l'opera dipinta o scolpita è in attesa della parola che la interpreti e la compia? Vettese.
1: Non so, cioè la parola è un dono che viene fatto all'opera, cosa che l'opera può gradire o meno. Le parole su un'opera possono essere tante in tanti momenti diversi, nel senso che certamente quello che noi diciamo oggi di Piero della Francesca non l'avrebbe detto lui, però anche le letture a distanza o le letture molto, come dire, disparate sono interessanti perché possono darci degli insight. Vorrei però precisare che i curatori non è vero che siano stati sostanzialmente aboliti dai collezionisti e dai galleristi, perché i galleristi a chi chiedono e dove vanno a vedere quali artisti proporre? Vanno a vederle le possibilità nelle mostre che sono state fatte da dei curatori. Dove vanno i curatori ad avere informazioni? Nei luoghi non profit dove ci sono gli artisti più giovani, oppure dove vanno i giovani galleristi o i galleristi propositivi a cercare la loro nuova insomma raccolta di artisti da proporre? Vanno anche a casa dei collezionisti, perché i collezionisti sono dei grandi conoscitori, quindi c'è, come dire, una comunità che è fatta di artisti. Insomma, se io fossi una collezionista mi rivolgerei agli artisti per avere un parere, oltre che ai curatori, ma anche ad alcuni galleristi, perché i galleristi stessi, cioè coloro che sono accusati di fare troppo profitto con l'arte, in realtà si affidano sia ai loro amici collezionisti, sia ai loro amici artisti, sia ai loro amici curatori per avere un quadro d'insieme. Cioè come si formano le prime opinioni su un artista è un fenomeno complesso, è un meccanismo complesso, non lo si può ridurre a sono un gallerista e cerco la cosa con cui posso fare più denaro. Non è così, è purtroppo un meccanismo molto più fluido.
0: Dantini?
2: Sì, io credo che le opere tendano amorosamente alla parola che le compie, ed è appunto una parafrasi di un passaggio di Giulio Paolini, e credo altresì che la migliore critica sia posta in condizione quasi come dire, di estasi, di frenesia dionisiaca al cospetto in presenza di quell'opera che la chiama, che le impone di essere tradotta in parole per essere sostanzialmente offerta a una platea più ampia di persone, comunicata in un linguaggio, ahimè, meno ambiguo e più resistente di quello visivo.
0: Allora, oggi a Voci Dipinte abbiamo cercato di interrogare il complesso tema della critica d'arte. Ne abbiamo parlato con Michele Dantini e Angela Vettese, che ringrazio di essere stati ospiti di Voci Dipinte. Grazie.
2: Grazie a voi.
1: Arrivederci, grazie. A voi. Grazie.

0: Per l'inserto della settimana oggi andiamo a Zurigo, dove il Kunsthaus presenta The Histories, la prima retrospettiva svizzera di Kerry James Marshall. Artista nero-americano, Marshall è stato un pioniere nel restituire visibilità e un posto nelle istituzioni gestite dai bianchi ai cittadini neri-americani, aprendo nuove prospettive nella storia dell'arte. La sua è un'arte rivoluzionaria, ricca di riferimenti storici e culturali, allegorici e simbolici, che rendono alcune delle sue opere dei veri e propri manifesti visivi. Emanuela Burgazzoli l'ha visitata insieme alla curatrice Catherine Hook.
1: I'm a child of art history. I'm just a guy who made paintings because other artists made paintings.
2: Io sono un figlio della storia, sono uno che dipinge perché altri artisti hanno fatto dei quadri. La voce è quella di Kerry James Marshall, ospite del Kunsthaus per l'inaugurazione della sua prima retrospettiva svizzera.
3: Oui, alors voilà, donc Kerry James Marshall est un artiste qui est né en 1955.
2: Kerry James Marshall, ci dice la curatrice della mostra zurighese Catherine Hoog, è un artista nato nel 1955, un'epoca in cui i diritti civili per i neri americani non erano ancora entrati in vigore. Nel dicembre di quell'anno, infatti, Rosa Parks aveva messo in moto con il suo gesto sovversivo il movimento per i diritti civili, di cui sono stati protagonisti figure centrali come Martin Luther King, ma anche molte altre personalità, e alcune di queste le scopriremo proprio in mostra.
3: Oui, en parlant de Martin Luther King, qui a été une figure très très importante pour le civil rights movement, mais The Histories veut aussi dire qu'il y avait d'autres personnes importantes dans ce mouvement qu'on va découvrir dans l'expo.
2: Marshall è stato un pioniere nell'aver denunciato i meccanismi di esclusione sociale e culturale di cui sono stati a lungo vittime i cittadini afroamericani, o per meglio dire neri americani. Non esiste solo una storia ufficiale, ma tante storie. Non esiste un solo stile, ma tanti stili. Da qui il titolo Histories, al plurale, spiega Catherine Hoog, un titolo scelto insieme all'altro curatore dell'esposizione, Mark Godfrey.
3: Sono aussi les histoires par exemple de l'art. Il y a plusieurs tendances dans l'art, pas que une histoire de l'art, que un style mais différents styles. Donc ça réfère à toutes ces ce kaléidoscope, ce qui s'est passé dans une certaine époque, mais il n'y a pas que une histoire, mais justement plusieurs possibilités pour comprendre ce qui s'est passé. La plus petite œuvre dans l'histoire dans notre histoire de l'exposition de Kerry James Marshall s'appelle A Portrait of the Artist as a Shadow of His Former Self.
2: Si comincia dall'opera più piccola di questa storia che raccontiamo in mostra. Il titolo è Ritratto dell'artista come l'ombra di se stesso. È un riferimento a un libro di James Joyce che parla della marginalizzazione degli artisti, nel caso di Joyce, e degli afroamericani, nel caso di Marshall. Quest'opera, più piccola di una pagina A4, raffigura la silhouette di un uomo nero in cui spiccano sul volto le parti bianche degli occhi e della bocca con una fila di denti bianchissimi. Sono gli unici dettagli che rendono visibili, secondo alcuni cliché, i colori della pelle che lo sono meno, se non c'è una certa illuminazione.
3: C'est aussi une métaphore parce que là on voit presque une caricature d'une figure qui n'est pas visible mais qui est visible que par ses attributs des dents et des yeux.
2: Kerry James Marshall è l'artista che ha restituito la visibilità e la centralità a soggetti marginalizzati, come appunto i cittadini neri americani, sia nell'arte, nelle sue istituzioni culturali e museali, dominate a lungo dai soli bianchi, sia nella storia. Da lì in poi i protagonisti dei suoi dipinti saranno figure nere di un nero assoluto, totale, che però non è più assenza, ma rivendicazione di visibilità. Il nero di Marshall è infatti un colore complesso, stratificato, come lo sono i suoi dipinti, in cui dietro un'apparente gioia cromatica si celano temi cupi e realtà dolorose.
3: Oui, en fait, l'exposition est conçue en 11 chapitres et dans le chapitre 2, il y a beaucoup de bleu.
2: Questa, per esempio, è la sala dedicata al colore blu. È il blu dell'acqua, degli oceani, ma anche delle piscine, di una società fluida. ma il blu è anche il simbolo di un'agonia. Vediamo infatti scene che rappresentano la navigazione del passaggio dall'Africa occidentale alle Americhe sulle rotte del commercio triangolare sul quale si basava la tratta degli schiavi. Si fa allusione appunto a questo commercio. Se osserviamo meglio, riusciamo a vedere anche degli scheletri, per esempio, o delle persone ferite, indebolite. C'è il continente africano, moltissimi simboli che ci ricordano che quello dello schiavismo è stato un capitolo della storia molto doloroso.
3: Au deuxième degré, qui nous rappelle que c'est une histoire très aussi douloureuse della traite des esclaves.
2: Una pittura politica dunque che mette a nudo i meccanismi di potere, che smaschera il sogno americano.
3: Ah oui, au sens large, mais aussi au sens strict.
2: Marshall è dichiaratamente politico. La sua però è una pittura stratificata. Vediamo delle scenografie colorate complesse, dove non c'è una figura centrale, ma piuttosto delle scene corali, di gruppo. Ci sono persone che sorridono, per esempio, un giardino pieno di rose in un parco. Ma se andiamo oltre la superficie, l'immediatezza, cogliamo riferimenti storici e politici. E in questo modo indiretto e trasversale e allusivo, Marshall riesce ad avvicinare le persone che hanno anche altre idee politiche rispetto alle sue e che forse, a una seconda lettura, possono cogliere la ricchezza dei suoi messaggi.
3: Une conviction politique à regarder sur des images que au deuxième regard ils vont constater que c'est plein de messages, voilà. Ouais.
2: Non ho mai pensato, ha dichiarato Kerry James Marshall, che le opere d'arte potessero portare alla mobilitazione, spingere le persone all'azione, a compiere qualcosa, ma in compenso possono porre delle domande nuove e suscitare riflessioni nella mente dello spettatore che non aveva mai fatto prima, come nella serie Souvenir, forse la serie più esplicitamente politica di questo pittore.
3: Souvenirs è probablement une des plus dans deux salles sont très explicitement politiques. Parce que du coup Kerry James Marshall se considérerait pas tout.
2: In queste grandi tele, addirittura 3 metri per 4, lo schema compositivo si ripete con alcune varianti. Troviamo sempre una figura centrale, una sorta di angelo che ci guarda, instaurando un legame tra la nostra vita di osservatori, la vita angelica e quella dei personaggi morti e ora in paradiso rappresentati nel quadro. Li vediamo infatti dipinti sopra uno strato di nuvole nella parte superiore e riconosciamo delle figure storiche come Malcolm X, ma anche a destra vediamo ritratti i due fratelli Kennedy, ancora Martin Luther King, tutti impegnati per la conquista dei diritti civili e tutti assassinati negli anni 60. E ogni tela ci presenta nuovi personaggi. E per esempio in questa vediamo alcuni dei protagonisti della storia musicale come Billie Holiday, John Coltrane, Nat King Cole, che certo sono molto noti, passano per esempio anche in radio. C'è il Marshall, pittore virtuoso. Le sue scelte compositive sono raffinate, studiate nei minimi dettagli. E poi c'è il Marshall delle scene della vita quotidiana, che racconta la cultura pop dei neri americani. The Style è un titolo che è un riferimento al movimento della pittura astratta The Style e all'arte di Mondrian. In questo modo, un salone da parrucchiere diventa spazio di resistenza culturale e di affermazione della bellezza nera.
3: C'est vraiment aussi un peu pour ça. La raison pourquoi Marshall est aussi vraiment très connu aujourd'hui, c'est que il a le.
2: È una delle ragioni per cui Marshall è molto famoso oggi, perché ha un debole per la cultura popolare afroamericana, la musica soul, il rap, il gospel, ma anche la moda, lo stile, le acconciature. Qui vediamo per esempio l'interno di un barbershop. Del resto, tra i suoi collezionisti ci sono dei rapper americani molto famosi che amano ritrarsi davanti alle sue opere.
3: E c'est ça qu'il montre sur ses œuvres. Et d'ailleurs, il y a des collectionneurs du monde du hip-hop, du rap, qui collectionnent ses œuvres. Voilà, et qui se montrent en face de ses œuvres.
4: J'imagine.
2: Ma le riflessioni a cui ci invita Marshall non sono mai scontate né semplicistiche. Ne è l'esempio la serie più recente, presentata nell'ultima sala del percorso espositivo.
3: Ce chapitre s'appelle Africa Revisited ou l'Afrique.
2: L'ultimo capitolo della mostra si intitola Africa Revisited, spiega Catherine Hoog, ovvero l'Africa riletta, reinterpretata. È un ciclo di opere che Marshall ha realizzato negli ultimi 3 anni, 8 dipinti di grande formato. Lo scenario è l'Africa occidentale, il tema è la deportazione di schiavi verso le Americhe. Quindi mostra la drammaticità della tratta degli schiavi e anche i suoi lati più oscuri, come il coinvolgimento degli autoctoni nel rapimento di adulti e bambini e quindi come parte attiva in questo traffico.
3: À quel point aussi les populations locales avaient été mobilisées à faire ça.
2: Il pittore americano mostra insomma una lettura più sfumata della storia, invita ad andare oltre l'interpretazione schematica secondo cui i neri sono i buoni e i bianchi sono i cattivi. Propone anche una lettura dell'oggi, del presente.
3: En fin de compte, ça montre à quel point l'exploitation des ressources premières, là c'était les ressources humaines, mais maintenant.
2: In fondo, Marshall fa allusione anche all'attuale sfruttamento delle materie prime, come un tempo lo era lo sfruttamento degli esseri umani. È un commercio in mano a poche persone che non sono originarie del posto. Ci segnala che la situazione mondiale soffre ancora di un'estrema gerarchizzazione e che lo sfruttamento delle risorse si traduce in un danno per molte altre persone.
3: Au tort d'autres personnes. Voilà, c'est une métaphore, on va dire. Oui, en principe, Kerry James Marshall s'intéresse pour les différentes direction che prende il cours de l'histoire o le cours de l'histoire.
2: Kerry James Marshall, conclude Hoog, è interessato alle varie correnti della storia dell'arte, ma anche ai tornanti della storia della nostra civiltà. Le sue narrazioni in immagini mostrano quanto i fenomeni della globalizzazione, di cui noi occidentali approfittiamo, ricavandone ricchezza e comfort, affondano le loro radici in epoche lontane, perché sono già cominciate secoli fa. Conflitti e guerre attuali sul continente africano hanno la loro origine in epoca coloniale e fanno parte di dinamiche mondiali, non solo locali. La sua quindi è una pittura allusiva, sottile, non una pittura di reportage, che ci invita a riflettere sul fatto che i nostri privilegi attuali hanno dei costi molto alti e sono e rimangono problematici.
3: C'est pas une peinture de reportage, c'est une peinture de suggestion et d'invitation à réfléchir à nos privilèges et que ces privilèges sont problématiques.
4: Die einerseits so Emanzipationsmomente in der Geschichte der Afroamerikaner.
2: Ed è proprio la combinazione di scene quotidiane e di momenti decisivi della storia per la comunità nera americana, di persone comuni e di personaggi storici, come ha sottolineato la direttrice del Kunsthaus An dem Meister, che rende il suo lavoro così unico ed eccezionale e, aggiungiamo noi, così coinvolgente.
0: Al microfono di Emanuela Burgazzoli abbiamo sentito la voce di Catherine Hoog, co-curatrice della mostra The Histories, aperta al Kunsthaus di Zurigo fino al 16 agosto 2026. Come ogni domenica, prima di salutarvi, segnaliamo alcune notizie dal mondo dell'arte. Apertura speciale oggi, domenica 31 maggio, dalle 14 alle 18, presso la Fondazione Rolla di Bruxelles, della mostra Was America, un'esposizione che ripercorre atmosfere e immaginario della classe media americana dagli anni 30 fino alla fine del XX secolo, attraverso 42 opere della collezione privata Rolla. Curata da Francesco Zanot, la mostra sarà visitabile fino al 25 ottobre 2026. Ha aperto ieri alla Kunsthalle di Friburgo la mostra dell'artista danese Jason Doge, un'installazione immersiva fatta di oggetti comuni, materiali dispersi e tracce quotidiane, che diventa una riflessione sul tempo. La mostra è visitabile fino al 2 agosto 2026.

E con queste notizie giungiamo alla conclusione della trasmissione di questa settimana. Come sempre, grazie per averci seguito. Vi ricordo che questa e altre puntate di Voci Dipinte le potete riascoltare alla pagina podcast sul sito rsi.ch o tramite l'applicazione Play. Ringrazio ancora i nostri ospiti di oggi, Michele Dantini e Angela Vettese, con cui abbiamo riflettuto sulla critica d'arte. Cristiana Coletti al microfono vi saluta e vi augura una serena domenica. Buon proseguimento con i programmi di Rete 2.

0: Cristina Piccino è giornalista e critica cinematografica. Seleziona film per il Filmmaker Festival di Milano. Insegna video arte alla Nuova Accademia di Belle Arti a Roma. Cura pubblicazioni sul cinema e da sempre ama esplorare gli intrecci tra immaginari e narrazioni. Indovina chi viene al cinema. Quando il pensiero critico e l'amore per il grande schermo diventano una professione. A cura di Moira Bubola e Alessandro Bertoglio. Sabato alle 12:35.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Benvenuti a concerto.ch da Barbara Tartari. Oggi vi invito a fare un viaggio insieme a me, un viaggio nella vita e nella musica di Hans Huber, un compositore che tra 800 e 900 ha dato alla Svizzera una nuova voce, una voce capace di farsi ascoltare nell'Europa dei grandi nomi, delle rivoluzioni estetiche in ambito musicale. Huber nasce nel 1852 e la sua storia comincia con un gesto semplice e affettuoso del padre. Accanto alle affettuose lezioni di mio padre, che mi mise sullo sgabello del pianoforte già quando ero un bimbo di 5 anni, ricevetti le mie prime impressioni significative del linguaggio musicale durante le esecuzioni della messa domenicale sul coro della collegiata di Schönenwerth. Queste sono le parole dello stesso Hans Huber che raccontano la sua storia di musicista. Infatti, quando lo Schweizerischer Tonkünstlerverein tenne la sua cerimonia festiva di fondazione nel giugno del 1900, a ciascuno dei compositori le cui opere vennero eseguite fu chiesto di scrivere una breve autobiografia per il programma. Le prime emozioni profonde arrivano dunque sotto le volte di quella chiesa. Immaginiamo un bambino che ascolta, un po' rapito, ed è lì che nasce davvero il suo linguaggio musicale. E noi cominciamo il nostro viaggio con la sua serenata per orchestra numero 2 in sol maggiore dal titolo Notti d'inverno. Ne ascoltiamo il primo movimento pastorale con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer.

Lena Lisa Wüstendorfer alla guida della Swiss Orchestra in questa pagina pastorale dalla serenata per orchestra numero 2 in Sol maggiore, detta Notti d'inverno di Hans Huber. Stavamo raccontando la storia di questo compositore svizzero. La formazione è intensa, a tratti anche molto burrascosa. Il suo insegnante Munziger lo guida, lo disciplina, gli apre la strada verso la vera arte pianistica. E così nel 1870, nel pieno della guerra franco-prussiana, Huber parte per Lipsia, che allora era una delle culle della musica europea. Qui incontra figure leggendarie, studia con Karl Reinecke, per esempio, e vive nel cuore della battaglia culturale tra classici e moderni, tra conservatori e innovatori. Quindi Wagner da un lato, Brahms dall'altro. È davvero un mondo incandescente e Huber vi si trova proprio nel mezzo. Il nostro percorso prosegue con la sua prima sinfonia in re minore, detta Tell Sinfonie, l'opera 63. Naturalmente il primo a raccontare della figura di Guglielmo Tell fu quel Gioachino Rossini che a Parigi nel 1829 fece risuonare per la prima volta il celebre motivo del postale, tratto proprio dal suo Guillaume Tell. L'ouverture stessa divenne un successo intramontabile delle sale da concerto, ma in Svizzera occorse più tempo prima che Tell arrivasse davvero in sala da concerto. E ci arrivò solo mezzo secolo più tardi, quando appunto Hans Huber dedicò la sua prima sinfonia alla figura leggendaria di questo eroe. Per il compositore, il Tell fu soprattutto una fonte di ispirazione, un'occasione per dipingere atmosfere naturali, creare tensioni drammatiche, evocare suoni di minaccia e di imprese eroiche. Questa sinfonia di Huber è una vera rarità, lo ascoltiamo poco di frequente e la Swiss Orchestra la porta finalmente al nostro ascolto. Andiamo ad un concerto del novembre 2025 alla Tonhalle di Zurigo, dove l'orchestra è ancora diretta da Lena Lisa Wüstendorfer. Quindi ascoltiamo questa bella sinfonia, Tell Sinfonie, opera 63 di Hans Huber.

Tell Sinfonie, opera 63, sinfonia numero 1 in re minore di Hans Huber. L'abbiamo ascoltata qui eseguita dal vivo alla Tonhalle di Zurigo con la Swiss Orchestra diretta da Lena Lisa Wüstendörfer. Questa sinfonia, così come anche la settima detta svizzera, rivelano il loro legame con l'identità nazionale di questo compositore, anche se tra questi due lavori corrono circa 35 anni. Ma stavamo raccontando anche in parte la storia musicale e personale di Hans Huber, costretto dalla necessità di ottenere una sfera d'attività più ampia e di entrare in contatto più diretto con l'arte in generale. Nel 1877 mi trasferii senza impiego a Basilea, con fatica e bisogno, essendo considerato con una certa diffidenza come un musicista allora moderno. Dopo alcuni anni di perseveranza riuscii a diventare un insegnante di pianoforte ricercato. Ecco dunque una città nuova, un nuovo inizio per Hans Huber. Passo dopo passo diventa uno dei maestri più stimati della città, dirigerà la scuola di musica, guiderà la società corale, formerà generazioni di musicisti. La sua vita si spegnerà poi nel 1921 a Locarno, ma la sua musica non si spegnerà mai, continuerà a parlare anche attraverso i nostri ascolti. Tra i suoi lavori più interessanti troviamo i due quintetti per pianoforte e archi, composti a distanza di 7 anni l'uno dall'altro, attorno al 1900. Sono opere che raccontano in modo chiaro la sua evoluzione. Nel primo quintetto, Huber cerca un dialogo con le grandi correnti musicali europee. Nel secondo, invece, emerge tutta la sua maturità. Un compositore che ormai ha trovato una sua voce personale, profondamente svizzera. Ed è proprio con questo secondo quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello in sol maggiore che proseguiamo il nostro percorso. Tema con variazioni è il secondo movimento, lo ascoltiamo con il Carmina Quartet e Oliver Trendle al pianoforte.

Oliver Trendle al pianoforte con il Carmina Quartet per questo secondo movimento tema con variazioni dal quintetto per pianoforte, due violini, viola e violoncello numero 2 in sol maggiore di Hans Huber. È interessante notare che il primo quintetto venne eseguito solamente 8 anni dopo la sua composizione. Forse col senno di poi Huber si rese conto di aver pubblicato un po' troppo in fretta alcune opere degli anni giovanili, senza la cura che avrebbe dedicato loro più avanti. E quindi lo ascoltiamo, questo primo quintetto per quartetto d'archi e pianoforte, un quartetto in sol minore, e lo ascoltiamo nel suo quarto movimento, Allegro con fuoco.

0: Allegro con fuoco dal quintetto per due violini, viola, violoncello e pianoforte numero 1 in sol minore di Hans Huber. Lo abbiamo ascoltato ancora con il Carmina Quartet insieme a Oliver Trendel al pianoforte. E con questo omaggio al compositore svizzero Hans Huber noi chiudiamo questo concerto.ch. Naturalmente il mio grazie va ad Alissa Nembrini per la sua programmazione e anche a tutti voi per il vostro ascolto. Molto attento. Da Barbara Tartari un saluto e buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Logis, dammi solo un minuto prima che l'alba rischiari e la gente ritorni per strada per essere ombra sui muri. Ma tu dammi un minuto per poterti guardare e lasciare che il vento accarezzi i tuoi piedi.

Luigi, le tue labbra socchiuse, solo tenui carezze che si posano lente e discrete su tutte le nostre amarezze.

y en un solo

0: Rete 2 informa. Un dato di fatto e una trasmissione serale. K, la cultura che non ti aspetti, alle 17. Modem, alle 18.30. Le ultime notizie dell'attualità, alle 19. Rete 2 informa. Da lunedì a venerdì, dalle 17.
1: Rete 2.

Dopo magnato, dopo mezzogiorno, ipnosi il sonno, figlio della notte, come un falco che gira torno torno, cala su Roma come a mezzanotte.

0: Verde Aurora.
1: Buongiorno, buongiorno. Siete in compagnia di Andrea Fazioli e siamo per cominciare una mattinata insieme e la cominciamo con la chitarra di Fabiano Donassimento. Insieme a lui la voce di Kana Shimanuki.

Kana Shimanuki dunque con Fabiano Donassimento in un brano inciso nel 2014 e siamo pronti per dare un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani della Svizzera italiana. Secondo la tradizione guardiamo prima i titoli e accenniamo l'argomento degli editoriali e poi fra qualche minuto leggeremo insieme anche gli editoriali. La Regione e il Corriere del Ticino dunque, il Corriere del Ticino titola con un doppio argomento in prima pagina, uno in taglio alto e uno in taglio medio con fotografie. Il titolo alto è «Un bagno di folla per lo stadio cittadino». In migliaia, nella 2 giorni di inaugurazione a Lugano, si sono prenotati per una visita della nuova infrastruttura sportiva, perno del nascente quartiere di Cornaredo. E all'interno c'è un servizio di 2 pagine. E poi invece in taglio più basso, la notizia sullo sport e sulla nazionale di hockey su ghiaccio. Un altro argento, il più doloroso, questo è il titolo. Mondiali di hockey, la Svizzera si inceppa di nuovo in finale, la Finlandia fa festa all'overtime. Questo è anche il titolo principale sulla Regione. Finlandia guasta feste, Svizzera ancora d'argento. Un torneo perfetto fino all'ultimo step che è nuovamente mancato ai rossocrociati. Dunque la Svizzera di hockey campeggia su entrambe le prime pagine, ma il Corriere del Ticino aggiunge il titolo sul bagno di folla per lo stadio cittadino e un altro titolo su sicurezza in centro, interpellato il quartiere. A Lugano la città ha interpellato residenti, commercianti ed esercenti del quartiere Maghetti per capire quanto si sentano sicuri e che cosa si aspettano dalle autorità. Da tempo chi ci vive e lavora lamenta episodi sopra le righe, furti, assembramenti, violenza e vandalismi. Poi, oltre ai titoli, ho citato i principali, naturalmente ce ne sono altri sulle 2 prime pagine, oltre ai titoli, dicevo, ci sono gli editoriali. Segnalo in più un altro articolo, a parte i 2 editoriali ufficiali che leggiamo fra poco, un altro articolo che appare sulla prima della Regione. Francesco Sottobosco parla della votazione del 14 giugno, fra le altre cose voteremo l'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentali, scrive. E poi analizza le motivazioni per il no, secondo cui compare anche tra le motivazioni quella secondo cui l'iniziativa renderebbe inefficace la prevenzione. Ironicamente, commenta Sottobosco, è risaputo infatti che la prevenzione viene vanificata dal fatto che tutti abbiano accesso alle cure. Da quando c'è l'assicurazione infortunio obbligatoria è pieno di gente che va con la tuta alare, usa la sega circolare bendata e si tuffa a bomba dai ponteggi, tanto se si spalma sul selciato paga l'assicurazione. E questo è un estratto solo del tenore ironico dell'articolo di Francesco Sottobosco, che è a favore di questa iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentali. L'articolo si trova in prima sulla Regione, dove c'è anche un commento di Roberto Antonini sulle dichiarazioni di Henry De Luca, dello scrittore Henry De Luca, circa il sionismo e lo Stato ebraico, mentre sul Corriere del Ticino c'è un editoriale di Fernando Lavezzo sull'argomento del giorno. Per il Corriere e per la Regione abbiamo visto l'unico titolo che si ritrova in entrambe le pagine, e cioè la sconfitta della Svizzera in finale ai mondiali di hockey su ghiaccio.

Agnès Bill, quand on voit ce qu'on voit, un brano dall'album Rêve Général del 2009, il quarto disco pubblicato dalla cantante francese, realizzato in collaborazione con il pianista italiano Giovanni Mirabassi. Vediamo gli editoriali che abbiamo annunciato poco fa sul Corriere del Ticino. Dunque, Fernando Lavezzo scrive che il mondiale in Svizzera è stato un successo, quello della Svizzera intesa come squadra, è anche stato un successo. Qualcuno si ostinerà a parlare di fallimento, come se una sconfitta in finale dopo un torneo interpretato alla perfezione con 9 vittorie piene non potesse nemmeno essere contemplata, come se i finlandesi fossero gli ultimi arrivati. L'occasione certo era ghiotta, ma questo dolore un giorno passerà, mentre le emozioni vissute in 2 settimane di passione, di gioia, di connessione totale fra la nazionale e i suoi tifosi invece rimarranno per sempre. Così scrive Fernando Lavezzi, il quale poi specifica che la Svizzera oggi è al primo posto nel ranking delle squadre nazionali di hockey e che le sfide però sono appena iniziate. Forse per la nazionale si è chiuso un ciclo, forse no, qualche mostro sacro più vicino ai 40 che ai 30 potrebbe fare un passo indietro. Le nidiate di fine anni 90 invece ci proveranno per qualche mondiale ancora, in Germania nel 2027, in Francia nel 28, in Slovacchia nel 29, qualche giovane verrà integrato strada facendo, ma prima o poi il vuoto generazionale potrebbe presentare il conto e per la Svizzera le finali non sarebbero più un'abitudine e un argento tornerebbe a essere accolto da tutti con lo stupore del 2013 e l'orgoglio del 2018. Così Lavezzo sul Corriere del Ticino. Sulla regione, dicevamo, Roberto Antonini ricorda il caso dello scrittore Harry De Luca, che in un'intervista al quotidiano Israel Hayom si è proclamato sionista convinto, mettendo in dubbio il fatto che, pur essendo brutale, la guerra a Gaza sia riconducibile a un genocidio. A nulla sono poi valse le scuse e le giustificazioni di De Luca, la tempesta mediatica si era scatenata. E come dargli torto, annota Antonini, quando ricorda che il sionismo è il riconoscimento del diritto degli ebrei a una patria nazionale. Però il termine ha assunto ben altra valenza nel contesto della carneficina di Gaza e delle guerre messianiche a 360 gradi del governo di Netanyahu. E così annota Antonini, il quale poi alla fine dice che nel suo parziale mea culpa l'autore di Monte di Dio e di Non Ora, non qui, il titolo del libro, ammette: oggi sionismo coincide con il governo della peggiore destra israeliana. E secondo Antonini, in un clima incandescente, polarizzato come non mai, ogni parola, ogni virgola è cruciale. E poi Antonini ricorda un post titolato ingegnosamente Harry virgola De Luca, che ricorda come De Luca con questa dichiarazione abbia sbagliato quantomeno a soppesare le parole. Infatti Harry virgola De Luca è il titolo di questo editoriale di oggi sulla regione, editoriale firmato, lo ricordo, da Roberto Antonini.

Abbiamo ascoltato un brano della cantante americana Bronwyn Brent intitolato I Know It's Late. Proseguiamo la nostra rassegna stampa con un articolo che si trova sul Corriere della Sera, l'editoriale di Goffredo Buccini intitolato Nel mirino dello zar. Davvero Mosca, si chiede Buccini all'inizio del suo pezzo, è minacciata da 3 staterelli che tutti assieme contano la metà della sua popolazione? Sul serio, Estonia, Lettonia e Lituania si sono trasformate in piattaforme segrete per gli attacchi dei droni ucraini contro la Russia. Siamo, l'avrete capito, alla solita vecchia solfa del lupo e dell'agnello, prosegue Buccini. Questa è proprio la pericolosa tesi propalata dal Cremlino e anche dai suoi solerti collaboratori occidentali. Tutto fa brodo per destabilizzare il fronte orientale dell'Europa, vecchio pallino di Putin. Buccini spiega che c'è probabilmente una ragione tutta interna che spinge il dittatore russo a costruire il Babau Baltico, ed è che la federazione sta perdendo la guerra. Intendiamoci, aggiunge, nessuno immagina il battaglione Azov a spasso per la Piazza Rossa. Perdere la guerra per Putin significa semplicemente non vincerla, avere impiegato quasi 4 anni e mezzo per non conquistare nemmeno tutto il Donbass, rischiare di doversi trascinare così per altri 2 o 3 anni con un'economia agonizzante, venire sbeffeggiato da un piccolo comico come Volodymyr Zelensky, assurto a icona mondiale, e soprattutto essere rimasto a corto di uomini. L'intelligence inglese stima le perdite russe in quasi 500.000 di morti, si arriva a 1.300.000 vittime, includendo i feriti non più recuperabili per il fronte. L'impatto sociale è facile da intuire. Putin può fermarsi, contando ancora sulla complicità di Trump per affondare Zelensky in una trattativa tutta sbilanciata a favore di Mosca, ma il sentiero va facendosi sempre più stretto all'indebolirsi del presidente americano impantanato nel Golfo Persico. Oppure può chiamare banco, come ha fatto ogni volta che la sua poltrona ha vacillato, ma gli servono più uomini e più guerra, ha dunque bisogno di lanciare una mobilitazione generale e gli serve un nuovo nemico, un nuovo pericolo esistenziale. E Goffredo Buccini fa notare che questo atteggiamento è simile a quello che usava Hitler con i tedeschi nei Sudeti prima dell'invasione del 1938. La Russia utilizza la difesa delle proprie minoranze, a suo tempo in Ucraina e ora nei paesi baltici, quale pretesto politico. Ma se questo è il quadro, conclude Buccini, il tempo stringe. L'Europa deve assumere qualche decisione sull'Ucraina, che con il suo 1.000.000 di uomini addestrati al combattimento è oggi la sua vera protezione sul fianco orientale. Uno stretto legame di Kiev con l'Unione sarà necessario, magari con il passaggio intermedio di una formula di associazione, secondo la proposta del cancelliere Merz. E certo, la corruzione sistemica ucraina è un ostacolo serio, ma Zelensky gode di un meritato pregiudizio positivo. Dovesse capire di essere un ostacolo, prenderebbe di sicuro la decisione giusta al momento opportuno, per la devozione che a rischio della vita ha sempre saputo mostrare alla sua patria. E questo è l'editoriale di Buccini sul Corriere della Sera.

0: Matching Criteria è un progetto musicale collettivo tra i più interessanti della nuova scena elettronica sperimentale italiana. Non è una band tradizionale, ma un laboratorio sonoro in costante evoluzione. Il nome Matching Criteria gioca sul doppio significato di criteri condivisi e corrispondenze creative, evocando la tensione tra struttura e improvvisazione, tra ordine e flusso libero. Il collettivo esplora nuovi territori sonori, mantenendo fede alla propria identità, aperta, sensibile e profondamente interdisciplinare. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Maria Armanda Trezzini. Apriamo con l'amarezza per il titolo mondiale sfiorato ancora una volta dalla nazionale di hockey. Il sogno di vincere l'oro in casa si è infranto al supplementare. Sentiamo il racconto della serata nei suoni raccolti a Zurigo da Gianluca Olgiati.
3: Il gol della Finlandia ha fatto calare il silenzio tra i tifosi.
4: Pons miserable.
5: Sì, Oscar.
3: Ci si preparava per la festa, invece adesso una fiumana di tifosi sta rientrando verso la stazione. Ma sei felti, Tobik?
6: Ti sic?
3: È mancato solo il gol della vittoria stasera, dice.
5: Adesso fa molto male. Fa molto male perché ci credevamo, la fanzone era molto carica, abbiamo fatto 3 ore di colonna per entrare e adesso fa male.
3: Ci si preparava a fare la festa, invece mi sa che si va a letto.
5: Sì, adesso stanno pure sparando i fuochi d'artificio che ormai avevano qua dietro. Vediamo, ci si preparava una bella nottata, ma mi sa che si va a presto.
2: E mancava davvero poco alla nazionale rosso-crociata per vincere questi mondiali di hockey, per di più giocati in casa tra Zurigo e Friburgo. Sentiamo il commento di Lorenzo Boscolo, che li ha seguiti per tutte e due le settimane.
7: Nemmeno alla quinta richiesta gli dei dell'hockey hanno voluto la nazionale svizzera nel loro Olimpo e nemmeno l'entusiasmo scatenato all'interno della Swiss Life Arena ha fatto la differenza, una differenza che considerando il successo organizzativo ha comunque spinto la federazione internazionale ad assegnare la mondiale 2028 femminile al nostro paese, un paese che si lecca le ferite, che mastica amaro e sarà una digestione ancora più complicata. All'orizzonte si prospetta la fine di uno straordinario ciclo, Genoni, Iosini, Del Reiter, non sono più delle matricole, all'orizzonte si prospettano inutili dissidi tra National League e Federazione sul come sviluppare al meglio i talenti svizzeri e soprattutto all'orizzonte non si vedono sul corto periodo nuovi fenomeni dominanti in National Hockey League, che come è stato il caso di queste 5 finali perse in 13 anni hanno saputo sorprendere, entusiasmare, ma alla fine perdere con onore.
2: La Axenstrasse è stata chiusa ieri sera per una frana sul tratto di Gumpisch. Gli automobilisti possono seguire il percorso alternativo che passa dalla galleria del Selisberg e da Lucerna. In mattinata i tecnici faranno una nuova valutazione. Ancora dal Canton Uri la notizia dell'incidente mortale avvenuto ieri nel fiume Reuss. All'altezza di Gurtnellen, uno svizzero di 59 anni che faceva canoa si è scontrato con un'altra persona. È rimasto a lungo sott'acqua ed è deceduto dopo il ricovero in ospedale. Dall'estero gli Stati Uniti chiedono al Libano che Hezbollah interrompa gli attacchi contro Israele in cambio della rinuncia da parte di Tel Aviv di espandere la sua avanzata sul territorio, lo rendono noto fonti ufficiali americane. Il capo della diplomazia della Casa Bianca, Marco Rubio, nelle scorse ore ha interpellato le due parti. La sua proposta non convince il presidente del Parlamento di Beirut, Nabil Berri, che chiede allo Stato ebraico di porre per primo fine agli attacchi. In giornata su richiesta della Francia per esaminare la situazione si riunirà anche il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Il vertice sarà incentrato sulla recrudescenza del conflitto e l'annuncio dell'espansione delle operazioni terrestri da parte di Israele. Infine in Colombia il presidente uscente Gustavo Petro e il candidato progressista alla sua successione Iván Cepeda contestano i dati elettorali del primo turno. Il voto di circa 850.000 persone non corrisponderebbe ai numeri del censimento della popolazione. A sorpresa i risultati danno in testa, con oltre il 43% dei consensi, il leader dell'estrema destra Abelardo de la Espreia, che nega le irregolarità. Al ballottaggio del 21 giugno sfiderà Cepeda, che ha ottenuto poco meno del 41% dei voti. Oggi a sud sarà soleggiato con tendenza favonica, passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Minime in tutta la Svizzera tra 14 e 17 gradi, massime attorno ai 30 gradi a sud fino a 25 a nord.
6: Lo sport.
8: Buongiorno da Patrick Locatelli. Continua la maledizione per la Svizzera, sconfitta nella finale dei mondiali di hockey per 1-0 dalla Finlandia, impostasi all'overtime dopo una partita equilibratissima. Quinta finale persa dai rossocrociati, la terza consecutiva. Il bronzo se l'è intascato a coronamento di un grandissimo mondiale la Norvegia, che ha vinto la sua prima medaglia, battuto anche in questo caso all'overtime 3-2 il Canada. Per il calcio ricordiamo che ieri la Svizzera sconfitta in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania. Era la penultimo test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rossocrociata che volerà domani a San Diego. Alla Roland Garros eliminate le ultime due svizzere in corsa, agli ottavi è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta dalla Svitolina, e Gilia Teichmann eliminata da Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il ciclismo, a Roma il Giro d'Italia è incoronato quale suo re Jonas Vingegaard. Il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France e alla Vuelta. Per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Luna, con la voce di Francesca Incudine, sono le 6.40, vediamo le pagine culturali dei quotidiani della Svizzera italiana. Il Corriere del Ticino e la Regione, entrambi hanno un articolo d'apertura dedicato a Marilyn Monroe. 100 anni fa, il 1 giugno 1926, nasceva a Los Angeles con il nome di Norma Jane Mortenson e poi battezzata Baker, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, che quindi compirebbe oggi 100 anni. E se ne occupa Sandro Neri sul Corriere del Ticino e Giona Nazzaro, direttore artistico del Locarno Film Festival, sulla Regione. Leggiamo sul Corriere del Ticino, nel ricordo di Sandro Neri, i motivi per cui, secondo lui, Marilyn parla al nostro tempo. Il fatto è che incarna temi che ci sono molto vicini: il rapporto tra identità e immagine pubblica, la pressione del successo, la solitudine nascosta dietro la celebrità, la difficoltà di essere riconosciuti per ciò che si è davvero. In un'epoca dominata dai social media e dall'esposizione continua, la sua parabola sembra quasi anticipare il destino di tante figure pubbliche contemporanee, amate, consumate e spesso fraintese dall'opinione pubblica. La sua vita, prosegue Neri, ricorda quanto possa essere crudele il meccanismo che trasforma una persona in simbolo, finendo talvolta per cancellarne la voce autentica. E questo sul Corriere del Ticino, mentre dicevo sulla Regione il ricordo è affidato a Giona Nazzaro, che dice che un secolo di Marilyn Monroe sembra un giorno, perché non c'è stato mai, nemmeno per un attimo, un solo momento in cui la sua immagine si sia anche solo lievemente affievolita. Marilyn Monroe è stata sempre con noi, da sempre, come il cinema, in fondo prima ancora che il cinema ci fosse. E poi sulla Regione segnalo anche un altro articolo, un articolo di Giulia Negri, che presenta il libro Ossa di Drago, Lingue di Pietra e altri abbagli, un libro di Diego Sala per Codice Edizioni. È un libro che cerca di studiare la paleontologia così come era percepita prima che diventasse scienza. Non è un libro sui dinosauri o sui fossili, come si potrebbe pensare dal titolo, scrive Giulia Negri. È qualcosa di più ambizioso e alla fine di più affascinante. È la storia di tutti gli errori, delle visioni, delle intuizioni geniali e delle cantonate colossali che gli esseri umani hanno collezionato nel tentativo di capire cosa fossero quei misteriosi oggetti duri, a volte bellissimi, incastonati nelle rocce. In altri termini, è la storia della pre-paleontologia. Un termine che l'autore stesso ammette di avere coniato a malincuore per mancanza di alternative migliori, ovvero la storia di tutto ciò che accadde dal Paleolitico al XIX secolo, prima che la paleontologia prendesse forma come scienza rigorosa. Ossa di Drago, Lingue di Pietra e altri abbagli è in definitiva, secondo Giulia Negri, un libro raro. Fa quello che la buona divulgazione scientifica dovrebbe sempre fare: non spiega soltanto, ma racconta. Non corregge gli errori del passato, ma li contestualizza e li comprende. E soprattutto restituisce ai fossili quell'aura, quel fascino che avevano prima di diventare oggetti di studio, e cose misteriosi, affascinanti, capaci di accendere la fantasia di un bambino o di un intero popolo che li stringeva in mano senza sapere cosa fossero. Dopo averlo letto, è impossibile passare davanti a un ammasso di rocce sedimentarie senza chiedersi cosa ci sia dentro e chi ci abbia messo le mani prima di noi. E questo era un articolo che trovate sulle pagine culturali del quotidiano La Regione. Abbiamo visto anche le pagine culturali del Corriere del Ticino.

Abbiamo ascoltato Arkansas di Pochi Lafarge. Si parla di lingua e di dialetti sul Corriere della Sera. Paolo Di Stefano presenta il volume di Franco Brevini, In parole povere, i dialetti italiani tra memoria e futuro, un libro edito da Bollati Boringhieri. E Brevini, che insegna letteratura italiana all'Università di Bergamo e alla IULM di Milano, è un esperto di letteratura dialettale e in questo libro precisa che sì, è vero che dagli anni 60 le lingue locali si sono decisamente indebolite sotto la spinta omologante dell'italiano, ma non sono morte per nulla, si sono adattate a un nuovo ecosistema linguistico, così scrive Paolo Di Stefano. Se l'italiano guadagna terreno, i dialetti si concentrano in ambiti specifici e vi acquistano nuovi valori. L'uso del solo dialetto in famiglia è oggi al 10% circa e si è ridotto di 2/3 in 40 anni. E tuttavia non bisogna lasciarsi ingannare dalla nuda statistica. Dagli anni 80 le parlate locali danno corpo a teatro, canzone, cabaret, pubblicità. Perché non è possibile distinguere fra lingue e dialetti? Si chiede Paolo Di Stefano. I dialetti si estendono ad aree ristrette, nascono e vivono nell'oralità e hanno minore prestigio sociale. Mai dimenticare che come la lingua anche i dialetti sono organismi viventi che interagiscono, si trasformano, si ridefiniscono. Perché i dialetti non sono corruzioni della lingua? Il policentrismo italiano ha fatto sì che prima venissero le varietà linguistiche locali e molto più tardi una lingua unitaria. E perché in dialetto le cose sembrano più vere? Il dialetto, precisa Paolo Di Stefano, è dotato di marcature di vicinanza che rendono tutto più autentico, grazie anche a formule di contatto come «wagliù», «napoletano», «aio», «sardo», «uè», «milanese», «sciobeling» in ligure, senza dimenticare la precisione lessicale con cui i vernacoli sanno nominare cibi, attrezzi, mestieri, elementi naturali, un sapere pratico che sa di casa. Un altro punto, perché la letteratura italiana non ha potuto essere popolare e perché è stata scritta per lo più in una lingua diversa da quella parlata. Ecco il grande cruccio di Manzoni, del resto Brevini fa notare che mai e poi mai la lecchese Lucia, probabilmente analfabeta, o quasi, avrebbe potuto riconoscersi nelle parole che il suo autore le mette in bocca nell'ispirato Addio ai Monti. Per molti scrittori il toscano letterario è una conquista libresca. Del resto lo stesso Manzoni, ironicamente, mi viene in mente nella scena dell'Addio ai Monti, dice proprio di tal genere, se non tali appunto, erano i pensieri di Lucia, lui stesso consapevole che, alzando il livello poetico della lingua, ha raffigurato la profondità del pensiero di Lucia prestandole delle parole che non sono le sue. Avvicinandoci all'oggi, prosegue Paolo Di Stefano, perché i dialetti sono stati sconfitti? Che cosa significa sconfitti, prima di tutto? La seconda parte del libro di Brevini, dopo aver ricostruito la storia dei dialetti, affronta il presente e il futuro. Italianizzazione dei dialetti e dialettalizzazione dell'italiano, questo è quello che sta succedendo, perché le lingue cambiano per contatto, riequilibrano risorse e rinegoziano valori. A sentire Tullio De Mauro, saremmo al cospetto di molte varietà di bilinguismo italiano-dialetto con concentrazioni e dosaggi variabili a seconda delle zone e delle classi sociali. Quindi il dialetto in sostanza sopravvive nascosto dentro la lingua italiana. In questo senso non bisogna lasciarsi ingannare dalla statistica. C'è una dilalia, una sovrapposizione fra lingua e dialetto in funzione del tono, dell'ironia, della distanza o dell'identità che il parlante intende sottolineare. Intenzione è la parola chiave. Conclude Paolo Di Stefano, senza sopravvalutare la coscienza linguistica degli italiani, oggi la mescolanza non è più solo la spia di un'appartenenza sociale, ma assume un preciso scopo espressivo. È una visione ottimistica alla luce del crescente analfabetismo di ritorno, ma siamo disposti a credere che anche in futuro i dialetti saranno una risorsa.

0: Questo era Arkansas di Pocky Lafarge, mentre prima avevamo ascoltato Andy Partridge. La voce e la chitarra in questo caso di Pocky Lafarge. Segnalo proprio al volo, perché fra poco ci sono i titoli dell'informazione, l'articolo d'apertura firmato da Alessandro Aresu delle pagine culturali della Repubblica. Si parla delle sfide dell'intelligenza artificiale spiegate da Tolkien, e si accenna al fatto che mai come oggi lo scrittore inglese Tolkien, appunto, è di attualità, e anche paradossalmente sul tema dell'intelligenza artificiale, paradossalmente, visto che si tratta di un autore fantasy e quindi lontano dalla modernità, dal presente e dalla tecnologia. E lo stesso Tolkien descrisse Il Signore degli Anelli come un'opera religiosa e cattolica. E in effetti il Papa, nell'enciclica Magnifica Humanitas, ha inserito Tolkien tra filosofi e teologi come Platone, Sant'Agostino e Romano Guardini, anche per ribadire l'importanza della visione dello scrittore, in continuità con Papa Francesco, il quale ha spesso richiamato il pellegrinaggio della Terra di Mezzo. E la citazione che il Papa ha fatto di Tolkien può essere compresa come una risposta nemmeno tanto indiretta all'imprenditore e ideologo che ha voluto connettere Tolkien e l'intelligenza artificiale, Peter Thiel. Il passaggio scelto dal Papa si trova in un capitolo del Ritorno del Re, in cui si prende la decisione di marciare contro i cancelli di Mordor per attirare l'attenzione di Sauron e combattere contro le sue truppe, evitando così che si accorga di Sam e Frodo intenti a distruggere l'anello. Gandalf esprime due concetti: da un lato anche Sauron è un male relativo e non assoluto, ne potranno arrivare altri, e inoltre ribadisce che il nemico non può essere sconfitto con le armi, ma distruggendo l'anello, la sola grande arma che corrode chi la possiede. E quindi le armi sono necessarie, ma la vera vittoria non arriva tramite le armi, ma tramite la fragile speranza degli hobbit e dell'anello. La citazione, per concludere, che ci ricorda anche il senso del limite legato alla tecnologia, è la seguente: non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, il nostro compito è di fare il possibile per la salvezza degli anni nei quali viviamo, sradicando il male dai campi che conosciamo, al fine di lasciare a coloro che verranno dopo terra sana e pulita da coltivare.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey su ghiaccio ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi per la sconfitta all'overtime contro la Finlandia. Smottamento sulla Axenstrasse, chiusa da ieri sera. Non ci sono danni, in mattinata gli esperti valuteranno la situazione. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa è in vantaggio De La Espreglia, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Oggi a Berna inizia la sessione estiva dei lavori in Parlamento. Tre i grandi cantieri che saranno portati avanti: finanziamento della 13ª rendita AVS, costruzione di nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. Uno sguardo al tempo: oggi a sud sarà soleggiato con tendenza favonica, passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Temperatura minima in tutta la Svizzera fra 14 e 17 gradi, massima intorno a 30 gradi a sud fino a 25 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E siamo rapidamente andati in questa mattinata di lunedì 1 giugno a San Francisco con il celebre brano di Scott McKenzie, brano di John Phillips, interpretato da Scott McKenzie, scritta e pubblicata nel giugno del 1967 per promuovere il Festival di Monterey, e quindi è un anniversario per questa celebre canzone San Francisco, che poi ebbe anche una versione in italiano. Intanto sono le 7:07 e noi non a San Francisco andiamo, ma riattraversiamo l'Oceano Atlantico e andiamo in Spagna.

0: Cominciamo dunque questa settimana di corrispondenze, ogni mattina poco dopo le 7, e lo facciamo con la Spagna e con Francesco Fiori. Buongiorno e benvenuto.
1: Grazie Andrea, buongiorno a te chi ci ascolta.
0: Siamo in Spagna, dicevo, dove si parla molto del possibile rischio di chiusura della libreria più antica del paese. Che cosa sta succedendo?
1: Siamo a Burgos, parliamo quindi del nord della Spagna, dove una libreria storica sta rischiando seriamente di chiudere dopo addirittura quasi due secoli di attività. Si tratta della libreria Hijos de Santiago Rodríguez, cioè figli di Santiago Rodríguez, che è aperta dal 1850 ed è considerata la libreria più antica ancora in funzione nel paese. Oggi è gestita da Lucia Alfonso Rodríguez, che è la discendente della famiglia fondatrice, che ha deciso di chiedere aiuto pubblicamente attraverso una raccolta di fondi online che è stata sostenuta da molti scrittori e intellettuali spagnoli.
0: Ecco, colpisce molto, riflettevo anche rispetto a casi simili che avvengono anche da noi, anche in Italia, colpisce molto quando si sentono queste notizie, l'idea che possa sparire un luogo con una storia così lunga.
1: Soprattutto perché non si parla soltanto di un negozio di libri, ma parliamo di una libreria che ha attraversato guerre mondiali, la guerra civile spagnola, la dittatura, crisi economiche, ma anche boom economico, la pandemia, ed è rimasta aperta per generazioni ed è diventata parte dell'identità della città. Molti abitanti di Burgos raccontano di aver comprato lì i loro libri di scuola, di aver incontrato i loro autori preferiti partecipando a presentazioni, incontri, gruppi di lettura. È uno di quei luoghi che costruiscono la memoria collettiva e anche la vita urbana, e quando chiude una libreria indipendente spesso sparisce anche uno spazio di incontro e di socialità culturale.
0: E in effetti oggi le librerie indipendenti sembrano vivere una fase molto difficile un po' ovunque.
1: Dici bene Andrea, perché il problema sappiamo che non riguarda soltanto Burgos o la Spagna, pensiamo per esempio al recente caso di Epli a Milano. Le librerie autonome oggi fanno fatica a reggere soprattutto la concorrenza delle grandi catene, dei grandi gruppi e anche delle vendite online. Vendere libri oggi rende sempre meno e le piccole realtà indipendenti per loro diventa quasi impossibile competere sui prezzi, sugli sconti e anche sulla velocità delle consegne a cui ormai il pubblico si è abituato. Inoltre il mercato digitale, la pirateria hanno cambiato anche il modo di leggere, le abitudini dei lettori. Allo stesso tempo però ci sono molte persone che stanno riscoprendo il valore delle librerie come luogo fisico, umano, quasi di resistenza culturale in un mondo sempre più dominato dal supporto digitale.
0: E prima accennavi al fatto che molti scrittori spagnoli stanno sostenendo pubblicamente la campagna.
1: In questi giorni proprio molti autori molto noti in Spagna, penso a Juanjo Benes, Gomez Jurado o Massimo Huerta, stanno proprio invitando attraverso degli appelli lettori a sostenere la libreria, proprio portando avanti il messaggio che se spariscono le librerie indipendenti si impoverisce anche la vita culturale delle città. In Spagna, come in molti altri luoghi, le librerie continuano ad avere un ruolo molto attivo, molto vivo, proprio perché non sono solo punti vendita, ma luoghi dove si organizzano incontri, presentazioni e momenti di scambio tra autori e lettori.
0: E proviamo allora a trarre delle conclusioni anche generali, quasi filosofiche, dal fatto di cronaca. Questa vicenda racconta anche qualcosa del rapporto che abbiamo oggi con la cultura in generale?
1: Negli ultimi anni si è un po' pensato che tutto potesse essere cambiato, sostituito con le piattaforme digitali, gli acquisti rapidi, veloci, la distribuzione automatizzata, però casi come questo, questa mobilitazione mostrano che molti continuano ad avere bisogno di luoghi fisici, reali, dove nascono relazioni e dove la cultura non sia soltanto consumo rapido. Una libreria storica sopravvive proprio perché crea una comunità attorno ai libri ed è questo l'aspetto che oggi molti autori, ma anche persone comuni sentono di voler difendere.
0: E questa mobilitazione racconta forse anche di una certa paura di perdere dei pezzi di identità urbana?
1: Guarda, possiamo citare direttamente la stessa proprietaria della libreria, Andrea, che ha detto una frase che secondo me è molto bella, cioè se spariscono le librerie indipendenti le città diventano grigie. È una bella immagine perché è efficace, perché il rischio di avere città sempre più uguali, dove ci sono sempre le stesse insegne, gli stessi negozi, gli stessi spazi commerciali. Le librerie storiche invece custodiscono il colore, il carattere di una città, la sua memoria, il suo ritmo, e difenderle, deve essere percepito come una difesa della vita culturale stessa delle città spagnole ed europee.
0: E fra l'altro questa libreria non è soltanto una libreria tradizionale.
1: Nel corso della storia è stata anche una tipografia, poi casa editrice, come dicevamo, spazio culturale. Pensa che organizzava presentazioni di libri quando ancora non era così comune farlo. Negli anni ha lavorato anche con le scuole, le università, le biblioteche. Si tratta di un luogo iconico anche perché racconta un modello di libreria molto europeo, dove il libraio non è un commerciante di libri, ma una figura culturale che crea connessioni fra autori, lettori e territorio.
0: E in generale, questa raccolta fondi sta funzionando?
1: Bisogna dire che in pochi giorni sono state già raccolte una parte importante della cifra necessaria, che è attorno ai 60.000 euro, e questo dimostra quanto la vicenda abbia colpito l'opinione pubblica spagnola. Molte persone stanno comprando libri a distanza proprio per sostenere anche simbolicamente la libreria. E questa sorta di crowdfunding, di colletta online, è diventato quasi un referendum emotivo sul valore che le persone attribuiscono ancora alle librerie storiche.
0: Ecco, e che momento è per il mondo del libro in generale in Spagna?
1: Negli ultimi anni qui si è parlato tanto del ritorno proprio delle librerie di quartiere, delle piccole librerie indipendenti, soprattutto dopo la pandemia. In molte città erano tornate ad essere viste proprio come luoghi di prossimità culturale, una sorta di rifugio urbano. Però allo stesso tempo i costi di gestione sono diventati molto rilevanti, sono aumentati moltissimo e, come dicevamo, la concorrenza delle grandi piattaforme continua a essere molto forte. E per questo un po' la vicenda di Burgos viene letta come un simbolo, perché se rischia di chiudere una libreria che è sopravvissuta a quasi 2 secoli di storia, allora nessuno si sente davvero al sicuro.
0: Francesco Fiori, grazie per averci raccontato della libreria più antica di Spagna che rischia di sparire, che è in pericolo, ma si sta tentando di salvarla. Grazie mille e buona giornata.
1: Grazie Andrea, felice giornata a te e a chi ci ascolta. Alla prossima.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

In the Sweet By and By, The Preacher and the Slave, dall'album This Land del 2021 del cantante Theo Blackman con il quartetto di fiati The Western Lies. E ora ascoltiamo invece un brano tradizionale turco rivisitato dal musicista e produttore Burak Can Bayar.

0: E questa era la musica di Burak Can Bayar dall'album Turkey Traditional del 2020.
1: L'agenda.
0: Segnalo un concerto in assolo di Claudio Farinone, un tributo del chitarrista al suo maestro Ralph Towner, in cui il tocco sulle corde si trasforma in un viaggio sonoro raffinato fra memoria e suggestione, nell'evocare dei paesaggi interiori. E tutto questo avverrà stasera alle 19 al D'Area Pangeart a Camorino. Un museo che dura 6 giorni e poi svanisce, un museo effimero, un museo da cogliere nel momento in cui vive. È quello che si è inaugurato ieri alla Masseria Cuntit a Castel San Pietro e sarà visitabile fino a venerdì. Sono 60 oggetti donati dagli abitanti di Castel San Pietro che abitano per un breve tempo la Masseria Cuntit e che raccontano la memoria personale e invisibile della comunità. La masseria, che è uno spazio intriso di ricordi e di tempo, accoglie così in un museo passeggero, fugace e prezioso, questo museo delle memorie minime, ricordo alla Masseria Cuntit di Castel San Pietro fino a venerdì.

0: Luca Scarlini è drammaturgo, saggista, traduttore, performer. Profondo conoscitore del panorama culturale internazionale, vanta una grande esperienza nell'organizzazione di eventi culturali. È autore prolifico, consulente editoriale e insegnante in diverse scuole e università. Eclettico, sagace, profondamente curioso, offre uno sguardo originale sull'attualità. Luca Scarlini commenta i fatti dell'attualità al microfono di Andrea Fazzioli. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi per la sconfitta all'overtime contro la Finlandia. Smottamento sull'Axenstrasse, chiusa da ieri sera, non ci sono danni. In mattinata gli esperti valuteranno la situazione. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa è in vantaggio della Espriella, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. E oggi a Berna inizia la sessione estiva dei lavori in Parlamento. Tre i grandi cantieri che saranno portati avanti: finanziamento della 13ª rendita VS, costruzione di nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. Amarezza, tanta amarezza per un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta. I tempi supplementari contro la Finlandia si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey di vincere l'oro, per di più in casa. Chi ha seguito per due settimane tutto il mondiale è stato il collega dello sport David Conti, ecco il suo commento.
4: Terza finale mondiale consecutiva persa, la quinta in totale e ancora una volta senza riuscire a segnare. L'ultimo gol in un atto conclusivo risale al 2018. Da allora la Svizzera ha accumulato quasi 250 minuti senza trovare la rete nell'atto conclusivo del torneo, e nell'hockey, come nello sport in generale, se non segni, non sogni. Questa sconfitta fa male perché è arrivata in casa davanti al proprio pubblico, fa male perché l'impressione era quella dell'ora o mai più. La nazionale rossocrociata sapeva di avere una grande occasione, forse per alcuni protagonisti una delle ultime. La pressione era enorme e stavolta la Svizzera non è riuscita a gestirla fino in fondo. Il capitano ed MVP del torneo, Romagnosi. Al momento è un'altra delusione. Volevamo fortemente questa medaglia d'oro per noi, per i tifosi. Ci è mancato solamente il gol. La storia purtroppo si ripete, c'è poca voglia di parlare, siamo tremendamente delusi. Non si chiude ancora un ciclo, ma il tempo passa. Giocatori simbolo come lo stesso Romagnosi, oggi 36enne, Leonardo Genoni, 38enne, Nino Niederreiter, 33enne, per citarne solo alcuni, si avvicinano inevitabilmente alla fine di una comunque straordinaria era che ci ha regalato 5 medaglie. Resta l'amarezza per un altro argento, ma resta anche il ricordo di una squadra che ha saputo emozionare e unire il paese, una nazionale che ha fatto sognare la Svizzera intera. Il finale è stato amaro. La speranza è che questa squadra riesca comunque a rialzarsi per l'ennesima volta.
3: Il mancato coronamento di un'edizione che ha saputo appassionare tutta la Svizzera è una grossa delusione per le migliaia di tifosi accorsi ieri a Zurigo, non solo allo stadio ma anche fuori nella fan zone. E allora ripercorriamo la serata con i suoni raccolti da Gianluca Olgiati.
5: Cari tifosi, la fan zone è attualmente al completo. Al momento non è possibile far entrare altre persone. Grazie per la tua collaborazione e comprensione.
6: Cher fan,
7: siamo davanti all'entrata della fanzone ufficiale, sentiamo i cori dei tifosi all'interno, ma qui non si passa, la fanzone è piena già da diverse ore, quindi c'è delusione ovviamente qua tra i tifosi e per di più comincia anche a piovere.
8: April Plus?
9: No, April Plus.
8: Vous êtes venu exprès?
9: Oui, je vais aller.
8: Ragazzi, sapete che non si entra?
9: Sì. Proviamo.
8: Proviamo comunque.
7: Ma si vince stasera?
9: Certo che si vince.
8: Quanto?
9: 4-2.
7: E questo è il popolo degli esclusi, quelli rimasti fuori, che si stanno accalcando in una stradina laterale della fan zone per sbirciare la partita sul maxi schermo da lontano.
10: Dai, dai!
7: Gol della Finlandia ha fatto calare il silenzio tra i tifosi.
6: Bonsmis e Rob.
10: Sì, Oscar.
7: Ci si preparava a fare la festa, invece adesso una fiumana di tifosi sta rientrando verso la stazione. Ma sei felti, Tobik?
11: Ti sic?
7: È mancato solo il gol della vittoria stasera, dice.
10: Adesso fa molto male. Fa molto male perché ci credevamo, la fanzone era molto carica, abbiamo fatto 3 ore di colonna per entrare e adesso fa male.
7: Ci si preparava a fare la festa, invece mi sa che si va a letto.
10: Sì, adesso stanno pure sparando i fuochi d'artificio che ormai avevano qua dietro. Vediamo, ci si preparava una bella nottata, ma mi sa che si va a Nanna presto.
3: Abbiamo 2 notizie ora dal Canton Uri. La Axenstrasse è chiusa dopo uno smottamento all'altezza di Gumpisch. Sulla strada, importante collegamento da sud verso Zurigo. Poco dopo le 20 c'è stata una colata detritica. Non si registrano feriti, ha precisato la polizia, né danni all'infrastruttura. Le autorità invitano comunque la popolazione a evitare la zona. In mattinata l'Ufficio Federale delle Strade farà una nuova valutazione della situazione e deciderà se aprire oppure no il tratto tra Flüelen e Sisikon. E sempre dal Canton Uri è arrivata anche la notizia di un incidente mortale nel fiume Reuss. Vittima è un cittadino svizzero di 59 anni, faceva canoa all'altezza di Gurnellen. Dopo lo scontro con un'altra persona è rimasto sott'acqua ed è stato trascinato dalla corrente. È deceduto in ospedale dove era stato portato dai soccorritori. Adesso dall'estero. C'è stato un colpo di scena alle elezioni presidenziali in Colombia. Con oltre 10 milioni e 300 mila voti, il candidato della destra, Abelardo Della Espriella, ha vinto il primo turno ottenendo il 43% dei consensi. Una vittoria contestata dal candidato della sinistra, Ivan Cepeda, che si è fermato al 40%, e dal presidente uscente Gustavo Petro, e sulla quale si sono intromessi anche gli Stati Uniti. Appoggiamo il diritto del popolo colombiano a elezioni libere, ha dichiarato in una nota il Dipartimento di Stato statunitense. Il secondo turno è previsto il 21 giugno. Ma prima maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
12: Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo Della Espriella, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Ivan Cepeda, della coalizione Pacto Storico, che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di Della Espriella. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con Della Espriella per definire una strategia in vista del ballottaggio. Le elezioni arrivano in un momento delicatissimo per il paese, primo produttore di cocaina al mondo, dilaniato dalla violenza del narcotraffico. Solo la scorsa settimana gli scontri tra dissidenti delle forze armate rivoluzionarie colombiane, le FARC, hanno provocato 52 morti.
3: In Medio Oriente, ora, dove il Kuwait ha dovuto attivare le difese aeree per intercettare attacchi missilistici e con droni, in quella che appare come una risposta agli attacchi condotti nel fine settimana dagli Stati Uniti contro siti militari iraniani. Stati Uniti che stanno al contempo tentando di raffreddare l'altro fronte, quello libanese, dove l'esercito israeliano nei giorni scorsi è avanzato fino a conquistare la storica fortezza di Bofor. Per gli ultimi aggiornamenti dovremmo avere in linea Michele Giorgio. Michele, ci sono stati contatti diplomatici nella nostra notte, quali sono gli esiti?
6: Beh, sicuramente gli esiti non sono molto positivi, d'altra parte i colloqui che si sono tenuti in questi ultimi giorni, che dovrebbero anche proseguire nelle prossime settimane, non hanno dato un esito positivo. Le posizioni delle due parti appaiono distanti e ci sono forti tensioni durante le trattative. La delegazione libanese ha ribadito le proprie richieste di cessate il fuoco e di cessazione degli ordini di evacuazione, che vengono diffusi dall'esercito israeliano, e chiede naturalmente il ritiro delle truppe di occupazione nel sud del paese, ma la parte israeliana ha respinto categoricamente tali richieste, insistendo sulla prosecuzione degli attacchi e sul mantenimento dell'occupazione del sud fino al disarmo di Hezbollah. Sul terreno, appunto, proseguono i bombardamenti israeliani, che continuano a mietere decine di morti e feriti ogni giorno. Non tutti sono combattenti di Hezbollah, ma sono anche civili, e non è ben chiaro quanto sia decisiva questa conquista da parte dell'esercito israeliano, appunto, di questa fortezza crociata, che è molto più simbolica che militare, proprio perché domina un po' il territorio, ma dobbiamo anche tenere presente che c'è una forte differenza in termini di capacità militare tra l'esercito israeliano e la guerriglia di Hezbollah. Israele però sostiene che da quella posizione il movimento sciita libanese lanciava droni e razzi verso le truppe israeliane, l'avrebbe fatto anche negli ultimi giorni, nelle ultime ore, e da parte di Hezbollah invece si sostiene che non ci fossero suoi combattenti su quell'altura.
3: Michele Giorgio e gli ultimi aggiornamenti dal Medio Oriente. Con la prossima notizia andiamo in Sudan. Quasi 70 persone sono state uccise nel weekend in due attacchi con droni nel Kordofan, nel centro del Sudan, una vasta regione che si suddivide in tre stati. Lo hanno segnalato ieri sera alcuni leader politici locali e un'organizzazione per i diritti umani. Per la ONG Emergency Lawyers, 8 bambini e 2 donne sono stati uccisi in un attacco di droni in un villaggio dello stato orientale del Kordofan, dove attualmente non sono in corso operazioni militari, ma questo dimostra che l'espansione della violenza include ora anche le aree in cui la popolazione cerca rifugio dalle zone in guerra. Le altre vittime, quindi almeno 57, sono state invece colpite nello stato settentrionale, in un'area contesa tra l'esercito e le forze paramilitari di supporto rapido. Finanziamento della 13ª rendita VS, nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. C'è qualcosa che accomuna questi temi d'attualità ed è la sessione estiva delle Camere federali che si apre oggi a Berna. Si tratta di dossier che occuperanno gran parte delle 3 settimane di lavori in Parlamento, e ce ne parla il corrispondente Giampaolo Driussi.
11: Tre grandi cantieri dai lavori più o meno avanzati e con scadenze più o meno pressanti, tutti in ogni caso d'attualità. Sono quelli che più di altri faranno discutere durante la sessione estiva del Parlamento federale, che prende il via oggi pomeriggio. Il primo dossier verrà aperto, o meglio riaperto, mercoledì alla ricerca di una via condivisa per il finanziamento della 13ª VS. Mentre il Consiglio degli Stati punta a una soluzione mista, aumento dell'IVA e dei contributi salariali, il nazionale preferisce quali uniche strumento l'IVA, posizione che potrebbe essere ribadita dopodomani, aggiungendo una proroga del finanziamento fino al 2033 anziché fino al 2030. Sempre mercoledì, ma solo al nazionale, verrà trattata la revisione della legge sulle attività informative della Confederazione, con la quale si intende rafforzare l'arsenale a disposizione dell'intelligence per contrastare terrorismo, estremismo violento, spionaggio e attacchi informatici. Si tratta di modifiche ad ampio spettro che prevedono, fra l'altro, un'estensione di sorveglianza e infiltrazioni, accompagnata da un rafforzamento della vigilanza. A dettare le nuove necessità è la situazione geopolitica internazionale, di cui sentiremo parlare anche nell'ambito dei dibattiti sul messaggio Esercito 2026 che verrà trattato dagli Stati. Le due Camere potrebbero infine tornare a confrontarsi sul nucleare nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare Blackout. Il Consiglio degli Stati ha già approvato la revoca del divieto di costruzione di nuovi impianti, e altrettanto potrebbe fare il nazionale. Il gruppo del centro tornerà qui a fungere da ago della bilancia, con alcuni suoi membri schierati sul fronte del no, che vede in prima linea PS, Verdi e Verdi Liberali.
3: L'acquisto di prodotti del commercio equo era in crescita nel 2025. I consumatori svizzeri hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade Max Avelar nel suo rapporto annuale. Ci dice di più Manuele Ferrari.
13: Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo.
14: Der wichtigste Treiber für ist klar der Detailhandel.
13: Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso. La metà delle banane vendute in Svizzera è di produzione fair trade. Per il caffè e la cioccolata ci stiamo avvicinando al 20%. In crescita lo scorso anno la vendita di fiori. Ebbene, hanno fatto anche prodotti lattiero caseari, frutta secca, tè e spezie. Ma ad aver stupito i vertici di Max Avelar è stato l'aumento dell'interesse per un altro prodotto. Ancora Lucas Krebs. La richiesta di oro è in crescita. Da un lato ci sono sempre più gioielli prodotti con questo metallo in arrivo dalla produzione equa e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile. In generale, lo scorso anno il consumo pro capite ha raggiunto i 119 franchi, ma per Lucas Krebs è chiaro. C'è potenziale per fare ancora meglio.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
15: Lo sport.
16: Buongiorno da Patrick Locatelli. Continua la maledizione per la Svizzera, sconfitta nella finale dei mondiali di hockey per 1-0 dalla Finlandia, impostasi all'overtime dopo una partita equilibratissima. Quinta finale persa dai rossocrociati, la terza consecutiva. Il bronzo se l'è intascato a coronamento di un grandissimo mondiale la Norvegia, che ha vinto la sua prima medaglia, battuto anche in questo caso all'overtime 3-2 il Canada. Per il calcio ricordiamo che ieri la Svizzera sconfitta in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania. Era la penultima test premondiale, l'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rossocrociata che volerà domani a San Diego. Alla Roland Garros, eliminate le ultime due svizzere in corsa, agli ottavi è finita l'avventura parigina per Belinda Bencic, battuta da Svitolina, e Gilia Teichmann eliminata da Andreeva. Nel tabellone maschile avanti la testa di serie numero 2 Zverev. Infine il ciclismo, a Roma il Giro d'Italia è incoronato quale suo re Jonas Vingegaard. Il danese ha vinto la corsa rosa per la prima volta in carriera, trofeo appoggiato in bacheca vicino alla Tour de France e alla Vuelta. Per la cronaca, l'ultima tappa è stata vinta da Milan.
17: La meteo. A sud e a ovest oggi splenderà il sole, sulla Svizzera tedesca diminuiranno le nubi, ultima pioggia lungo le prealpi, nel pomeriggio splenderà il sole anche a nord. Temperatura massima 31 gradi a sud, 25 a nord. Domani martedì a sud sarà molto nuvoloso con pioggia e temporali sparsi, a nord il mattino in parte soleggiato, nel pomeriggio anche a nord arriverà la pioggia. Temperatura domani compresa fra 18 e 22 gradi a sud, fra 12 e 25 a nord.

Abbiamo ascoltato un brano intitolato Behucco, e è un brano in particolare con il gruppo colombiano omonimo, e segnalo William Martinez alla voce e Lisset Micolta sempre alla voce, dall'album Macete pubblicato nel 2025. Una piccola indicazione d'ascolto per stamattina alle 9, fra un'ora circa, ci occuperemo di Edgar Morin, uno dei maggiori pensatori e intellettuali della nostra epoca, che è morto il 29 maggio, era nato a Parigi l'8 luglio 1921, e per ricordare la sua figura alle 9 appunto vi proporremo una parte della lunga intervista realizzata per Laser da Roberto Antonini, che aveva incontrato il grande filosofo nel 2011 in occasione del suo 90° compleanno.

L'organo Hammond di Jimmy Smith con Bill Henderson alla voce, Ray Crawford alla chitarra e Donald Bailey alla batteria in un brano End of Love, un brano di Ray Charles, registrato nel 1958, e ora il clarinetto di Tim Laughlin.

0: Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa e in vantaggio della Espreglia. Ammiratore di Trump, affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Sono sempre più apprezzati i prodotti del commercio equo, anche l'oro. I consumatori svizzeri l'anno scorso hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore. Oggi a sud il tempo sarà soleggiato con tendenza favonica, passaggio a tempo abbastanza soleggiato anche a nord dopo gli ultimi rovesci del mattino. Temperatura massima intorno ai 31 gradi a sud fino a 25 a nord.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: E questa era la voce di Mina con un grande classico, La Banda, un rifacimento di A Banda di Chico Buarque de Holanda, una canzone incisa da Mina nel 1967. Sono le 8:05, un momento di rassegna stampa. Oggi la nostra rassegna stampa si occupa della Neue Zürcher Zeitung con Antonio Fumagalli. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Andrea, è ancora un po' presto la mattina. Ciao Andrea.
0: Buongiorno, benvenuto. Oggi ci porti un articolo che parla di una categoria che in realtà è in crescita in tutto il mondo, non soltanto in Svizzera, quella dei super ricchi. E c'è un imprenditore, Thomas Gasser, che sta costruendo una sorta di fortezza proprio dedicata ai super ricchi.
1: Sì, infatti il titolo si chiama La Camera del Tesoro dei Super Ricchi. Mi è piaciuto questo titolo, scritto dal mio collega Erich Aschwanden. Ed ecco, andiamo nel cuore della montagna del Brünig, tra Ovaldo e Berna. E lì sta nascendo una struttura che potrebbe essere uscita da un film di James Bond, infatti ancora si può solo vedere polvere e detonazioni, ma dal 2028 verranno custoditi beni per miliardi di franchi, per esempio oro, argento, opere d'arte, dati sensibili, eccetera, altri oggetti di valore. Ed ecco, come hai detto, quello che sta dietro questa idea si chiama Thomas Gasser, un imprenditore di Lungern, e ecco, il presidente della Brünig Mega Safe AG, come ha chiamato la sua impresa, e dice di creare uno dei complessi di sicurezza più esclusivi della Svizzera. Infatti l'accesso è protetto da diversi livelli di controllo ed ogni proprietario potrà installare ulteriori sistemi di sicurezza all'interno del suo proprio spazio. Perché ecco, ci sono diversi depositi all'interno di questa fortezza, di una superficie che va da 25 metri quadri fino a 1500 metri quadri. Immaginati Andrea, comunque è abbastanza grande. E il più piccolo costa 775.000 franchi, il più piccolo. Possiamo dunque immaginare quanto si deve spendere per quei depositi che sono 10 o quasi 100 volte più grandi. Ecco, c'è pure una pista di atterraggio per elicotteri, quindi ecco, si parla di una clientela molto molto esclusiva. Questo Gasser, Thomas Gasser, in Svizzera è considerato come un imprenditore visionario, molto determinato. Per decenni ha guidato l'azienda di famiglia, che era già specializzata in gallerie, nel massiccio del Brünig, ecco, nello stesso massiccio, ha già contribuito alla realizzazione

0: dimensioni di un vasto complesso sotterraneo che ospita tra l'altro un ristorante. Non so se hai già mangiato lì, Andrea, io no.
1: Non faccio parte di questa selezionatissima clientela, no.
0: Ecco, purtroppo io neanche. Ecco, la caverna più grande è già stata acquistata da un commerciante di metalli preziosi che conserverà lì oro ed argento per conto dei suoi propri clienti. E quanto ha pagato non si sa, in questo business la discrezione ovviamente è molto importante. Comunque Gasser dice che le crisi internazionali, le tensioni geopolitiche stanno aumentando la domanda di infrastrutture, così ovviamente anche c'è la domanda se potrebbero essere accettati beni illegali o sostanze pericolose, ma Gasser dice che questo rischio non c'è, perché fanno dei controlli. E per finire il dice che il progetto non guarda soltanto i miliardari. In futuro potrebbero anche essere realizzati grandi spazi di stoccaggio per aziende. Per esempio c'è un commerciante di Briga che vorrebbe conservare centinaia di migliaia di bottiglie di vino in una di queste gallerie del Brunig. E chi vuole dare un'occhiata, tra poco ci sarà una giornata di porte aperte, non so esattamente quando avrà luogo, ma sicuramente si trova questa informazione sul sito della Brunig Mega Safe AG. Ecco.
1: Grazie, intanto potete vedere, oltre a leggere l'articolo sulla Neue Zürcher Zeitung, ci sono anche un paio di fotografie, non si vede molto, una è una fotografia di Thomas Gasser e l'altra è una fotografia proprio di una di queste gallerie, di uno di questi anfratti scavati nella roccia, dedicati appunto ai super ricchi perché possano conservare i loro preziosi, non solo ai super ricchi, ma insomma certamente non ai poveri, ecco, a chi ha qualche cosa da conservare. A che qualche cosa da non dico da nascondere, ma qualche cosa da stoccare, per usare questo verbo. Grazie
0: almeno
1: mille.
0: Almeno 775.000 franchi. Ci vuole,
1: ecco,
0: un po' di
1: quindi,
0: soldi.
1: Un po' ci vuole, sì, un po' di denaro ci vuole. Grazie Antonio Fumagalli, buona giornata e alla prossima.
0: Altrettanto, alla prossima, ciao.

Exactly Like You, con la voce della cantante messicana Lucia Gutierrez Rebolloso, e ora jazz pizzicato, Leroy Anderson.

0: In altre parole.
1: Salutiamo il nostro ospite oggi e per tutta la settimana, Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Vogliamo parlare di un articolo che si trova oggi sui quotidiani italiani. In verità non parliamo dell'articolo, ma ne prendiamo spunto. Si trova anche in prima pagina sul Corriere della Sera. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Si riferisce alla notte fra sabato e domenica, durante le prove a Caracalla della parata del 2 giugno a Roma, una mandria di cavalli di alcuni reparti militari è sfuggita al controllo a causa di fuochi pirotecnici esplosi vicino ai recinti, e c'è stato un momento di caos, un momento di confusione. I cavalli hanno seminato scompiglio. E questo fatto di animali che sfuggano al tentativo di controllarli, di animali che siano imprevedibili, che creino sconcerto e mettano in pericolo gli esseri umani e si riprendano o prendano territori fuori dai quali li avevamo confinati, è una circostanza, Luca Scarlini, che si verifica sempre più spesso.
2: Decisamente. Nel caso romano, a quanto pare, qualcuno ha voluto scherzare pesante. Si dice un poliziotto locale che abbia lanciato dei petardi a scopo goliardico, creando un problema enorme. Ma è che gli animali sono sempre tormentati dagli esseri umani e stanno reagendo. Via via l'immagine che degli animali gli esseri umani hanno avuto dal Novecento, nell'epoca capitalistica, è quella di creature o da usare per scopi economici, o altrimenti da tenere per scopi di compagnia, o da tenere più lontano possibile, la cosiddetta wild nature, che al limite uno guarda online dei documentari, ma non vuole averla molto vicina. E invece tanta è tale la violenza che l'essere umano ha portato agli ambienti naturali che gli animali stanno arrivando sempre più vicini alle città in tutto il mondo, con esiti spesso assai complicati, naturalmente, come se fosse una riconquista di spazi.
1: E ci sono molti esempi proprio di animali di specie diverse che in maniera diversa riconquistano un territorio dal quale erano stati esclusi.
2: Beh, il caso forse più clamoroso è in Giappone, nella prefettura di Yamaguchi, dove i macachi bianchi di montagna si stanno riconquistando un territorio da cui erano stati estromessi per speculazione edilizia e attaccano gli esseri umani anche con ferite gravi. Stesso accade con i capibara, che sono i più grandi roditori del mondo, meno aggressivi, ma che semplicemente si stanno mangiando tutti i giardini dei divi delle telenovele nella zona nord di Buenos Aires, che è un altro luogo di grandi speculazioni edilizie, dove abitano appunto i divi televisivi, le figure note del paese, e i capibara si mangiano integralmente i loro giardini curati da grandi architetti del design giardiniero internazionale. Quindi gli animali un po' per volta si stanno riprendendo i territori.
1: Si potrebbero anche citare come esempi, innanzitutto le zanzare, che poi diventano zanzare tigri e che ci tengono spesso lontani dai nostri giardini anche durante le ore del giorno, e che sono sempre più pericolose, sono l'animale più pericoloso al mondo. E poi anche i volatili, e in particolar modo Luca Scarlini abita a Venezia una parte dell'anno, in particolar modo anche nelle città i volatili sono spesso aggressivi.
2: Beh, Venezia è esposta a attacchi continui di gabbiani che ormai sembrano pterodattili, e ci sono cartelli da tutte le parti in città che segnalano ai turisti infiniti di stare attenti alla loro merenda, ma i gabbiani vengono e col becco adunco gliela prendono. I gabbiani attaccano i topi e li mangiano, attaccano i figli delle oche e li mangiano, attaccano i piccioni, e sono veramente dei serial killer dell'area. Naturalmente è chiaro che i gabbiani erano stati usati da Alfred Hitchcock per il suo film meraviglioso Gli uccelli, tratto dall'ancora più crudele racconto di Daphne du Maurier, The Birds, che racconta come gli uccelli completamente attacchino il genere umano e lo prendano di mira in qualche modo per sostituirsi ad esso. E in tutto questo è chiaro che i gabbiani danno abbastanza corpo e credibilità a questa minaccia di cui spesso si parla, e non solo da parte di scrittori di fantasia, del fatto che gli uccelli, che sono i più antichi discendenti dei dinosauri, abbiano un potere ancora molto forte di inquietare la nostra immaginazione.
1: In fondo, come discendenti dei dinosauri, portano avanti quel emblema di terrore che poi si è incarnato nei draghi. Ecco, si potrebbe dire che gli uccelli in qualche modo rappresentino una forma di drago contemporanea, e ci dimostra come gli animali possano essere visti in due maniere diverse, fondamentalmente, e entrambe le maniere li allontana dal modo invece realista di guardarli, o vengono disincarnati, quindi diventano dei pupazzetti, dei cartoni animati, dei peluche, oppure diventano una minaccia, qualcosa di cui avere paura, un nemico sostanzialmente.
2: Di fatto l'essere umano ha sempre creduto di poter dominare l'animale a 360 gradi, basti pensare agli zoo, ai circhi, ma in realtà gli animali hanno una vita loro che non c'entra niente con gli esseri umani. Ci sono animali che vogliono stare in relazione con l'essere umano, o esseri umani che riescono a gestire relazioni con animali, altri animali che assolutamente non vogliono entrare nel raggio umano e vedono l'uomo come il maggiore dei mali. Per cui è un tema molto complicato, molto scottante, che naturalmente, se si pensa anche alle cronache degli ultimi anni nell'arco alpino tra Italia, Svizzera, Francia e paesi verso i Balcani, Austria e così via, coinvolge anche altri animali totemici che sono sempre stati un po' simboli della paura dell'essere umano, l'orso e il lupo. C'è un libro famoso di Michel Pastoureau che si chiama L'orso, storia di un re che è stato sconfitto, magnifico, che racconta come l'orso sia stato trasformato nel Medioevo nel nemico numero uno, addirittura incarnazione di Satana, dalle monarchie centroeuropee che non sapevano gestire una proliferazione ursina che colpiva fortemente i luoghi delle città per cercare cibo, naturalmente. Però è chiaro che il tema è estremamente controverso, perché da una parte ci sono persone che dicono che questi animali sono il male, naturalmente anche gli agricoltori spesso, dall'altra invece ci sono persone che dicono che si può tranquillamente gestire una convivenza, come si dimostra e come molte persone praticano, ad esempio nei territori dell'Abruzzo, sulla Maiella e sul Gran Sasso.
1: Sì, ci sono poi anche dei casi come i cinghiali, gli ungulati. In genere nei territori di montagna spesso i paesi non sono più abitati e il bosco e gli animali che il bosco porta con sé diventano sempre più vicini alle case. Un altro esempio emblematico è quello delle volpi, e le volpi si sono adattate in maniera straordinaria, e ci sono degli esemplari di volpi urbane che hanno imparato a trasformare il territorio delle città nel loro stesso territorio. Quindi in qualche modo gli animali invadono nuovi territori e cambiano abitudini millenarie, e poi bisogna farci i conti.
2: Per forza, anche perché gli animali appunto si sono ripresi tanti territori in giro per il mondo che l'uomo gli aveva estorto con la violenza, e abbandonano i loro territori anche perché sono desertificati, inquinati, esposti a grandi lavori minerari che creano problemi all'ambiente. I casi sono infiniti in tutto il mondo e devono andare in altri territori per poter proseguire l'esistenza. Quando si va in certe zone a Roma, ad esempio alla Giustiniana, che è più verso la campagna, i cinghiali sembrano i veri abitanti e gli esseri umani sembrano in realtà degli ospiti, guardati con una distratta tolleranza e scarsa attenzione dai cinghiali medesimi che stanno vicino ai discariche, ai cassonetti e alla ricerca di cibo. Il fatto è che l'immaginario, si potrebbe dire, alla Walt Disney degli animali buoni, gentili, sempre a disposizione dell'essere umano, è definitivamente tramontato. Non è un caso che negli ultimi anni siano usciti moltissimi libri che trattano della relazione con gli animali, anche da parte di persone che con gli animali lavorano. Ad esempio Italia Selvatica di Zoe, che era uscito da Uttet, raccontava la storia di una persona che è una guardia forestale e con gli animali deve trovare un modo di vivere e anche spiegarlo alle persone che vivono sovente invece di paure arcaiche e che non necessariamente sono reali.
1: In fondo anche alcune forme di ambientalismo o di protezione degli animali poi finiscono per percorrere una strada ambigua. Proteggiamo gli animali, sì, ma non vogliamo averli vicini, e questo genera una sorta di paradosso.
2: Quello senz'altro è vero, e poi naturalmente certe scelte ambientaliste hanno anche determinato risultati completamente antitetici al voluto. Per cui la questione è che, come è noto, i cinghiali ungheresi mandati nel centro Italia, dove i cinghiali non erano estinti ma hanno fortemente ridotto di popolazione negli anni 70, hanno iperproliferato e creato i problemi di oggi. L'equilibrio della natura è estremamente complesso e tendenzialmente quando l'uomo ci mette la propria mano dentro produce più disastri che vantaggi.
1: E in effetti è un fronte di sorveglianza che bisognerà tenere sempre più vivo nei prossimi anni, proprio perché gli animali si stanno riprendendo o stanno prendendo dei territori e, come abbiamo visto, questo genera il ritorno di antiche paure e la nascita anche di nuove paure. Chissà che poi in qualche modo non si possa portare anche a un rapporto più realistico, più aderente al vero fra animali e esseri umani, quindi animali non visti come dei peluche alla Walt Disney e nemmeno come dei mostri, ma insomma staremo a vedere. Intanto abbiamo fatto una ricognizione generale della situazione con Luca Scarlini, che ringrazio e che sarà, lo ricordo, nostro ospite domani mattina, sempre alle 8:18. Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Rete 2.

0: Concerto.ch, gli interpreti di spicco e il meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasi. Un'altra finale persa, ancora un argento, il terzo di fila per la nazionale svizzera di hockey ai mondiali. Grande la delusione sul ghiaccio e tra i tifosi. Elezioni presidenziali in Colombia, al primo turno a sorpresa e in vantaggio della Espriella, ammiratore di Trump, affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Sono sempre più apprezzati i prodotti del commercio equo, anche l'oro. I consumatori svizzeri l'anno scorso hanno speso più di un miliardo di franchi nel settore. Amarezza dunque tanta per un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta. All'overtime contro la Finlandia si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey. Il commento è dell'inviato Lorenzo Boscolo.
3: Il dado è tratto, o meglio il disco è tratto. Nemmeno alla quinta richiesta gli dei dell'hockey hanno voluto la nazionale svizzera nel loro Olimpo, e nemmeno l'entusiasmo scatenato all'interno della Swiss Life Arena ha fatto la differenza, una differenza che, considerando il successo organizzativo, ha comunque spinto la federazione internazionale ad assegnare la mondiale 2028 femminile al nostro paese, un paese che si lecca le ferite, che mastica amaro e sarà una digestione ancora più complicata. All'orizzonte si prospetta la fine di uno straordinario ciclo. Genoni, Iosi, Niederreiter, beh, non sono più delle matricole. All'orizzonte si prospettano inutili dissidi tra National League e Federazione sul come sviluppare al meglio i talenti svizzeri, e soprattutto all'orizzonte non si vedono sul corto periodo nuovi fenomeni dominanti in National Hockey League, che, come è stato il caso di queste 5 finali perse in 13 anni, hanno saputo sorprendere, entusiasmare, ma alla fine perdere con onore.
2: Un breve aggiornamento sul Medio Oriente. Ora l'esercito del Kuwait ha dovuto attivare le difese aeree per intercettare attacchi missilistici e con droni lanciati con ogni probabilità dall'Iran. I guardiani della rivoluzione iraniana hanno infatti affermato di aver attaccato una base, senza precisare quale, base utilizzata dall'esercito statunitense per bombardare nel fine settimana alcune postazioni militari iraniane. Il comando americano per il Medio Oriente ha da parte sua precisato di aver colpito sistemi radar e di controllo dei droni nello stretto di Hormuz in risposta alla distruzione di un drone americano sopra le acque internazionali. In Colombia, con il 44% dei consensi, il candidato della destra, Belardo de la Espriella, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Un risultato contestato dal candidato della sinistra, Iván Cepeda, che si è fermato al 41% a scrutinio quasi completato, e dal presidente uscente, Gustavo Petro. Elezioni nelle quali si sono intromessi gli Stati Uniti. Maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
4: Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo de la Espriella, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Iván Cepeda, della coalizione Pacto Storico, che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto, chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di De la Espriella. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con De la Espriella per definire una strategia in vista del ballottaggio.
2: L'acquisto di prodotti del commercio equo è in crescita. Nel 2025 i consumatori svizzeri hanno speso oltre 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di più del 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade Max Avelar nel suo rapporto annuale. Ci dice di più Manuele Ferrari.
5: Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo.
6: Der wichtigste Treiber für ist klar der Detailhandel.
5: Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso. La metà delle banane vendute in Svizzera è di produzione fair trade. Per il caffè e la cioccolata ci stiamo avvicinando al 20%. In crescita lo scorso anno la vendita di fiori. Ebbene, hanno fatto anche prodotti lattiero caseari, frutta secca, tè e spezie. Ma ad aver stupito i vertici di Max Avelar è stato l'aumento dell'interesse per un altro prodotto. Ancora Lucas Krebs. La richiesta di oro è in crescita. Da un lato ci sono sempre più gioielli prodotti con questo metallo in arrivo dalla produzione equa e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile.
1: La meteo.
7: A sud e all'ovest in prevalenza soleggiato, nella Svizzera tedesca nuvole che andranno diminuendo, ultima pioggia lungo le prealpi, nel pomeriggio sole anche a nord, temperatura massima 31 gradi a sud, 25 a nord. Domani invece arriverà la pioggia sia a sud, molto nuvoloso con rovesci, temporali sparsi, e anche a nord, il mattino in parte soleggiato ma il pomeriggio sarà nuvoloso anche a nord, temperature domani fra 18 e 22 gradi a sud, fra 12 e 25 a nord.

0: coração.
1: Questa era la voce di Maria Aparecida con un brano che è un classico, è diventato un classico, Aguas de Marzo, un brano di Antonio Carlos Jobim, la registrazione è del 1988. E ora un'altra voce femminile, quella di Ilaria Pilar Patassini con M'incanti Lidia, una traccia tratta dall'album Capo Verde, Terra d'Amore, pubblicato nel 2023.

0: Abbiamo ascoltato il gruppo londinese Nubian Twist, qui ospite la cantante Fahoumata Diawara, con il brano Chasing Shadows, pubblicato quest'anno, quindi proprio una novità.
1: La rivista.
0: Vogliamo suggerire oggi la lettura di un articolo su Aspegna, ricordo l'indirizzo aspegnaonline.it, è un articolo di Barbara Caputo, La via europea alla competizione tecnologica, sfide e strategie. È un articolo nel quale si analizza la situazione, tra l'altro lo scopriremo fra poco, appartiene a una serie di articoli sul tema. La geopolitica della tecnologia pone l'Europa di fronte a un grande dilemma che in fondo attraversa l'intero modello economico e politico dell'integrazione europea. C'è una tensione fra la necessità di apertura economica, tra il desiderio di apertura economica e la sicurezza tecnologica che viene percepita come necessaria. Noi vogliamo approfondire questo tema a partire dall'articolo di cui suggeriamo la lettura con il nostro ospite. E lo vogliamo approfondire non soltanto per quanto riguarda questo articolo, ma proprio per la serie di articoli in generale, ma lo scopriremo fra poco. Intanto saluto Alessandro Aresu, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno.
0: Alessandro Aresu è autore, è specialista fra l'altro di questi argomenti, è autore del saggio Geopolitica dell'intelligenza artificiale, un saggio pubblicato da Feltrinelli nel quale esplora le dinamiche geopolitiche e le implicazioni dell'intelligenza artificiale analizzando anche le relazioni tra filosofi, scienziati e imprenditori, ed è anche una firma di Aspegna. Quindi Alessandro Aresu, vogliamo innanzitutto situare nel contesto questo articolo.
2: Sì, il contesto in cui ci troviamo, quello che è presente nella serie di Aspegna, che è legato ad un progetto anche in compagnia con collaborazione con la Compagnia di San Paolo, è quello in relazione al punto di intersezione tra i temi di geopolitica e di politica internazionale e sempre più gli aspetti legati alla tecnologia, alle alte tecnologie, quindi per esempio i semiconduttori, le politiche industriali e filiere industriali delle tecnologie pulite e l'intelligenza artificiale nel nostro tempo. Vediamo ormai in modo crescente il rilievo a livello politico delle aziende tecnologiche di questi temi e quindi noi possiamo analizzare le varie aree del mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, l'Unione Europea, la Corea del Sud, per esempio, in relazione a questa intersezione, quella tra la capacità tecnologica e la capacità politica e di sicurezza.
0: Ecco, in particolare la necessità di questa serie di articoli, in particolare a che cosa vuole rendere sensibili le persone riguardo a questo tema che spesso viene trattato in maniera superficiale ma di cui non viene colta anche l'importanza politica?
2: Allora, la serie di articoli cerca di far comprendere che questa relazione, quella tra la tecnologia e la capacità politica e di sicurezza, non passa soltanto per una serie di norme o di regolamenti. Quindi questo in sostanza è l'approccio sbagliato dell'Unione Europea. Su che cosa si basa invece la capacità tecnologica? In sostanza sui talenti di cui dispone un'area, quindi l'investimento in ricerca e sviluppo, le persone che vanno all'università, studiano, si preparano, sulle imprese e quindi sull'analisi delle filiere industriali all'interno di queste tecnologie, che cosa dispongo dal punto di vista di capacità produttiva all'interno di filiere che sono molto articolate, e poi naturalmente gli investimenti, la geografia degli investimenti, quanto si investe, quali capitali ci sono per l'innovazione. Quindi dobbiamo abituarci a parlare questo linguaggio, il linguaggio dei talenti che si impegnano nella tecnologia, le loro dinamiche di attrazione e di flussi, il linguaggio delle imprese, non sono solo magari le grandi imprese di cui abbiamo sentito parlare di più, mettiamo Microsoft, Apple, Google e compagnia, ma ci sono per esempio delle capacità di nicchia delle imprese che i vari paesi, le varie aree devono comprendere per capire dove si muovono queste tendenze.
0: Questo modello europeo che si vorrebbe proporre, si vorrebbe incentivare, questo modello che si fonda su una strategia che ha in sé una nozione di autonomia strategica aperta, può diventare veramente concorrenziale, può diventare veramente un modello che addirittura possa venire imitato dagli altri?
2: Allora, dipende dai fatti, diciamo, dovrà dimostrarlo coi fatti. Prendiamo l'aspetto del talento che dicevo prima. Beh, il modello europeo diventerà concorrenziale se invertirà una tendenza che è quella del fatto che ricercatori che vengono formati nell'Unione Europea continuano ad andare negli Stati Uniti poi a vivere e a lavorare. Quindi dimostrerà di essere un modello utile per gli altri se diverrà un modello attrattivo da questo punto di vista. È la stessa dinamica, quella che può caratterizzare il sistema delle imprese. Quindi se per esempio l'ultima fase della digitalizzazione, che è ora il ciclo dell'intelligenza artificiale, diventerà l'opportunità per una serie di imprese europee che operano nelle nicchie tecnologiche per crescere ulteriormente, allora questa crescita diverrà un fattore imitativo. Invece non ha senso pensare che gli europei, non so, fanno un discorso oppure approvano un documento e per questa ragione vengono imitati dagli altri. Questo è un discorso consolatorio, perché appunto questa dinamica si pesa sull'ambito della capacità pratica.
0: Ma dal punto di vista di un esperto, c'è la possibilità di riuscire questo passaggio alla pratica, oppure si rischia di rimanere comunque, magari anche dignitosamente, ma confinati in un limbo o comunque in una posizione vassalla rispetto alle altre potenze?
2: Allora, facciamo qualche esempio. Per esempio, l'Unione Europea ha fatto alcuni programmi relativi ai semiconduttori e al cloud computing. Come è andato il programma sui semiconduttori, il Chips Act? È andato male, perché si è posto degli obiettivi e poi questi obiettivi non sono stati raggiunti. Quindi ora si sta discutendo il secondo programma. Io credo che il secondo programma debba essere diverso dal primo programma, visto che il primo non ha funzionato. No, se sarà uguale, allora resteremo impantanati dentro questa situazione. Per quanto riguarda le infrastrutture dei cloud, l'Unione Europea ha fatto un programma che si chiama Gaia X. Quel programma aveva un obiettivo di riduzione della dipendenza dagli attori esterni all'Unione Europea, in particolare degli Stati Uniti, solo che poi a partecipare al programma c'erano anche le aziende degli Stati Uniti, in sostanza, quindi non si trattava di una reale autonomia. E poi bisogna tracciare anche una linea: l'Unione Europea non potrà avere l'autonomia su tutto, quindi deve esserci una gerarchia di priorità e anche di aspetti della tecnologia su cui si dice questo proviamo l'autonomia e questo no. Quindi per questo le ho dato alcuni esempi per cui se non si adottano anche queste considerazioni, in alcuni casi di buon senso, è molto difficile, a mio avviso, che andremo a parlare di una reale autonomia.
0: E ricordo che la serie di articoli su Aspegna può aiutare ad approfondire queste dinamiche complesse. Quello di cui siamo partiti è il quinto contributo della serie, però visto che parla proprio della via europea e quindi cerca di tratteggiare una possibilità che sia federativa, può essere anche un buon punto d'ingresso in questa serie. Lo trovate, lo ricordo, su aspegnaonline.it. Grazie al nostro ospite, grazie ad Alessandro Aresu per averci ne parlato. Grazie mille e buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.

Echoes of Swing dell'ensemble omonimo capitanato dal pianista Bernd Lotsky, un omaggio al repertorio del celebre trombettista Bix Beiderbecke. E con questo The Boy from Devonport, tratto appunto da Echoes of Swing del 2017, concludiamo Verde Aurora. In realtà la concludiamo con una puntata di Laser, quest'oggi è una puntata speciale dedicata a Edgar Morin, uno dei maggiori pensatori e intellettuali della nostra epoca, che è morto il 29 maggio. Era nato a Parigi l'8 luglio 1921 e per ricordare la sua figura vi proponiamo una parte della lunga intervista realizzata per Laser da Roberto Antonini, che aveva incontrato il grande filosofo nel 2011 in occasione del suo 90° compleanno.

Edgar Morin, sembra inevitabile che la conoscenza enciclopedica ci debba portare comunque a una visione pessimistica delle cose. Se mettiamo insieme il disastro ecologico, la crisi economica, tutto quello che c'è di inquietante al mondo, si constata di fatto che il progresso è un concetto molto ideologico. Lei d'altronde ricorre al concetto di avvenimento di rottura, una sorta di imponderabile che potrebbe assicurare un certo ottimismo comunque. Si tratta in sostanza di

0: mentre quando si hanno dei pensieri deterministi, chiusi, si ignora l'incertezza. Dunque, c'è sempre una parte di incertezza legata all'incertezza della scommessa di cui ho parlato poco fa. Quando parlo del mondo attuale, io mi fondo su due idee, probabilità ed improbabilità. La probabilità si definisce quando un dato osservatore in un dato tempo, in un dato luogo, con le migliori informazioni per il suo tempo ed il suo luogo, può prevedere delle correnti che attraversano il presente e può prolungarle al futuro. Dunque, io dico, come ho appena detto, che le probabilità sono catastrofiche per la specie umana, se continuiamo così.
1: E qui subentra l'avvenimento di rottura, l'improbabile.
0: Ma l'improbabile è arrivato frequentemente nella storia, anche in modo benefico. Quando l'enorme impero persiano volle assorbire la piccola città che era Atene, 5 secoli prima della nostra era, era probabile che Atene sarebbe stata completamente assorbita, come lo erano state le città greche dell'Asia Minore. Ma in 2 guerre persiane la piccola città è riuscita a resistere grazie a stratagemmi militari e politici, e Atene è sopravvissuta ed ha prodotto la democrazia e la filosofia. Ma la democrazia è una cosa molto improbabile. È durata solo 50 anni ad Atene. Poi è arrivata a Roma ed è durata pochissimo al tempo dei Gracchi. Poi è arrivata al Medioevo in qualche città d'Italia e poi è apparsa nei Paesi Bassi. Ed oggi la democrazia è un'aspirazione mondiale. Quindi, vede, una delle cose più importanti del nostro mondo è frutto di un avvenimento improbabile. Io stesso ho vissuto una trasformazione dell'improbabile improbabile nel dicembre 1941, perché Hitler conquista praticamente l'Unione Sovietica. Arriva alle porte di Mosca e di Leningrado. La sua vittoria sembrava certa. Cosa è successo in settembre? Nel settembre del 1941. Prima di tutto, delle piogge torrenziali che hanno completamente immobilizzato nel fango questo esercito tedesco che era alle porte di Mosca. E queste piogge sono state seguite da un inverno estremamente precoce che ha congelato la melma. E oltretutto non erano preparati dal punto di vista dei vestiti. Dunque, Hitler aveva lanciato la sua offensiva nel giugno 1941. In realtà aveva deciso di farla nel maggio del 1941 ed ha ritardato di un mese per soccorrere Mussolini che era bloccato in Grecia. Ma per aiutare Mussolini ha dovuto vincere la resistenza serba ed ha perso un mese. Se non avesse perso questo mese, avrebbe preso Mosca. In secondo luogo, Stalin ha saputo dai suoi agenti segreti che i giapponesi non avrebbero attaccato la Siberia. Questo ha permesso di portare sul fronte di Mosca l'armata dell'estremo Oriente, estremamente fresca e agguerrita. Inoltre, ha nominato un generale molto competente, quando prima i suoi generali erano dei cortigiani, che era Zhukov, che sarebbe diventato uno dei grandi generali della Seconda Guerra Mondiale. Ed il 5 dicembre Zhukov lancia la prima controffensiva vittoriosa sovietica, voglio dire la famosa controffensiva come quella che ha funzionato a Stalingrado. E l'armata tedesca si è ritirata di 200 chilometri con molte perdite. 2 giorni dopo, il Giappone attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbor e li induce a entrare in guerra. Quindi, in 2 giorni, quello che sembrava probabile, una dominazione molto durevole del Terzo Reich sull'Europa, Russia compresa, ha cominciato a diventare improbabile. Possono accadere episodi del genere e non escludo che il futuro ci presenterà delle improbabilità ancora in attesa.
1: Quando vous parlez du concept de métamorphose.
2: Lei si riferisce spesso al concetto

0: di metamorfosi che oppone a quello di rivoluzione. Che cosa intende esattamente?
1: Je dis que quand un système...
2: Ho detto che quando un sistema non tratta i problemi fondamentali, che cosa succede? O il sistema si disintegra, o regredisce e diventa ancora più barbaro di quello che è, o è capace di creare un metasistema, di compiere una metamorfosi per trovare le capacità di trattare i problemi vitali. Ora, il sistema Terra attuale non è capace di trattare questi problemi vitali, questioni di vita o di morte. Ripeto, ecologia, carbodistruzione massiccia, economia, eccetera. Dunque, è condannato a regredire, a barbarizzarsi, o a disintegrarsi, o a compiere una metamorfosi. Ora, io penso che l'umanità abbia abbastanza capacità creatrici per fare sorgere da essa stessa qualcosa di nuovo che ancora non possiamo concepire, ma che non sarà la società nazionale attuale ingrandita alla scala planetaria. La metamorfosi non è un fenomeno diffuso solo nel mondo vivente, come un piccolo bruco rampante che esce e dopo lo stato della crisalide diventa una farfalla o una libellula con le ali. Ma abbiamo visto che nell'umanità, in 100 punti diversi del globo, delle piccole società di cacciatori-raccoglitori, senza agricoltura, senza città, senza stato, si sono aggregate in un modo che è ancora sconosciuto. Senza dubbio, forse hanno giocato dei fattori di dominazione per creare delle grandi società con città, stati, agricoltura, poesia, filosofia, religione, guerre, schiavitù, libertà. Dunque l'umanità si è trasformata già una volta, senza parlare delle metamorfosi precedenti che hanno trasformato un primato ominide in essere umano con la nascita del nostro linguaggio. Quindi l'idea di metamorfosi non è un puro sogno, può accadere. E questa metamorfosi potrà avvenire solo al termine di un processo, che non so quanto possa durare, non so se si tratta di qualche anno o qualche decina di anni, ma questa metamorfosi me la auguro. E perché questa parola, metamorfosi, mi fa comodo? Perché nella parola rivoluzione c'era, così come la si intendeva nel XX secolo, c'è stata una rottura, lo sa, l'Internazionale diceva di passare facendo tabula rasa, mentre io credo che la metamorfosi, il capitale che permette al bruco di fare la metamorfosi, è già in esso stesso. Noi abbiamo una cultura, abbiamo acquisito ricchezze culturali formidabili e penso che ci voglia una continuità nella discontinuità.
1: Penso che ci voglia della continuità nella discontinuità.
0: Edgar Morin, vorrei ora parlare di alcuni momenti della sua vita. Lei cita spesso un termine un po' strano, quello di post-marrano. Sono un post-marrano, si può leggere qui e là nei suoi scritti, un riferimento che fa pensare un po' a Montaigne o Spinoza, che erano di origine ebraica.
2: Mi riconosco intellettualmente in pensatori le cui famiglie erano di origine ebrea, convertite. È il caso di Montaigne, la cui famiglia materna, Lopez, erano ebrei di Spagna convertiti. Ce n'è stato anche qualcuno che è finito sul rogo. Del resto Montaigne, lo si vede molto bene negli essai che non parlano dei Vangeli, non parla d'altro che dei greci e dei latini. Ma Montaigne ha acquisito senza dubbio, da quello che sapeva dei suoi avi, l'orrore delle persecuzioni. È per questo che ha avuto orrore delle persecuzioni contro gli indiani d'America. È per questo che ha difeso l'aspetto barbaro delle altre civiltà. È per questo che ha detto: dicono che sono barbari perché mangiano i loro nemici morti, ma non gli fanno male perché sono morti, mentre noi torturiamo dei viventi. Quindi questo spirito di libertà, di tolleranza, di apertura e di autocritica che c'è in Montaigne, io lo riconosco come un antenato.
1: Qui è chez Montaigne, moi je reconnais comme un ancêtre.
0: E poi c'è Spinoza.
1: Spinoza è différent.
2: Spinoza è diverso. Spinoza è stato condannato perché invece di abbracciare una religione esistente cristiana ha vissuto tutto solo nel suo angolo, ma ha fatto una rivoluzione intellettuale perché ha fatto ciò che Cartesio non ha fatto, ciò che nessuno dei suoi contemporanei ha fatto. Ha eliminato il Dio esteriore al mondo, trascendente, che crea il mondo, per dire che la creatività è nella natura stessa, è la natura che è creatrice. Perciò io lo riconosco, perché so che l'evoluzione biologica è creatrice, che l'evoluzione umana è creatrice. Quindi penso che Spinoza sia per me un antenato. In più, nel suo trattato teologico-politico, parla della libertà di parola e di coscienza. Aggiungo Cervantes, anche di origine convertita, perché Cervantes è la coscienza che stava entrando in un mondo prosaico. Il povero Don Chisciotte vive nei suoi sogni perché sogna la cavalleria, la sua Dulcinea che non si sa se esiste o se è immaginaria. E quello che trovo molto bello è la complementarietà tra Sancho Panza, lo spirito terra-terra, che vive nella realtà empirica, piatta, e Don Chisciotte, che vive nei suoi sogni. E penso che in fondo siamo condannati ad essere un miscuglio tra i due. C'è poi una nostalgia in Don Chisciotte di un mondo perduto, e anch'io sento questa nostalgia. E posso anche aggiungere che, secondo alcuni nuovi esegeti come il signor Hubert, Shakespeare è senza dubbio un post-marrano, cosa che si spiegherebbe con il mercante di Venezia e il personaggio di Shylock.
1: Ce qui s'expliquerait par le mort de Venise, par le personnage de Shylock.
0: Che però è considerata una pièce antisemita.
3: Pièce assez antisémite.
1: Oui, mais quand vous lisez, quand vous écoutez, regardez le parure.
2: Sì, ma quando lei legge, è vero che Shylock reclama la sua libra di carne, cosa che è un segno di rapacità attribuito agli ebrei, ma in quel momento Shylock dice: ma io non sono forse un essere umano come voi? Non ho un cuore come voi? Non ho un'anima come voi? Io sono uomo come voi. E questo è straordinario. E se si pensa che probabilmente Shakespeare è un discendente di un tale Shapiro, vede, Shapiro, Shakespeare, lui stesso ebreo iberico trasferitosi in Inghilterra, allora si capisce meglio il fatto che in Shakespeare non c'è salvezza, non c'è religione, è la tragedia umana, è un pessimismo formidabile di un mondo disincantato senza Dio. Nel Macbeth si dice: la vita è come una storia raccontata da un idiota. Ci sono cose straordinarie in Shakespeare. E se lei vuole mi attribuisco anche questo antenato.
0: Nella Francia collaborazionista lei ha combattuto nella Resistenza, eppure dopo la liberazione ha scritto un libro per discolpare la Germania in quanto popolo. Da sempre, in fondo, lei è controcorrente, una persona che pensa sempre in modo libero, come se questo appartenesse alla sua stessa natura, al suo essere profondo.
3: C'è qualcosa che appartiene a vostra esistenza.
1: Se voi lo dite, je le prends volontiers.
2: Se lei lo dice, accetto volentieri. Non mi è mai piaciuto. Ero nella Resistenza e le persone che definivano i tedeschi in modo spregiativo, le Boche, può darsi anche che abbia a che fare con le mie origini ebree il fatto che non mi sia mai piaciuto. Non mi piace affatto che si umili il prossimo, chiunque sia. Non mi piaceva nemmeno che i tedeschi, anche se ci dominavano, venissero tutti trattati come Bosch. Del resto sono uno dei pochi ad averci lavorato insieme. Il mio assistente era un marrano di Amburgo, antifascista. Ho aiutato degli austriaci antinazisti, mentre in generale i francesi della resistenza erano chiusi. E il mio libro, L'anno zero della Germania, era per dire, era l'epoca in cui c'era questa idea della colpevolezza collettiva del popolo tedesco. Ed io ho detto che un popolo non può essere collettivamente colpevole. Quindi è vero che non mi sono mai fatto intimidire intellettualmente. Ho sempre mantenuto questa autonomia dello spirito.
1: Jamais laissé intimider, si voulez, intellectuellement, et j'ai toujours gardé cette autonomie de l'esprit.
3: C'è un'autonomia dell'esprit.
0: Un'autonomia dello spirito che è stata messa alla prova anche quando lei è uscito dal Partito Comunista e probabilmente anche quando ha cominciato a lavorare alla rivista Argument con Roland Barthes, una rivista libera, un luogo di libertà di pensiero. Eravamo alla fine degli anni 50.
3: Totale liberté de penser.
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà quand j'étais.
2: Sì, certo. Già quando ero comunista, il mio marxismo era molto aperto. Assimilavo degli apporti che venivano da altre parti, ma molto rapidamente la parola marxismo è diventata come una busta nella quale non c'era più contenuto, anche se per me Marx è una stella in una costellazione di pensatori in cui c'è Pascal, Eraclito, Hegel. Bene, ma è vero che all'epoca l'argomento era molto felice e molto fecondo, perché abbiamo creato una rivista in cui ci reinterrogavamo su noi stessi. In discussione non mettevamo solo il socialismo e il comunismo, ma ci interrogavamo su tutto. Erano una sorta di interrogativi a catena sulla vita, sull'amore. Abbiamo fatto un numero sull'amore, sulla burocrazia, sulle classi sociali, su tutto. Era un'epoca molto feconda per me, perché in fondo è lì che i temi sui quali ho poi lavorato più tardi sono comparsi. L'idea di epoca planetaria mi è venuta a quei tempi e dopo ci ho lavorato ed ho fatto Terra Patria. Tutti gli sforzi di ripensare e di cominciare a scrivere sull'argomento li ho continuati dopo.
1: Il y a eu beaucoup de autrement dit tout l'effort de repenser commencer l'argument je l'ai continué après.
0: Sempre a proposito dell'indipendenza di pensiero, della libertà intellettuale, credo che un momento abbastanza doloroso per lei sia stato quando ha pubblicato nel 2002 su Le Monde un articolo su Israele e la Palestina, un articolo molto critico nei confronti dello Stato ebraico. Lei è stato accusato di antisemitismo. Cosa l'ha spinta a scrivere questo testo molto duro?
3: Che è assez duro.
1: Beh, vous savez, d'abord j'ai fait différents articles dans le monde.
2: Sa, ho scritto molti articoli su Le Monde a proposito del problema israelo-palestinese e questo qui l'ho scritto in un momento particolarmente duro e feroce della repressione della seconda intifada. Per me l'idea di compassione per un popolo perseguitato, soprattutto se i persecutori hanno qualche relazione con la mia identità, mi sembrava assolutamente indispensabile. D'altronde non sono l'unico, per fortuna. Dunque, sono sempre stato, sin da quando ho preso posizione durante la guerra di Algeria e la decolonizzazione, sono sempre stato naturalmente predisposto a sentire compassione per il perseguitato. Mentre purtroppo gli ebrei israeliani sono stati molto più vicini a quello che diceva Victor Hugo nel suo poema «Nell'oppresso di oggi, l'oppressore di domani». Hanno completamente dimenticato questa premonizione e messa in guardia. E nel mio articolo era questo che ho fatto notare e che ha suscitato un grande furore. Perché, dicevo, com'è possibile che i discendenti di quelli che sono stati per millenni perseguitati, disprezzati, siano capaci adesso di disprezzare e perseguitare i palestinesi? Com'è possibile che le sofferenze vissute non diano coscienza delle sofferenze che si provocano? E a loro non piace proprio questo discorso. Mi riferisco agli integralisti pro-israeliani. Ed è una frase un po' di questo tipo che ha fatto sì che un avvocato ingaggiato da questi integralisti mi abbia perseguito per antisemitismo, che in più è una buffonata riguardando me.
0: Lei in questo è in compagnia di personalità del calibro di Noam Chomsky, grande intellettuale, anche lui ebreo, che ha posizioni molto critiche negli Stati Uniti.
2: Certo, anche con Stefan Essel, con Brauman di Medici Senza Frontiere. Non sono totalmente isolato.
0: C'è una cosa che sorprende il pubblico ed è la sua conoscenza enciclopedica, la sua giovinezza fisica, che è straordinaria, calcolando che lei ha ormai 90 anni, e la sua capacità enorme di lavorare, la quantità di libri, di pubblicazioni, lei lavora molto. Ecco, ma dove trova questa forza fisica e intellettuale?
2: Sa, ci sono più cose. Prima di tutto, tra i libri che portano la mia firma, un certo numero sono interviste di France Culture, interviste radiofoniche, e quindi non sono libri che ho scritto. Non bisogna lasciarsi impressionare dalla quantità. Poi, certo, quel che mi sorprende è che sono ancora riuscito a fare un grande lavoro scrivendo La Voix, poiché ho dovuto attingere da tutte le mie energie e mi ha stancato. Ma ho dovuto mettere in campo tutte le mie forze. Ma cos'è che mi spinge? Credo sia la passione, l'interesse per tutte queste cose, tutti questi problemi della mia società, dell'Europa, dell'umanità. Mi tormentano, mi preoccupano, mi spingono a scrivere articoli in tutto il mondo.
0: Beh, comunque lei ha molta forza, tanta energia, i suoi 90 anni li porta benissimo.
2: È Patrick Vivre che mi diceva che un amico medico gli aveva detto che per vivere a lungo bisogna avere dello humor, un buon umore e bisogna amare. E forse è il mio caso, lo humor, lo spero. Per il resto corrispondo a questa massima. Non ho amarezze particolari, non ho avuto mai ambizioni che mi hanno reso acido, geloso. Non ho mai voluto quel posto o quella condizione. Ho solo frequentato persone che mi stavano simpatiche. Non ho mai avuto relazioni per interesse. Quindi, in questo senso, penso di aver mantenuto. C'è anche un fatto. Mia madre è morta quando avevo 10 anni e mi ha reso molto vecchio. Ho capito tutto subito.
1: C'est vrai que ça m'a rendu très vieux. J'ai tout compris. Tout le néant.
0: Di questo trauma, la morte di sua madre, quando era ancora bambino, lei ha molto parlato?
1: Oui, c'est peut-être le plus grand événement de ma vie.
2: Sì, è probabilmente l'avvenimento più forte della mia vita, ma allo stesso tempo mi ha bloccato nell'infanzia e sono rimasto molto infantile, molto giocoso, molto curioso, e sono stato curioso perché la mia famiglia non mi ha dato nessuna cultura ed ho dovuto cercare da solo le mie verità nei libri, nei film, nella vita. E questa curiosità dell'infanzia io l'ho custodita. Le mie aspirazioni dell'adolescenza le ho custodite, perdendo certo le illusioni che potevo avere durante la guerra sul comunismo sovietico. Ho acquisito un minimo di senso di responsabilità da adulto. E poi ho cercato di avere qualche esperienza dell'età avanzata. In breve, tutto questo fa sì che continui. Detto ciò, Non ho nessun segreto. È così.
1: Ben, je continue. Ceci dit, je n'ai aucun secret. C'est comme ça.
3: Merci beaucoup, monsieur.

0: Rete 2.
1: Avrai un parco immenso. Vi potrai mettere tutti gli animali e tutte le piante che vorrai.
2: Ci saranno anche i draghi.
1: Tanti, tantissimi draghi. Ma sta attento.
0: Il giardino della vita. Regia radiofonica di Claudio Laiso. Testo di Gilberto Isella. Musiche di José María Sánchez Verdú. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
3: Rete 2.
4: Il radiogiornale.
5: Buongiorno da Monica Fornasie. Finanziamento della 13ª VS, costruzione di nuove centrali nucleari, difesa del nostro paese. Tre grandi cantieri che saranno portati avanti da oggi a Berna nei lavori in Parlamento. In Colombia, al primo turno delle elezioni presidenziali, a sorpresa e in vantaggio della Espreia, miliardario ammiratore di Trump. Affronterà al ballottaggio il candidato di sinistra Cepeda. Un titolo mondiale soltanto sfiorato ancora una volta all'overtime contro la Finlandia. Si sono infranti i sogni della nazionale svizzera di hockey. Finanziamento della 13ª rendita AVS, nuove centrali nucleari, sicurezza e difesa del nostro paese. C'è qualcosa che accomuna questi temi d'attualità ed è la sessione estiva delle Camere federali che si apre oggi a Berna. Si tratta di dossier che occuperanno gran parte delle tre settimane di lavori. Ce ne parla il corrispondente Giampaolo Driussi.
6: Tre grandi cantieri dai lavori più o meno avanzati e con scadenze più o meno pressanti, tutti in ogni caso d'attualità. Sono quelli che più di altri faranno discutere durante la sessione estiva del Parlamento federale che prende il via oggi pomeriggio. Il primo dossier verrà aperto, o meglio riaperto, mercoledì alla ricerca di una via condivisa per il finanziamento della 13ª VS. Mentre il Consiglio degli Stati punta a una soluzione mista, aumento dell'IVA e dei contributi salariali, il nazionale preferisce quali unico strumento l'IVA, posizione che potrebbe essere ribadita dopodomani, aggiungendo una proroga del finanziamento fino al 2033 anziché fino al 2030. Sempre mercoledì, ma solo al nazionale, verrà trattata la revisione della legge sulle attività informative della Confederazione, con la quale si intende rafforzare l'arsenale a disposizione dell'intelligence per contrastare terrorismo, estremismo violento, spionaggio e attacchi informatici. Si tratta di modifiche ad ampio spettro che prevedono fra l'altro un'estensione di sorveglianza e infiltrazioni, accompagnata da un rafforzamento della vigilanza. A dettare le nuove necessità è la situazione geopolitica internazionale, di cui sentiremo parlare anche nell'ambito dei dibattiti sul messaggio Esercito 2026 che verrà trattato dagli Stati. Le due Camere potrebbero infine tornare a confrontarsi sul nucleare nell'ambito del controprogetto all'iniziativa popolare Blackout. Il Consiglio degli Stati ha già approvato la revoca del divieto di costruzione di nuovi impianti e altrettanto potrebbe fare il nazionale. Il gruppo del centro tornerà qui a fungere da ago della bilancia, con alcuni suoi membri schierati sul fronte del no, che vede in prima linea PS, Verdi e Verdi Liberali.
5: L'acquisto di prodotti del commercio equo è in crescita in Svizzera. Nel 2025 i consumatori hanno speso più di 1 miliardo di franchi nel settore, con una progressione di oltre il 6% rispetto all'anno precedente. Lo indica la fondazione di Fairtrade, Max Avelar, nel suo rapporto annuale, dove spicca un prodotto in particolare, l'oro. Ci dice di più Manuele Ferrari.
7: Una notizia positiva, così esordisce il responsabile comunicazione di Max Avelar, Lucas Krebs, che ha una spiegazione chiara per questo sviluppo.
8: Der wichtigste Treiber für ist klar der Detailhandel.
7: Motore della crescita è la vendita al dettaglio. L'80% del fatturato proviene ormai da questo tipo di commercio. I grandi distributori come Coop, Migros e Aldi, per citarne alcuni, hanno sempre più articoli di produzione equa nel loro assortimento. Attualmente sono oltre 3.600, tendenza in aumento. Cerchiamo allora di fornire una dimensione di questo tipo di mercato. Ricordiamo che parliamo di articoli prodotti secondo rigorosi criteri sociali ed ecologici e commercializzati in modo rispettoso. La metà delle banane vendute in Svizzera è di produzione Fairtrade. Per il caffè e la cioccolata ci stiamo avvicinando al 20%. In crescita lo scorso anno la vendita di fiori. Ebbene, hanno fatto anche prodotti lattiero-caseari, frutta secca, tè e spezie. Ma ad aver stupito i vertici di Max Avelar è stato l'aumento dell'interesse per un altro prodotto. Ancora Lucas Krebs. La richiesta di oro è in crescita. Da un lato ci sono sempre più gioielli prodotti con questo metallo in arrivo dalla produzione equa e dall'altro, grazie alle banche cantonali, si possono acquistare piccoli lingotti di oro sostenibile. In generale, lo scorso anno il consumo pro capite ha raggiunto i 119 franchi, ma per Lucas Krebs è chiaro. C'è potenziale per fare ancora meglio.
5: Dal Canton Uri ieri sera è arrivata la notizia di un incidente mortale nel fiume Reuss. La vittima è un cittadino svizzero di 59 anni. Faceva canoa all'altezza di Gurnellen. Dopo lo scontro con un'altra persona è rimasto sott'acqua ed è stato trascinato dalla corrente. È deceduto in ospedale dove era stato portato dai soccorritori. In Colombia, con il 44% dei consensi, il candidato della destra, Belardo de la Esperella, ha vinto il primo turno delle elezioni presidenziali. Un risultato contestato dal candidato della sinistra, Ivan Cepeda, che si è fermato al 41% a scrutinio quasi completato, e dal presidente uscente, Gustavo Petro. Elezioni nelle quali si sono intromessi gli Stati Uniti. Maggiori dettagli nel servizio dal Sud America di Paolo Manzo.
3: Ha sbaragliato sondaggi e previsioni l'avvocato Abelardo de la Espreglia, 47 anni, del partito della destra radicale Difensori della Patria. Una vittoria che però ha scatenato le proteste del candidato della sinistra, Ivan Cepeda, della coalizione Pacto Storico che andrà al ballottaggio il prossimo 21 giugno. Sia Cepeda che il presidente Petro hanno contestato la regolarità del voto chiedendo la verifica della giustizia elettorale. Immediata la reazione di de la Espreglia. Non ci ruberete la democrazia, andrete a casa, ha detto. A farlo vincere al primo turno è stata una campagna elettorale agguerrita, in cui ha puntato soprattutto sull'emergenza sicurezza e sul contrasto alla violenza dei gruppi armati, con cui invece il candidato di sinistra Cepeda vuole negoziare. Ma a pesare sul voto, secondo gli analisti, è stata anche la pressione di Washington. Ieri in Colombia, non senza polemiche, era presente come osservatore internazionale anche uno dei fedelissimi di Trump, il senatore repubblicano statunitense Bernie Moreno, che potrebbe incontrarsi nelle prossime ore con de la Espreglia per definire una strategia in vista del ballottaggio. Le elezioni arrivano in un momento delicatissimo per il paese, primo produttore di cocaina al mondo, dilaniato dalla violenza del narcotraffico. Solo la scorsa settimana gli scontri tra dissidenti delle forze armate rivoluzionarie colombiane, le FARC, hanno provocato 52 morti.
5: Ancora una notizia: in Sudan quasi 70 persone sono state uccise nel weekend in due attacchi con droni nel Kordofan, nel centro del paese, una vasta regione che si suddivide in tre stati. Lo hanno segnalato alcuni leader politici locali e un'organizzazione per i diritti umani. Per la ONG Emergency Lawyers, 8 bambini e 2 donne sono stati uccisi in un attacco di droni in un villaggio dello stato orientale del Kordofan, dove attualmente non sono in corso operazioni militari, e questo dimostra che l'espansione della violenza include ora anche le aree in cui la popolazione cerca rifugio dalle zone in guerra. Le altre vittime, almeno 57, sono state invece colpite nello stato settentrionale in un'area contesa tra l'esercito e le forze paramilitari di supporto rapido. Questa era l'ultima notizia dell'edizione, adesso spazio allo sport.
4: Lo sport.
9: E buongiorno, ben ritrovati da Daniele Nevano. Ancora una volta un argento al collo. Continua il rapporto complicato della Svizzera dell'hockey su ghiaccio con le finali mondiali. Questa volta a Zurigo ad imporsi è stata la Finlandia per 1-0 al supplementare, quinta finale persa dal 2013 ad oggi, la terza negli ultimi 3 anni. Il commento è di David Conti.
10: La quinta finale mondiale non è dunque bastata e il sogno continua a rimanere tale. Alla Swiss Life Arena è calato il silenzio, non quello della delusione rabbiosa, ma quello più profondo di chi aveva davvero iniziato a crederci, perché questa Svizzera era arrivata fin qui come una squadra in missione. 9 vittorie, un torneo dominato, un gruppo unito come una famiglia e soprattutto quella convinzione che dopo 4 finali perse questa fosse finalmente la volta buona. E invece loro dovrà ancora aspettare. fare. Fa male, inevitabilmente. Fa male perché questa nazionale ha saputo trascinare un paese intero, ha saputo emozionare, entusiasmare, far sognare e per lunghi tratti di questo mondiale è sembrata davvero imbattibile. Ma nello sport esistono anche le lacrime, quelle che oggi rigano i volti dei giocatori e dei tifosi, quelle di chi ha dato tutto e si ritrova ancora una volta solo a un passo dalla storia. Resta però qualcosa che nessuna medaglia può cancellare: il percorso, il carattere, l'orgoglio e la sensazione che questa nazionale abbia scritto un'altra pagina importante dell'hockey svizzero. Oggi non è oro, ma è una squadra che, ancora una volta, ha saputo farsi amare, forse come non mai.
9: Il bronzo è andato alla Norvegia, la sua prima medaglia iridata. Anche qui decisivo un gol all'overtime nel successo per 3-2 contro il Canada. Per il calcio, la Svizzera ha sconfitto in amichevole a San Gallo 4-1 la Giordania. Era il penultimo test premondiale. L'ultimo sarà già negli Stati Uniti contro l'Australia, nazionale rosso-crociata che volerà domani a San Diego. Debutto mondiale il 13 giugno contro il Qatar. All'Roland Garros il tabellone femminile non vede più elvetiche in corsa. Agli ottavi è stata estromessa Belinda Bencic, battuta da Svitolina, così come Gilletta Eichmann, eliminata da Andreeva. A Roma infine il Giro d'Italia ha incoronato Jonas Vingegaard, il danese ha vinto la Corsa Rosa per la prima volta in carriera, trofeo che va ad aggiungersi ai due Tour de France e alla Vuelta. Ultima tappa per la cronaca vinta dall'italiano Jonathan Milan. È tutto, buona continuazione di mattinata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parade. Tutta la musica che gira intorno.
1: Questa bella sigla che apre Parade, ben trovati da Alessandro De Rosa, ed eccoci qui per una mattinata di Parade fatta di musica, fatta di tante cose che adesso scopriremo. Tra pochissimo scopriremo un viaggio che Mozart fece nel sud Italia, a Pompei, e che segnò per sempre la sua musica e soprattutto l'ultimo periodo della sua musica, se vogliamo dire la verità, anche se lo influenzò moltissimo in tante cose. Qui tra pochissimo, quindi, con il flauto magico in particolare. Poi subito dopo, nello spazio di agenda, alle ore 10, saremo collegati con Claudio Ricordi, che ci porterà alla Scala di Milano. Infatti ci riferirà della conferenza stampa della nuova stagione del Teatro alla Scala, che si è tenuta il 29 maggio. E quindi alle 10 saremo collegati con lui. Ci sono anche dei brevi inserti che Claudio ha raccolto, che arrivano proprio da quella conferenza stampa, e poi vedremo nello spazio di agenda che cosa rientrerà. Subito dopo Beatrix Smetana, qui andremo nella musica, per così dire, che è collegata, no, alle identità patriottiche. Perché? Perché Caffè Zimmermann con Riverberi, condotto da Paolo Prato in questo periodo, ci porta proprio nell'Europa dell'Est questo pomeriggio dalle 14:30. Poi ci sarà un'anticipazione del concerto Punto CH e una recensione di Giordano Montecchi che ci parla di Lira, 3000 anni e non saldi. Ecco, poteva capitare, è capitato, lo starnuto in diretta. Molte persone chiedono: ma se ti viene da starnutire o tossire in diretta, come fai? Cosa devi fare? Devi starnutire, quindi scusate, ma era una cosa fisiologica. Dicevo, Lira, un album intitolato Lyric, può fare pensare a cose diverse, canzoni, opera, testi poetici, ma in questo caso, anche se l'associazione non è così immediata, Lyric affonda il suo senso nell'etimologia più antica, ossia la lira, strumento ultramillenario, strumento simbolo della Grecia classica, e quindi è proprio la lira lo strumento. Quindi ci occuperemo di quello con Giordano Montecchi alle 10:45 circa. Ma noi partiamo adesso da questo viaggio, visto che praticamente questo caldo ci porta, ecco, magari non bisogna visitare Pompei, io l'avevo fatto una volta da bambino e ricordo molto bene Pompei, ma mi ricordo soprattutto il caldo incredibile che arrivava non solo da sopra ma anche da sotto, cioè dai maledetti sassi, ma dalle quelle pietre che tenevano con sé una forza e un'energia, diciamo, termica incredibile. Il viaggio a Pompei che segnò per sempre la musica di Mozart, l'ispirazione per la sua opera più enigmatica. Ho trovato questo articolo su un sito che si occupa di storia in particolare, di storia e arte. Il compositore più acclamato della storia riuscì infatti a comporre il flauto magico grazie all'ispirazione che gli suscitarono anche alcuni dipinti nascosti sotto la roccia vulcanica. L'anche ce l'ho messo io, e qui chiaramente c'è un grande orgoglio per la scoperta del tempio di Iside a Pompei sepolto, e viene riscoperto, e le meraviglie di Pompei, leggo questo articolo, hanno affascinato generazioni di artisti da quando vennero riportate alla luce nel XVII secolo. Le rovine, gli affreschi ritenuti e rinvenuti sotto le ceneri del Vesuvio, ritenuti dei capolavori, rinvenuti sotto le ceneri del Vesuvio, ispirarono gli architetti neoclassici, ma soprattutto il Tempio di Iside e le sue pitture egizie riuscirono a conquistare il più grande compositore della storia. Anche qui forse non tutti siamo d'accordo che è il compositore più grande della storia, però sicuramente un gigante straordinario che è Wolfgang Amadeus Mozart. Il flauto magico, infatti, nel 1791 debuttò appena due mesi prima della morte del musicista austriaco, e l'opera in qualche modo si lega anche perché ovviamente non solo a questi simboli che lui vide, da cui rimase impressionato in uno dei suoi viaggi, e che portò con sé, apparentemente, stando alla fonte storica di questo articolo, all'interno della sua opera.

Ecco, per chi sostiene che l'ispirazione non esiste, qui stiamo parlando proprio dell'ispirazione, o almeno una delle ispirazioni che Mozart ebbe per scrivere la sua opera, il flauto magico. Stavo leggendo qui un viaggio a Pompei, no? Da questo sito della National Geographic, flauto magico, 1791, debuttò appena 2 mesi prima della morte del musicista austriaco. L'opera, una delle sue migliori creazioni, beh, certamente una delle sue più celebri, era ambientata in un antico Egitto immaginario e misterioso che Mozart desiderava evocare tanto nelle sue partiture quanto nelle scenografie sul palco, e questi affreschi del tempio di Iside riaffiorarono nei suoi ricordi. Al musicista bastò rivivere il suo passaggio per Pompei nel 1768. Nel 1768, per trasformare questi desideri in realtà. Lo ricordiamo, Mozart, vediamo, nasce nel 1756, quindi nel 1778 ha, questa è una domanda per i più bravi in matematica, ha penso 22 anni, forse, sì, penso di sì, perché 56, 58, 78, 22. Io che faccio i conti al microfono e il soggiorno di Mozart a Pompei, concludo dicendo un'altra cosa, che qui nel 1758 il re Carlo VII di Napoli, futuro Carlo III di Spagna, fondò il museo Ercolanense in una delle sale del Palazzo Reale di Portici, e per conservare ed esporre i ritrovamenti di un suo ingegnere non smetteva di portare alla luce da Ercolano, quindi continuavano a venire fuori cose. La fondazione del museo ercolanense attirò numerosi illuministi e la notizia si diffuse rapidamente nelle principali corti europee. Quindi 10 anni più tardi la famiglia Mozart, abbiamo già detto quando, si recò in Italia nel 1768, allora scusate, 12 anni, perché avevo letto 78, invece sono 68, 12 anni, non 22, per Mozart. 10 anni più tardi, quindi nel 1768, la famiglia Mozart si recò in Italia come parte dei viaggi che Leopold, padre del compositore, aveva pianificato per mostrare a tutta Europa il talento precoce e prodigioso del figlio. Prima di visitare Napoli, i Mozart si fermarono anche a Roma, dove Wolfgang, appena 14enne, poté ascoltare il Miserere Mei Deus, un'opera di Allegri che veniva eseguita solo nella Cappella Sistina, per poi trascriverla a memoria sul pentagramma. Sappiamo di questa vicenda, sappiamo di quanto impressionò Papa Clemente XIV, e fece sì che proprio i Mozart venissero ricevuti poi a Napoli come vere star. E quindi, oltre a organizzare un concerto per Mozart, l'ambasciatore britannico accompagnò padre e figlio nella visita al museo ercolanense e agli scavi più recenti di Pompei. Lì poi, era stato appena scoperto il tempio di Iside, che, come abbiamo capito, in qualche maniera rievocò poi Mozart nel suo flauto magico. E quindi noi adesso ascoltiamo ancora un po' di questo flauto magico e ci prepariamo poi, dallo spazio di agenda, a teletrasportarci a Milano, alla Scala, idealmente nel 28 maggio, e quindi pochi giorni fa, per la conferenza stampa del teatro alla Scala del 2026-2027.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E abbiamo così completato questa prima mezz'oretta, insomma, insieme qui in parata di questa mattina, e per recarci da Pompei, insomma, da queste influenze che Pompei, anche questo viaggio del 1768, vede influenzare Mozart e soprattutto gli scavi nel Tempio di Iside, che era stato appena scoperto in quel periodo, e degli affreschi che influenzarono Mozart in questo primo mezz'oretta in cui ci siamo occupati di questo articolo rinvenuto sul National Geographic, dove si parla del viaggio a Pompei che segnò per sempre la musica di Mozart. Ci teletrasportiamo alla Scala e lo facciamo con Claudio Ricordi, a cui do il benvenuto. Ben trovato Claudio, eccoci qui.
2: Buongiorno a tutte e a tutti, e anche a te naturalmente.
1: Certo. Beh, insomma, Claudio, è una ricorrenza quello della conferenza stampa della Scala, che a cui tu non manchi da quanti anni, ricordacelo, così partiamo da
2: Ma
1: te.
2: Ma guarda, penso di essere stato o del 79 o nel 1980, perché cominciai ad avere dei rapporti con Claudio Abbado su musicali, su qualche concerto, eccetera, eccetera, e quindi lui era ancora direttore musicale, e poi da lì, insomma, è diventata una specie di ricorrenza di famiglia, sai, quegli appuntamenti una volta all'anno che si fanno per adunando tutti. Sì. E così, è piacevole, è diventato ovviamente una parte del mio lavoro, della mia professione, quindi va benissimo. Viva, certo, la musica e viva la Scala, no?
1: Qui sulla Sole 24 Ore, venerdì 29 maggio, la conferenza stampa è stata proprio il 29 maggio. Scala, la nuova stagione all'insegna dell'inclusività. Adesso magari ci racconti anche cosa significa questa parola, se tu l'hai rintracciata nelle parole lì dei vari che raccontavano la stagione. Cruciale il ruolo dei privati, se ne è occupata Giovanna Mancini qui sul Sole 24 Ore. 13 titoli di opere, 7 di balletto, altrettanti concerti, tournée all'estero e tante attività rivolte ai ragazzi e ai bambini. Da dove partiamo? Perché appunto immagino che se ce ne vuoi parlare, da qualche parte dobbiamo pur partire, ecco.
2: Ma possiamo partire in ordine cronologico con qualche intervento che c'è stato, appunto, alla conferenza stampa. C'è stata un leggera ombra di buon umorismo da parte di quasi tutti quelli intervenuti. Mm-hmm. In particolare, poi quello che forse ha stupito è l'intervento di Myung Woon Chung, che succede a Riccardo Chailly, come oramai già tutti sanno, e che ha raccontato delle cose che non ci aspettavamo da un direttore musicale in quella sede, però era talmente contento anche di essere alla Scala. Woon Chung è 37 anni che collabora col Teatro alla Scala. Mm-hmm. Quindi insomma è già stato, c'è già un curriculum solo Scaligero estremamente invidiabile. E in effetti l'apertura l'ha fatta il responsabile dell'ufficio stampa della Scala, sottolineando quante volte è stato Chung al teatro, al grande teatro. Perché poi queste cifre mi vengono faccio una cosa, ma la chiudo subito: tutte le polemiche sulla direttrice Beatrice Venezia alla Fenice, eccetera, eccetera. Ma io ho sempre detto, non c'è polemica lì, basta leggere il curriculum. Allora, Myung Woon Chung è stato alla Scala

0: voi giornalisti, gente importante così. Ho fatto una volta, mi ricordo, 37 anni fa, quando ero nominato direttore musicale alla nuova Opera Bastiglia a Parigi. E mi chiedo qual è la differenza fra questa epoca 37 anni fa e adesso. Forse nominazione 37 anni fa era un po' presto per me. Non parlavo neanche francese, non avevo mai diretto un'opera francese, ma avevo una cosa in abbondanza, energia. Adesso, 37 anni dopo, forse si può dire è un po' tardi. Ho perso molta energia. Che cosa ho guadagnato, ho imparato? Forse ho più esperienza, ma soprattutto grazie a questa relazione con il teatro, ma soprattutto i musicisti del teatro, perché è una coincidenza, ma esattamente 37 anni fa ho fatto il mio primo incontro con l'orchestra della Scala, ma dall'inizio, da subito c'era questa impressione che mi ha dato che loro mi capissero così bene, e questo è continuato fino oggi. Quindi è cresciuto una cosa, forse la cosa la più importante nella vita, e questo è amore. Questo amore è cresciuto da 37 anni, forse nella mia esperienza personale è l'unica che ha continuato così lungo. E quindi l'orchestra della Scala, il teatro della Scala, naturalmente il coro, ma ho lavorato soprattutto con l'orchestra perché abbiamo fatto tanti concerti anche come filarmonica della Scala. Quindi è unico. È unica nella mia vita, quindi posso offrire al teatro, ma soprattutto ai musicisti, questo amore.
1: L'amore, Claudio Ricordi, è lì che ritorna.
2: Mi sembra che ha detto delle cose che difficilmente si ascoltano da parte di un direttore, anche se incaricato per un grande teatro, insomma, quindi.
1: Certo. E beh, mi sembra molto importante, cioè anche perché così, no? Mi permetti una questione umana, poi magari entriamo un po' dentro quello che è stato, poi anche quello che si è detto, i progetti e via dicendo, però dico, da questo punto di vista, no? Questo amore che solitamente siamo abituati che più andiamo avanti nel tempo, più si tende purtroppo molto spesso a diventare egoisti, si tende a diventare chiusi dentro se stessi, cioè quell'amore infantile, no? Universale,
2: Sì,
1: viene
2: certo.
1: sempre più condizionato da tante, tante, tante condizioni e forse poi alla fine un po' ce lo perdiamo per strada. E invece lui dice che nella esperienza, certo, ha perso qualche energia, però ci ha guadagnato la capacità di amare. Beh, mi sembra veramente un bel preludio, ecco.
2: È un bel inizio, sì, assolutamente sì, un inizio di un rapporto appunto, perché poi più avanti parla anche del suo modo di fare le prove, di una concertazione un po' come faceva anche Riccardo Muti, che perdeva molte giornate al pianoforte con i cantanti, cosa che oramai tu sai benissimo, spesso si dice, i grandi direttori arrivano con l'elicottero, dirigono, ripartono con l'elicottero da
1: Certo.
2: un'altra parte, eccetera, eccetera. E invece penso che dal punto di vista della preparazione, della concertazione, siamo sulla pagina giusta con Chung.
1: Ho capito. Beh, allora, tra i vari ascolti, io direi, magari ascoltiamoci gli altri due estratti, sono magari un pochino più istituzionali, però comunque ci portano lì, c'è cioè un intro di Besana e poi dopo di Sala. Così li ascoltiamo tutti e due e ritorniamo subito a
2: Sì.
1: parlarne insieme, vediamo anche come le istituzioni si comportano in questi casi.
3: Benvenuti alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2026-2027 del Teatro alla Scala. Sono con me il presidente della Fondazione Sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il

0: sovrintendente Fortunato Ortombina. Il nostro prossimo direttore musicale, Myung Woon Chung, che non ho bisogno di presentarvi perché ha già diretto 80 serate d'opera e 160 di concerti.
1: Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Diciamo che ci sono cose più difficili che presentare la stagione alla Scala, qui mi pare che l'entusiasmo generalizzato e l'accoglienza per il maestro Chung ne è una testimonianza. L'abbiamo convinto che metta la giacca oggi, per cui è certamente totalmente nella parte, lo è sempre stato, visto i suoi trascorsi alla Scala, ma ovviamente gli diamo il benvenuto. Posso testimoniare che ieri ha firmato il contratto e quindi è dei nostri. Però è chiaro che mi sento non solo il dovere ma anche il piacere di ringraziare Riccardo Chahine.

0: anche in questo caso l'applauso dimostra l'affetto che abbiamo per Riccardo, ma affetto che è ricambiato perché lui per qualche mese continuerà a lavorare per la Scala e poi non lo perderemo mai, evidentemente.
1: Ecco, qui poi si interrompe il file. Io lo facevo ascoltare anche per restituire, insomma, Chung l'applauso, no, del pubblico che poi avrebbe ricevuto con quella introduzione, ma lo facevo sentire anche perché tu stavi dicendo, Claudio, ricordi una sorta di come dire, di spirito ottimista, positivo, eccetera. Lo ascoltavo anche un po' così autocriticamente, nel senso di dire, ma appunto ci sono cose più difficili che presentare, cioè insomma il teatro alla Scala è il teatro alla Scala o ancora deve dimostrare qualcosa, mi veniva in mente, e quindi si è parlato poi anche di contenuti. Che succede in questa stagione?
2: Ma se vuoi lo dice certo il sovrintendente e direttore artistico Fortunato Ortombina, che ha molto semplicemente definito una stagione di sfide, di rischi e di novità, e su questo poi è intervenuto opera per opera, e lì vabbè, facciamo notte naturalmente.
1: Certo, certo, certo.
2: Perché sono tante. E quindi è stato soddisfacente anche un po' il racconto che ha fatto, però quella parte che io ho scelto è l'introduzione un po' a tutta la carrellata che ha fatto sulle varie opere che ci saranno, queste 13, mm-hmm. 13 opere. Dico solo una cosa, mi sembra che anche, sai, insomma, le stagioni della Scala devono un colpo alla botte, un colpo al cerchio, certo. Un colpo su, un colpo giù, deve soddisfare me. Direi che manca una cosa rispetto a tante altre stagioni, anche recentissime, manca un'opera contemporanea commissionata dalla Scala, quindi Ortombina ha un po' amplificato uno degli appuntamenti, che è quello con Nixon in China di John Adams. Dice, vabbè, la Scala ha un po' trascurato i minimalismi d'oltre Atlantico, certo. Allora offriamo questa possibilità, ma non è come commissionare un'opera contemporanea a un compositore magari giovane, come è stato l'anno scorso col Nome della Rosa per Filidei, insomma, per fare un esempio. Ecco, poi tutto il resto credo che funzioni, tornano alla Scala opere che mancano addirittura dal dopoguerra, e qualcuna e un paio che addirittura non sono mai state in Scala, quindi su questo siamo tranquilli, ecco, non c'è assolutamente nessun problema di copertura di ambiti e di fasi storiche della grande musica operistica.
1: Eh già, l'anno scorso era stata in effetti comunque commissionata un'opera anche che ha avuto anche un discreto successo, cioè quella di Silvia Colasanti, la Anna.
2: Ah sì, anche certo, certamente,
1: sì.
2: Certamente.
1: E questa mancanza l'hanno motivata in qualche modo, questo fatto di aver disinvestito sulla...
2: No, io aspettavo qualcosa appunto che coprisse quella cosa, e Ortombina ha amplificato questa storia del Nixon in China, perché c'è una data anche dell'87, e quindi sì, ma non basta, però appunto, perché
1: certo.
2: Non è secondo te Nixon in China è contemporanea? Oramai fa già parte del repertorio, perché la vedo in giro per il mondo parecchio, insomma, Adams e penso sia il compositore americano più eseguito al mondo,
1: sì, sì,
2: quindi
1: lo è.
2: Insomma, certo,
1: lo è
2: contemporaneo, lo è. Lui
1: certo,
2: perché no?
1: Poi ci sarà un affondo, lo dicevamo anche su Beethoven, perché ci saranno, poi si va avanti, sì, anche qui per, insomma, a molti dei pretesti delle questioni, stiamo chiaramente riassumendo, anche lì è anniversari, no? 200 anni dalla morte di Beethoven, e non
2: sì,
1: faremo il Fidelio.
2: È una commissione, in effetti l'unica commissione è una commissione a Pierangelo Valtinoni per il bicentenario di Beethoven, ma opera per i ragazzi, per i bambini addirittura. Quindi,
1: E ritorna così allora il tema dell'inclusività. Cosa si intendeva con questa parola? È una parola che è risuonata anche quella mattina o è un titolo di giornale del Sole 24 Ore?
2: Ma cosa è stato? Ma io non come dire, non è stato sviluppato all'interno della descrizione della stagione. Certo, accogliere, valorizzare, integrare tutti quanti, tutti gli stili musicali possibili, ci siamo, ma non è stato molto sviluppato, ripeto. Quindi teniamocelo lì in attesa di verifiche, perché lì andrebbe anche vista opera per opera, certo, tutta la copertura che dicevo prima, ecco, però, certo, però dopo la facciamo un po' troppo lunga, mi sembra.
1: Certo, ma guarda, adesso abbiamo ancora la possibilità di andare lì, no? E mi dicevi c'era un altro ascolto tra le varie tracce che avevi selezionato, sempre relative al direttore Chung, che parlava, mi ricordi il numero della traccia, così ripartiamo un attimo.
2: Allora,
1: da
2: ce
1: lì.
2: N'è una cortissima, che tu prima avevi parlato di progetti. Sì. In cui Chung dice che lui non ha progetti ma ce li ha Ortombina, e quindi lui è lì per progetti di altre cose suoi, oppure quando lui racconta che viene in Italia, che venne in Italia 44 anni fa non per studiare musica ma per mangiare e per imparare l'italiano nei ristoranti.
1: Beh, insomma,
2: uno di queste due, il 3 o il 4. Alla fine facciamo sentire
1: Ortombina, infatti vorrei proprio fare ascoltare, vorrei far ascoltare anche il 5. Allora scusami, do una proposta: siccome tutto sommato il 3 e il 4 ce li hai già spiegati tu, anche se sono simpatici, ascoltiamo direttamente il 5 e poi andiamo ad Ortombina.
2: Sì, è una bella chiosa anche.
1: Ecco.
3: Io proverò, come il sindaco mi ha chiesto, di partecipare, di fare conoscenza di Milano, perché ho lavorato tanti anni qui, ma non conosco Milano, perché il modo che io lavoro, arrivo nella città, vado all'albergo e io conosco la strada fra l'albergo e il teatro. È solo quello, non vado a nessun parte, ma adesso andrò e anche studierò un po' meglio italiano, perché l'italiano, immaginiamo dove ho imparato l'italiano, nei ristoranti. Quindi questo livello devo migliorare, lo so, proverò, ma è un grande onore, grande piacere. E io farò meglio possibile di aiutare tutti, ma io vorrei aggiungere un'altra cosa finalmente. Dall'inizio non solo i musicisti, ma il teatro, la gente che lavora nel teatro, cominciando dalla portineria, trovato sempre così gentile. Normalmente questa gentilezza in una piccola città, non un grande teatro famoso come Milano, ma ognuno, un tecnico, un portiere, non importa dove, c'è un... Non so, io spero che tutti i milanesi saranno così gentili, perché questo mi ha stupito sempre. Quindi grazie al teatro, grazie a Milano, grazie a Italia, grazie.
1: Si è conclusa così, insomma, è bella la chiosa, grazie all'Italia, e appunto più che altro mi sembra, Claudio, un modo appunto, comunque tutto un tono di anche affettivo, se vogliamo.
2: Sì, molto leggero, ecco, molto con questa leggerissima traccia di ironia, di partecipazione a qualcosa. Lui, in effetti, Chung ha parlato per una ventina di minuti, ma di musica ha detto pochissimo. Forse l'unica cosa che ha detto di musica è quando ha citato Fortunato Ortombina, appunto il sovrintendente, dice che lui ha scoperto che Ortombina ama Verdi più di me, dice. Allora sono tutte e due dei grandi verdiani, abbiamo due grandi verdiani, e in effetti c'è Otello, che
1: 7 dicembre.
2: Poi c'è una data anche Otello, che nel 70, quindi quando era 50 anni fa, nel 76, cominciò la collaborazione con la RAI, che cominciò a mandare in onda in televisione le opere Scaligere, quindi, certo. E adesso c'è la ripresa di questo Otello.
1: Okay, quindi sì, l'Otello, e poi qui c'è scritto che appunto ci sono appunto varie questioni, no? Anche molte iniziative rivolte ai ragazzi, quella dei Beethoven l'abbiamo già detta, appunto ce la stavi raccontando tu, Claudio. Io direi di concludere appunto con le parole a questo punto di Ortombina, che è anche l'ultima cosa. Non so se tu hai voglia di fare tu una chiosa. cosa, come dicevi prima, sono anche i 250 anni del teatro, così cifre tonde, che diciamo.
2: Dovrebbe essere il 78 la data esatta, quindi forse si prepareranno anche a quello.
1: Sì, si stavano avvicinando a quello.
2: La notizia dell'Otello, che forse è coperto tutte le altre, che però con la musica c'entra niente, che sarà il primo Otello Scaligero non dipinto di nero. Questo però ne hanno approfittato molti giornali per fare i titoli, non è una roba di sostanza.
1: Vabbè, abbiamo capito che insomma ha vinto il fashion, ecco, per questo.
2: Un po' sì, però con un certo stile che forse mancava a qualche altra edizione.
1: Ah certo, sono contento che l'hai colta. Speriamo, andiamo a vedere poi, a scoprire il programma del Teatro alla Scala. Io ringrazio e saluto anche Claudio Ricordi per essere stato con noi, a presto risentirci su queste frequenze. Ci lasciamo proprio con le parole di Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fondazione Lirica Teatro alla Scala. Grazie mille Claudio per essere stato con noi.
2: Un abbraccio a tutti, radiofonico naturalmente.
4: Allora, adesso veniamo alla stagione. Come sempre si chiede una definizione, ma una stagione di sfide, come deve essere ogni stagione, diciamo pure una stagione di rischi anche, perché non ci sono le sfide se non si assumono dei rischi, e anche una stagione di novità. Il direttore musicale debutta con il titolo del direttore musicale. Ora non voglio rifare la storia della Scala, ma l'Otello, l'ultima volta che si è fatto qui, lo fece proprio un direttore musicale, poi doveva rifarlo agli Arcimboldi, ma la cosa non ha funzionato. Però è assolutamente l'Otello il titolo che deve essere il titolo del direttore musicale. Quindi il maestro si presenta con questo titolo. Anche qui sappiamo bene, quando parlo di rischi, sappiamo che ci sono titoli che nella storia non vengono programmati perché si ha paura di non avere trovato il cantante per cui valga la pena rischiare. Questa è la storia, è inutile che ci giriamo intorno. Ora questo tempo è finito, dobbiamo prenderci i rischi, naturalmente i rischi calcolati, cercando di formare le persone, cercare, scovare i cantanti. Non è vero che non ci sono più i cantanti di una volta. Forse se oggi la gente viene a teatro per certi aspetti anche più di una volta, forse vuol dire che il vero patrimonio è la letteratura musicale e che i cantanti sono personalità e gli artisti che ci servono per realizzare nel modo migliore possibile questa letteratura musicale. Quando dicevo che la sfida è quella, sì, dei grandi titoli, dei rischi, ma poi è sempre quella del lavoro quotidiano. Il sindaco ha parlato di debutti e qui c'è anche un altro debutto, a parte Damiano Micheletto debutta il 7 dicembre, insomma sarà la prima volta che si fa l'Otello che non sia dipinto di nero. Questo non è mai successo qui e sarà la prima volta. Questa è una cosa che per molte ragioni nel mondo non si può, si fa sempre meno, e quindi sarà, ma questo non toglierà nulla a tutta quella che è la natura, a tutta quella che è la natura di questo personaggio.
1: È così che si concludevano le parole di Fortunato Ortombina, sovrintendente della Fondazione Lirica del Teatro alla Scala, o meglio si concludeva questo estratto. Con Claudio Ricordi abbiamo un po' anticipato appunto quello che sarà la stagione 2026-2027, non entrando nei contenuti, nelle opere, ma abbiamo detto 13 titoli di opere, 7 di balletto, altrettanti concerti, tournée all'estero, tante attività rivolte ai ragazzi e ai bambini, e un teatro che sta arrivando di fatto ai 250 anni di attività. Ebbene, transizione, permanenza, cambiamento e affetti, ma allo stesso tempo anche in parte anche contenuti. Abbiamo capito che si punta di più sulle opere e sulla tradizione più che sulla modernità. Forse si prevedeva anche e si intuiva un po' da queste ultime parole che abbiamo ascoltato, al di là di quello che ci ha detto Claudio Ricordi. Adesso la musica che stiamo ascoltando in sottofondo diventa diretta da Bischoff, Semyon Bischoff, con la Repubblica Ceca, con l'orchestra della Repubblica Ceca, Philharmonic. Qui si tratta del terzo movimento dalla famosissima Mia Patria, insomma, perché quest'oggi, questo pomeriggio, e lo sentiremo anche nella promo che se anticiperà le notizie, Café Zimmermann si occupa di questo. questo, riverberi con Paolo Prato, i riverberi del titolo di questa serie di Kaffer Zimmermann sono quelli che innervano e alimentano il repertorio sinfonico e cameristico dei compositori di ogni epoca, nazionalità, a partire dall'ispirazione ai diversi patrimoni folclorici di tradizione orale sfruttati per sottolineare il carattere patriottico della composizione o per evocare l'esotismo di luoghi e culture lontane. Un po' sempre su questa idea eravamo partiti, da quel viaggio a Pompei della famiglia Mozart e del giovane Wolfgang, che poi si ispirò e vide in quei simboli altre cose, e qui quindi la musica ci porta al notiziario e ci porta idealmente alle 14:30 questo pomeriggio per Caffè Zimmermann.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini. Nonostante il cessate il fuoco concordato, ci sono stati nuovi attacchi e controattacchi tra Stati Uniti e Iran, con l'esercito americano che ha colpito postazioni radar per il controllo dei droni iraniani, Pasdaran che dal canto loro hanno risposto bersagliando una base militare americana in Kuwait. Una prova di forza che avviene mentre proseguono le trattative tra i due paesi per raggiungere ad una fine delle ostilità. Teheran ha fatto sapere che ci vorranno alcuni giorni prima di rendere nota la risposta iraniana alla nuova bozza di pace statunitense. La Casa Bianca, ricordiamo, ha chiesto impegni più stringenti sul programma nucleare iraniano. Iran, che indirettamente ha già fatto sapere di non voler accettare nuove concessioni. Intanto sull'altro fronte caldo, quello israeliano, oggi riunione d'urgenza al Consiglio di sicurezza dell'ONU chiesta dalla Francia in merito all'avanzata dei militari israeliani in Libano. Militari israeliani che nelle scorse ore hanno annunciato nuovi attacchi alla periferia sud di Beirut e che ieri hanno preso il controllo anche del castello crociato di Bofors, un'altura a circa 15 km dal confine. E sempre in tema di conflitti, quella trascorsa è stata un'altra notte di guerra in Ucraina, dove vi sono stati nuovi e intensi attacchi russi su gran parte del paese che hanno causato diverse vittime, soprattutto nella regione di Kharkiv e di Odessa. Tutto è pronto a Berna per la sessione estiva delle Camere federali che a partire dal pomeriggio e per le prossime tre settimane si riuniranno per affrontare temi importanti tra cui salari minimi nei contratti collettivi di lavoro, finanziamento della tredicesima VS con il possibile aumento dell'IVA, costruzione di nuove centrali nucleari, difesa e sicurezza della Confederazione, oltre al sostegno all'Ucraina in guerra da oltre 4 anni. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dallo 0,4% nel primo trimestre dell'anno, lo rende noto la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% dei 3 mesi precedenti. Secondo la SECO, l'evoluzione è stata leggermente inferiore rispetto alle aspettative. A contribuire in particolare sono stati i comparti manufatturiero e finanziario, in affanno invece i settori chimico, farmaceutico, commercio, alberghiero e ristorazione. Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: La musica di Heinz Holliger qui che ci ha condotto alle 10.43 esattamente, in realtà di Antonin Dvorak. Heinz Holliger era la direzione, in questo caso, scusate, l'orchestra della Svizzera italiana, dicevo, serenata per due oboi, due clarinetti, due fagotti, controfagotto, tre corni, violoncello e contrabbasso in re minore, era il secondo movimento minuetto trio, e l'abbiamo ascoltato perché questo ci preludeva al concerto appunto CH di questo pomeriggio, che vedrete sarà incentrato anche su registrazioni di questo tipo. A questo punto però abbiamo giusto il tempo per lanciare la recensione di quest'oggi, firmata da Giordano Montecchi, che si occupa della lira. La lira, non la vecchio conio italiano, ma la lira proprio dello strumento. Uno strumento, infatti, che ha 3.000 anni e non sentirli. Così si lira, 3.000 anni e non sentirli. Un caro saluto da parte di Alessandro De Rosa e buon proseguimento di giornata con la musica e i programmi di Rete 2, tra pochissimo anche Alphabil.
1: La recensione di Parade.

Ci sono paesi, regioni, che da sempre, secoli, millenni, vuoi per la posizione geografica, vuoi per eventi storici, sono teatro di incontri e di fusioni fra culture diverse. È il caso, ad esempio, per restare vicino a noi, delle regioni mediterranee o delle aree dove l'Occidente e l'Oriente si incontrano e si compenetrano. E la musica, il più delle volte, è proprio una sorta di cartina al tornasole di queste dinamiche. Oggi siamo in Grecia, un esempio quasi paradigmatico di queste interrelazioni, e non a caso quello che abbiamo ascoltato in apertura è un brano tradizionale turco, Evlerinin Önü Mersin, davanti alla loro casa un albero di mirto. E non a caso, dicevo, perché da tempo immemorabile la musica greca ha subito l'influenza della musica turco-ottomana, ma non solo quella, ascoltatori. L'album che presentiamo oggi, pubblicato da Buda Music, si intitola semplicemente Lyric, in inglese, aggettivo che evoca molte cose, ma che qui ha un significato particolare. Musica lirica nel senso di musica eseguita con la lira, dal titolare dell'album, Stelios Petrakis. Le origini della lira affondano nella notte dei tempi, quando Apollo addirittura la suonava come nessun altro poteva fare. Ebbene, dopo aver attraversato epoche e civiltà, la lira che oggi ancora sentiamo, che risuona nelle musiche tradizionali delle terre affacciate sul Mediterraneo e dintorni, è uno strumento ad arco, piriforme, cioè con la cassa armonica a forma di pera, e munito di 3 corde. Dunque, molto diverso da quello che conosciamo dalla pittura vascolare della Grecia classica. Il prossimo ascolto si intitola Astros di Gaza, una stella su Gaza. È una composizione originale di Petrakis che nel commento scrive: «Quando cade una stella, si è soliti esprimere un desiderio, una preghiera. Con tutte le mie forze vorrei che le guerre e le sofferenze dei civili, dei fragili, di quanti sono condannati alla miseria e all'esilio, finissero al più presto». Il testo dice: «Nel cielo scuro è l'ora della morte, ma su questa lavagna ecco a un tratto un filo d'argento cui si aggrappano le lacrime e le preghiere dei condannati». La voce, come anche nei brani successivi, è di Giorgis Xylouris, interprete che discende da una illustre famiglia di cantanti e musicisti.

Stelios Petrakis, cinquantenne, è oggi uno degli interpreti più apprezzati della lira cretese, ma è altrettanto celebre come liutaio. I cui strumenti, la lira appunto, ma anche l'auto, saz, uno strumento turco, godono di altissima considerazione a livello internazionale. Petrakis ha avuto fra i suoi maestri Ross Daly, polistrumentista e ricercatore di origini irlandesi, trasferitosi molti decenni fa a Creta, e che dopo anni di viaggi e di ricerche organologiche fra Mediterraneo, Medio Oriente, India, si è intestardito a trovare un modo per arricchire la lira cretese con quelle corde simpatiche che, presenti in alcune varianti regionali di questo strumento, da sempre sono però il carattere distintivo degli strumenti a corda indiani, in particolare uno strumento ad arco come il saranghi, finché tra i suoi allievi ha trovato chi è riuscito a realizzare il suo desiderio, Petrakis appunto, che sulle orme del maestro ha adottato anch'egli una lira, quella che stiamo ascoltando, munita, a quanto vedo dall'immagine del disco, di ben 19 corde di risonanza. Agrilos, il prossimo brano, è il nome di una località del Peloponneso famosa per i suoi vini e dove Petrakis, come ci racconta lui stesso, è cresciuto. Il testo: se il rosso dei primi raggi di sole mi trasportasse ad Agrilos, dove i vigneti di Mandilas, quando il sole cala dolcemente, grondano d'oro. Come può una bellezza così grande sbocciare in un luogo così piccolo? Questa terra è una sorgente e tutti coloro che ne bevono guariranno ogni loro ferita.

La categoria della world music, intesa il più delle volte in termini spregiativi dagli etnomusicologi e dagli studiosi, in quanto espressione quasi sempre commerciale, quindi corrotta da contaminazioni le più disinvolte di tradizioni che non di rado sono addirittura millenarie. Parlando della Grecia, questa categoria, dicevo, sarebbe forse il caso di rimodularla proprio in relazione a quanto dicevo all'inizio, perché nella musica greca da secoli si sono radicate ibridazioni di varia natura. Petrakis non coltiva un'idea di tradizione come recupero, ricostruzione pura e semplice. È un autore aperto all'innovazione e la sua lira, ideata inseguendo un miraggio di fusione ideale fra mondi sonori diversi, Grecia e India ad esempio, ne è la testimonianza. Ma anche nell'innovazione ci può essere rigore nell'accostarsi e nel coniugare tradizioni diverse con la consapevolezza che la loro vitalità da sempre è figlia di questi incontri. Uno dei massimi studiosi della musica greca è stato l'etnomusicologo svizzero Samuel Beaubovie, fra le cui preziose registrazioni c'è il brano col quale chiudiamo, interpretato nella registrazione originale da un certo Yannis Natenas, un tesoro nascosto secondo Petrakis, che lo riprende alla sua maniera. Vengo da terre straniere, vado a casa della mia amata, ma la porta è chiusa. Busso perché mi apra. Sono tornato da terre lontane. Apri, mio dolce amore. Un saluto da Giordano Montecchi.

Alphaville. Buongiorno, bentrovate e bentrovati. Questa è Alphaville, Francesca Rodesino al microfono. Esiste un mondo brulicante di insetti che abitano anche le città e che quasi senza farsi vedere permettono alla natura di prosperare. Ma come fanno a sopravvivere in ambienti densamente costruiti, trafficati e cementificati? Ne parliamo tra pochissimo sulla scorta di una nuova ricerca sul tema. Poi oggi parte anche il nostro nuovo dossier dedicato questa settimana alla danza, alla memoria e alla trasmissione culturale. Come fare a ereditare un'arte come la danza così radicata nel qui e ora? Ne discutiamo alle 11.30 con Carmelo Rifici, direttore artistico delle arti performative dell'HAC. Nell'approfondimento oggi parleremo invece di lavoro, delle sue trasformazioni e del collasso di certi modelli lavorativi con lo strapotere dell'intelligenza artificiale. Il titolo della nuova serie di Alphaville invece anche di archeologico, si chiama Sottratti all'oblio, ma vedrete che racconterà in modo vivissimo l'opera e le visioni di scrittrici e di scrittori del passato alle 12.35. Ma partiamo dal duo bucolico formato da Daniele Maggioli e Antonio Ramberti con il brano Mano Ciao.

0: Grazie, prosecchino.
1: Le api sembrano essere le grandi protagoniste dell'impollinazione, ma esiste un mondo brulicante di insetti che ogni giorno cercano fiori, nettare e habitat adatti, anche nelle città dove domina il cemento. Anche se, tra l'altro, un paio di settimane fa con Paolo Pileri noi avevamo raccontato il progetto illuminato della città di Genova legato alla cosiddetta depavimentazione, che vuole quindi togliere l'asfalto dagli spazi cittadini per mettere ai uoli, ai giardini e prati, e poi magari ci arriviamo. Comunque la realtà delle città per ora è un'altra, quindi come fanno a sopravvivere in ambienti densamente trafficati e cementificati questi animali impollinatori e quali specie riescono davvero a trovare spazio tra palazzi, strade e giardini urbani? A queste domande ha cercato di rispondere un progetto di ricerca condotto a Zurigo dall'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che raccontiamo con Marco Moretti, che è già collegato con noi. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito.
1: Grazie a lei. Entomologo e responsabile del gruppo Biodiversità ed Ecologia della Conservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio. Allora, abbiamo accennato alle api, ma gli insetti impollinatori che abitano le nostre città sono tanti e diversi. Quali sono, Moretti?
2: Sì, la domanda è pertinente perché non ci sono solo api, tra cui l'ape domestica e più di 100 api selvatiche che tante ne abbiamo trovate a Zurigo, per esempio, in uno studio. Ci sono, per cui, bombi, api solitarie, ma ci sono anche coleotteri, pensiamo alla cetonia, quel coleottero bellissimo verde smeraldo, e tante mosche, tra cui i sirfidi, che sono proprio quelle mosche che hanno le sembianze di api, che si muovono a scatti, che volano sul posto. Ecco, questi sono responsabili di impollinare fiori semplici come le margherite o la carota o il dente di leone. Ecco.
1: Api, bombi, coleotteri, sirfidi. Il vostro studio ha osservato gli insetti in diversi giardini urbani di Zurigo. In concreto, come si è svolto l'esperimento e quali dati avete raccolto sul campo?
2: Allora, questo esperimento è stato svolto nell'ambito di uno studio più ampio, che aveva proprio il ruolo o lo scopo di capire l'importanza dei giardini privati e degli orti familiari per la biodiversità urbana, per cui il contributo del privato. E lo scopo era duplice: da un lato capire l'effetto dell'urbanizzazione sugli impollinatori, cioè per cui quando costruiamo case, edifici, strade, riduciamo l'habitat o lo frammentiamo, e questo, diciamo, può avere un effetto negativo. Però dall'altro lato volevamo anche capire fino a che punto aumentare la qualità, per cui arricchire di fiori, di strutture questi giardini, possono compensare in qualche maniera questa perdita di habitat data dalla densificazione urbana. E per far questo abbiamo scelto 24 giardini ben distribuiti a Zurigo, 12 erano rigogliosi di piante, fiori, 12 invece erano più poveri, più modesti, e al centro abbiamo messo 4 specie di fiori con tanti individui che rispecchiavano, diciamo, diverse tecniche di impollinazione. E poi, con l'aiuto di volontari ben formati, per cui una specie di scienza partecipativa, abbiamo campionato per 3 giorni, distribuiti su 3 mesi, 9 ore al giorno, tutti gli impollinatori che si posavano sui fiori. E alla fine della stagione poi abbiamo contato i semi prodotti da queste piante come misura del successo di impollinazione. Ecco, questo era l'esperimento.
1: Uno degli aspetti curiosi di questo progetto che lei ora ci ha descritto è che avete anche misurato, tra l'altro, la lunghezza della proboscide degli insetti. Perché è così importante, Moretti? E cosa ci dice sul rapporto tra insetti e tipi di fiori?

0: Allora sì, può sembrare simpatico, diciamo curioso, ma la dimensione della proboscide degli impollinatori dà un'idea del grado di specializzazione che talune specie di insetti hanno nei confronti dei fiori. Diciamo, avere una proboscide lunga permette di raggiungere nettare, per esempio, che talune piante producono in punti molto profondi della corolla, no? E si tratta di uno stratagemma evolutiva delle piante per far sì che vengano visitati solo da determinati insetti, appunto quelli con la lingua lunga, e per fare in modo di avere un'impollinazione ottimale. Ecco, misurare la lunghezza della proboscide di un'ape è relativamente semplice, è un organo abbastanza mobile, facile da estrarre con una pinzetta e poi con l'aiuto di una lente, ecco, si scatta una foto e poi si analizza al computer. E, ecco, lo studio ha dimostrato che maggiore è la densità urbana e meno impollinatori in generale, e soprattutto quelli con la proboscide corta, per cui appunto i sirfidi e i coleotteri ci sono, proprio perché hanno anche delle esigenze diciamo di vita particolari. Però lo studio ha dimostrato anche che compensare, arricchendo i giardini con molti fiori e strutture, riescono a compensare questa diminuzione degli impollinatori, soprattutto le api, ma purtroppo non i sirfidi e i coleotteri, proprio perché hanno delle esigenze particolari. Il fatto che manchino poi degli insetti con la lingua corta, manca l'impollinazione per quei fiori proprio che necessitano questo tipo di insetti.
1: E dai dati, insomma, che voi avete raccolto, sembra che non tutti gli insetti riescano ad adattarsi alle città densamente costruite. Quali gruppi sono in difficoltà oppure a rischio?
0: Ecco, è proprio così, cioè se da un lato gli ambienti urbani offrono molti fiori, per cui per il piacere di molti impollinatori e api, e anche per la gente chiaramente perché fa piacere, dall'altro lato sono poveri di ambienti e di strutture forse meno attraenti o particolari, come appunto non troviamo mai del legno morto, del legno marcescente o delle zone un po' incolte, un po' lasciate andare, le stagne sono anche molto rari, no? Ma sono altrettanto importanti per completare il ciclo vitale di molti organismi, tra cui appunto questi sirfidi, questi coleotteri che ne soffrono tremendamente. Sono proprio questi gruppi qua che mancano. E sono proprio quei gruppi che necessitano durante il loro ciclo vitale di più ambienti. Pensiamo per esempio anche alle libellule che hanno un ciclo larvale nell'acqua e poi da adulte volano e cacciano insetti. Ecco, i sirfidi o questi coleotteri hanno bisogno del legno morto, marcescente, per lo sviluppo larvale e poi quando sono adulti per riprodursi e trovare il compagno hanno bisogno di fiori per nutrirsi. Ecco, questi soffrono molto di più delle api normali.
1: Andiamo sulla pars construens. Cosa ci suggerisce questo studio su come dovremmo quindi progettare le città del futuro e gestire i nostri giardini per aiutare davvero gli impollinatori? Prima facevamo accenno al progetto di depavimentazione della città di Genova. In che direzione andare, Moretti?
0: Io vedo due aspetti, diciamo, forse anche due livelli spaziali. Uno locale, dove ognuno di noi può agire, per cui i nostri giardini, e qui oltre ad offrire fiori, che appunto vedo che in effetti la gente fa uno sforzo e ce ne sono tantissimi, ecco, bisognerebbe che ognuno possa offrire anche un numero maggiore di ambienti, di piccole strutture, un piccolo mosaico di ambienti, come proprio lo richiede per esempio per la certificazione di ProNatura, chiedono proprio o raccomandano di avere un po' di legno morto, un punto incolto, una zona umida, ecco, un mucchio di sassi. Ecco, tutto questo aiuta a completare, diciamo, in tutte le stagioni il panorama degli ambienti. E poi c'è un livello più ampio dove veniamo a chiamare in causa gli urbanisti, le autorità, chi gestisce i grandi condomini, ma anche tutti i privati, perché nell'insieme tutti i privati fanno un quartiere. Ecco, anche loro possono offrire tutta una rete di ambienti e se venissero messi in contatto uno con l'altro potrebbero anche scambiarsi delle informazioni a livello di quartiere e questo permetterebbe di creare questa famosa infrastruttura ecologica, no? Che permette poi agli animali non solo di trovare dei siti di riproduzione, ma anche di viaggiare, di spostarsi da un posto all'altro. Altro e scambiare anche patrimonio genetico, eccetera, eccetera.
1: Grazie, grazie Marco Moretti, ricordiamo entomologo e responsabile del gruppo Biodiversità ed Ecologia della Conservazione dell'Istituto Federale di Ricerca per la Foresta, la Neve e il Paesaggio, che ha appena pubblicato un nuovo studio appunto sulla biodiversità e sulle aree urbane e sul ruolo fondamentale degli insetti impollinatori. Grazie e a presto.
0: Grazie a lei, grazie a voi.

0: Ora vorremmo ricordare il professore di origine locarnese Massimo Danzi, scomparso sabato scorso 30 maggio dopo una lunga malattia. Massimo Danzi è stato professore di letteratura italiana all'Università di Ginevra fino al 2021. Si era formato alla Facoltà di Lettere di Pavia e dopo un soggiorno berlinese aveva proseguito la sua carriera in varie università e centri di ricerca, tra cui anche l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli e Villa I Tatti di Firenze. Tra le sue cariche anche quella di condirettore del Centro di Ricerca in Filologia e Letteratura Gavazzeni dell'Università di Pavia. Danzi è stato membro di tanti comitati scientifici, conferenziere in molte università internazionali e nei licei del Ticino Danzi aveva svolto anche la funzione di esperto in italiano. Grande studioso di Leon Battista Alberti, di tradizione lirica fino al Cinquecento, di enciclopedismo e di molto altro, io ringrazio molto Carlo Enrico Roggia, professore di linguistica all'Università di Ginevra. Grazie per essere qui con noi oggi per ricordare Danzi. Buongiorno.
1: Grazie a lei dell'invito.
0: Allora, per cominciare, io lascio a lei il ricordo di Danzi come collega, come amico.
1: Ah, questo è molto difficile, naturalmente. Massimo era una persona straordinaria e, diciamo, lo studioso portava con sé alcune qualità dell'uomo e viceversa. Insomma, forse la cosa che mi piace di più ricordare per prima è la curiosità. Massimo era un uomo estremamente curioso della vita, delle persone, dei posti, ed era anche uno studioso estremamente curioso, intellettualmente curioso. Forse, non so, il punto di appiglio, diciamo, più immediato che mi viene in mente in questo momento è il suo ultimo libro, che in qualche modo è un libro, se vogliamo, testamentario, perché l'ha scritto nel 2022 quando era già malato, e una raccolta, ben 800 pagine, di saggi dedicati alla letteratura e alla cultura italiana del umanesimo e del Rinascimento, con un titolo che è parlante e sintomatico. Il titolo è Ingegno Ludere, cioè, detto così, tradotto un po' alla buona, giocare con l'ingegno, giocare con l'intelligenza, che è un adagio di Erasmo, e c'è in questo titolo in qualche modo un programma e uno spirito di una persona che sapeva coniugare un'estrema erudizione, un'estrema, diciamo, capacità di ricerca con il piacere intellettuale della ricerca stessa e il piacere di, diciamo, far conoscere e di presentare un periodo storico, di farlo rivivere. Ecco, la sua bibliografia è molto ricca, lei ha ricordato gli studi sulla tradizione lirica, però molto rapidamente Massimo si è aperto in direzioni molto varie. Uno dei suoi, diciamo, principali, più importanti, una delle tappe, diciamo, importanti della sua carriera è stata la scoperta in una biblioteca inglese dell'inventario della biblioteca di Pietro Bembo, del cardinale Pietro Bembo, quindi una lista di libri da cui Massimo ha tratto un libro importante, la biblioteca del cardinale Bembo 2005, in cui, diciamo, da questa lista apparentemente arida trae il ritratto di un uomo, di una cultura, di un'epoca. E ecco, Massimo era come studioso questo, cioè capace di cogliere, diciamo, le diverse occasioni che gli si presentavano per portare avanti un'idea che sempre più nel tempo si è configurata come un, diciamo, uno sforzo di abbattere le barriere disciplinari, di abbattere le barriere fra i testi letterari e non letterari.
0: Proprio in occasione della presentazione nel 2022 di questo libro che lei ha citato, Ingegno Ludere, noi avevamo realizzato un laser, l'aveva realizzato Brigitte Schwarz. Danzi aveva detto a un certo punto che, nonostante lui fosse appunto italianista, attribuiva anche alla cultura e alla conoscenza non scritta e non puramente letteraria una grande importanza. Appunto, la sua idea era quella di inglobare nella storia della cultura anche documenti di natura magari pratica, come scritti notarili oppure documenti d'archivio. Dove l'aveva condotto questa qualità di attenzione speciale per zone appunto magari non eterodosse di studio?
1: Allora, c'è una, diciamo, una ragione se a Massimo piacevano tanto gli umanisti, cioè, ce ne sono tante, insomma, e cioè, anzi, ne dico due. Una è il fatto che, come dire, la sua, diciamo, volontà di coltivare un'idea ampia di letteratura, come dicevo, abbattere le barriere tra ciò che siamo comunemente abituati a considerare un testo letterario e ciò che non lo è. Tutto è in qualche modo letteratura, tutto è documento, tutto opportunamente interrogato permette di far rivivere il passato in modo interessante e importante per il presente. E per dire, nel libro che lei ha citato ci sono due articoli su, c'è un articolo per esempio su un trattato di arte fusoria in volgare della fornace di Serristoria femminile. Quindi un documento che apparentemente, così, per chi pensa alla letteratura come diciamo monumento, sembrerebbe essere di nessuna importanza, ma che invece, come dire, riscoperto, rianalizzato, ci restituisce uno spaccato, diciamo così, di vita non soltanto pratica, ma anche intellettuale del tempo. E ultima cosa, forse che posso aggiungere, Massimo, anzi penultima, Massimo ha continuato a lavorare fino in fondo, nonostante una malattia fortemente impattante che ha vissuto in modo che tutti noi, diciamo, non possiamo che ammirare, che ha lavorato veramente fino all'ultimo e proprio pochi giorni prima di morire, in sostanza, ha congedato il suo ultimo lavoro, che è un'edizione di un trattato di un umanista zurighese, Konrad Gessner, dedicato alle terme. Questa era una delle sue passioni, diciamo, dell'ultimo periodo, il De Termis, appunto, 1553, che apre uno spaccato su un, come dire, un aspetto della vita rinascimentale e umanistica poco noto, poco frequentato e tuttavia estremamente importante. L'altra cosa che mi piaceva, diciamo così, e che forse posso dire ha in qualche modo ripreso dai suoi beneamati umanisti, era un'idea relazionale di cultura. Massimo era un uomo estremamente relazionale, era un uomo che amava la vita ed era un uomo che non concepiva lo studio se non, diciamo, come dire, come un'impresa collettiva che si faceva, che si nutriva di relazioni non soltanto con libri e con testi studiati nel chiuso di una biblioteca, ma con persone. Ecco, questo è, diciamo, forse la risposta alla sua domanda, o credo di aver dato una risposta alla sua domanda in questo modo.
0: L'idea relazionale della cultura, grazie. Grazie mille al professore Carlo Enrico Roggia che ha ricordato per noi Massimo Danzi, appunto l'abbiamo ricordato per il pubblico di Rete 2. A presto e risentirci davvero.
1: Grazie a voi, grazie a voi. Buona giornata.

0: Memoria, trasmissione, movimento, corpo, questi i tasselli che compongono la nuova edizione del Lugano Dance Project, uno dei maggiori appuntamenti della danza contemporanea internazionale. Si tratta della terza edizione del festival che tornerà a Lugano dal 10 al 14 giugno. Ideato dall'AC sotto la direzione di Michel Gagnon e Carmelo Rifici con la cura di Lorenzo Conti, il festival quest'anno, come evocato poco fa, sarà incentrato sul tema dell'eredità culturale, intesa come dialogo tra memoria storica e istanze del presente. Il programma si sviluppa attraverso una rete diffusa di eventi, proponendo nuove produzioni e prime assolute che coinvolgono coreografi di fama mondiale, accanto a importanti voci anche della scena svizzera. Ma nel progetto sono coinvolte anche altre realtà della regione, come per esempio l'Università della Svizzera Italiana, attraverso dei laboratori e degli incontri. Da qui, dall'intreccio tra la danza e l'eredità, partiamo quindi per il dossier di questa nuova settimana di Alphaville. Il nostro primo ospite è Carmelo Rifici, regista teatrale, drammaturgo e direttore artistico dell'AC, che il pubblico di Rete 2 conosce bene. Buongiorno, benvenuto Carmelo Rifici.
1: Buongiorno, grazie mille dell'invito.
0: Grazie a lei per aver accettato. Allora, lo abbiamo detto, quest'anno il festival avrà come perno il tema del trasmettere e dell'ereditare. Cosa vi ha spinti a immaginare e a dare forma a un percorso che portasse la danza a dialogare con questo tema, l'eredità?
1: Per noi era fondamentale, perché essendo la terza e ultima edizione di questa piattaforma di danza, essendo noi partiti da un primo tema che era quello sull'utopia per poi svilupparlo nell'architettura, chiudere con la terza edizione sulla memoria, quindi sull'eredità, che cosa ci lascia anche il festival, era necessario. Cosa raccogliamo da queste tre edizioni del festival, cosa raccogliamo anche dalla nuova forma della danza e come la danza contemporanea può in qualche modo costruire un suo archivio di memoria per il futuro, in che relazioni è col passato e in quale invece relazione si mette appunto con il futuro. Sono tutti temi che a noi interessavano molto e che questa edizione, anche grazie alle artiste e agli artisti che portiamo, credo che potremo dare un buon panorama anche al pubblico di che cosa significa trasmettere memoria e cosa significa soprattutto rimettere in discussione il passato attraverso nuove forme, nuovi codici di trasmissione.
0: Diciamo però che la danza a prima vista è un ambito artistico effimero, nel senso che si dà in una presenza viva dei corpi. Come si fa quindi a custodire, a tramandare nel tempo il qui e ora della danza, senza appunto tradirne la natura, senza ridurla a un documento oppure a un'immagine fissa?
1: Intanto non escluderei i documenti dalla possibilità di archiviare la memoria, nel senso che al di là della fotografia, oggi grazie alla tecnologia, quindi grazie anche a una capacità di filmare in modo interessante la danza, la memoria di quel corpo, di quel gesto può essere trasmessa, comunque può essere guardata con un certo interesse anche dal pubblico, ma soprattutto dai danzatori o dai coreografi e dai coreografe che devono in qualche maniera o vogliono rifarsi a quel gesto del passato, di quella coreografa, di quel coreografo. Quindi non escludere la tecnologia da questo discorso, ma soprattutto ciò che va preso messo al centro della discussione è il corpo come archivio di memoria vivente e in continua definizione. Questa è anche un po', come dire, la sfida politica della danza contemporanea. Fino a qualche anno fa, ovviamente, il corpo del performer, del danzatore, era un corpo che doveva soprattutto essere competente di una tecnica. Quella tecnica oggi è stata messa in discussione, ma questo non significa che non sia utile o che non vada tramandata. Ovviamente la danza classica, così come la moderna, hanno, come dire, dei codici, dei stilistici che passano di corpo in corpo, passano di coreografo in coreografo. I codici non si perdono e vanno tramandati. Il rapporto con quel codice però è la novità, mentre fino a qualche anno fa il tradimento del codice era una cosa complicata da gestire, oggi invece proprio il complicato sarebbe quello di mantenere il codice inalterato senza una messa in discussione. Quindi come dire, la memoria viene proprio da quello, cioè, il pubblico è portato a guardare dei corpi in scena che non sono più, come dire, delle performance di trasmissione solo di un'estetica, ma stanno anche facendo proprio un loro, quello che sta succedendo lì è un rito politico, è una gestione di quei codici con una nuova visione e una nuova possibilità di rimetterle in discussione. In qualche modo si rimette in discussione proprio la linea formale della danza, che cosa è stata la danza nel Novecento e che cosa sarà la danza invece nel nuovo millennio.
0: Anche perché la danza svolge funzioni multiple, può essere rito, divertimento, protesta, gioco, corteggiamento. Mi viene in mente che in molte comunità marginalizzate, l'esempio è tra i più famosi, comunque il movimento danzato può custodire davvero la memoria storica e anche affermare dei diritti collettivi, per esempio con la capoeira. Beh, che era nata in Brasile come combattimento mascherato da danza tra gli schiavi.
1: È proprio in questo, per esempio, che abbiamo deciso di portare alcuni artisti che proprio in questo senso hanno molto da dire. Penso ai film di Cecilia Bengolea che porteremo, penso allo spettacolo bellissimo di Kyla Abraham, che è proprio da afrodiscendente, però che nasce e cresce in una comunità statunitense bianca, deve capire come la propria identità possa essere, come dire, possa continuare a muoversi in un mondo che tende in qualche maniera a scartarla. E in quello la danza diventa un fatto politico, diventa un atto di identitario molto, molto importante, e non di identitario personale, ma di una collettività che attraverso quel gesto che Kyla Abraham, Cecilia Bengolea, ma anche immagino il corpo non normativo di Chiara Bersani, possono, come dire, incominciare a creare dei codici, no? Sono proprio dei codici di, possiamo chiamarli di protesta, possiamo chiamarli di definizione di una nuova identità, di uscire fuori da un'identità prestabilita che è quella occidentale, patriarcale, immaginando nuove espansioni e nuovi confini di identità che proprio grazie alla libertà del corpo, perché questo la capacità del corpo rispetto alla parola è quella di avere, come dire, immediatamente una reazione sul pubblico, una reazione emotiva, una reazione estetica, possono fare. Ecco, la parola ha più difficoltà, mentre il corpo in qualche maniera è già un fatto politico nel momento che non si pone sul palcoscenico come corrispondente alle aspettative del pubblico, ma invece prova a muoversi controcorrente, prova a liberare il pubblico dallo stereotipo.
0: Il Lugano Dance Project si distingue per la creazione di nuove opere e di prime assolute, lo dicevamo in apertura, come ha fatto tra l'altro il LAC anche nell'ambito della produzione e della coproduzione teatrale. Quale ruolo può avere oggi un'istituzione culturale non solo come luogo di programmazione, di proposta di spettacoli e di temi culturali, ma anche come spazio proprio di produzione, di creazione artistica e di sviluppo di nuovi linguaggi, di nuove forme che possano appunto arrivare al pubblico attraverso gli artisti?
1: Questa è una bellissima domanda, non posso che rispondere personalmente perché sono stato in qualche maniera io l'artefice, anche il colpevole di questa invenzione dell'AC come non solo coproduttore ma anche come ente che produce e porta delle prime. L'ho voluto fortemente dal mio arrivo. Fortunatamente all'inizio ho avuto una politica in grande ascolto, perché io penso che un centro culturale non può essere semplicemente un museo che porta delle proposte anche interessanti, ma che non ha una propria idea di sviluppo. Secondo me una città deve avere una propria visione, un teatro deve avere una propria visione, e la propria visione la si può vedere soltanto attraverso la formazione di produzioni, cioè proprio lì che capiamo quel teatro in quale paesaggi si sta muovendo. Ovviamente questa cosa cerco di farla con un equilibrio, guardando all'internazionale, guardando al nazionale, ma guardando anche al territorio, cerco di intercettare le artiste e gli artisti che hanno qualcosa da dire, qualcosa da raccontare, e cerco di aiutare quegli artisti a sviluppare dei progetti. Ecco, il LAC in questi anni è diventato un punto di riferimento, perché avendo noi creato possibilità di dare alle artiste e agli artisti delle residenze dove poter cominciare anche soltanto a idealizzare i propri progetti e poi mano a mano aiutarli seguendoli nelle fasi di progettazione, poi fino ad arrivare alla produzione, diventa diventa un aiuto, ecco, perché io penso che un centro culturale, ma soprattutto una città che tende a voler dialogare con i propri cittadini, il dialogo migliore sia quello di fargli vivere le inquietudini e le visioni del presente, e quindi questo lo si può fare soltanto grazie agli artisti e agli artisti che vengono a produrre nel luogo, non vengono semplicemente a portare una propria, come dire, un proprio spettacolo già confezionato, ma discutono con quel luogo rispetto a quello che quel luogo necessita. Ovviamente io immagino certe necessità, sono quelle che passano nella mia fantasia, nella mia mente, e quindi questa è una questione di scelta. Però in questi anni mi sembra che il pubblico abbia colto molto bene i nostri tentativi di dialogo.
0: Come fare a generare nuove forme di danza e di conoscenza mescolando memorie collettive e individuali custodite nei corpi? E cosa rimane della danza nel momento in cui finisce? Queste alcune delle domande che saranno al centro della nuova edizione del Lugano Dance Project, il festival di danza contemporanea internazionale che, come detto appunto, tornerà a Lugano dal 10 fino al 14 giugno. Un progetto ideato dall'AC sotto la direzione di Carmelo Rifici, che saluto e che ringrazio tanto per avercene parlato. Lato. A presto e a risentirci, Rifici.
1: Grazie mille, buona giornata.
0: A lei. Un progetto ideato insieme appunto a Rifici con Michel Gagnon e con la cura di Lorenzo Conti, che avremo domani ai nostri microfoni. Rete 2.

0: Paris en Vélo è il brano appena sentito del duo francese Les Yeux de la Tête, un brano registrato nel 2016 dall'etichetta L'Autre Distribution. 130esima puntata di Un Attimino, la rubrica di Marco Pagani e Andrea Fazzioli dedicata alla lingua italiana. La sinossi recita: il ritorno del moto al luogo gastronomico, di freschezza dissetante della lingua facile, di mucillaggini e liscive appiccicose e di fastidi condivisi come antidoto alla solitudine. Con Sara Catella.
1: Lovvo, muoro, ciaone,
2: caffettino,
1: ma anche no,
2: fa riderissimo,
1: apericena,
2: pizzata,
1: un attimino,
2: un attimino,
3: un attimino, che ne è della lingua italiana?
4: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
5: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Lei, Fazzioli, ha mai sentito parlare della lingua facile?
4: La lingua facile, certo, è un italiano semplificato usato dalle istituzioni per farsi capire anche da chi ha difficoltà a leggere testi complessi.
5: E cosa ne pensa?
4: Ma come strumento di facilitazione della lingua italiana, anche per chi non la parla bene, ne penso tutto il bene possibile, direi. È un modo per avvicinarsi alla nostra lingua, per allargare il cerchio dei parlanti e per accogliere chi fa fatica. E perché ne stiamo parlando?
5: Se ma posso. Curiosità, una mia curiosità. E comunque sono del tutto d'accordo con lei. Anzi,
4: per una volta.
5: Anzi, mi spingo oltre e le dico che secondo me le regole della lingua facile dovrebbero essere prese ad esempio anche da chiunque parli e scriva in italiano non per forza facile.
4: E in che senso?
5: Le regole della lingua facile, cito dal sito della Confederazione, prevedono la formulazione di frasi chiare, l'eliminazione delle informazioni superflue, la spiegazione delle parole difficili e l'illustrazione dei concetti astratti tramite esempi. Allora, non le sembra esattamente il modo in cui dovremmo parlare italiano tutti quanti?
4: Sì, guardi, da un certo punto di vista sì, però non credo che dovremmo abbandonare la complessità. Perché in fondo la nostra lingua alla fine è bella anche perché con essa si possono costruire strutture più articolate.
5: Ma sa che le dico, Fazzioli? Ma sa che ha ragione lei questa volta?
4: Perbacco, è la seconda volta in pochi minuti, non ci sono abituato.
5: Non ci faccia l'abitudine. No, combattere la comunicazione farraginosa, prolissa e inutilmente barocca non deve significare abbandonare la complessità.
4: Non
5: la
4: avrei
5: sposo.
4: Saputo
5: dirlo. Non lei,
4: meglio.
5: È sposo la sua
4: no,
5: idea.
4: Andiamo d'amore d'accordo stamattina, ma non direi fino a questo punto, no?
5: E comunque le confesso, io ogni tanto per rigenerarmi mi leggo qualcosa proprio in lingua facile. È come bere un bicchiere d'acqua fresca.
4: Rigenerante.
5: Incipit.
4: Siamo lieti di accogliere un'altra volta a Un Attimino la scrittrice Sara Catella. Buongiorno.
5: Buongiorno.
6: Buongiorno a tutti.
4: Nata da madre ticinese, padre abruzzese, oggi vive a Berna. Esordì nel 2022 con Le Malorose, confidenze di una levatrice, pubblicato da Casa Grande, e sempre per Casa Grande è uscito da poco un romanzo intitolato Perché non esiste più la panna montata che mangiavo da bambina?
5: È una bella domanda,
4: Sì.
5: Per la nostra rubrica che indaga il laboratorio di chi scrive, leggiamo dunque, anzi facciamo leggere all'autrice, l'inizio del romanzo, l'incipit.
6: Mi sembra che oggi, nei bagni puliti, si sentano sempre gli stessi profumi, violetta o limone o eucalipto. Nell'anno in cui le coste adriatiche furono invase dalla mucillagine e finì la guerra tra Iran e Iraq, i bagni che conoscevo avevano un altro odore.
4: Questo è proprio il punto d'attacco. È sempre interessante capire perché si sia partiti da questo. Un incipit preciso anche nei termini della scelta delle parole, con quasi un'evocazione poetico-scientifica, la mucillagine, e poi più sotto appare la parola standardizzazione che fa un po' da contrasto. Perché proprio i bagni, i profumi, la mucillagine, perché partire da qui in questo modo, Sara Catella?
6: Ho scelto questo testo in realtà alla fine di tutto il mio lavoro di composizione. Il lettore e le lettrici lo vedranno. Sono una serie di testi brevi che ho composto, per cui c'è stato un grande lavoro anche di composizione dopo aver scritto. Ma questo testo per me era il più programmatico, raccontava quello che io poi nel corso delle pagine andrò ad esplorare, e le questioni olfattive, le questioni della memoria, passare nel tempo e anche questo senso e questo gusto per delle parole come mucillagine, che è una parola che ho sentito tanto e bambina non avevo idea di cosa fosse, ma sapevo che non si poteva fare il bagno nel mare. Per cui è una cosa che mi sono portata dietro per tanti anni e avevo voglia così di riportarla nella prima pagina, addirittura nell'incipit.
4: Quindi non è stato l'incipit nel corso del lavoro, non è la prima cosa che ha scritto, ma l'ha messo davanti alla fine, un incipit ricostruito, possiamo dire.
6: Completamente, questo è proprio il laboratorio dello scrittore in questo senso, per cui l'idea dello scrittore che si siede ed inizia a scrivere un flusso che va da pagina 1 a pagina X, nel mio caso non funziona assolutamente, per cui erano tanti testi che sono stati composti, hanno cambiato il loro posto più volte. E ho pensato che questo fosse il testo più, appunto, lo definisco programmatico perché racconta in poco quello che succederà nel corso delle pagine.
5: Da un punto di vista proprio del ruolo degli odori in questo lavoro, poco più avanti noi troviamo anche un altro odore molto caratteristico che forse i più giovani non conoscono più, che è quello della lisciva. Cito: quegli odori che non esistono più, oggi li annuserei volentieri, ho una strana nostalgia di chi osserva da lontano. Allora, la lisciva è vero che ha un odore veramente peculiare, che è diverso dai profumi a cui siamo abituati chimicamente, con ammorbidente e tutto il resto, ma in generale la nostalgia è il motore, uno dei motori che fanno girare questo romanzo?
6: La nostalgia è uno dei motori, sì, che mi appartiene, che mi accompagna, per cui anche il mio sguardo e la mia scrittura sono piene di questa nostalgia. Sì, penso proprio di sì. Mi sono un po' ricostruita attraverso questa voglia di scrivere di odori e di profumi e non solo, e di sensazioni, di superfici toccate, perché avevo proprio voglia di averle ancora un attimo con me e di scriverne, quindi.
4: Strappare anche le piccole cose della quotidianità all'oblio. Ma ricordiamo magari come è costruito il romanzo, che è un insieme di piccole cose. C'è una figura di narratrice che, se non è Sara Catella, è molto vicina a Sara Catella.
6: Le somiglia molto, certo, sì. Qui c'è molto di Sara Catella e c'è molto di quello che io osservo quotidianamente attorno a me. Tant'è che i miei amici e le mie conoscenze temono sempre che io rubi qualche atteggiamento per poi infilarlo nei miei testi.
5: C'è anche un uso, non dico raffinato, ma studiato della lingua, un'attenzione alla lingua italiana. Noi siamo partiti scherzando mica tanto, parlando anche dell'importanza e della preziosità della lingua facile come acqua fresca. Lei in che modo miscela l'acqua fresca della parlata dal vivo in questo lavoro all'italiano invece di scrittura?
6: La lingua orale è quella che mi appartiene e quella che in un certo senso difendo a spada tratta. Mi piace molto riportare sul testo, cioè sulla pagina, quello che sento. Vero che è un grande lavoro di costruzione, perché poi mi piace anche utilizzare dei termini super specifici, ed è una grande passione proprio per le parole, per cui mi innamoro di suoni e ho voglia assolutamente di utilizzarli. E quindi anche la presenza del dialetto torna ancora una volta, come nel mio primo testo, per una grande mia forma di rispetto e passione per il suono della lingua.
4: Sì, poi le parole in dialetto, lo dico anche perché la mia stessa lingua madre è il dialetto, hanno qualcosa di molto concreto, sono come degli oggetti, hai l'impressione di poterle toccare. E qui c'è anche il recupero in questo libro di tanti oggetti che appartengono all'infanzia e che vengono fissati. È come se si volesse salvare qualcosa che sta per scomparire.
6: Sono degli oggetti molto particolari, dei suoni e degli odori, appunto la componente italo-svizzera è molto presente, io ci ho anche molto giocato. E appunto, tornando alla lisciva, è una di quelle cose che, a parte il suono che mi piace molto, che è una cosa che scivola in bocca ma che in realtà sulle mani si appiccica e le rende super, insomma, secche. È una cosa che sempre mi ha infastidito tantissimo.
5: È molto aggressiva la lisciva, è vero?
6: È molto aggressiva.
5: Era una rima non voluta, Fazzoli, non
4: sì.
5: Mi guardi così.
4: No, stavo pensando, voi parlavate di lisciva e io pensavo alla panna montata del titolo, la panna montata che mangiava da bambina e che non esiste più. Perché?
6: Non esiste più, la sto cercando, spero che da qualche parte esista e che un giorno avrò l'opportunità di averla ancora nella mia bocca, e probabilmente non esiste perché non esiste più quella bambina che la mangiava.
4: È probabile, sì.
6: Per cui, ma sono sempre alla ricerca di una nuova panna montata che mi soddisfa.
4: Beh, la scritta, forse la panna montata scritta diventa una sorta di Madeleine di Proust, da poter riassaporare almeno all'interno della vicenda.
5: O di Luisona del Bar Sport.
4: Sì,
5: così
4: abbiamo fatto
5: riferimenti
4: di ogni genere.
5: Grazie Sara Catella, è stato un piacere.
6: Grazie mille a voi.
4: L'angolo del fastidio.
5: Lei conosce il vecchio adagio: il primo fastidio non si scorda mai.
4: Per la verità me lo ricordavo diverso, non so perché, pensavo che si trattasse di amore.
5: Lei dice?
4: Ma visto che siamo nell'angolo del fastidio, la lascerò fare.
5: E lei si ricorda ormai la bellezza di 130 puntate or sono, quale fu il primo fastidio della nostra trasmissione?
4: Mi chiede troppo, Pagani, però immagino, anzi sono sicuro che lei se lo ricorda.
5: Beh, non potrei mai dimenticarlo.
4: No.
5: Il primo fastidio era dedicato a un malcostume linguistico che nel frattempo è ulteriormente dilagato e dal quale ormai facciamo fatica anche noi della Rete 2 a tenerci alla larga.
4: Anche noi della Rete 2? E di che si tratta?
5: Di quello che ai tempi battezzai il moto a luogo gastronomico e che nel frattempo, ahimè, è diventato non più solo gastronomico ma un moto a luogo generalizzato che invade ogni aspetto della comunicazione.
4: Il moto a luogo gastronomico? Sì, mi ha fatto una testa con questa cosa che me la ricordo, certo, ma rinfreschi la memoria pure a chi ci ascolta e non ha l'immensa fortuna di parlare con lei tutti i giorni.
5: Percepisco del sarcasmo, Fazioli. Comunque,
4: no.
5: Il moto a luogo gastronomico è quella neoplasia linguistica.
4: Neoplasia linguistica, sì. Sento già il fastidio che sale.
5: Che fa dire a un numero crescente di persone in un numero crescente di situazioni, andiamo a, seguito da un verbo a caso, invece di arrivare direttamente al verbo.
4: E questo malvezzo è diffuso nei programmi di cucina, da qui il moto a luogo gastronomico.
5: Lì è il suo trionfo. Andiamo a impiattare, andiamo a infornare, andiamo a infarinare, andiamo a impastare, andiamo a imburrare. Come se la cucina fosse grande quanto una tenuta agricola. Devi sempre andare da qualche parte lontanissimo.
4: E in effetti è vero che al di là della cucina, questo uso dell'andiamo a si sente ormai in qualunque contesto. E perché lo ripropone proprio oggi, dopo 130 puntate?
5: Perché il signor Ferruccio, un nostro affezionato ascoltatore che ci segue sempre in compagnia del nipote, ci ha segnalato come questa epidemia del moto a luogo abbia infettato anche la RSI.
4: Ma non mi dica.
5: Non senza un certo fastidio, cosa che me lo rende ancora più simpatico, Ferruccio si lamenta in particolare di quel andiamo a scoprire cosa ci riserva la meteo oggi, spesso utilizzato durante le previsioni del tempo televisive, che è un lungo giro di parole per dire semplicemente la meteo di oggi.
4: Sì, in effetti suona un po' barocco.
5: Capisce cosa significa, Fazioli?
4: Sì, anzi, no.
5: Che non siamo soli.
4: Ah.
5: Che là fuori ci sono altre persone che cercano di mantenere limpida e chiara la nostra lingua. E il signor Ferruccio fa anche di più.
4: Fa di più, ovvero?
5: Il signor Ferruccio segnala un altro malcostume, ovvero quello del pronunciare il più di DAB Plus, ad esempio, o di LGBT Plus, all'inglese dicendo plus. E richiamandoci alle radici latine della nostra lingua, si augura che la pronuncia plus soppianti quella inglese che dice, a lui pare orribile.
4: Pagani, la vedo a dir poco estasiato.
5: Beh,
4: l'angolo del fastidio, ma lei è estasiato.
5: Sì. E sono sicuro che lo sarà anche lei quando le dirò che il nostro amico Ferruccio utilizza consapevolmente il maschile sovraesteso, cosa questa che mi pare anche un suo pallino.
4: Beh, sì, trovo che il raddoppio continuo a ogni costo del tutte e tutti, del care e cari, del benvenute e benvenuti, possa essere assai macchinoso, assai poco scorrevole.
5: Converrà che è una sensazione piacevole quella del non essere soli.
4: Ne convengo, non siamo soli, Pagani, siamo in due e c'è anche il signor Ferruccio, quindi siamo abbastanza numerosi. E con questo Pagani deliziato dal non essere solo, siamo arrivati alla fine. Salutiamo il signor Ferruccio e vi invitiamo a scriverci all'indirizzo email info@rete2.ch oppure inviateci dei piccioni viaggiatori che li accogliamo sempre volentieri. Il personale di bordo vi ringrazia.
5: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
4: A presto.
0: Abbiamo sentito la 130ª puntata di Un attimino, ospite Sara Catella.

0: L'intelligenza artificiale è uscita dalla dimensione della promessa tecnologica ed è entrata nella quotidianità del lavoro. Questo, insomma, lo sappiamo. Ma il punto oggi non è più soltanto capire che cosa l'intelligenza artificiale sappia fare, ma che cosa stia già cambiando nelle professioni, nelle aziende, nella visione dei rapporti tra proprietari e lavoratori, nelle assunzioni e nella distribuzione del potere economico. Un recente report di Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale, ha provato a misurare per la prima volta non il potenziale teorico dell'intelligenza artificiale, ma il suo impatto concreto sul mercato del lavoro. Non ci sarebbe, almeno per ora, un'esplosione della disoccupazione, ma ci sarebbero dei segnali precisi di trasformazione, chiamiamola così, soprattutto nei lavori amministrativi, creativi e nei cosiddetti lavori cognitivi, anche se non è che, insomma, chi lavora in fabbrica non usa ovviamente il cervello. Comunque, parallelamente, le grandi aziende dell'intelligenza artificiale stanno cambiando natura. OpenAI, Anthropic e xAI, le cosiddette Big Three, le grandi aziende dell'intelligenza artificiale, si preparano a una possibile stagione di quotazioni in borsa e raccolte gigantesche di capitale, un passaggio che potrebbe segnare l'ingresso definitivo dell'intelligenza artificiale nel cuore della finanza globale. Ma con quali effetti e con quali rischi per i lavoratori e con quali implicazioni sui modelli di lavoro? Noi ne parliamo con Francesca Coin, ben trovata.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno, Francesca Coin è sociologa e autrice, studia le trasformazioni del lavoro contemporaneo con particolare attenzione agli effetti sociali delle tecnologie e del capitalismo digitale. E buongiorno anche ad Alessandro Longo, ben trovato anche a lei, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno.
0: Lei è giornalista scientifico, esperto di nuove tecnologie e direttore di Agenda Digitale. Allora, magari iniziamo direttamente con lei, Longo. Il report di Anthropic suggerisce quindi che i lavori più esposti o più a rischio non sarebbero quelli, diciamo, manuali, ma quelli amministrativi, impiegatizi e cognitivi. È lì che si gioca oggi la vera questione sociale e poi è un

0: ribaltamento culturale rispetto all'idea che il lavoro, chiamiamolo intellettuale, fosse il più sicuro?
1: Beh sì, effettivamente l'intelligenza artificiale, scusate, generativa ha posto questa come grande novità, mentre prima l'automazione che è entrata nelle fabbriche era appunto, riguardava appunto il lavoro manuale, adesso invece negli ultimi anni, soprattutto con l'intelligenza artificiale generativa, quindi quella di ChatGPT e dintorni, a essere automatizzabile più questo lavoro cognitivo basato sulle parole o basato sui numeri, tanto per essere chiari, quindi il lavoro del creativo, il lavoro di chi scrive documenti, il lavoro anche di chi programma codice. E qui è l'attuale frontiera dell'intelligenza artificiale, però sappiamo che è un'innovazione che continua ad avanzare, quindi già qualcuno sta adesso provando a sviluppare robot che con gli sviluppi futuri dell'intelligenza artificiale possa fare alcune altre cose manuali, per esempio lavorare nei magazzini meglio o altre cose che si possono fare in fabbrica, mentre ancora più in là, tanto per dare un quadro generale, potrebbe essere l'arrivo di robot che sostituiscano lavori manuali più variabili come il lavoro di infermiera, il lavoro di lavoro a casa, il lavoro di colf, badanti. Tutto questo però è in un futuro molto lontano, probabilmente, perché l'intelligenza artificiale adesso non è tanto capace di lavorare in contesti molto variabili, imprevedibili, con persone, animali e situazioni non strutturate, a differenza della fabbrica.
0: Francesca Coina, a proposito anche di questo, le aziende dell'IA sostengono spesso che i loro strumenti siano in grado di aumentare il lavoro umano più che sostituirlo. Quanto c'è di reale, quanto invece di retorico o fantasioso all'interno di questa distinzione, secondo lei?
2: Ma dunque stiamo guardando un po' l'inizio di una trasformazione, quindi effettivamente le interpretazioni che troviamo sono spesso divergenti. Per esempio l'ultimo numero dell'Economist apriva sull'apocalisse produttiva, però poi se andiamo all'apocalisse dei luoghi di lavoro e dell'occupazione, però poi se andiamo a guardare i dati appunto sono più le figure più giovani che stanno trovando delle effettive trasformazioni nel mercato del lavoro, le cosiddette entry level jobs. E da un lato c'è una tendenza, specie per il mercato anglo-americano, che è molto diverso dallo sviluppo che sta prendendo l'industria cinese, che è più orientata sulla robotica, però nel mondo anglo-americano appunto c'è una tendenza da un lato a voler essere rassicuranti, dall'altro a voler essere eclatanti e quindi le informazioni sono al momento contraddittorie. Di sicuro stiamo guardando a una trasformazione più profonda, credo si possa dire, rispetto a quello che spesso immaginiamo quando pensiamo al singolo chatbot, perché noi pensiamo ancora all'intelligenza artificiale come un chatbot, invece stiamo pensando a una trasformazione nel modo di produzione, che quindi avrà un impatto sul patto sociale, sull'organizzazione sociale, sulle interazioni. Il paragone più appropriato che mi viene in mente è una trasformazione simile a quella del Fordismo all'inizio del secolo scorso.
0: Alessandro Longo, tra l'altro, ora non so se chiamarlo proprio elefante nella stanza, ma almeno un paradosso interessante, possiamo chiamarlo così. Le aziende che producono gli strumenti di intelligenza artificiale sono anche quelle che studiano spesso il suo impatto sul lavoro. Possiamo davvero fidarci di questi report o, insomma, esiste un leggero conflitto di interessi?
1: Beh, certo, bisogna sempre tenere conto di questo. Ci sono diverse questioni da considerare. Anthropic, che ha fatto quella previsione, è la società di intelligenza artificiale più attenta all'etica, quindi agli impatti che la sua stessa innovazione, l'intelligenza artificiale, potrà avere sulle nostre vite, società, diritti, valori. Non è un caso che il Papa, poco prima della sua prima enciclica, appunto dedicata all'intelligenza artificiale, ha incontrato solo il capo, solo una persona di Anthropic. Quindi è come se fosse Anthropic un po' il ponte etico-morale per eccellenza tra le aziende di intelligenza artificiale. Però è giusto anche sapere che è una fonte di parte. Per esempio Dario Mudei, che è il capo di Anthropic, dice che circa il 50% dei lavori sono a rischio nei prossimi anni a causa dell'intelligenza artificiale, una previsione che non tutti tutti gli esperti condividono, anche nell'interno della stessa industria. Può anche essere che sia una esagerazione, forse in buona fede o in malafede. In buona fede è facile avere delle esagerazioni quando lavori in un settore, è normale provare a esagerare l'importanza di quello che fai, una cosa anche che fai, puoi fare in buona fede. Quindi serve moltissimo, giustamente cogliendo la vostra provocazione, la vostra indicazione, serve moltissimo avere fonti indipendenti che facciano stime, analisi, previsioni di impatto, fonti che non possono che essere quelle istituzionali, quelle che vengono dall'Unione Europea, dai vari governi, da istituzioni ONU per esempio. Questo purtroppo è in ritardo, perché è in ritardo questa forma di analisi indipendente, per lo stesso motivo penso per cui l'IA è fatta soprattutto dalle massime aziende mondiali, dalle big tech. C'è un ritardo non solo tecnologico del pubblico verso il privato, ma forse anche, potremmo dire, non sociologico, di comprensione di quello che sta succedendo. Questo è purtroppo è uno dei grossi problemi che abbiamo di fronte all'avanzata dell'intelligenza artificiale, ossia c'è un ritardo istituzionale nel capire, gestire e comprendere il fenomeno, e questo rischia di creare grosse diseguaglianze, grosse asimmetrie di potere soprattutto, come ha detto il Papa del resto.
0: A proposito di diseguaglianze, lei Coin la scorsa settimana ha scritto un pezzo sulle parole pronunciate da Bill Winters, CEO di una banca multinazionale britannica potentissima, mentre stava annunciando un piano per tagliare circa 8.000 posti di lavoro nei prossimi 4 anni per sostituirli con l'intelligenza artificiale. E lui ha detto che la priorità della banca non è ridurre i costi, ma sostituire capitale umano di scarso valore con il capitale finanziario e con il capitale di investimento. Lei chiudeva il suo pezzo ponendo una domanda che allora le rigiro: quale tipo di società è sotteso a un modo di produzione che considera l'umano utile solo quando porta rendimento?
2: Ma secondo me questa è veramente la domanda, nel senso che un tema preliminare è esattamente a cosa serve l'intelligenza artificiale nei suoi utilizzi più diffusi in Occidente, perché in Occidente, se guardiamo appunto le rilevazioni, questa viene spesso usata per un utilizzo privato, il che significa che si esternalizza appunto a questi modelli tutto quel lavoro burocratico molto spesso, che è stato peraltro introdotto negli ultimi 20 anni, quindi si facilita anche un aumento della produttività e un'esternalizzazione, se vogliamo, della burocrazia. Ma tolto questo, quale tipo di necessità sociale è legata all'intelligenza artificiale? E paradossalmente questa è una domanda priva di risposta, perché se appunto da un lato questi momenti di verità come quello di Bill Winters che diceva l'essere umano sarà in grado di produrre meno di questi modelli, per cui eliminiamolo come un investimento di scarso valore, ciò non di meno la trasformazione sociale sottesa alla possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale richiede tutta una nuova infrastruttura digitale che in Ticino, ma anche in Lombardia, in realtà ovunque, sta richiedendo di ricablare il mondo e anche di costruire data center, che sono proprio l'infrastruttura digitale necessaria. Intendo dire, forse come società dobbiamo anche aprire una discussione su quali sono i costi in termini di consumo energetico necessari per far funzionare questa grandissima evoluzione tecnologica e quali sono i benefici che portano, se alcuno.
0: Tra l'altro, storicamente le innovazioni tecnologiche hanno anche creato nuovi lavori, ma spesso dopo aver distrutto quelli precedenti. Quindi mi riallaccio un po' anche a quanto stava dicendo lei. Abbiamo ancora il tempo sociale per riuscire ad assorbire questa trasformazione, Coin?
2: Dunque, è una trasformazione che sta accelerando. Io sto seguendo soprattutto appunto la costruzione di data center che ha un ritmo rapidissimo e che ha delle implicazioni molto forti. Per fare un esempio, appunto, si stima che nella cintura di Milano il consumo energetico aumenterà di 10 volte nei prossimi 5 anni, quindi si tratta di trasformazioni strutturali così rapide che è difficile anche discuterne, perché la cittadinanza non ha ancora metabolizzato appunto cosa sono questi strumenti, a cosa servono e quali sono i loro costi. E quindi le temporalità che stiamo osservando sono fortemente discroniche. La possibilità di una organizzazione democratica o di una dialettica democratica rispetto ai costi ambientali, ai costi cognitivi, pensiamo all'utilizzo nelle scuole, nelle università, all'implicazione della trasformazione dei modelli didattici. Questo ha una rapidità molto veloce che supera la capacità di controllo democratico. Il controllo democratico molto probabilmente arriverà più lentamente, e questo è inevitabilmente un problema molto grosso richiede un lavoro di informazione, appunto come quello che state facendo, e anche di partecipazione democratica con una certa urgenza, mi verrebbe da dire.
0: Alessandro Longo, sentivo che lei stava insomma in qualche modo partecipando al pensiero, alla riflessione di Coin.
1: Sì, molto condivisibile.
0: Manca ancora quindi il controllo democratico, ma l'Europa sembra in questo momento avere un ruolo in tutto ciò come istanza, diciamo, regolatrice più che protagonista industriale. Secondo lei è un limite o potrebbe diventare un vantaggio?
1: Beh, è un limite. L'Europa è in ritardo sull'innovazione tecnologica e soprattutto rispetto all'intelligenza artificiale. Questo è ovvio, dicono tutti i dati, e anche in ritardo non solo nella creazione di nuovi modelli di intelligenza artificiale, ma anche nella creazione di paper scientifici. Ora la Cina è il primo paese che produce paper scientifici sull'intelligenza artificiale, quindi siamo in ritardo anche sulla ricerca, che è un punto di forza storico per quanto riguarda in generale. E al momento l'Europa ha fatto sotto l'AI Act, quindi un regolamento che prova a mettere dei paletti all'uso dell'intelligenza artificiale, stabilisce dei profili di rischio, dice che insomma alcune cose non si possono fare assolutamente, la sorveglianza di massa, altre cose sì, però serve un grande controllo dal punto di vista delle istituzioni, perché venga fatto bene, per esempio l'utilizzo delle AI per lo screening dei candidati per un posto di lavoro o per un sussidio pubblico di welfare. E tutto ciò però non basta, l'Europa stessa l'ha capito, l'ha detto chiaramente, e infatti sta facendo dei piani, grossi piani di investimento in data center, in fabbriche di chip, sul cloud, che sappiamo che è un sistema che abilita effettivamente l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi ha capito che non basta regolare la tecnologia creata fuori, ma bisogna anche crearla noi, questa tecnologia, noi europei in senso non solo politico ma anche, come dire, geografico, includiamo qui anche chiaramente la Svizzera. Perché chiaramente è troppo limitante provare a regolare qualcosa fatta da fuori. Prima di tutto perché potrebbe non essere possibile, se loro fanno quella tecnologia e noi la vogliamo usare, provare a regolarla è un po' come provare a mettere dei paletti a un fiume in piena. Invece se la facciamo noi la possiamo fare come serve a noi, secondo i valori della nostra società, i valori europei, che sono rispetto a quelli americani più improntati alla distribuzione della ricchezza, a un dibattito democratico più ampio, ecco, che comprende tutti diversi paesi e diversi soggetti. Quindi effettivamente questa è la più grande sfida che l'Europa, e forse possiamo dire anche la democrazia, ha affrontato negli ultimi, penso, 80 anni.
0: Tutto ciò poi, diciamo, si riversa nel lavoro pratico di molti lavoratori che raccontano di usare l'intelligenza artificiale per stare al passo con ritmi sempre più intensi. Rischiamo che la tecnologia diventi non una forma di riduzione di un certo tipo di lavoro, ma un acceleratore della pressione lavorativa. Coin, insomma, se dimostri di poter lavorare sempre più velocemente grazie all'intelligenza artificiale, facendo astrazione per un momento dalla soddisfazione che ne puoi trarre come lavoratore o anche dalla qualità del lavoro, stai comunque confermando in questo modo al sistema che potrà continuare a chiederti sempre di più. A che prezzo?
2: un alto prezzo, credo che questa sia una delle conseguenze quasi inevitabili, stanti le cose, credo che l'accelerazione dei processi produttivi, cognitivi, in varie filiere sia quasi inevitabile a discapito della qualità, a discapito della salute, e credo anche, diciamo, soprattutto questo l'abbiamo già visto in alcuni settori, appunto la traduzione, la grafica, i settori creativi, anche a discapito delle retribuzioni, perché in alcuni casi il fatto stesso che ci possa essere un'assistenza dell'intelligenza artificiale su alcune professioni ha portato anche, diciamo, a una specie nei lavori autonomi, a un abbattimento dei compensi. E queste tre cose sono preoccupanti, secondo me, soprattutto in questo caso nel lavoro intellettuale. Un tempo si diceva penso mentre scrivo e scrivo per pensare, adesso c'è qualcuno che pensa per te, ma anche nelle scuole, nelle università, l'impatto di questi strumenti purtroppo noi lo vedremo tra 10-15 anni, quando appunto le nuove generazioni educate con AI insomma saranno adulte, ma è troppo tardi, è un grande esperimento sociale. Invece avrebbe non, è pericoloso testare questi strumenti così direttamente sulla popolazione.
0: Siamo partiti da un recente report di Anthropic, una delle aziende leader nel settore dell'intelligenza artificiale, che ha provato a misurare per la prima volta non il potenziale teorico dell'intelligenza artificiale, ma il suo impatto concreto sul mercato del lavoro. E siamo arrivati a raccontare anche i nuovi modelli di organizzazione del lavoro fondati, Cohen ce lo stava dicendo, anche su questo abbattimento dei compensi, flessibilità estrema. E quindi io ringrazio molto i nostri ospiti. Purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione. Francesca Cohen, grazie.
2: Grazie a voi.
0: E grazie anche Alessandro Longo, grazie a entrambi. A presto di sentirci.
1: Grazie.
3: Rete 2.

0: i titoli dell'RG. Dieci anni della galleria di base del San Gottardo che ha avvicinato il sud e nord delle Alpi, con ripercussioni sulle abitudini di viaggio e di lavoro come pure sui rapporti commerciali. Ci occuperemo anche del nodo tedesco, dell'Alp Transit, ritardi e scarsa determinazione politica frenano l'avanzamento dei lavori. In attesa dell'avvio nel pomeriggio a Berna della sessione estiva sul finanziamento dell'esercito, avremo le voci di alcuni parlamentari, visto che aumentare l'IVA non piace quasi a nessun partito. C'è chi parla ora di fase caotica e c'è chi suggerisce di indebitarsi e basta. Mondiali di hockey, dopo l'amaro secondo posto per la Svizzera, Urs Kessler si dimette dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey. È anche tempo di bilanci per gli organizzatori dei mondiali casalinghi, che parlano di successo: 250.000 le persone che in due settimane si sono radunate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Passarigno di Joao Selva, un brano registrato nel 2023. Con la nuova serie di Alphaville, che parte questa settimana e andrà avanti fino a venerdì 12 giugno, torniamo ad ascoltare la voce di 10 scrittori e scrittrici che hanno segnato il passato, ma che soprattutto abbiamo considerato abbiano ancora da dire qualcosa di importante al presente e forse al futuro. Per ora noi li portiamo all'oggi. La serie si chiama Sottratti all'oblio e l'ha curata Maria Grazia Rabbiolo. Oggi si comincia con Maria Bellonci.
1: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
2: Maria Bellonci è la prima degli autori del Novecento italiano che intendo presentarvi. Ma prima di dirvi chi era e che cosa ha scritto, devo darvi qualche spiegazione. Prima di tutto, come si fa a stabilire chi è rimasto ai margini della tradizione e chi no? Io ho usato un criterio molto semplice. Ho controllato le date di pubblicazione di alcuni nomi che mi si erano affacciati alla mente nella collana dei Meridiani Mondadori o nella collana Nave Argo di Adelphi. Poi ho verificato che non ci fossero delle riedizioni importanti e ho stabilito il mio elenco, che non è rigorosissimo rispetto a quanto ho appena detto, ma lo è senza dubbio dal profilo anagrafico. Ed eccoci allora a Maria Bellonci, la signora, tra virgolette, del mondo letterario italiano. Nata a Roma nel 1902, moglie del critico letterario Goffredo Bellonci, scrittrice controcorrente fin dagli esordi, anima del premio Strega, ma soprattutto, ed è quello che qui ci interessa di più, autrice di alcuni libri memorabili. A partire da Lucrezia Borgia, uscito nel 1939, accolto con successo benché in quel periodo i critici guardassero ancora quasi soltanto alla cosiddetta prosa d'arte, il cui massimo esponente era Emilio Cecchi. Nato sulla scia di uno studio sui gioielli di Lucrezia, suggeritole dal filologo Giulio Bertoni, il romanzo ci offre due preziose indicazioni sulle scelte stilistiche di contenuto della produzione di Maria Bellonci, che varranno per sempre. La prima: Maria Bellonci si rivolge al passato con gli occhi della storica, svolge ricerche approfondite. La seconda: si immedesima nel suo personaggio e lo descrive dall'interno con profonda sensibilità. Pubblico e critica, come detto, lo apprezzano molto. Lucrezia Borgia e il suo tempo, questo è il titolo completo della prima edizione nelle scie di Arnoldo Mondadori, si aggiudica ex aequo il premio Viareggio 1939. Anche dopo, l'interesse per la corte dei Gonzaga e degli Estense continua, anzi si fa sempre più esteso. Maria Bellonci ne è profondamente attratta. Soggiorna ripetutamente a Mantova, dove si sofferma a lungo davanti alla Camera degli Sposi del Mantegna Palazzo Te. La descrizione sarà al centro del racconto Ritratto di famiglia. E fa viaggi di studio anche a Firenze e Modena, concentrandosi in particolare sulla figura di Vincenzo I Gonzaga, che sta a cavallo tra 5 e 600. Gli dedicherà un racconto lungo intitolato Duca nel labirinto. Nel 1947 questo testo, insieme a Ritratto di famiglia e Isabella fra i Gonzaga, altro racconto breve, sono riuniti nella prima edizione sempre per Mondadori sotto il titolo Segreti dei Gonzaga.

Sul finire della guerra, nel mese di giugno del 44, iniziano a riunirsi a Casa Bellonci diversi scrittori e intellettuali. Si ritrovano soprattutto di domenica e sono Bontempelli, sua moglie Paola Masino, Piovene, Petroni, Monelli, Savinio, Gorresio, Palma Bucarelli, Pietrangeli, Gino ed Elli Tomaiuoli. Costituiscono il nucleo degli amici della domenica, protagonisti insieme ad altri, del premio Strega, che verrà inaugurato nel 1947 con la vincita di Tempo di uccidere, primo e unico romanzo di Ennio Flaiano. Gli altri amici della domenica, giunti nei mesi successivi, si chiamano Gadda, Longhi e la moglie Anna Banti, Alvaro, Maccari, Flaiano, Palazzeschi, Falqui e la moglie Gianna Manzini, Pratolini, Moravia, Elsa Morante, sua moglie, Giacomo De Benedetti e sua moglie Renata, Pannunzio, Vigolo, Sibilla Leramo, Anna Proclemer e Vitaliano Brancati, suo marito, Visentini, Praz, Bassani, Alba De Cespedes, Ungaretti, Cecchi, Zavattini, Carlo Levi e Bonsanti. Avete sentito, l'elenco è lungo. Come dire, tutti i principali rappresentanti della miglior letteratura italiana di quegli anni. Maria Bellonci sarà sempre accanto a loro, benché la sua produzione sia profondamente diversa dai loro scritti. A questo proposito segnalo un testo curioso e interessante di Maria Bellonci, Come un racconto, gli anni del premio Strega, stampato da Mondadori per il Club degli Editori nel 1970, in cui sono svelati in retroscena dei vari incontri. Gli anni 50 sono caratterizzati dalla stesura di vari racconti per quotidiani e riviste e dalla collaborazione con il terzo programma della RAI, a cui fornisce trasmissioni fortunate come il ciclo Milano Viscontea, trasformato poi in un racconto, Tu vipera gentile, o la rubrica Taccuino, andata in onda fino al 74. Nel 65, un anno dopo la morte di Goffredo, incontra Anna Maria Rimoaldi, sua fidatissima collaboratrice anche oltre la scomparsa. Sarà al suo fianco nella conduzione del premio Strega e nella sceneggiatura per la televisione italiana dedicata a Isabella d'Este, che però non vedrà mai la luce, ma che per nostra fortuna fungerà da nucleo iniziale per il romanzo Rinascimento privato.

0: preceduto da Tu vipera gentile del 72, raccolta di tre scritti, Delitto di Stato, Soccorso a Dorotea e appunto Tu vipera gentile, e preceduto dalla traduzione in italiano del Milione di Marco Polo, cui farà seguito poco dopo, nei primissimi anni 80, il romanzo Marco Polo, Rinascimento privato è senza dubbio la sua opera più bella e completa. Rinfrancata dal successo del film televisivo tratto dal suo Delitto di Stato, Maria Bellonci si dedica con fervore alla stesura a partire dal 1981, quando capisce di aver trovato la chiave giusta per dar vita al diario di Isabella d'Este. Gliela fornisce inconsapevolmente, nel febbraio di quell'anno, un suo corrispondente epistolare, André Desartin, giovane prete canadese come lei innamorato di quel periodo storico. André Desartin è colui che offrirà la propria immagine a Robert de la Pole, unico personaggio inventato di tutta la vicenda, di fondamentale importanza nell'architettura e nella tenuta del testo. Anche Rinascimento privato è un romanzo storico, anche qui tutto è rintracciabile nei documenti d'epoca e nei libri, ma c'è un di più rispetto ai testi precedenti. I fatti storici non sono solo descritti, sono anche pensati e vissuti. Consapevole del proprio ruolo, prima di moglie del marchese Francesco II Gonzaga e poi madre di Federico II Gonzaga, duca di Mantova, Isabella d'Este parla qui in prima persona. Niente di simile era accaduto prima. La tecnica usata è quella dei flashback. Tutto il romanzo è scandito da pagine di diario redatte nella stanza degli orologi nel 1533. Dalle lettere dell'ammiratore Robert de la Pole, che forniscono elementi di comprensione storica, e dal racconto della vita di corte. Politica interna, politica estera, che poi vuol dire alleanze con altre casate, con la Chiesa, con i nemici francesi o con gli imperiali, tradimenti, intrighi, matrimoni, feste, nuove costruzioni, grandi affreschi. La bellezza è di casa nelle sedi dei Gonzaga. La procurano gli artisti più stimati del tempo, come Mantegna, Raffaello, Giulio Romano e sul fronte delle lettere Bembo e Ariosto. Il lettore è lì, condivide tutto, catapultato nei primi 30 anni del Cinquecento, accanto a Isabella in questi scenari descritti nei minimi dettagli, compresi abiti e arredamenti. Difficile sottrarsi a tanto fascino, anche perché si è trascinati capitolo dopo capitolo da un linguaggio moderno, senza inutili forzature cinquecentesche, giusto qua e là, quando necessario, arricchito da qualche giro sintattico o da qualche termine meno usuale. Rinascimento privato fa la sua apparizione a metà 1985. Lo presentano a Roma Geno Pampaloni, a Milano Umberto Eco, a Mantova Vittore Branca. Il successo è pieno, la soddisfazione per Maria Bellonci massima. Il romanzo viene candidato al premio Strega 1986 e lo vince, ma come postumo, perché Maria Bellonci muore poco prima, il 13 maggio. Vi lascio all'incipit di Rinascimento privato. Più di un critico vi ha individuato il ritratto della stessa Maria Bellonci. Stanza degli orologi, anno 1533. Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Isolata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di correnti vorticose che girano a spirali in questa stanza dove i miei 100 orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri. Se alzo il capo li vedo fiammeggiare e a ogni tocco di fuoco corrisponde un'immagine. Sempre sono stata trascinata fuori di me dalla tempesta di vivere. Che cos'è il tempo e perché deve considerarsi passato? Fino a quando viviamo esiste solo un tempo, il presente. Una forza struggente mi prende alle viscere, costruttiva o devastatrice, non mi è dato sapere. È senza regola, almeno apparente.
1: Abbiamo sentito la prima delle 10 puntate curate da Maria Grazia Rabiolo per la nostra nuova serie di Alphaville, diciamo pre-estiva, intitolata Sottratti all'oblio. L'operazione che abbiamo voluto fare è ripercorrere alcune piste letterarie del Novecento che ci avevano indicato tempo fa scrittrici e scrittori e che ci sembrano ancora oggi particolarmente illuminanti, preziose. Domani, seconda puntata, sempre intorno alle 12:35.

Grande classico di Ray Charles, registrato a New York nel novembre del 1955, Mary Ann. Intanto sono le 12 e quasi 50, Alphaville per oggi termina qui. Grazie naturalmente per averci seguito, per essere stati con noi, da parte mia Francesca Rodesino e da tutta la redazione, oggi composta da Alessandra Bonzi, Matteo Ongaro e Mattia Pelli. Tra poco, dopo il radiogiornale, c'è concerto.ch, poi gli altri programmi del musicale fino a K stasera, che inizia come sempre alle 17 e vi aspetterà Michele Serra. A presto!

0: Matching Criteria è un progetto musicale collettivo tra i più interessanti della nuova scena elettronica sperimentale italiana. Non è una band tradizionale, ma un laboratorio sonoro in costante evoluzione. Il nome Matching Criteria gioca sul doppio significato di criteri condivisi e corrispondenze creative, evocando la tensione tra struttura e improvvisazione, tra ordine e flusso libero. Il collettivo esplora nuovi territori sonori, mantenendo fede alla propria identità, aperta, sensibile e profondamente interdisciplinare. Babilonia, magnifiche promiscuità sonore. A cura di Sergio Albertoni e Valerio Corzani. Domani alle 14:30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Michel Volonté. 10 anni della galleria di base del San Gottardo che ha avvicinato il sud e il nord delle Alpi, con ripercussioni sulle abitudini di viaggio e di lavoro, come pure sui rapporti commerciali. Ci occuperemo anche del nodo tedesco dell'Alp Transit. Ritardi e scarsa determinazione politica frenano l'avanzamento dei lavori. In attesa dell'avvio nel pomeriggio a Berna della sessione estiva sul finanziamento dell'esercito, avremo le voci di alcuni parlamentari, visto che aumentare l'IVA non piace quasi a nessun partito. C'è chi parla ora di fase caotica, c'è chi suggerisce di indebitarsi e basta. Mondiale di hockey, dopo l'amaro secondo posto per la Svizzera, Urs Kessler si dimette dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey. È anche tempo di bilanci per gli organizzatori dei mondiali casalinghi, che parlano di successo: 250.000 le persone che in due settimane si sono radunate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi. 10 anni fa l'apertura della galleria di base del San Gottardo ha avvicinato il Ticino e la Svizzera interna, diminuendo di quasi un'ora il tempo di percorrenza tra Bellinzona e Zurigo, un cambiamento che in questo decennio ha inciso anche sul turismo, sul pendolarismo, sui rapporti economici con il nord delle Alpi. Sentiamo con quali effetti con Stefano Lordi.

0: Erano le 14:17 del 15 ottobre 2010, quando tra Faido e Sedrun, nel cuore del massiccio del Gottardo, la fresatrice Sissi fece crollare l'ultimo diaframma della galleria di base, aperta ufficialmente 2 mesi e mezzo dopo, ossia il 1 giugno 2016. 57 chilometri che hanno avvicinato la Svizzera italiana a quella centrale. Orari alla mano, 10 anni fa tra Bellinzona e Zurigo passavano 2 ore e 20, oggi poco più di 1 ora e mezza. Una manna dal cielo per il turismo.
1: Secondo me è stato quasi una vera e propria rivoluzione turistica, nel senso che ha portato ad una riduzione dei tempi di percorrenza, cioè penso anche psicologicamente, ci ha avvicinato ai nostri cugini d'Oltralpe, all'interno del cantone, chiaramente anche con il tunnel di base del Ceneri si è iniziato a parlare di Città Ticino, si è ritornato ad investire, ci sono anche delle catene internazionali che sono arrivate da noi e questo è molto positivo.
0: Questo è il commento di Angelo Trotta, direttore di Ticino Turismo. Una rivoluzione, insomma, ma cerchiamo di capire meglio che tipologia di turismo sceglie il Ticino come meta, con il direttore dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, Fabio Bonetti.
2: Abbiamo notato un aumento dell'afflusso, specialmente per il turismo di giornata, il che va bene perché comunque il turismo vuol dire generare indotto economico nella regione. A Transita ha anche favorito il turismo da weekend, diciamo così, e anche per gli eventi, specialmente negli eventi, cito Moon & Stars per la nostra regione, sappiamo che sono moltissimi giovani che utilizzano il treno per venire da noi.
0: Questo è il polso della situazione turistica in Ticino. Risulta difficile però produrre dati precisi sull'impatto della galleria di base, sull'andamento dei pernottamenti e sul flusso dei turisti di giornata, ma è interessante vedere come essi siano diminuiti durante l'anno di chiusura dovuto al deragliamento del 10 agosto 2023. Ancora Angelo Trotta.
1: Noi abbiamo stimato che questo ha causato una perdita diretta di pernottamenti di un meno 3% e addirittura di turisti di giornata del meno 15%.
0: Turisti che arrivano, lavoratori che partono. La vicinanza a centri economici come Zugo o Zurigo, che effetto sta producendo sul fenomeno del pendolarismo? Sentiamo Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino.
3: Questo fenomeno è sicuramente aumentato, non è ancora diventato un vero fenomeno sociale ed economico, però una tendenza in questo senso si ravvisa sicuramente. D'altra parte, quando sono oltre Gottardo, ho constatato un maggiore interesse anche alla possibilità di fare il contrario, cioè venire magari a fare il lavoro in Ticino mantenendo il lavoro di base nella Svizzera tedesca. Ecco, quindi sono dinamiche che si stanno instaurando, ci vorrà però ancora probabilmente parecchio tempo finché diventino sistematiche.
0: Al netto di turismo e pendolari, il padronato ticinese sostiene inoltre che il miglioramento dei collegamenti tra il Ticino e il resto della Svizzera non possa che rinforzare, anche in futuro, l'economia nel sud delle Alpi.
4: Andiamo ora in Germania, perché quella dell'allacciamento tedesco ad Alptransit è una vicenda che continua a sollevare molte perplessità tra ritardi, scarsa determinazione politica, finanziamenti non sempre garantiti e lavori che avanzano con grande lentezza. Il progetto procede ben al di sotto delle aspettative. Ne parliamo con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue. Walter, allora ci puoi riassumere innanzitutto la lunga storia dell'allacciamento a nord ad Alptransit e dirci come stanno procedendo i lavori sul versante tedesco?
5: Sì, quella del raddoppio della Rheintalbahn, la linea ferroviaria lungo la valle del Reno fra Karlsruhe e Basilea, è un

0: giungerà a Genova, al porto di Rotterdam, non sarà pronta prima del 2041. Ma anche in questo caso è d'obbligo l'uso del condizionale, dal momento che per alcuni tratti della nuova linea non sono nemmeno iniziati gli studi di fattibilità.
1: Ma in sostanza, quali sono i motivi di un simile ritardo, Walter?
0: Ma le ragioni di questa lentezza davvero esasperante nella realizzazione di grandi opere come questa sono tante. Ci sono state gli imprevisti come il cedimento di un nuovo tunnel a Rastatt nel 2017, ci sono le proteste dei cittadini, i cavilli burocratici, ma più in generale direi che c'è una mancanza di volontà politica in Germania e di fondi finanziari messi a disposizione delle ferrovie. E questo lo notiamo anche per il futuro allacciamento sul versante tedesco al tunnel di base del Brennero. Anche in questo caso si discute da decenni sul raddoppio della linea ferroviaria fra Molco di Baviera e Rosenheim, in tutto 54 chilometri di nuovo tracciato. Si discute, ma non succede nulla. Anzi, da poco le autorità hanno addirittura cancellato dai loro bilanci gli stanziamenti per i lavori alla nuova linea. Verrà ristrutturata invece solo quella vecchia. Per il potenziamento di un'altra linea fra Mühlendorf e Freilassing, sempre in direzione Germania-Austria, i fondi necessari sono stati invece cancellati del tutto.
1: E questo era Walter Raue da Berlino. Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno svizzero è cresciuto dello 0,4%, in aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale, ci dice di più Marzio Minoli.
2: Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,9%, anche in questo caso decisamente superiore ai trimestri precedenti. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni, fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica, vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
1: Si sta schiantando contro un muro di no il progetto del consigliere federale Martin Pfister per finanziare il potenziamento dell'esercito svizzero. Come noto, Martin Pfister aveva proposto un aumento di 0,8 punti percentuali dell'IVA, ma dalla consultazione che si è conclusa in questi giorni sembra chiaro che la soluzione dovrà essere un'altra. Ma quale? Si cercano idee e da dove non ce lo si aspetterebbe arriva anche il suggerimento di indebitarsi e basta. Alan Crameri.
3: Dove trovare 31 miliardi di franchi sull'arco di 10 anni? È questo il rompicapo attuale per Martin Pfister e chi come lui vuole un esercito rafforzato. Jakob Stark, consigliere agli Stati UDC, formula così il dilemma con una domanda retorica.
4: Wir müssen entscheiden, ob wir gerüstet in einen möglichen Krieg treten oder schuldenfrei.
3: Dobbiamo decidere se giungere a una potenziale guerra armati o senza debiti, ha detto a Radio SRF. Una frase politicamente esplosiva perché apre la porta a spese senza controfinanziamento. Il freno all'indebitamento di solito viene messo in dubbio solo da sinistra. Ora anche nel centrodestra si comincia a riflettere su eccezioni, ad esempio se si dovesse considerare la minaccia globale attuale straordinaria e imprevedibile. In quel caso la legge permetterebbe un indebitamento come era stato durante la pandemia. Scettico il consigliere nazionale liberale Alex Farinelli.
5: Penso che sia una conclusione assolutamente prematura. In questo momento semplicemente la maggioranza dei partiti dice non siamo disposti ad aumentare l'IVA. Sono convinto che ci sono

0: altre strade da percorrere per andare ad aumentare quello che sono le spese per garantire la sicurezza del paese.
1: L'unica certezza è che a quasi nessun partito piace la proposta del Consiglio federale di aumentare l'IVA di 0,8 punti per finanziare questo fabbisogno di 31 miliardi di franchi. Nessuno però ha un'idea che sembra capace di trovare una maggioranza. Siamo in una fase caotica, ha ammesso ad esempio il deputato del centro, Reto
2: Man ist eher noch in der Chaosphase. Es ist ein Abtasten. Wo ist welche Mehrheit möglich?
1: Da oggi pomeriggio, con l'inizio della sessione estiva delle Camere federali, ci saranno occasioni per prime discussioni a porte chiuse, conferma Farinelli.
0: Ci saranno sicuramente delle discussioni preliminari, ma le decisioni di indirizzo verranno prese probabilmente dopo l'estate in vista della sessione autunnale del Parlamento.
1: I parlamentari, in particolare quelli dei partiti borghesi, cercano quindi idee che possano convincere una maggioranza di deputati, ma anche della popolazione, se ci fosse bisogno, di una votazione, in una fase caotica in cui sembra esserci spazio anche per idee poco ortodosse.
3: Urs Kessler si è dimesso con effetto immediato dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della Federazione Svizzera di Hockey su Ghiaccio. L'annuncio arriva l'indomani della finale dei mondiali casalinghi persa dalla nazionale svizzera. Kessler, che era in carica solo da 9 mesi, desidera dare un nuovo inizio alla federazione. Come si legge in una nota, Kessler precisa che discussioni, dibattiti gli hanno confermato di non essere la persona giusta per guidare questo processo, di cui la federazione si legge a urgente bisogno. Un successo, così hanno definito intanto gli organizzatori i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi ieri sera a Zurigo, come appunto con appunto la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre ad una buona occupazione degli stadi, anche le fan zone sono state molto frequentate, tanto che a volte è stato necessario chiuderle. Sentiamo Emanuele Ferrari.
4: 250.000, tante, dicono le stime, sono state le persone a recarsi nelle zone riservate ai tifosi al di fuori degli stadi nei 15 giorni dei mondiali. Un numero elevato che a tratti ha reso necessaria la chiusura delle fan zone, non solo ieri sera in occasione della finale. Partita conclusiva che ha registrato, sicuramente anche grazie alla presenza della nazionale svizzera, il tutto esaurito. In totale a Zurigo sono stati sfiorati 300.000 spettatori all'interno della struttura, 167.000 invece quelli ad essersi recati nello stadio di Friburgo. Numeri che, vista la richiesta, si sarebbe facilmente potuto superare se le due piste di ghiaccio fossero state più grandi, ha affermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey, Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2.000 volontari che, giorno dopo giorno, hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. Un appuntamento che hanno confermato le forze dell'ordine si è svolto in modo pacifico. A Friburgo, fa sapere la polizia cantonale, non sono stati registrati fatti gravi e anche i pochi interventi effettuati è stato possibile risolverli sul posto. Scenario simile a Zurigo, stando alla polizia comunale, i mondiali, per quanto riguarda la sicurezza, si sono svolti anche qui in modo pacifico e non sono stati registrati grossi problemi.
3: Giornata elettorale in Etiopia, dove si vota per il rinnovo del Parlamento. L'Etiopia è il secondo paese più popoloso del continente africano dopo la Nigeria, con quasi 140 milioni di abitanti. È un paese che sta riemergendo dopo la fine della guerra civile nel 2022, guidato dal premio Nobel per la pace Abiy Ahmed, il premier accusato ora dall'opposizione di diventare sempre più autoritario. Freddy Del Curatolo, nostro collaboratore dalla regione, dapprima come si reca al voto oggi l'Etiopia?
5: L'Etiopia si reca al voto in un lunedì strano, per molti inutile dal risultato scontato. Si attende infatti una vittoria schiacciante del Partito della Prosperità, del primo ministro in carica Abiy Ahmed, che è al potere dal 2018 e che nell'ultima tornata elettorale, 5 anni fa, ha conquistato il 96% delle preferenze. Ma il voto arriva anche in un periodo in cui il paese sta vivendo un nuovo preoccupante momento di tensioni interne che riportano a galla l'antico problema delle divisioni etniche. Alla situazione endemica della regione settentrionale del Tigray, che è stata esclusa dal voto per via dell'instabilità che ha reso impossibile la consegna delle schede elettorali, delle faide interne tra simpatizzanti del governo di Addis Abeba e ribelli del Fronte Popolare per la liberazione del Tigray, si aggiunge quella degli sfollati della guerra, che sono ancora più di 1 milione. E anche nei due stati più popolosi del paese, l'Amhara e l'Oromia, le tensioni sono alte e il rischio che le elezioni possano scattare scatenare nuove battaglie etniche è molto alto. In Amara, dove vivono più di 20 milioni di persone, le milizie nazionaliste del Fano da tempo combattono contro l'esercito federale e hanno più volte minacciato di interrompere il processo elettorale, ma saranno poco più di 100 i seggi in cui non si potrà votare. In Oromia, stato che rappresenta un terzo del territorio etiope, agiscono i ribelli dell'esercito di liberazione che già in passato hanno fatto sentire il loro dissenso contro Abiy Ahmed.
3: Queste elezioni freddi si svolgono in un periodo di malcontento sociale e civile anche nella capitale, Addis Abeba, con accuse di autoritarismo al premier che, ricordo, è stato insignito del premio Nobel per la pace nel 2019. Allora, da dove nasce questo dissenso e cosa fa l'opposizione?
5: Sì, il governo negli ultimi anni ha sfoggiato numeri, grandi opere come la grande diga rinascimentale che risolve in parte i problemi di acqua e energia del paese. Abiy si bea di un'economia in crescita e di un servilismo minore di altri paesi africani nei confronti del Fondo Monetario Internazionale. Ma allo stesso tempo viene accusato di imbavagliare i media, di tenere lontani osservatori internazionali, di espellere giornalisti, come è avvenuto recentemente all'agenzia Reuters e all'Economist, e di minacciare attivisti e opinion leader locali. E dire che proprio l'attuale primo ministro nel 2018 era stato acclamato come un paladino della democrazia e della libertà di stampa dopo aver rilasciato centinaia di politici e giornalisti dal carcere. Oggi però l'opposizione è debole, annichilita da 5 anni di nullità parlamentare e da una frammentazione che ha portato alla formazione di 40 partiti, la maggior parte dei quali hanno presupposti regionali. Fatto sta che in molte circoscrizioni il Partito della Prosperità si presenterà da solo alle elezioni.
3: Con Freddy Del Curatolo sul clima politico in Etiopia si chiude il radiogiornale. Grazie e buon pomeriggio.
6: Lo sport.
7: Buon pomeriggio e ben ritrovati da Daniele Nevano. La Svizzera dell'hockey su ghiaccio si è dovuta accontentare dell'argento mondiale. Il giorno dopo la sconfitta per 1-0 ai supplementari per mano della Finlandia sono arrivate le dimissioni di Urs Kessler, presidente della Federazione Svizzera di Hockey. Entrato in carica solo a settembre, il 64enne intende lasciare spazio a un nuovo inizio, di cui l'associazione, citiamo, ha urgentemente bisogno. Inizia l'ultima settimana del Roland Garros, stiamo parlando di tennis. A Parigi, senza più svizzeri in gara negli ottavi di finale, spazio alla parte alta del tabellone. Fra le donne in campo anche la numero 1 Arina Sabalenka, impegnata in serata contro Naomi Osaka. Infine una notizia di calcio, il Losanna ha affidato la panchina a Luca Elsner, che ha firmato un contratto fino al 2028. Lo sloveno proveniente dal Cracovia succede a Peter Seidler. Per ora è tutto.
8: Buongiorno a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco le previsioni per oggi pomeriggio. Al sud e in Engadina, almeno fino a stasera, la giornata rimarrà nel complesso soleggiata e asciutta. Poi nella notte, su martedì, si prevede un aumento della nuvolosità su Ticino e Moesano e l'arrivo dei primi temporali. Le massime oggi spazieranno dai 17 gradi di Samaden ai 30 delle pianure ticinesi. Al nord, dopo la nuvolosità residua e i rovesci di stamattina, si passerà a tempo abbastanza soleggiato e asciutto, anche se verso i Grigioni e San Gallo la nuvolosità sarà più tenace. Le massime si situeranno complessivamente attorno ai 24-25 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, martedì 2 giugno. Al sud sarà molto nuvoloso con rovesci anche temporaleschi, qualche schiarita nelle ore centrali della giornata. A nord si partirà con condizioni abbastanza soleggiate che andranno facendosi vie più nuvolose durante il pomeriggio, accompagnate da rovesci e temporali sparsi in arrivo da ovest. Le massime domani al sud saranno attorno ai 22 gradi, 25 invece al nord. E con queste informazioni siamo in chiusura, torneremo questa sera con gli ultimi aggiornamenti. A voi l'augurio di una buona giornata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
6: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi all'ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti. Vi do il benvenuto al concerto.ch, quest'oggi dedicato a una delle soprano più interessanti della nuova generazione del canto lirico europeo, ovvero Marie Lee. Formatasi tra Losanna e Londra, dove si è diplomata con il massimo dei voti al Royal College of Music, Marie Lee si è rapidamente affermata a livello internazionale grazie a un percorso segnato da importanti riconoscimenti, tra cui il primo premio al concorso internazionale di bel canto Vincenzo Bellini nel 2017 e al concorso Cesti per l'opera barocca nel 2018. Il grande pubblico ha iniziato a notarla in modo particolare, un episodio curioso, nel 2022, quando è stata chiamata a sostituire Cecilia Bartoli nel ruolo chiave di Alcina al Maggio Musicale Fiorentino, in una produzione firmata da Damiano Micheletto. Un debutto importante che ha messo in luce non solo la qualità della sua voce, ma anche la sua presenza scenica e la capacità di affrontare con sicurezza contesti di alto livello. Il suo repertorio si è sviluppato inizialmente nel campo del barocco, dove si distingue per finezza stilistica e sensibilità interpretativa. Interpreta ruoli come Semele, Cleopatra nel Giulio Cesare e diversi personaggi dell'universo endeliano, collaborando con direttori di riferimento come Ottavio Dantone, Fabio Biondi, Christophe Rousset e partecipando a festival prestigiosi come quelli di Göttingen e Versailles. Accanto al barocco, Marie Lee ha progressivamente ampliato il suo repertorio verso il classicismo, affrontando Mozart, Salieri e lavorando con direttori come Philippe Jaruski, Emmanuel M. e Diego Fasolis. In ambito concertistico ha interpretato, tra le altre, la Grande Messa in do minore e il Requiem di Mozart, fino ad arrivare a un debutto di grande rilievo nel Requiem di Verdi sotto la direzione di Riccardo Muti a Londra. La sua curiosità artistica l'ha portata anche verso repertori più tardi, includendo ruoli come Cunegonde nel Candide di Bernstein, Sophie nel Werther e parti del repertorio belcantistico italiano. Una versatilità che si riflette anche nella sua intensa attività concertistica. Marie Lee si esibisce regolarmente in sale di primo piano in Europa, in Asia, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Philharmonie di Parigi, fino a Tokyo e Lisbona. Accanto all'attività concertistica e operistica, porta avanti anche un lavoro discografico che spazia dal barocco al repertorio romantico. Nel 2023 ha pubblicato il suo primo album solistico, Amate Stelle, dedicato ad arie barocche inedite, registrato con il suo ensemble Ab Cordis. Le prossime stagioni la vedranno impegnata in nuovi debutti importanti, tra cui Gilda nel Rigoletto, Donna Anna nel Don Giovanni e nuovi progetti tra opera e musica sacra, confermando un percorso in costante crescita. Una carriera costruita con coerenza, curiosità e rigore che fa di Marie Lee una delle interpreti più interessanti e da seguire nel panorama vocale contemporaneo. Ma addentriamoci quindi all'interno del suo percorso concertistico con un primo ascolto estratto dal concerto del 24 maggio 2025, Concert Bach a Lutry 2025, Folle Journée Bach a Lutry. Lei naturalmente è la soprano con la Camera Orchestra Basel sotto la direzione di Dmitry Smirnov. Ascoltiamo alcuni brani interessanti di Andrea Stefano Fioré, da Il pentimento generoso, opera in tre atti, Fiammeggiando se sfavilla, aria di Ermenegilda. Poi di Leonardo Leo, da Bajazete, o Bajazete, dipende da come lo pronunciate, Imperator de Turchi, opera in tre atti, Non è più tempo, no. Poi di Georg Friedrich Händel, dal Partenope, dramma per musica in tre atti, Io ti levo l'imperio dell'armi, aria di Partenope, e sempre di Händel, da Alcina, dramma per musica in tre atti, Di cor mio quanto t'amai, aria di Alcina nel primo atto. Buon ascolto.

primo set di ascolto in questo concerto .ch dedicato a Marie Lee, soprano, un nome importante, il panorama internazionale odierno, dal concerto registrato 24 maggio 2025 a Lutry durante Concert Bach, Lutry 2025 Folljournée Bach, l'abbiamo ascoltata con la Camera Orchestra Basel sotto la direzione di Dmitry Smirnov, abbiamo ascoltato di Andrea Stefano Fiorel, Pentimento Generoso, opera in tre atti, Fiammeggiando se sfavilla, aria di Ermenegilda. Abbiamo ascoltato poi Non è più tempo no, da Bayazete, Imperator de Turchi, opera in tre atti di Leonardo Leo. Abbiamo ascoltato l'aria di Partenope, dal Partenope, dramma in musica, in tre atti di Georg Friedrich Händel, Io ti levo l'imperio dell'armi, e poi sempre di Händel abbiamo ascoltato l'aria di Alcina dall'atto primo dell'opera omonima, opera o meglio dramma per musica in tre atti di Cor mio quanto t'amai. Proseguiamo con un altro ascolto di questa bravissima artista, un estratto dal concerto del 23 giugno 2019, concerti RSI con i barocchisti, auditorio Stelio Molo, RSI di Lugano. I barocchisti, il coro della RSI, direzione Diego Fasolis, lei naturalmente Marie Lee, soprano come solista, e anche Lucia Cirillo, mezzo soprano. Ascoltiamo di Georg Friedrich Händel, da Il trionfo del tempo e del disinganno, oratorio in due parti per soli e orchestra. Ascoltiamo Il voler nel fior degli anni, un duetto.

Il voler del fior degli anni, duetto tratto da Il trionfo del tempo e del disinganno, oratorio in due parti per soli e orchestra, Georg Friedrich Händel, il compositore. Abbiamo ascoltato l'interpretazione di Marie Lee, soprano, e di Lucia Cirillo, mezzo soprano, nel concerto tenutosi 23 giugno 2019.

dramma per musica in tre atti, se sveglia, se dorme, l'amante mio core, aria di Erminia. Ascoltiamo il clavicembalista Andrea Buccarella, l'Abcordi Ensemble e naturalmente Erminia interpretata dalla nostra Marily come soprano.

Molto interessante, Domenico Sarro, non certo uno dei compositori più rappresentati, la sua opera, dramma per musica in tre atti, Tito Sempronio Gracco, da lì abbiamo ascoltato Se sveglia, se dorme l'amante mio core, aria di Erminia dal primo atto, abbiamo ascoltato Andrea Bucarella, il cembalo, Abcordi Ensemble e la solista, naturalmente Marie-Lee Soprano, a cui stiamo dedicando la puntata di Concerto.ch di oggi. Questo concerto è stato registrato il 18 maggio del 2024 durante il festival La Follia, 24esima edizione del Festival di Musica Antica a Rougemont, nella chiesa di San Nicola, nel 2024 chiaramente a Rougemont. Concludiamo questa puntata del Concerto.ch con un estratto dal CD Mozart Requiem Ave Verum Corpus Exultate Jubilate, solisti e ensemble vocali di Losanna, orchestra de chambre de Losanna. Ascoltiamo John Nelson come direttore d'orchestra, l'orchestra da camera di Losanna naturalmente come ensemble, e Marie-Lee Soprano in una composizione meravigliosa, anche molto impegnativa, ovvero il mottetto per soprano orchestra in fa maggiore, Exultate e giubilate di Wolfgang Amadeus Mozart. Direi nella settimana che porta a Pasqua, ascolto migliore per concludere la puntata del concerto.ch di oggi non poteva esserci. Ripeto, ricordo puntata del concerto.ch dedicata all'artista Marie-Lee Soprano, musiche scelte naturalmente e curate meravigliosamente per noi da Alissa Nembrini. Io sono Lorenzo De Finti, vi auguro un buon proseguimento di giornata e buon ascolto naturalmente con il finale mozartiano.

0: Benvenuti a Caffè Zimmerman. In queste puntate ci stiamo occupando di riverberi dalla cultura popolare e le osmosi, quindi creative, che questi hanno creato. In particolare oggi ci rivolgiamo all'Europa dell'Est e alla Russia. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio, oggi partiamo da una zona ad altissimo tasso esotico, l'area dell'Est Europa, che insieme a quella iberica rappresenta i due grossi centri in cui il patrimonio folclorico ha un tratto fortemente sentimentale, lirico, accelerazioni improvvise, ritmiche dispari, che lo rende diverso alle orecchie occidentali abituate ai ritmi binari, ternari e quaternari, no? È un po' l'altra faccia sonora del continente europeo, the dark side, potremmo dire, no? Che è stata sempre tenuta un po' in secondo piano, ma è al tempo stesso fonte di grande fascinazione. Ascolteremo oggi musica rumena, ungherese, slava, russa. Iniziamo dalla Romania e dalla doina. La doina è una forma vocale spesso accompagnata anche da ensemble popolari, si chiamano taraf, con testi che parlano di amore, di nostalgia, di destino. Una forma caratterizzata da un movimento lento, da un ritmo rubato, con un modulo di 8 battute che prevede gli accenti sui tempi dispari, no? Questo tipo di forma musicale, la doina rumena, è stata scoperta da Bartok nelle sue ricerche, che risalgono più o meno al 1912-13, sul folklore rurale in Transilvania. Bartok la chiamò Ora con la H, come l'ora staccato di Dinico che abbiamo ascoltato la puntata precedente. Oggi la ora è considerata una danza, e Bartok pensava che fosse la versione rumena della Dumi ucraina. Ma in realtà l'anno dopo, quando andò in Algeria a proseguire le sue ricerche, scoprì che si trattava di una sopravvivenza di una forma musicale arcaica già attiva nel Medio Oriente e persino nel Nord Africa. Un altro importante ricercatore rumeno, Constantin Brailoiu, evidenziò i tratti comuni della doina con altre danze lente dalla forma libera e dalla tendenza alla improvvisazione che sono diffuse in tutta l'area balcanica. Allora iniziamo proprio di qua, dall'autenticità che ci proviene ancora una volta grazie al lavoro di recupero fatto da Jordi Savall.

è la tipica ritmica balcanica, una doina olteniasca che proviene dalla Romania, proposta dall'ensemble di Jordi Savall. E adesso dall'autentico passiamo al reinventato, al ricreato in studio, e facciamo la conoscenza di un compositore che forse in Italia non è molto conosciuto, è Josip Slavenski, compositore croato considerato tra i massimi autori del sud-est europeo del XX secolo, autodidatta con radici profondamente radicate appunto nel folklore che lui ha nobilitato in una suite sinfonica in 7 movimenti composta nel 1927 dal titolo Balcanofoni, Balcanofonia, e quindi è un nome che la dice tutta, insomma è un tentativo di ricostruire in forma di suite la sonorità della grande area balcanica. Da questa composizione, che ebbe molto successo soprattutto appunto nelle zone di origine, ascoltiamo il primo movimento, che è una danza serba.

0: Moshe Atzmon alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Hannover per questa danza serba di Josip Slavinsky.
1: Sì, e allora è come per la Serbia, tutta l'area slava nell'Ottocento guarda alle esperienze del mondo germanico e francofono per dar vita a una tradizione nazionale dove la musica popolare gioca un ruolo importante come tratto distintivo simbolico e al tempo stesso per legittimare gli autori che la propongono. E non sfugge, diciamo, a questa operazione l'opera di compositori famosi come Smetana, come Dvorak, Boemi, quando allora la Boemia faceva parte dell'impero tedesco, come la stessa Polonia. Smetana con la Moldava, con la mia patria, con la sposa venduta, Dvorak con diverse composizioni strumentali, tra cui le danze slave, che gli diedero una notorietà improvvisa. Danze composte per pianoforte a quattro mani, che vennero subito trascritte per orchestra e ottennero un enorme successo fin dalla prima esecuzione, che avvenne a Praga il 16 maggio del 1878 sotto la direzione di Adolf Cech. Sono composizioni nate dalla ricerca sul folklore e traggono ovviamente una loro libera ispirazione dal mondo slavo, di cui propongono vari ritmi popolari caratteristici di quell'area geografica. Ascoltiamo la danza slava numero 1, tratta dalle Danze slave opera 6.

0: un direttore d'orchestra leggendario, Antal Dorati, qui alla testa dell'Orchestra Sinfonica del Minnesota per la prima delle danze slave, l'opera 6 di Antonin Dvorak.
1: Sì, e rimaniamo ancora in quella che oggi continuiamo a chiamare Cecoslovacchia. In realtà una è la Repubblica Ceca, l'altra è la Slovacchia, ma all'epoca non esistevano come stati. E al tempo stesso però rimaniamo perché geograficamente, culturalmente parlando, è la terra che ha dato i natali a Janáček, il quale a sua volta ha contribuito a valorizzare questo patrimonio locale. È la terra la cui danza nazionale è la polka. La polka non è la danza nazionale della Polonia, è la danza nazionale della ex Cecoslovacchia, che venne nobilitata in un contesto principesco, potrei dire, da Tchaikovsky, nell'Eugène Onegin, tratto da Pushkin, in cui il compositore russo prevede tre scene di ballo, una per ogni atto dell'opera: la mazurka, il valzer e la polacca, la polonese.

0: La travolgente polacca di Tchaikovsky dal suo Eugenio Onegin qui con l'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Shardad Rouhani, un altro bel esempio di riverbero, no, dall'Est Europa.
1: Sì, e dall'Est Europa cominciamo a spostarci verso l'Asia, verso una delle ex repubbliche sovietiche, e facciamo la conoscenza di una canzone d'amore che proviene dall'Azerbaigian, e la dobbiamo questa conoscenza, almeno noi in prospettiva occidentale, la dobbiamo a Luciano Berio, il quale nel suo celebre ciclo di folk songs che venne pubblicato nel 1964 dedica a questa canzone uno dei momenti più felici, a mio parere, di questa sua composizione per voce e piccolo ensemble. Come in tutte le altre occasioni, è Katy Berberian a cantare la Azerbaijan Love Song.

0: Großartig! Molto buti, ai palan, sione tieni, cesti slova, papalan.
1: Sì, questa era la voce inconfondibile di Katy Berberian con Azerbaijan Love Song, tratta dal ciclo delle folk songs di Luciano Berio. Torniamo all'ambito ungherese e rumeno, perché è importante sottolineare il ruolo che hanno avuto Bartók e Kodály nel recuperare in modo serio, scientifico, un patrimonio vastissimo. A loro si deve non solo la nascita della etnomusicologia, ma l'impulso anche a esplorare una terza via, come si sa, che non coincideva con la dodecafonia di Schoenberg né con le proposte di Stravinsky. E una terza via che prendeva le distanze dal sistema tonale, ritmico e degli intervalli che costituivano il canone, assimilando da quella cultura contadina ricca di dignità umana, portatrice di valori autentici, valori al tempo stesso antitetici a quelli centrali nell'Europa divisa in classi. Il canto popolare nella operazione di recupero di Bartók e di Kodály non è solo folklore, ma è un linguaggio alternativo in grado di emancipare la musica nazionale ungherese dall'eurocentrismo dominante. E allora, dalle danze popolari rumene di Bartók ascoltiamo la prima danza, la stick dance, la danza del bastone, brevissime.

Così Liszt incontrò il suo modello di virtuoso nei suonatori gitani e quel modello ripropose nelle tante composizioni ispirate al patrimonio nazionale, come ad esempio le 19 rapsodie per pianoforte, molte delle quali sono state trascritte per orchestra, composte in un arco di tempo che va dal 1846 al 1853. Una difficoltà trascendentale per ogni pianista è rappresentata dalla rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore, anche questa composizione notissima che compare in colonne sonore, in ambientazioni addirittura di cartoni animati, Charlot piuttosto che alcune pubblicità, insomma, è come dire dalle piazze ai teatri, agli schermi televisivi e cinematografici, ne ha fatte di strada la musica gitana. E qui ascoltiamo la rapsodia, forse non tutta riusciremo ad ascoltarla, nella versione di Horowitz nel 1953.

0: Registrazione storica questa, risale al 1953 con il pianoforte del leggendario Vladimir Horowitz e con la rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore di Franz Liszt, naturalmente. Siamo così giunti in chiusura per quanto riguarda questa terza tappa dei nostri riverberi che, geograficamente parlando, Paolo ci ha portati in Europa, nell'Europa dell'Est.
1: Sì, e chiudiamo con un'ultima puntata in Russia, il cui patrimonio ha molte analogie, molta sintonia con quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Il patrimonio folcloristico russo ha parlato con la voce di Tchaikovsky, con quella di Mussorgsky, con quella di Glinka, di Rimsky-Korsakov, solo per citare i più noti, insomma. È un'immensa produzione in cui il sottosuolo emerge in tutto il suo vigore ed è stato in grado di ispirare musiche che sono tra le più alte del canone occidentale, oltre che popolarissime. Solo Stravinsky rappresenta un ventaglio di spunti, di soluzioni fantasmagoriche, diciamo il suo approccio, no, nel confronti del patrimonio folclorico, a metà strada fra una dimensione arcaica senza tempo e la pura avanguardia. E in lui il materiale basso, tra virgolette, non è citazione, non è strizzare l'occhio al pubblico o al mercato, ma è una necessità espressiva che lo aiuta a mettere a punto uno stile mai udito prima d'allora. Dal balletto Petrushka, realizzato attorno a una figura della tradizione popolare, una marionetta, con la coreografia di Fokin e debuttato a Parigi nel 1911, ascoltiamo la celebre danza russa.
0: E su questo ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui a Caffè Zimmermann per proseguire con i nostri riverberi folk, potremmo dire. Grazie Paolo Prato e a presto.
1: Grazie a te, Sergio.

Io sono Cristina Zavalloni e questa era una strepitosamente ironica, naturalmente giocava a essere così. È difficile tra l'altro per una cantante essere stonati in modo così regolare durante tutta la lunghezza di un brano. Questa era la strepitosissima, dicevo, Kathy Berberian, alle prese insieme al suo compagno di giochi per molti anni Bruno Canino, con un brano di Purcell dal titolo Nymphs and Shepherds. Ma ci rifaremo, avremo modo durante questa trasmissione e durante le altre quattro trasmissioni che completeranno questo ciclo dedicato alla signora Berberian di sentire quanto cantava bene. Naturalmente io ho usato questo brano per aprire proprio perché mi piace sottolineare il fatto che Kathy Berberian era anche una persona straordinariamente ironica, piena di vita, ed è questo uno degli aspetti che mi piacerà sottolineare di più durante tutte queste cinque puntate. La prima l'ho voluta intitolare Con tutto il mio amore, che è il titolo di uno spettacolo che nel 2003 mise in scena a Reggio Emilia su commissione dei teatri di Reggio Emilia per omaggiare questa grande artista. Fu per me un grande onore e anche, diciamo, un momento di passaggio, perché da lì in poi devo dire che insomma ho avuto spessissimo la fortuna di essere in qualche modo accostata alla Berberian, nel senso che mi è stato spesso chiesto di parlare di lei, di omaggiarla, e sono particolarmente contenta di poter dare il mio contributo. Non sarà la mia lettura del modo in cui vi presenterò la signora Berberian, non sarà assolutamente da musicologa né da specialista, ecco, sarà da innamorata, da musicista innamorata, alla quale l'incontro con questa musicista ha decisamente cambiato la vita. Nel periodo in cui stavo studiando in conservatorio ero alla ricerca della direzione da prendere e avevo bisogno di una guida, come un po' tutti hanno, soprattutto nella fase della formazione. Io incappai in un disco di Kathy Berberian e fui folgorata da vari fattori, prima di tutto da, appunto, ho scelto di aprire con questo pezzo perché l'elemento dell'ironia, dicevo, del gioco, della libertà con cui toccava tutti i repertori con cui si divertiva, cosa che per me, ripeto, studentessa di conservatorio in quegli anni era utopico, mi sembrava che fosse qualcosa che io personalmente avevo sempre sentito far parte del far musica, il gioco, il divertimento eccetera, ma che non trovavo nel mio studio di quel momento, e quindi per me questo incontro è stato folgorante. Poi la mia vita si è incrociata spessissimo con quella della Berberian, perché una delle primissime cose che sono stata chiamata a eseguire del repertorio di musica contemporanea che io tanto amavo era un'opera di Bussotti scritta appositamente per Kathy Berberian, e poi gli incastri continueranno. Ma adesso vorrei prima di tutto andare a vedere un po' bene chi era questa signora. Questa signora è stata una grande cantante che è nata negli Stati Uniti, a Attleboro per essere esatti, ma era di origini armene. Questo fatto, ovviamente, insomma, le proprie origini segnano, è inutile che cerchiamo di fare finta che ciò non sia, segnano profondamente la vita di ogni individuo. Nel suo caso è particolarmente evidente questo in molte anche delle sue interpretazioni musicali. Per esempio, il prossimo ascolto che vorrei proporvi, che è appunto un brano tradizionale armeno dal titolo, e chissà se lo pronuncio bene, di Siroisa.

con questo ascolto mi rifaccio rispetto all'apertura che era un po' dissacrante, ma qui si sentiva veramente che stiamo dedicando questa trasmissione prima di tutto ad una cantante eccezionale, una musicista che usava la voce in maniera sublime. Parlavamo appunto di Katy Berberian, abbiamo detto delle sue origini armene, del fatto che è nata negli Stati Uniti, ad Attleboro, poi ha studiato a New York. Lei parla in molti scritti della sua formazione, di come da subito, insomma, si capisse che avrebbe desiderato fare la cantante lirica. Da quando sentì un disco di Tito Schipa e rimase folgorato e decise: I want to become an opera diva, voglio diventare una grande cantante lirica. E si divertiva già da piccola. Ci sono anche dei filmini molto divertenti a giocare con le sue origini. Dicevo, era una splendida danzatrice di danza tradizionale armena, pare. Insomma, era una vera, come si direbbe oggi, una vera soubrette, solo che applicava queste sue doti con la stessa leggerezza e il disincanto di una soubrette, però al repertorio colto, diciamo, alla musica seria. Però con questa stessa leggerezza vinse una borsa di studio per venire a specializzarsi nella sua amata opera lirica e quindi per il posto più prestigioso del mondo, ovvero la Scala di Milano. Venne e a 24 anni si trasferì e si mise a studiare in Italia, dove a un certo punto incontrò uno squattrinatissimo al tempo, Luciano Berio, che arrotondava lo stipendio per, diciamo, sbarcava il lunario, ecco, diciamo in termini meno molto prosaici, accompagnando le classi di canto del conservatorio, celebre Conservatorio Verdi di Milano. Ora, sarebbero l'equivalente dei maestri collaboratori, di quelli che fanno la preparazione insieme ai cantanti nelle opere e poi hanno questo ruolo terribile che poi quando si va in scena e si comincia a fare sul serio, arriva l'orchestra e loro vanno a casa e quindi si sono fatti tutto il periodo delle prove, il periodo più pesante e poi se ne vanno. Insomma, ragazzi, è un mestieraccio, diciamoci la verità. Anche perché noi cantanti alle prime armi, insomma, siamo una categoria rischiosa. Quindi lui si può immaginare la meraviglia con cui incappa in questa musicista che era già chiaramente diversa da tutti gli altri e se ne innamora, non solo artisticamente. Loro pochi mesi dopo convolano a nozze e quindi la Berberian inizia una pagina importantissima della propria vita, sicuramente privata, ma questo non ci riguarda, non entreremo nel merito, ma artistica, perché per molti anni il nome della Berberian sarà associato, devo dire tuttora, questa è una cosa che non cambierà mai, è stato un connubio troppo forte, troppo felice, sarà associato, dicevo, alla sua produzione insieme a Luciano Berio. Di questo parleremo più avanti. La cosa che le ha fruttato anche l'incontro con Luciano Berio è stato il fatto che la Berberian è diventata da subito una musicista curiosa delle proprie possibilità vocali e desiderosa di metterle al servizio della nuova musica che veniva creata in quell'epoca. Era un'epoca di grande fermento, parliamo di anni molto caldi, anni nei quali l'avanguardia, diciamo la musica contemporanea, era in un ribollire e Milano era crocevia di grandi incontri. Passavano appunto John Cage, passava Morton Feldman, passavano compositori italiani e non. Tra gli italiani passava Silvano Bussotti, il quale scrisse per la Berberian un'opera molto particolare che si intitolava La Passion selon Sade, quindi un'opera anche abbastanza osé, diciamo, perché era tratta dai racconti del Marchese de Sade, soprattutto da questi racconti di Justine Juliette, l'histoire, dove lei, la Berberian, in questo caso, insomma, la protagonista, è chiamata a essere un'anima candida e il suo alter ego demoniaco, diciamo.

Questa era una porzione che stiamo ancora ascoltando, sta sfumando, di atti vocali tratti dall'opera La Passion selon Sade di Silvano Bussotti, interpretati da Katie Berberian. Qui si sente che parliamo già di una vocalità molto diversa rispetto al canto tradizionale armeno di prima. Questa sarà una delle ragioni per le quali la Berberian rimane fondamentale nella storia della musica, perché si è prestata, perché le possibilità proprio timbriche e espressive dello strumento vocale nella seconda parte del Novecento venissero infinitamente ampliate. Però poi la Berberian ebbe varie fasi nella vita, ne ebbe anche una felicissima successiva al distacco dalla figura importante e forse anche un po' ingombrante di Luciano Berio. Dopo la loro separazione la Berberian decise di fare tutt'altro. Quando si sentono le interviste rilasciate dal suo compagno di giochi, io così lo chiamo, il pianista Bruno Canino, rispetto appunto al lavoro fatto con la Berberian, lui dice: beh sì, dopo la separazione aveva bisogno di cambiare un po' aria, ed è stato così che loro hanno deciso di mettere su un duo piano e voce, che è rimasto una delle pietre miliari, secondo me, della storia dei duo piano e voce musicale, perché sono stati veramente una coppia particolarmente felice, una coppiata felicissima anche dal punto di vista scenico, perché quando uno ha la fortuna di vedere dei video, dei film della coppia Berberian Canino, vede quanto si divertivano, e si divertivano mettendo in piedi un repertorio, e qui sta l'altra grande rivoluzione, assolutamente eterogeneo e libero da codificazioni stilistiche, un repertorio che correva da la famosa frase che si dice associando, quando si parla di Katie Berberian, da Monteverdi ai Beatles. Un pezzo, per esempio, è un brano scritto da un compositore che la Berberian ha molto eseguito, sto parlando di Igor Stravinsky, e il brano che adesso vorrei farvi sentire in realtà è una filastrocca per bambini, una filastrocca strana, un po' surreale, ma del resto i russi sono sempre, anche diciamo i bambini russi evidentemente sono abituati a filastrocche diverse da quelle dei bambini italiani, per esempio, perché chi abbia voglia di tradurre il testo di questo brano, Tilim Bom, scoprirà che parliamo di un racconto veramente folle e surreale. Vorrei farvelo ascoltare, cantato appunto dalla signora Katie Berberian, Tilim Bom.

0: Lo spettacolo più sensazionale e inverosimile creato dall'umanità si rinnova ogni settimana al microfono di Gaia Varon, Davide Fersini e Paolo Borgonovo. Il ridotto dell'opera, la finestra di Rete 2 sul mondo del melodramma. Venerdì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, le segnalazioni di incidenti nell'aviazione civile svizzera sono state lo scorso anno poco meno di 15.000, in crescita del 20%. Lo comunica l'Ufficio federale dell'aviazione civile, che nel periodo in rassegna ha registrato anche 6 morti. Tra le principali problematiche riscontrate vi sono errori di manovra a terra da parte di piloti o di personale aeroportuale, ma anche passeggeri sempre più irrequieti e violenti, oltre ad un maggior numero di droni nei cieli che rendono meno sicuri i voli. Un motociclista è morto ieri pomeriggio a Brusinel in seguito ad uno scontro ad un incrocio con un'auto guidata da una 74enne. Lo comunica la polizia vodese. L'uomo è morto in ospedale poco dopo il suo ricovero a causa delle gravi ferite. Ancora da chiarire cause ed eventuali responsabilità nell'incidente. La Confederazione ha avviato una nuova fase della campagna nazionale di sensibilizzazione contro la violenza domestica, sessuale e di genere. Il progetto, promosso dalla consigliera federale Elisabeth Bohm-Schneider, ha preso avvio lo scorso anno e nelle prossime settimane sarà reso più visibile grazie ad alcuni cartelloni pubblicitari che tappezzeranno di fatto le città. Tra i vari messaggi promozionali, l'attivazione del numero telefonico unico 142, voluto per fornire sostegno alle vittime. 5 persone sono morte in Cina in seguito al crollo in una miniera illegale nella regione dello Yunnan, nel sud-ovest del paese. Si tratta dell'ennesimo incidente in un pozzo minerario a pochi giorni da un'altra tragedia simile, avvenuta nella provincia dello Shaanxi, che ha causato la morte di oltre un'ottantina di persone. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre dell'anno. Lo rende noto la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% registrato nell'ultimo trimestre del 2025. Secondo la SECO, l'evoluzione è stata leggermente inferiore rispetto alle aspettative. A contribuire alla crescita in particolare sono stati i comparti manufatturiero e finanziario, in affanno invece i settori chimico, farmaceutico, commercio, alberghiero e ristorazione. Fino a questa sera in tutto il paese passaggio a tempo almeno in parte soleggiato e caldo, domani aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque anche di carattere temporalesco.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: Buon pomeriggio a voi che siete ascolto di Rete 2 da Lorenzo De Finti, vi do il benvenuto a Montmartre che parte subito con un bello ascolto a cui ora vi introdurrò, ma vi do appuntamento naturalmente per le 16 come di consueto. A voi che sapete, quest'oggi abbiamo come ospiti per parlare di un tema affascinante che deriva proprio dall'ultimo libro di uno dei due ospiti, ovvero Paolo Vites, Boomer's Story, le canzoni infinite della nostra vita, che insieme a Federico Guglielmi, che peraltro come notizia in anteprima posso dirvi è stato appena insignito di un prestigioso premio, il premio Michele Manzotti del Forum del Giornalismo Musicale del MEI, premio che verrà dato a ottobre, ma è stato proclamato oggi il nome del vincitore. Parleremo appunto del tema che viene affrontato in questo libro, ovvero la musica salva la vita. Come può salvare la vita la musica ci salva per davvero? Una canzone può cambiare la vita? Può un disco diventare una bussola, un rifugio, perfino una forma di salvezza? Questo dice Paolo Vites nel suo libro. Questo vediamo tutti i giorni testimoniato sia in termini grossi dal punto di vista della società, canzoni che che rappresentano centinaia di milioni di persone in occasione di manifestazioni, in occasione di eventi storici, eventi politici, eventi di rivendicazione o anche dal punto di vista personale. Ciascuno di noi può dirlo per se stesso, ma tante persone, anche famose, anche musicisti, hanno riferito di canzoni che hanno in qualche modo cambiato la loro vita. E questa cosa è possibile ancora oggi? Il repertorio di queste canzoni che Paolo Vites nel libro analizza, si ferma di base intorno agli anni, analizza per lo più gli anni 70, gli anni della sua formazione, ma è ancora possibile questa cosa? Sono ancora canzoni in grado di assumere una significanza così ampia, così grande? Insomma, un tema interessante. Paolo Vites e Federico Guglielmi ne parleranno con noi, però prima, abbiamo tempo, ancora una ventina di minuti abbondanti, e quindi vi propongo un ascolto tratto dall'ultimo disco molto interessante dedicato ai trii con pianoforte di Ludwig van Beethoven, dal secondo volume realizzato dal Busch Trio. Vi propongo il secondo, terzo e quarto movimento, largo con espressione, scherzo, allegro, e quarto movimento finale, presto, del trio con pianoforte in Sol maggiore, opera 1, numero 2, appunto naturalmente di Beethoven.

0: Sono le 16.01, benvenuti e benvenute a voi che sapete. Può una canzone cambiare una vita? Può un disco diventare una bussola, un rifugio, persino una forma di salvezza? Mi è capitato tra le mani una copia di Boomer's Story, il titolo meraviglioso che si rifà a una canzone di Ray Cooder, ma mette la parolina magica Boomer nel suo interno, che già dà una direzione. Il libro scritto da Paolo Vitas, Come la musica ci ha salvato la vita. Partiamo da qua per interrogarci sul ruolo che la musica ha avuto o continua sperabilmente ad avere nelle nostre esistenze. Parliamo di musica principalmente tra mille virgolette leggera, di rock. Per intere generazioni la musica è stata molto più di un intrattenimento, un modo di leggere il mondo, costruire la propria identità, trovare una comunità e affrontare i momenti più difficili. Ma oggi è ancora così nell'epoca dello streaming, delle playlist, dell'ascolto frammentato? Ne discutiamo proprio con l'autore di questo volume molto molto bello e molto interessante, scritto con la solita passione, ovvero Paolo Vites, e con il giornalista e critico musicale Federico Guglielmi, e vediamo un po' tra le loro esperienze personali, memoria collettiva e nuove modalità di ascolto dove arriviamo. Chiaramente è una discussione che riguarda tutti, perché tutti, se stiamo ascoltando Rete 2 in questo momento, in qualche modo siamo appassionati di musica, e quindi magari tutti conserviamo una canzone, un album, un artista che in qualche modo hanno lasciato un segno nella nostra vita. Una discussione che cerchiamo naturalmente di sintetizzare il più possibile e per creare degli spunti di riflessione, poi ognuno ne faccia ciò che vuole. Io do il benvenuto naturalmente ai nostri ospiti, cominciando da Paolo Vites, complimentandomi con lui proprio per l'uscita di questo libro. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Lorenzo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'invito.
0: E poi naturalmente do il benvenuto anche a Federico Guglielmi, benvenuto, ben ritrovato, siamo già sentiti qui su Rete 2 un po' di tempo fa, Federico Guglielmi che, posso dare una notizia quasi in anteprima, è stato insignito del premio Michele Manzotti del Forum del Giornalismo Musicale del MEI, premiazione che avverrà a Faenza ad ottobre. Michele Manzotti, forse più attenti di voi, lo ricorderanno ospite varie volte con la sua competenza, la sua passione per la musica, purtroppo scomparso prematuramente qualche anno fa. Buongiorno Federico e complimenti naturalmente.
2: Ciao Lorenzo, salve a tutti. Sì, ti ringrazio molto, per me è un grande piacere ricevere questo premio legato appunto a Michele, che oltre a essere, come giustamente hai detto, un appassionato e un professionista esemplare, era anche un caro amico con cui andavo molto d'accordo, e sì, la sua scomparsa prematura è stata veramente una bruttissima cosa. Avere un premio col suo nome è un po' un rinnovare, se vogliamo, un legame che esisteva anche proprio fisicamente e affettivamente, oltre che professionalmente.
0: Grazie quindi Federico Guglielmi, e direi di entrare subito nel vivo della trasmissione. Questo libro, Paolo Vites, Boomer Story, Come la musica ci ha salvato la vita, parole molto scelte, conoscendoti, scelte con molta cura, e parti subito con il botto: non è un libro di storia della musica, né una guida per fan nostalgici, è un viaggio tra canzoni, artisti e album che spesso loro malgrado hanno incarnato i grandi moti dell'animo umano, la fame di senso, la paura della fine, il bisogno disperato di amore, la nostalgia dell'infinito. Un libro scritto a ruota libera, dove ogni capitolo esplora un frammento di questa sete, un tema eterno filtrato attraverso la lente della musica rock. Perché dentro una sola volta c'è più teologia che in mille libri sacri. Paolo Vites ci ha messo il carico da 90 in questo libro, quindi.
1: Ma sì, mi sono divertito un po', come sempre, quando riesco a scrivere. Dopo tanti, fin troppi libri che ho dedicato a grandi protagonisti della musica rock, mi è venuta un po' la voglia di parlare di me, ma non tanto di me. Io penso che questa sia una storia condivisa da tutti quelli della mia generazione, della nostra generazione, come anche Federico, che hanno avuto, per me, una fortuna di crescere proprio negli anni 70 e magari gli acciacchi oggi dell'età non sono così belli come chi è nato 20 anni fa, però io sono contento di essere un boomer, come ci chiamano con disprezzo noi vecchietti, che però hanno avuto appunto, ripeto, questa occasione di crescere in quel periodo storico in cui la musica aveva avuto e quella musica ancora oggi ha un'importanza imprescindibile.
0: Paolo, quando uscivano, tu analizzi, prendi cura di tante canzoni descrivendole, senza analizzarle particolarmente dal punto di vista musicale, ma proprio descrivendo il tuo rapporto con loro. Cosa cercavi? Cosa cercava questa generazione davvero in quei dischi che uscivano? Uscivano a ripetizione, come un'epoca magica, come l'abbiamo detto spesso, senza nostalgia. Stiamo osservando una cosa storicamente acclarata. Cosa cercavate davvero in quei dischi?
1: Guarda, come dici tu, era un'epoca straordinaria, perché quei dischi che oggi sono considerati classici della musica rock, noi li vedevamo uscire proprio. Io passavo tutte le mattine per andare a scuola davanti a un negozio di dischi, e ogni settimana, ogni mese c'era un grande disco, c'era Comes a Time in Young, poi Last Never Sleep. C'erano tutte queste cose che oggi, scusate, che oggi appunto vengono con noi.

0: diffusi alla televisione, c'era questa figura inquietante, questo cantante con una giacca di pelle nera, una voce che ti tagliava in due come una lama, degli occhi che lanciavano saette, una pettinatura afro, e scoprì che era Bob Dylan. Da lì, la canzone era, ricorderanno in molti, Hurricane, che era appena uscita, una canzone dedicata al famoso pugile imprigionato con l'accusa pugile di colore, messo accusato di omicidio, su cui è stato fatto anche un bellissimo film, e ne fui così affascinato e colpito che da quel momento decisi che dovevo ascoltare tutto quello che riguardava questo Bob Dylan. Era appena uscito l'album che conteneva Hurricane, Desire, 50 anni fa, e anche un motivo per cui ho scritto il libro, appunto, questi 50 anni dal mio primo disco. E la musica ci venne incontro perché quel periodo lì, che io avevo 13 anni, allora. Sappiamo benissimo che il periodo che va dai 13 ai 18 anni, la cosiddetta adolescenza, è un periodo nella vita di ognuno molto particolare, e come scrive bravissimo Pierangelo Cantù nell'introduzione al libro, è il periodo della scoperta della propria identità. Si cerca di capire chi siamo, cosa siamo. Tanti valori in quel momento non ci bastano più, i genitori, la scuola, e io fui fortunato a trovare la musica.
1: Federico, parliamo di un momento storico, quello visto nel libro di Paolo, ma che anche possiamo ovviamente parlarne anche con te come esperienza personale, dove la musica, in particolare la musica rock, comincia a essere vissuta come una visione del mondo. Forse questo comincia già nel decennio precedente, negli anni 60, con la grande, clamorosa rivoluzione dei Beatles, oppure gruppi che cominciano a sorgere in modo davvero ricchissimo. Parliamo dei Pink Floyd, dei Rolling Stones, piuttosto che Jimi Hendrix, queste grosse figure che cominciano a uscire fuori da un genere musicale come il rock and roll, che era pensato, è stato pensato all'inizio come una sorta di svago, a meno apparentemente. Qua invece diventa proprio una visione del mondo. Quando è che comincia ad avvenire questo passaggio e come si sviluppa questa traiettoria nella tua esperienza personale?
2: Guarda, hai assolutamente ragione quando citi gli anni 60, e io sono solito dire, infatti oggi ho 66 anni, però un mio grandissimo, enorme rimpianto è quello di non aver potuto vivere gli anni 60 diciamo, da giovane adulto e invece da ragazzino. Quindi di quel periodo ho vissuto tutto un po' di riflesso, anche se magari sapevo chi erano i Beatles e i Rolling Stones, però ero ancora troppo giovane per entrare in quel mondo. Al rock mi sono avvicinato più o meno nel 1972. A quei tempi, per noi ragazzi che non avevamo assolutamente tutte le distrazioni che ci sono oggi, ricordiamoci, due canali televisivi in bianco e nero, niente radio private, internet nemmeno nei romanzi di fantascienza. Avevamo un numero limitato di possibili interessi, e fra questi la musica era importante, soprattutto non la musica che andava per la maggiore, quella che si sentiva nella stragrande maggioranza delle trasmissioni della RAI in radio o che si vedeva in televisione, una musica che sembrava alternativa, che sembrava pericolosa, che non piaceva ai nostri genitori perché quelli che la suonavano avevano i capelli lunghi, i baffi e sembravano, come dire, minacciosi. E quindi c'era una fortissima attrazione verso questo, credo inevitabile per gli adolescenti. Si sa che quando si è giovani si deve andare contro il mondo dei grandi, no?
1: Certo.
2: Per cui fu chiaramente in mezzo a tutto quello che usciva c'erano cose diversissime, però una cosa che ricordo molto molto bene di questo mio primo periodo, diciamo, di avvicinamento al rock inteso nel senso più lato possibile, c'era proprio questa, come dire, questa varietà estrema di cose, questa voglia di andare a fondo, di approfondire, di scavare, di cercare di capire, di trovare

0: artisti simili a quelli che piacevano, che impressionavano di più. E proprio era una curiosità forte che si svolgeva anche, si sviluppava anche in modo rituale. Io ricordo acquisti collettivi con gli amici, si andava assieme in un negozio, in 3-4 si compravano 3-4 dischi, poi si andava a casa di chi aveva lo stereo più bello, quello che suonava meglio, e si ascoltavano questi dischi in religioso silenzio, concedendosi al massimo un commento alla fine di ogni facciata per raccogliere, come dire, le impressioni, ecco. E rock era tutto, rock erano i Beatles e Rolling Stones, anche se i Beatles negli anni 70 si vedevano già come una cosa del passato, perché erano, sì, sciolti, mentre i Rolling Stones no. Rock erano anche i cantautori italiani, vari De André, Guccini, erano visti sempre comunque in quell'ottica, come qualcosa di diverso, di alternativo. C'erano, cioè, il jazz dei Weather Report, si affacciavano le prime formazioni tedesche, ovviamente i Pink Floyd, cioè era tutto un mondo intero da scoprire, da approfondire. Devo dire, io una mia epifania per il rock curiosamente la ebbi però dal Festival di Sanremo, con l'esibizione dei Delirium di Ivano Fossati. Yes, era il 1972, sul palco c'erano 30 persone vestite da hippie, un po' tardo hippie, perché insomma nel 72 sì, già quella cosa si era un po' spenta, e si sa che in Italia siamo sempre stati un po' in ritardo su certe cose, però vedere questa cosa in TV nel 72 fece un certo effetto, e non lo fece solo a me, tant'è che il giorno dopo praticamente tutta la mia classe prese di assalto il negozio di dischi del quartiere per comprare questo 45 giri, che io ancora conservo ovviamente gelosamente. Quando tanti anni dopo andai a intervistare Fossati ero emozionatissimo, perché insomma gli dovevo qualche cosa, ecco.
1: Certo, naturalmente questa dinamica riguarda anche musicisti molto importanti, sicuramente lo saprete meglio di me, ma pensate che Bruce Springsteen ha più volte raccontato che c'è stato un brano che, una volta ascoltato da adolescente, fu come un'epifania, come hai detto tu, Federico Guglielmi. Infatti, quando poi ebbe l'occasione di introdurre l'artista protagonista di questo brano nella Rock and Roll Hall of Fame, disse che ascoltare quella canzone fu come sfondare la porta della mente. Per lui fu la scoperta che una canzone pop poteva contenere letteratura, visione, verità. E Bruce Springsteen sta parlando di Like a Rolling Stones di Bob Dylan, e noi ascoltiamo un breve estratto, non abbiamo tanto tempo per ascoltare purtroppo oggi, però un breve estratto proprio di una versione che Bob Dylan ha fatto insieme ai Rolling Stones dal vivo qualche anno fa.

Un'altra cosa che vi propongo invece è Paul McCartney, che non è che ne avesse bisogno, ma è un po' sulla bocca di tutti in questi giorni per la campagna di presentazione del suo ultimo disco, tra l'altro l'ho ascoltato, ve lo consiglio caldamente. Non lo immaginerete, ma Paul McCartney ha definito la canzone che ora vi propongo come una delle più grandi canzoni mai scritte. Ha raccontato ancora oggi, gli capita di commuoversi ascoltandola, e che il lavoro dell'autore rappresenta per lui una fonte continua di ispirazione. La canzone è God Only Knows dei Beach Boys.

0: Insomma, una fonte di ispirazione imprevedibile. Paolo Vites, andiamo avanti naturalmente a parlare, allarghiamo un po' il raggio d'azione. Si parla, abbiamo parlato anche prima, anche nel libro se ne parla, della musica come esperienza condivisa. Ora usciamo dagli anni 70, andiamo ad oggi, perché dagli anni 70 ad oggi non sono mancati certamente episodi del genere. Ricordo a metà degli anni 80 il Live Aid, piuttosto che le grandi raduni che hanno visto coinvolti molti musicisti contro l'apartheid in Sudafrica. Parliamo sempre degli anni 80. Poi per altre ragioni la cosa si è sempre andata avanti, o comunque canzoni che hanno rappresentato in qualche modo un'esperienza condivisa di varie comunità, fosse anche una canzone che si canta allo stadio. Ebbene, questa cosa esiste ancora oggi, perché in effetti, guardandoci in giro, momenti di questo genere sembrano un po' mancare, posto che io ritengo, come l'ho sempre detto e ne sono certo, avendo anche 3 figli in quell'età lì, penso che i giovani di oggi non siano assolutamente meno dotati, più stupidi o più ignoranti di come eravamo noi, di come eravate voi quando avevate la loro età. Manca qualcosa a questa generazione, manca un'occasione, oppure l'occasione va cercata, perché forse è il media che manca, non c'è più l'ascolto, l'acquisto del negozio di dischi, c'è un bombardamento spesso inconsulto, spesso dettato da leggi informatiche e non da una selezione ben stabilita da tante persone che hanno portato il prodotto finito al negozio e quindi poi a casa vostra. Insomma, come la vedi, Paolo Vites?
1: Non ci sono più proprio i negozi di dischi.
0: Questo purtroppo è certo.
1: Ecco, il negozio, io ne parlo, dedico un capitolo nel libro, i negozi di dischi erano un posto di ritrovo, di esperienza comunitaria. Eri un ragazzino con pochissimi soldi nelle tasche, ma andavi nel negozio anche soltanto per guardare e toccare questi dischi, che ricordiamo che i vinili erano questi quadratoni grossi, belli, che con belle foto, belle copertine. Io mi ricordo che stavamo lì a guardare, a leggere tutto, i musicisti, ma anche gli studi di registrazione, gli indirizzi delle case discografiche. Una cosa che già si è persa con i CD, che è questa cosina minuscola che ci vuole la lente di ingrandimento per capire cosa c'è scritto, ma oggi non si stampano neanche quasi più neanche i CD. La musica è liquida, ci sono gli streaming, manca l'oggetto. Il vinile era come un libro, era un oggetto. Perduto l'oggetto, manca anche il punto di riferimento. Ci sono degli studi che sono stati fatti sugli ascolti di Spotify, dicono che la stragrande maggioranza delle persone che ascoltano musica liquida su Spotify ascoltano i primi 30 secondi e poi skippano e passano al brano successivo. Allora, per noi già il vinile ti costringeva ad alzarti dalla sedia, andare ad alzare la puntina, per cui anche solo per quello ascoltavi tutta la facciata. Ma oggi l'ascolto musicale è compulsivo, dettato da algoritmi che scaricano addosso tonnellate di canzoni in cui il giovane viene letteralmente sommerso e non si appassiona più. C'è una cosa però, come dicevi tu, i giovani oggi non è che siano stupidi, rimane viva l'esperienza live. A me ha colpito tantissimo il fatto di questo ragazzo, Ultimo si chiama, che adesso ci sarà il concerto, l'anno scorso in 3 ore ha venduto 250.000 biglietti, sono cifre pazzesche, più di uno Springsteen. Questo perché vuol dire che comunque, se non c'è più l'oggetto del vinile da ascoltare, però la voglia di andare al concerto, di fare un'esperienza di condivisione, la chiamo di comunione, nei giovani c'è ancora questo desiderio, perché è dentro di noi, è dentro nelle persone e non si cancella. Questo è il mio parere.
0: Federico Guglielmi, cosa ne pensi? Anch'io potrei dirti che sono capitato a un concerto, non mi interessa tanto la musica trap, ma per questione di gusto personale, non mi piace, punto e sto, ma sono capitato per caso a un concerto di Massimo Pericolo, che è uno di questi trapper, e ho visto tantissimi migliaia di ragazzini cantare a squarciagola, commossi, coinvolti in qualche modo, è proprio una cosa inestirpabile, questo desiderio di, come dice Paolo Vites, di vivere un evento insieme e di cantarlo.
2: Beh, questo per fortuna in effetti c'è ancora, credo che sia appunto una cosa che nasce da dentro, cioè comunque il desiderio di condividere. Non sono tanto convinto che si tratti del desiderio di condividere con altre persone, quanto del desiderio di condividere la visione dell'artista, che poi purtroppo in molti casi si riduce anche a un filmare con lo smartphone quello che succede. Sui concerti attuali, specie sui grandi concerti, sono estremamente scettico. La mia dimensione giusta per la musica è quella del club, del piccolo club, quella dove non hai bisogno del maxi schermo per capirci, per poterne godere, ecco. Però è innegabile che, insomma, è chiaro che se un artista ha un seguito gigantesco, inevitabilmente gli spazi per il concerto diventano più ampi, inevitabilmente la fruizione sarà filtrata appunto attraverso gli schermi. È vero, cioè, il desiderio di condividere la musica c'è. Io però continuo a essere convinto che in linea di massima magari i ragazzi più giovani si orientano su un artista, su due artisti, su tre artisti, cioè un approccio, diciamo, da fan, che poi c'è sempre stato, c'era anche negli anni 60, un approccio più, se vogliamo, superficiale. E quello che viene invece a mancare è il desiderio di approfondire e di scoprire cos'altro c'è oltre quel singolo artista o quei due o tre singoli artisti che piacciono e ai quali si è arrivati magari attraverso modalità appunto legate più che alla musica, al fatto che se ne parla, che c'è tutto un sistema dietro che fa sì che di certi artisti o sedicenti presunti tali si parli tanto, per cui si è naturalmente portati verso un ascolto. Non lo so, a me sembra sempre un ascolto poco consapevole, ecco, discorso da boomer, mentre ai miei tempi, anche se esisteva il fanatismo ovviamente, però gli appassionati di musica, quelli, come dire, autentici, andavano sempre un pochino oltre nell'approfondire, nel cercare di capire, nel cogliere i messaggi, nel vedere nella musica qualcosa di più che una semplice esperienza di ascolto, un semplice entertainment, anche una semplice condivisione, diciamo, con altri. Per me questo sembra sempre mancare. Il discorso dell'oggetto fisico, è vero quello che dice Paolo, manca molto. Noi avevamo l'abitudine di andare a comprare dei dischi, ci si accaniva su questi dischi, si ascoltavano, si riascoltavano, e d'altronde quelli c'erano, i soldi erano quelli che erano, non avevamo tutto il mondo davanti a dentro uno schermo, senza né bisogno di uscire di casa, si può ascoltare qualsiasi cosa, oggi è pure gratis, voglio dire, in un attimo. Certo. Per cui c'è questa bulimia di ascolto che uccide l'approfondimento e di conseguenza anche il gusto, il piacere, il desiderio, la forma mentis di vedere la musica come anche un'operazione, diciamo, artistica e culturale, e non semplicemente come un qualcosa che sta lì di sottofondo, in sottofondo mentre si fa altro.

0: Brevissimo assaggio di questa Pride in the Name of Love degli U2. So che non è il gruppo preferito di Paolo Vites, ma insomma un assaggio è stato un brano molto utile, che è conosciuto da letteralmente miliardi di persone e ha fatto conoscere a chi forse non era ben cosciente la parabola di Martin Luther King, insomma la sua parabola esistenziale. Ma allora, senti Paolo Vite, siamo destinati a rimanere dei boomers nostalgici o c'è qualche elemento di speranza? Non è possibile che la creatività umana si interrompa. Statisticamente non è mai stato così dai tempi dei primi graffiti, questi uomini primitivi che avevano seri problemi nella loro vita quotidiane, eppure trovavano il tempo di disegnare, incredibile.
1: Assolutamente no, io credo però che ci sia un periodo per ogni cosa. Tu sei un grande musicista di jazz, te ne intendi, dei momenti storici, come in tutte le arti, pensiamo anche alla musica classica o all'architettura, c'è stato il barocco, c'è stato il rinascimento, c'è stato tante cose che poi sono passate. Sì. La musica rock, io ritengo, credo che anche Federico sia abbastanza d'accordo con me, ha avuto un suo periodo, il suo momento dagli anni 50, da Elvis, gli anni 60, gli anni 70. Dopodiché ci sono state tantissime e ci sono ancora tantissime cose belle. Però non c'è più l'intensità e il desiderio di comunicare, di cercare, di costruire, di inventare formule nuove. Come dicevo prima, oggi è tutto veramente in mano agli algoritmi che decidono cosa dobbiamo ascoltare o no, e sono canzoni costruite a tavolino, poi ci sono proprio dei metodi di costruire le canzoni oggi che mi lasciano interdetto, mi lasciano insomma per quanto ci siano, ripeto, bravi artisti anche oggi, ma per quello che la musica che riguarda me, io ho sempre ascoltato poca musica italiana, sono sempre stato un esterofilo e continuo a esserlo. Io vedo tanti giovani inglesi che però non fanno altro che ripetere formule del passato, gruppi rock che se li fanno agli Stones, se li fanno ai Beatles, se li fanno ai tutti i grandi del passato. Allora dico, ma perché devo ascoltare delle copie quando posso ascoltare gli originali, cioè la musica di quando ero giovane? E ancora oggi, con l'età che mi porto addosso, io continuo a scoprire cose nuove nel passato. C'è tanta di quella musica tra gli anni 60, 70 e 50 straordinaria che merita di essere, continuo a scoprire nuovi personaggi, ma del passato. Sinceramente io adoro un gruppo come i Black Crowes, che però oggi mi deludono, è un gruppo americano. Sì, sì. Che era grandissima, con dei dischi bellissimi, oggi non fanno altro che ripetere se stessi e ripetere i grandi. Ma gli stessi Stones, io gli ultimi due dischi sinceramente non riesco ho provato ad ascoltarli, ma trovo che siano le macchiette di se stessi. Poi ci sono le eccezioni, Paul McCartney proprio in questi giorni ha tirato fuori un disco straordinario, parlando dei vecchi, però tra i giovani di oggi io veramente trovo pochissimo che mi catturi l'attenzione.
0: Federico Guglielmi, abbiamo proprio un minuto e mezzo, è così, quindi è forse siamo arrivati alla fine di un linguaggio, questo tipo di linguaggio ha detto quello che poteva dire, o forse un ascoltatore Massimo ci scrive il potere economico che tarpa le ali ai giovani, nel senso l'algoritmo serve in qualche modo a tenerli buoni, a smorzare il loro impeto, grazie al messaggio tra l'altro. Cosa ne pensi? In un minuto, so che ci vorrebbe un mese rispondere.
2: Sì, dai, allora parto immediatamente. Io penso che in effetti il rock, così come lo intendevamo noi ai nostri tempi, abbia sia, diciamo, superato, cioè abbia detto tutto quello che doveva dire, potrà darci sicuramente, continua a darci un'infinità di bellissime canzoni che magari per un pubblico più giovane che non conosce il passato saranno meravigliose e ugualmente importanti come sono state per noi quelli degli anni 60 e 70. C'è da pensare che una cosa di cui i ragazzi hanno bisogno è anche di vedere artisti con i quali condividono anche un percorso, diciamo, anagrafico. Cioè è difficile per un ventenne identificarsi con un ottantenne.
0: Certo.
2: Magari preferisce semplicemente un altro ventenne, un venticinquenne, un trentenne, che fa le stesse cose dell'ottantenne, magari peggio, che però lui vede lì, può aspettare le nuove canzoni, può sperare di vederlo dal vivo, cosa che con i grandi vecchi, ovviamente, anche perché molti se ne sono pure andati e se ne stanno andando, non è possibile. Però sì, sono assolutamente d'accordo sul fatto che il rock, così come lo si intendeva, abbia detto quello che doveva dire in termini, diciamo, generali, storici e culturali. Poi è chiaro che scavando nell'underground, invece che limitarsi al mainstream, si possono scoprire tante cose anche interessanti, trasversali, particolari, che però saranno inevitabilmente di nicchia e mai di massa, o che magari godranno di quell'attenzione mediatica che dura pochissimo e poi scompare, ma è assolutamente totalmente così. Io cerco ancora di ascoltare musica nuova, diciamo, di area rock in senso lato. Sono d'accordo con Paolo, faccio fatica perché forse ne so troppo di questa,
0: certo,
2: musica, e quindi ogni cosa mi suona come già sentita, magari bravissima, magari bellissima, ma già sentita, e quindi manca in più l'elemento sorpresa, no? L'elemento che ti dà una botta, dice: accidenti, una cosa così non l'ho mai sentita prima.
0: Certo, l'importante è che anche per i ragazzi di oggi sia possibile trovare una canzone che accompagni la loro vita, come John Legend a ogni suo concerto. Lui, che appartiene a una generazione diversissima rispetto a Paul Simon, propone Bridge Over Troubled Water, canzone che l'ha aiutato tantissimo a superare il lutto per lui molto grave della morte di sua nonna. Io ringrazio Federico Guglielmi per essere stato con noi, anche Paolo Vitez, di cui ricordo il libro di cui abbiamo un po' parlato oggi, Boomer Story, come la musica ci ha salvato la vita. Leggetelo perché ne vale la pena. Vi ringrazio e risentirci presto qui su Rete 2.
2: Grazie a te, grazie a tutti.

0: Nel cuore del Canton Neuchâtel, tra natura, convivialità e sperimentazione sonora, torna il Trümpi Festival, appuntamento unico dedicato a uno degli strumenti più antichi e misteriosi del mondo, lo scacciapensieri. Trümpi, appunto, in svizzero tedesco. Ma il Trümpi Festival è molto più di una semplice rassegna musicale, un luogo di incontro tra tradizioni popolari e suoni appunto contemporanei, tra workshop artigianali, concerti, jam session e spirito comunitario. Per l'edizione 2026 si prospetta un viaggio ideale attraverso atmosfere, culture e paesaggi reinterpretati attraverso la musica e l'immaginazione sonora. Ne parliamo con il direttore del festival, Philippe Dallet. Il Trümpi Festival mescola tradizioni popolari, electrofolk, blues, workshop, addirittura una forgia artigianale, perfino uno spirito comunitario molto forte. Come definirebbe oggi l'identità profonda del festival?
1: Oui, alors c'est un festival.
0: Sì, allora è un festival che è veramente senza pretese, che è molto partecipativo, che si svolge in un piccolo spazio molto prestigioso comunque, perché ci sono dei palazzi interessanti, è qualcosa un po' di anormale, un festival non proprio commerciale come molti festival ci sono, una specie di anti-festival, appunto non è completamente commerciale, per dare uno spazio e creare un momento per gli appassionati dello scacciapensieri e riunirsi anche nelle migliori condizioni. E, ecco, è un po', diciamo, da far, per far conoscere anche lo scacciapensieri al massimo e avere insomma grande comunicazione con tutte le persone. Ecco, abbiamo deciso di lasciare il festival gratuitamente, non ci sono dei biglietti, così le persone possono venire e curiosare. Abbiamo visto che è molto strano, no? È come strumento, e quindi molte persone arrivano anche con i bambini, e se le persone saranno soddisfatte noi siamo molto contenti. Non è necessario fare delle entrate, salvo i workshops che ci saranno di costruzione di strumenti.

0: Lo scacciapensieri è uno strumento antichissimo, quasi arcaico, eppure oggi lo ritroviamo anche in universi musicali molto contemporanei. Secondo lei cosa continua ad affascinare così tanto di questo strumento?
1: Allora, vediamo
0: che ci sono tante persone che cominciano a suonare lo scacciapensieri e altre che si mettono a costruirlo. Ci sono diverse persone che stanno costruendo dei nuovi strumenti. Appunto, ci sono dei nuovi costruttori, dei giovani che sviluppano dei nuovi strumenti con dei look e delle sonorità molto particolari. Sono degli strumenti accordati che funzionano bene e c'è una scelta, una possibilità maggiore rispetto al passato. Chi si interessa allo scacciapensiero può oggi trovare, insomma, grandi possibilità per comprare degli strumenti. C'è anche la possibilità di diventare un musicista molto velocemente in rapporto, non so, ad altri strumenti, non so, come il flauto oppure l'ocarina, che può essere difficile all'inizio. Invece con lo scacciapensiere è un strumento che fa una sola nota e alla base, però si può pilotare con il proprio cervello e con il proprio fiato, e queste condizioni permettono appunto di avere velocemente delle soddisfazioni, suonare ed esprimere una sorta di musica. Quando si suona c'è un'autosoddisfazione e qualcosa che le persone hanno del piacere, e le persone amano questo strumento e arrivano a creare e a sorprendere gli altri.
1: E
0: molto spesso è un piccolo segreto questo strumento, e per quello che tutte le persone che suonano lo scacciapensieri suonano per loro, è quasi in isolamento. Quindi il festival vuole anche riunire tutti questi suonatori, e quest'anno avremo anche un luogo, un momento dove anche chi volesse suonare e sanno suonare un po' possono venire sulla scena e esibirsi. L'abbiamo chiamato il cabaret, dove le persone che anche non sono, diciamo, nel programma ufficiale possono suonare ed esibirsi. Il festival sembra voler creare un'esperienza umana oltre che artistica, concerti, jam nel giardino, un piccolo mercato, cibo locale. È importante per voi difendere anche un altro modo di vivere la musica e la cultura?
1: Voilà, c'est un peu un laboratoire, une expérimentation.
0: Sì, è un laboratorio, un esperimento, perché davvero abbiamo la possibilità di avere un piccolo giardino, è veramente uno spazio dove si può, come dire, è come uno scacciapensiere, no? È pratico, è facile da utilizzare e ci si sente bene in questo luogo, un posto perfetto per fare delle scelte, degli incontri, e questa è la nostra idea di creare un festival differente, perché finalmente tutti i festival sono molto simili. E poi ecco, là invece da noi c'è questo aspetto partecipativo che ci interessa molto, no? Anche appunto questa possibilità, grazie anche allo scacciapensieri, no? Che è uno strumento antico ma che sembra morire ma non muore mai questo strumento, ecco, abbiamo la possibilità appunto di sviluppare un altro spirito, e questo è grazie appunto allo scacciapensieri, e ritrovare il vero spirito dello scacciapensieri.

0: Il Festival Trümpi di quest'anno ha un sapore molto italiano, è vero Philippe Dallet?
1: Dans l'ideal, j'aurais bien
0: idealmente volevo dare come tema lo scacciapensieri in Italia, perché da una parte abbiamo il workshop fatto appunto da un costruttore italiano, Luca Boggio, che arriva dal nord dell'Italia e che costruisce delle scacciapensieri della Valsesia, e poi abbiamo differenti musicisti, musicisti invitati che arrivano dall'Italia, Alessandro Zolt, Fabio Tricomi dalla Sicilia. Abbiamo già quindi focus sull'Italia, alcuni artisti purtroppo non hanno potuto venire, ma avremo Diego Panarello dalla Sicilia e quindi faremo vedere anche un documentario molto bello, fatto da un realizzatore italiano sullo scacciapensieri. Certo, ma anche la Svizzera in fondo è italiana, no? Abbiamo un legame molto forte con l'Italia e finalmente oggi l'Italia, rispetto allo scacciapensieri, è un luogo che, se guardiamo bene, c'è un'attività quasi anormale, una super attività sullo scacciapensieri incredibile. Veramente abbiamo l'impressione che c'è stato un risorgimento, possiamo così dire, incredibile negli ultimi anni. Molto presente lo strumento, anche se discreto, molto popolare da una parte, per esempio in Sardegna, no? Troviamo delle situazioni molto importante, ci sono delle situazioni molto interessanti anche a Napoli, dei fabbricanti appunto nel napoletano. C'è una diversità anche delle musiche tradizionali molto interessanti, molto diverse tra loro. L'Italia sicuramente è il paese più ricco nello sviluppo appunto dello scacciapensieri. Dopo diverse edizioni di questo festival dedicato allo scacciapensieri, qual è la cosa che la emoziona di più quando vede il pubblico arrivare a Courcel per questi giorni un po' fuori dal tempo?
1: Voilà, donc ce qui me touche le plus c'est
0: quello che mi tocca di più è vedere delle persone molto curiose e di vedere delle persone che arrivano al festival anche se non sanno suonare lo scacciapensieri, ma in giro di pochi minuti arrivano appunto a suonare lo scacciapensieri. È un luogo dove si può iniziare appunto a suonare lo scacciapensieri e poi cerchiamo di far esplodere appunto i pregiudizi, di superare questi pregiudizi su questo piccolo strumento. Nella nostra sala di concerti cerco di convincere anche i jazzmen, i bassisti, i batteristi, li incoraggio a cominciare a suonare questo strumento, lo scacciapensieri, per capire che lo scacciapensieri nella musica ha un suo ruolo. Quest'anno avremo nel primo giorno di concerti, sarà sul blues, tra lo scacciapensieri e il blues. Faremo anche una masterclass con Sonny Terry, che suona lo scacciapensieri. Ci sarà poi anche un secondo festival in un castello dove abbiamo scoperto a livello archeologico diverse scacciapensieri. Il castello, abbiamo fatto questa esperienza di creare appunto un secondo festival che con dei fabbriche insegneranno la costruzione dello strumento. E se il festival funzionerà bene, dovrà aver luogo nel 2027, in settembre, in una maniera piuttosto importante, con una grande scena. Si chiude qui questo viaggio tra i suoni metallici, ipnotici, ma anche ancestrali dello scacciapensieri. Ci sarà appunto il Trümpi Festival a Courcel. Siamo nel canton Neuchâtel. Dunque un appuntamento da non perdere. Da Christian Gilardi è tutto, grazie per essere stati con noi. Buon ascolto ancora, e chi potesse appunto andare nel canton Neuchâtel per questo festival, ne vale veramente la pena.

17 un minuto per chi sta ascoltando in diretta, bentornate e bentornati su K, prima puntata di giugno, primo giorno di giugno, buon pomeriggio da me Michele Serra, saremo insieme per la prossima ora e mezza, parleremo molto di cinema e serie TV, fumetti, mostre, musica, ma partiremo con le serie TV perché c'è stata un'uscita importante la settimana scorsa, e cioè la nuova serie animata su Netflix di Zero Calcare, l'autore italiano che ha venduto più di 1 milione di copie dei suoi fumetti, e poi anche con le serie TV è diventato voce di una generazione, che è una cosa che si dice spesso, ma nel suo caso è vera. Poi grande cinema, perché oggi sono i 100 anni di Marilyn Monroe, avrebbe compiuto 100 anni, di lei ricorderemo anche che era stata la prima a scoperchiare il vaso di Pandora delle molestie nel mondo del cinema hollywoodiano negli anni 50, quindi 70 anni fa e oltre. Poi saremo nel Mendrisiotto a Castel San Pietro per l'inaugurazione del Museo delle Memorie Minime, a Trento per il concerto degli Engin de Poitrine e poi ancora fino in Iran per capire come la letteratura può rompere il velo di isolamento che in qualche modo circonda il paese adesso più che prima. Tra poco su K, incominciamo.

0: E dunque loro si chiamano Saluti da Saturno, sono bolognesi, musica italiana. Perché rimaniamo in Italia? Perché è uscita la nuova serie di Zero Calcare su Netflix, si intitola Due Spicci, e ora io inizierei a sentircene 30 secondi, poi raccontiamo anche perché Zero Calcare è uno dei fenomeni della cultura pop dell'ultimo decennio italiano, ma prima un po' di parlata romanesca.
1: Buonasera. Sì, perché i problemi suoi poi diventano i tuoi.
2: C'è stata amica mia che ha litigato col Pischello, gli serve un posto tranquillo.
3: Ma
2: no?
3: Che cazzo mi sta a chiedere?
1: Smeralda!
4: Oh! Domani si accolla quella!
2: Madonna, ma come si spegne?
5: Schiacco!
2: Qua ci stanno 40 situazioni da sbrogliare. Tocca che tiriamo fuori un'idea.
6: Vorresti fare tipo i Goonies, la banda dei ragazzini che si mette insieme a sconfiggere i malviventi. Ma non si può fare. E lo sai perché?
7: Perché avete 40 anni!
0: Avete forse riconosciuto la voce di Valerio Mastandrea, che è uno dei doppiatori di appunto Due Spicci, la nuova serie di Zero Calcare, serie, come spesso capita, ambientata a Rebibbia, nella periferia romana, appunto questa della nuova serie Due Spicci di Zero Calcare. Serie animata che è stata un po' anche il fenomeno su Netflix di questa ultima settimana, e io però partirei ricordando un po' di cose per spiegare di cosa parliamo quando parliamo di Zero Calcare. E la prima è che è un caso il suo, un caso letterario, di quelli storici, perché i libri in generale nel XXI secolo si vendono così così, i suoi invece tantissimo. Lui si chiama Michele Rec, è di Roma.

0: anche quella negli ultimi decenni ha offerto, insomma, qualcosa nell'ambito della letteratura europea, l'autofiction. Ecco, poi il fenomeno Zero Carcale è diventato transmediale grazie appunto a queste serie animate prodotte per Netflix, e queste storie televisive girano intorno all'autofiction, appunto la sua vita trasformata in qualcosa che poi è altro. La terza serie appunto appena uscita, intitolata Due Spicci, non fa eccezione, ma per farcela raccontare siamo collegati con Luca Barra, professore associato in televisione e media digitali dell'Università di Bologna, e quindi intanto benvenuto con noi, Luca.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
0: Dunque, allora, Due Spicci, una serie animata di Netflix, già stravista tra l'altro in questi primi giorni di programmazione, e ritroviamo l'alter ego letterario, in questo caso televisivo, di Zero Calcare, insieme ai suoi amici, coinvolto in una storia di piccola criminalità, ma anche in un momento difficile delle vite di tutti, cioè l'arrivo dei 40 anni e quindi l'inevitabilità del diventare adulti, ecco, se possiamo dire così. Luca Barra, lei è uno di quelli che capiscono il romanesco di Zero Calcare, o è uno di quelli che pensa che sia qualcosa che rimane lì in quella bolla, in un racconto di quell'ambiente e poco di più?
1: Ma direi che all'inizio faticavo un po' di più a capirlo, questo romanesco, soprattutto nella sua versione televisiva. Poi, con il passare del tempo e con le varie serie, è diventato un linguaggio più comune, più trasversale. Ho il sospetto che anche Zero Calcare abbia un po' migliorato la sua capacità ad opinare e quindi abbia reso più comprensibile a tutti noi che di Roma non siamo la sua parlata. In compenso è comprensibilissima, almeno per quanto mi riguarda, la sua dimensione generazionale, perché siamo esattamente lì.
0: Ecco, a me sembra che questa Due Spicci sia in questo momento un po' il compimento di un percorso artistico di Zero Calcare, un percorso transmediale che è partito appunto dai fumetti e è arrivato all'animazione. Se volete, è la versione italiana di quello che succede sul mercato giapponese, cioè i giapponesi lanciano i fumetti e poi li trasportano in versione cartoni animati, solo che lì c'è un'industria dietro. Qui lui ha fatto praticamente tutto da solo, poi ha incontrato ovviamente case editrici, Netflix, eccetera eccetera. Ecco, mi sbaglio o siamo arrivati a uno Zero Calcare che funziona perfettamente anche in TV?
1: No, penso anch'io che si tratti di un compimento quest'ultima serie. Diciamo che viene facile, quando si è un po' nerd come lo stesso Zero Calcare ha sempre ammesso di essere, ragionare per trilogie, e questa è la sua terza serie per Netflix. Direi che un po' si capisce dal fatto che quest'ultima serie è molto più attenta a una dimensione anche narrativa che va un po' oltre la sua storia personale. Diciamo, c'è una trama gialla, se vogliamo, e quindi questo forse è anche l'indizio di tentativi futuri che magari potrebbe anche avere senso, sicuramente sarebbe un po' rischioso, ma interessante, che vadano fuori dal racconto di sé, no? Che finora è stato sicuramente il punto di forza. Aggiungerei anche un fatto rispetto alla dimensione di Netflix e alla dimensione, diciamo, televisiva. Questa svolta verso l'animazione di Zero Calcare era nata un po' per caso durante la pandemia, facendo dei brevi filmati per Propaganda Live, una trasmissione di La 7 in Italia, molto artigianali. Appena è entrata Netflix, appena la questione è diventata seria, chiaramente c'è stato bisogno anche di un rafforzamento da quel punto di vista. C'è Movimenti, la società di produzione, che in particolare ha contribuito tantissimo allo sviluppo, diciamo, in chiave di animazione, di quelle che sono le idee, i personaggi, il mondo, il disegno di Zero Calcare. E anche su questo, tra la prima e questa terza stagione, c'è una bella evoluzione che segnala anche un cambiamento forte da un punto di vista quasi industriale, direi, nell'animazione italiana.
0: Sì, questo è molto vero, e ci porta alla grande domanda, cioè del perché funziona Zero Calcare, appunto, anche quando salta da un medium all'altro. Partiamo da questo: perché funziona in questo momento storico?
1: Secondo me funziona perché, da un lato, è capace di dare voce in maniera molto chiara a una generazione, che è la generazione dei millennial, un po' rimasta pizzicata a metà, no? Tra un racconto dei media che spesso e volentieri è stato in mano a quelli più adulti, ma che ora al tempo stesso vedono, come dire, la generazione Z, quelli che sono giovani davvero.
0: Certo.

0: Quindi su quello la voce di Zero Calcari, i riferimenti che fa a tutto un mondo pop degli anni 90, dei primi anni zero, che è quello in cui i millennial sono cresciuti, è stata molto, molto importante, molto precisa e sicuramente soprattutto all'inizio è stato il motore pulsante di questo successo. Poi però anche la capacità di allargare le riflessioni che Zero Calcare fa su se stesso. In realtà toccano poi tutta una serie di aspetti dell'esperienza umana in generale che vengono raccontati con una sfrontatezza, con una sincerità, con una precisione affilata, dove si capisce che non è soltanto, come dire, il fenomeno che parla a chi ha appena fatto 40 anni o a chi sta per arrivarci, ma è qualcosa che può lasciare qualcosa a quasi tutti. E il salto su Netflix in quel senso ha allargato molto sia verso le persone più grandi sia verso i ragazzi più giovani.
1: Ecco, che tipo di nostalgia è quella di Zero Calcare? Cioè, a dire, spesso si dice che siamo un po' a preda di questa influenza di nostalgia perpetua, cioè, è stato scritto tantissimo su tutto quello che è la retromania che viviamo in questi anni. Ecco, c'è qualcosa di più nel racconto di Zero Calcare o insomma, o è solo il modo più giusto e più centrato di parlare di quei temi?
0: Ah, io ho l'impressione che si tratti di una nostalgia disincantata, nel senso la nostalgia di chi riguarda gli anni in cui era bambino, all'infanzia, a un mondo che era sicuramente più chiaro, più semplice, più lineare, fatto di tanti consumi mediali, del cinema, delle merendine, e delle sorprese che si trovavano dentro alle merendine, insomma. Tutte queste cose, però, al tempo stesso anche con la consapevolezza che indietro non si può tornare senza particolare rimpianto, sapendo che anche quella forse è stata un'illusione, semplicemente un'illusione nella quale ci si può cullare ancora per un po'.
1: E tra l'altro io vorrei anche dire che dentro poi questa nuova serie Due Spicci ci sono riferimenti di ogni tipo, addirittura all'inizio questa trama un po' crime, un po' gangster, mi ha ricordato Martin Scorsese, se Martin Scorsese si prendesse molto meno sul serio di quello che fa nei suoi film di gangster, anche perché c'è la voce fuori campo che è molto, molto presente. Allora, grazie mille Luca Barra per essere stato con noi, grazie mille Luca.
0: Grazie a voi.
1: Vi lascio con altri 30 secondi nella periferia romana e se volete Due Spicci è disponibile su Netflix.
2: Le mani nelle tasche, sulla felpa brasche.
3: Ma stai da solo?
4: Cos'è che non risponde? Capace che manco guarda più il telefono da quando è successo il fatto. Sarà quasi un anno che non lo vedo, eh?
2: Ma tu
5: No, ti prego, ti prego.
2: A finir male così, dico ci vuoi.
6: Ti vuoi sbrigare, Marie?
7: Si può sempre fare come i Goonies. Resta insieme, tenere la banda unita. Perché finché c'è sta la banda si può fare tutto. Pure andare da soli contro il mondo.
2: Ma tu ti immaginavi
8: Te tu immaginavi che in 10 anni diventavate così?
7: Così come?
8: Pelati.

0: E dunque, come sapete, durante la prima parte di K vi raccontiamo anche un appuntamento, qualcosa che si può vedere sul nostro territorio in questi giorni. E proprio dal 31 maggio al 5 giugno, alla Masseria Contit di Castel San Pietro, si tiene una mostra intitolata Museo delle Memorie Minime, 60 oggetti per raccontare una comunità. È parte del programma LAC Edu, la collaborazione tra LAC e Fondazione C-Lab, ed è ideata da Graziano Graziani, che è un critico teatrale, uno scrittore, un conduttore radiofonico, che abbiamo il piacere di avere con noi questo pomeriggio. Buongiorno Graziano.
1: Buongiorno.
0: L'esposizione nasce da un laboratorio di raccolta e scrittura che ha coinvolto artisti, giovani drammaturghi e cittadini del Mendrisiotto, 60 oggetti personali con le relative storie. L'idea è di dare vita a un museo dell'invisibile che restituisce la memoria appunto collettiva attraverso esperienze individuali. Quindi una serie di oggetti, anche semplici, che diventano strumenti per raccontare il tempo, i cambiamenti, le identità di una comunità. La mostra, inaugurata il 30 maggio alle 17, è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 17, appunto, fino a venerdì, con ingresso gratuito, questo lo sottolineo. E allora, Graziano Graziani, raccontiamo intanto da cosa parte questo progetto, che immagino sia stato portato avanti in più fasi, a partire da febbraio. Come si è sviluppata questa idea promossa dalla Fondazione C-Lab?
1: Allora, il Museo delle Memorie Minime è un progetto di laboratorio per le comunità, immaginato come una forma artistica che stimoli la partecipazione delle persone appunto sul territorio, e nello specifico si lavora, come dice anche il titolo, sulla memoria. Memorie minime perché è stato detto, si tratta di memorie individuali, alle volte sono memorie familiari o legate a epoche che si sono avvicendate, persone che non ci sono più, semplici ricordi che possono essere legati appunto all'infanzia, a un parente, a un'amicizia, solo che all'interno di queste storie possiamo leggere in controluce anche i cambiamenti dello stesso territorio, della stessa comunità. E allora l'idea di fare un memorio, un museo di queste memorie minime è sostanzialmente l'idea di trasformare delle memorie individuali in tanti tasselli di una memoria collettiva. Diceva Shakespeare nel Coriolano: che cos'è la città se non le persone che la vivono, e allo stesso modo che cos'è la memoria se non i tanti tasselli di memoria, plurali, chiaramente alle volte legati al territorio, quindi un po' di tutti, ma anche personali, che però ci raccontano l'avvicendarsi delle mode, del modo di vivere la comunità, del modo di vivere i territori. Molte di queste storie ci parlano ad esempio di pezzi di territorio che sono cambiati, che hanno cambiato funzione ad esempio, oppure modi di stare insieme che magari oggi non ci sono più, oppure hanno trovato una nuova collocazione, ma nel ricordo riallacciano un pensiero che tiene assieme appunto evoluzione del territorio, ma anche memoria familiare e memoria diciamo di quelle che sono state le vicende, le fasi con cui il territorio si è trasformato, quindi dal punto di vista del lavoro ad esempio, ma anche dal punto di vista dei luoghi di comunità. Ecco, quindi mettere assieme un oggetto, noi abbiamo lavorato all'idea che l'oggetto fosse una sorta di talismano, diciamo così, anzi meglio un amuleto, ovvero come avviene nel pensiero magico, che cos'è un amuleto? Un oggetto che si carica di un'energia particolare. Ora, certo, non scomodiamo la magia, ma la memoria è un'energia particolare. Se noi conserviamo un oggetto è perché gli attribuiamo un valore. Allora, condividere quell'oggetto e ovviamente la storia che diventa, qui c'è stata la seconda parte del lavoro fatto con quattro drammaturghi e drammaturghe: Branislava Trifkovic, Elisabeth Sassi, Nikita Ricci e Sara Grigric, che hanno intervistato, quindi hanno incontrato, raccogliendo gli oggetti, anche le storie. Hanno quindi preso queste storie in una forma, potremmo dire, di ricerca simil etnografica, insomma, c'è un taglio antropologico in questo dispositivo artistico, e poi con questi materiali li abbiamo discussi, ascoltati, trascritti, cercando anche di mantenere una parte diciamo della grana di un discorso parlato, di un racconto orale sostanzialmente, ma trasformandoli in racconti anche abbastanza brevi che accompagnano gli oggetti. Quindi in mostra chi si recherà alla Masseria Contitte troverà gli oggetti con un numero progressivo, il numero rimanda alla storia, chiaramente una storia che, come avviene all'interno dei musei più classici, è scritta come una didascalia dell'oggetto su un pannello applicato alla parete. Quindi si può giocare, fare avanti e indietro, ad esempio imbattersi in una storia e poi andare a cercare l'oggetto, viceversa farsi chiamare da un oggetto e poi cercare la sua storia. Tutto questo poi diverrà anche un catalogo in una ulteriore fase, diciamo, del progetto, perché storia più foto dell'oggetto in quel caso diventeranno un libro. E quindi le varie fasi sono state esattamente queste: intanto raccontare alla comunità, anche grazie al Comune di Castel San Pietro, alla Fondazione, che cos'era il Museo delle Memorie Minime, convincere quindi a condividere le memorie, a portare gli oggetti. Dopodiché le interviste, quindi gli incontri, che hanno avuto anche una dimensione intima, potremmo dire confessionale, nel senso che ci si trova davanti qualcuno che non si conosce in un progetto di comunità e si decide di condividere una storia. Qualcuno ad esempio ha chiesto l'anonimato, molti no, ma insomma si tratta di decidere di fare un piccolo passo in avanti rispetto ad una memoria privata. E dopodiché abbiamo trasformato queste interviste in storie e allestito proprio negli ultimi giorni il museo all'interno della masseria. Tra l'altro c'è una storia che parla proprio della masseria stessa, quindi, e della sua trasformazione, quindi tutto un po' si riallaccia tra comunità, luogo e ovviamente cittadini e cittadine che sono poi venute all'inaugurazione che c'è stato il 30 maggio, si prosegue ancora fino al 5 di giugno. Ecco, quindi si tratta di mettere in una forma dinamica dei ricordi privati che in questo modo costruiscono i ricordi della comunità.
0: E che poi c'è sempre un po', come dire, questa idea che noi non siamo quello che abbiamo, ma siamo un'altra cosa. In realtà c'è un sacco di letteratura che dice proprio il contrario, che le cose che possediamo appunto in qualche modo sono importanti e ci definiscono. Io penso ad esempio ai libri di Michele Mari, che su questo ha scritto tantissimo. E dunque, per tornare alle storie a cui proprio stava accennando Graziano Graziani, queste 60 storie legate a questi 60 oggetti, legati alla memoria degli abitanti di Castel San Pietro. Ecco, lei ha raccontato un po' come sono state rielaborate. Ci fa qualche esempio, insomma, che storie sono queste che rientrano nel percorso espositivo di questa mostra?
1: Certo, allora intanto faccio una premessa: le storie e gli oggetti possono essere allo stesso tempo affascinanti ma anche rischiosi, no? C'è certo. Un proverbio siciliano, se non ricordo male, che dice chi troppo possiede da molto è posseduto, quindi anche non possedere troppo significa non essere posseduti, e un po' questi oggetti sono posseduti dalle storie, perché quando decidiamo di conservare un oggetto stiamo conservando sostanzialmente la memoria che quell'oggetto porta con sé. Allora è bene fare una selezione, in un certo senso è bene scegliere con cura gli oggetti, come fanno ad esempio in Oriente, forse vi ricorderete quel famoso libro su di Marie Kondo sullo sbarazzarsi certo. Degli oggetti superflui, facendo una selezione di quelli che proprio si vogliono conservare come in un piccolo museo casalingo. E quindi quando si fa questa operazione di selezione, forse secondo noi gli oggetti diventano ancora più preziosi, perché effettivamente alcuni sono unici. Ecco, mi viene in mente il batticampana, un oggetto difficile da trovare perché sostanzialmente è una sorta di tastiera ma di metallo, dove si agganciano le corde delle campane per suonare le campane. Oggi non si usa più perché i sistemi sono automatici, ma questo batticampana che è finito a fare da fioriera credo nel giardino di una cittadina o di un cittadino, ecco, è diventato anche l'occasione per raccontare di quando le campane si suonavano a mano, ma anche di evocare una memoria d'infanzia, perché andare a salire diciamo in cima al campanile, guardare il paese, era una modalità di passare l'infanzia che forse oggi non è vissuta allo stesso modo. Oppure anche storie che ci portano dal Ticino in tutt'altri luoghi, ad esempio un piccolo quadro della Madonna di Vilnius è un oggetto che è stato portato, diciamo che è stato anche un disegno peraltro che ci ricorda però una storia in cui la protagonista cercano di riallacciare le radici con un parente, un avo che veniva dall'Ucraina e che ha fatto un viaggio appunto fino in un'altra parte d'Europa. E poi ecco, ne potremmo citare tantissime, alcune hanno a che vedere con i prodotti sia della terra ma anche diciamo così dell'ingegno, dell'industria, del territorio, la carta intestata di Aquila, la marca di Zafferano, oppure il vino, l'olio, ecco, elementi anche che ci riportano ad un utilizzo agricolo che sicuramente è cambiato, del territorio, ha subito automazione, ha subito chiaramente innovazioni, e che però diciamo nel raccontare questi prodotti si racconta anche l'evoluzione del territorio stesso. Sono storie alle volte molto intime, alle volte che si riconnettono con la storia con la S maiuscola, e tutte insieme appunto raccontano la comunità e anche diversi modi anche di coabitare in un territorio.
0: E allora non mi resta che ringraziare Graziano Graziani, che ha appunto ideato questa mostra Museo delle Memorie Minime, 60 oggetti per raccontare una comunità. Se volete è visibile gratuitamente alla masseria Kuntit di Castel San Pietro fino appunto a venerdì prossimo 5 giugno.
1: Grazie a voi.
0: A presto, a risentirci. Yeah.
2: In studio Lino Bini, camere federali in primo piano, i contratti collettivi di lavoro prevarranno sulle leggi cantonali in materia di salario minimo. Il Consiglio nazionale si è oggi allineato al Consiglio degli Stati anche su un ultimo punto del progetto, contestato soprattutto dalla sinistra. Ad oggi, ricordiamo, un CCL può essere esteso solo se non contiene disposizioni contrarie al diritto federale o cantonale. I salari minimi cantonali, pertanto, prevarranno su quelli previsti dai CCL e concordati con le parti sociali. Il progetto di fatto prevede l'introduzione di una modifica all'attuale prassi. Per la cronaca regionale, anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato del sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, dei criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi per il settore. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, era anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è responsabile della giustizia. Il bilancio è di Giovan Maria Tattarletti, che è il presidente uscente del Tribunale d'Appello.
3: I contatti che ci sono stati in genere sono stati positivi, dopodiché anche noi stiamo attendendo di vedere cosa succede sul lato soprattutto logistico, di cui si è molto occupato, e anche sul lato della procedura di nomina, di cui oggi non ha indicato dettagli. Quello che mi aspetto comunque sempre anche da parte sua, come di qualsiasi altro rappresentante del governo o del Gran Consiglio, è che interagiscono con la giustizia. Io ritengo che quando succede di mezzo dei cambiamenti che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
2: La pace in Medio Oriente passa attraverso la fine delle ostilità di Israele in Libano, Libano al quale l'Iran ha rinnovato pieno sostegno contro quella che ha definito una aggressione illegale da parte di Tel Aviv e che potrebbe portare alla chiusura totale dello stretto di Hormuz da parte dei Pasdaran. A ribadirlo oggi sono le autorità iraniane e gli stessi guardiani della rivoluzione, a poche ore dall'annuncio di una nuova offensiva dell'esercito israeliano alla periferia sud di Beirut contro obiettivi militari di Hezbollah. Si tratta di una violazione della tregua concordata, denuncia Teheran. Una violazione che si aggiunge ai nuovi e recenti attacchi e controattacchi che hanno visto l'esercito americano colpire postazioni militari iraniane, Iran che dal canto suo ha preso di mira una base militare americana in Kuwait. Una crescente tensione che, secondo alcuni media iraniani, potrebbe portare il regime degli Ayatollah a sospendere i negoziati con Washington. Una prova di forza che rischia di compromettere le già instabili trattative in corso per la fine delle ostilità. Trattative di fatto ferme, visto che bisognerà attendere alcuni giorni prima di conoscere la risposta ufficiale iraniana alla nuova bozza di pace statunitense. Iran, che ha già fatto sapere di non voler accettare comunque nuove restrizioni. Le annunciate manifestazioni contro il G7 di Evian in Francia hanno avuto la meglio sui pernottamenti nelle strutture alberghiere ginevrine, che hanno visto fino al 15% di cancellazioni. A darne notizia è il nuovo presidente degli albergatori ginevrino, stando al quale il mese di giugno, solitamente alta stagione, quest'anno è stato segnato da una flessione delle presenze. Domani in tutto il paese graduale aumento della nuvolosità e nuove precipitazioni e piogge un po' ovunque, anche di carattere temporalesco.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Venerdì alle 20.
1: Rete 2.

0: E dunque 17:39 minuti e pochi secondi, sono sempre Michele Serra, questa è sempre K con voi. Abbiamo detto oggi parleremo un po' di grande cinema, di storia del cinema americano, perché oggi avrebbe compiuto 100 anni Marilyn Monroe, che è davvero un'icona che non accenna a lasciarci. Icona, no? È questa parola orribile che si spreca spesso di questi tempi, però qui veramente non è usata per caso. Allora facciamo giusto un piccolo riassunto. Marilyn, cioè, allora, nell'ultimo decennio io credo di aver contato campagne globali da marchi, insomma Coca-Cola, Dior, Chanel ovviamente, perché c'è quel riferimento là. E Marilyn è stata raccontata solo negli ultimi 10 anni da, credo, almeno un paio di documentari e almeno 2 film di fiction. È stata oggetto di decine di omaggi cinematografici di ogni tipo e Marilyn ha quasi, forse di più, di 2 milioni di follower su Instagram, e ogni anno lei tuttora genera un fatturato superiore ai 10 milioni di dollari. Quindi questa cosa qui non si può ignorare, insomma, ormai passati anche più di 60 anni dalla morte, oltre che 100 dalla nascita, sarebbe anche lecita. E invece nessuna, credo, delle star del cinema del secolo scorso, quelle dell'epoca d'oro di Hollywood, può davvero dirsi popolare come Marilyn. Cioè, io penso alle star degli anni 50, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, insomma, veramente lei ha oggi qualcosa di più, è rimasta molto di più. Allora, è difficile riassumere tutte le ragioni di una tale fama, veramente capace di trascendere le epoche. Ha provato a metterne in fila un po' la puntata che è andata in onda ieri di Charlot, il nostro magazine di approfondimento sul mondo dello spettacolo, che era appunto dedicato ai 100 anni di Marilyn. Allora, questa puntata si intitolava Il metodo del candore, già vi dico, andate a recuperarla se volete su rsi.ch/charlot oppure su Play RSI. Monica Bonetti, autrice di Charlot e se ne è occupata proprio di questa puntata, è qui con me oggi pomeriggio. E allora, Monica, perché questo titolo, Il metodo del candore? Mi piace molto come motivo per cui Marilyn è ancora lì.
1: Beh, può darsi che sia proprio questo una delle ragioni. Con i miei ospiti, che erano Cristina Iandelli, che insegna storia del cinema all'Università di Firenze, e con Francesco Costa, che invece è scrittore, sceneggiatore, storico del cinema a sua volta ed è autore del recentissimo A Los Angeles con Marilyn Monroe, uscito per Giulio Perrone, editore, proprio lo scorso venerdì, volevamo concentrarci sull'analisi della sua recitazione più che sul fenomeno Marilyn, icona, sex symbol, eccetera, certo, eccetera, donna del mistero, attraverso anche questa fine così, così crudele, no? In qualche, certo, modo, e anche così misteriosa comunque. Proprio oggi sentivo che tra le tante biografie che escono in occasione del suo centenario ce n'è anche una che promette nuove prove, nuove rivelazioni, questa volta definitive.
0: Beh, altrimenti
1: sulla sua morte,
0: come farebbero, no, a venderla se non ci fossero
1: sicuramente
0: questi elementi.
1: Questo elemento di marketing è una delle chiavi. Però l'analisi invece della recitazione di questi tempi comici perfetti, che sono perfetti ben prima di Billy Wilder, perché uno potrebbe pensare, beh certo, con registi così che la dirigono in quel modo, invece lei era già brava di suo, già di naturale, poi con questa anche fisicità prorompente, capace di buttare via le parole, buttare via le battute per appropriarsi, invece per lasciare che questa sua fisicità magnifica fosse premiata dalla camera che le voleva un bene, veramente.
0: Certo,
1: lo sappiamo,
0: ma
1: tutti,
0: ma il,
1: no,
0: cinema è fatto di corpi e le inquadrature, esatto, vanno riempite,
1: esatto,
0: in qualche modo. No?
1: E lei poi perché il metodo del candore? Perché quel metodo non ha smesso di affinarlo per tutta la sua vita, a partire dagli anni 40 ha sempre cercato dei maestri, ne ha trovati tanti, ha frequentato l'Actor Studio, Lee Strasberg, poi certo, la Strasberg l'ha accompagnato fino agli ultimi set praticamente, e appunto ha affinato questo modo del tutto personale di attuare anche uno scarto recitativo che la portava con davvero grande abilità a entrare e uscire dal proprio personaggio divistico e ad assemblare una recitazione che era al tempo stesso parodica, complessa e ironica. Se sei d'accordo, io ti propongo di ascoltare un estratto da Gli uomini preferiscono le bionde, doppiato questo in italiano, ma poi spieghiamo perché, proprio che perché secondo me i tempi comici qua sono davvero esilaranti.
0: Ascoltiamolo.
2: No, no, potrà convincere questo babbeo che lo ama, ma a me non mi convincerà mai.
3: Peccato, perché io lo amo.
2: Certo, per i suoi soldi.
3: No, parola.
2: Ha l'ingenuità di aspettarsi che io creda che lei non vuole sposare mio figlio solo per il suo denaro?
3: È vero.
2: E allora perché mai vuole sposarlo?
3: Voglio sposarlo per il suo denaro.
4: Visto?
2: Oh,
4: Lorelai.
3: Non capisci, perciò ci serve il suo consenso, sciocco.
2: Finalmente sta venendo a galla la verità. Lei ammette che mira al suo denaro.
3: No, io no. Lo sa che è buffo. Non lo sa che per un uomo essere ricco è come per una donna essere bella? Magari una ragazza non si sposerà solo perché è bella, ma santo cielo, non è una dote? E se avrebbe una figlia, sarebbe contento che sposerebbe uno spiantato?
2: Ma io...
3: Vorrebbe che avesse le cose più belle del mondo e che sarebbe tanto felice. Beh, che c'è di male se io voglio queste cose?
2: Beh, glielo concedo. Ah, ma avevano detto che era cretina, a me non sembra cretina davvero.
3: Divento intelligente quando mi serve.
0: Eccola lì.
3: Ma a tutti gli uomini non piace.
0: La battuta fondamentale, tra l'altro, vabbè, già il fruscio del sonoro ci porta in queste atmosfere vintage. Adesso abbiamo parlato poco fa di retromania, ecco, ci siamo in pieno. Ma perché questa battuta "divento intelligente quando mi serve" è importante?
1: Ma perché la pronuncia appunto con questo candore, con un'autoironia, però con una capacità di ribaltamento dell'oca bionda, no? Della dump blonde, tanto che c'è chi, appunto, la mia ospite afferma che è la prima false dump blonde, in realtà la prima finta oca bionda, no? Ed è uno di quei momenti in cui è impossibile trattenere il respiro. Io credo sia anche davvero uno degli ingredienti della magia che operava davanti alla camera, con una disinvoltura che le consente, qui evidentemente non lo possiamo mostrare, ma rivedere questa scena in cui Marilyn si avvicina al suo interlocutore, sembra quasi fagocitarselo, no? Con questi occhi, con questa bocca incredibile, e la butta quasi via la battuta, proprio esaltando invece questo approccio, questo lievissimo movimento in avanti. Cristina Iandelli ha teorizzato in un suo saggio questa capacità, e vi propongo di ascoltare la spiegazione di questa teoria che ci ha dato in trasmissione.
5: Questo è un punto fondamentale, perché la recitazione cinematografica, a differenza della recitazione teatrale, impone la presenza del corpo, e quindi capita per esempio di vedere un primo piano in cui si sente la forza del corpo che interviene anche se non viene visto, ma sulle percezioni spettatoriali invece la questione si sa che viene immediatamente recepita, cioè quindi la forza e lo strumento del corpo al centro della recitazione fa sì che tutto sommato per il cinema quello sia veramente il linguaggio, cioè il linguaggio del corpo e la capacità del corpo di mettersi in rapporto con la macchina da presa e con il set e con la luce, anche fondamentale, con l'illuminazione del set. Quindi lei tutte queste tecniche le apprende, come dire, strada facendo, mentre sta disegnando la sua carriera cinematografica, e quindi come si attua è attraverso il modo di pronunciare le battute, per esempio quella a cui alludeva prima, più che la battuta in sé, anzi lasciando appunto sullo sfondo quello che si dice per mostrare come lo si dice, con quale sfumatura. E quindi in questo senso il rapporto, per esempio, che instaura con tanti partner maschili, che può essere di complicità o di difficoltà relazionale, fa parte anche questo, il modo in cui si muove nello spazio del set, gli abiti, le acconciature, tutto l'apparato del trucco. Era anche stata sottoposta a delle piccole operazioni chirurgiche, anche all'epoca si usavano. Quindi questo disegnare il corpo fa parte poi di quello che noi percepiamo come icona. Quindi a mio avviso questo, fino dall'inizio delle sue prime prove, si può vedere appunto questa falsità in qualche modo dello stereotipo della bionda stupida, che però d'altronde non poteva abbandonare, perché questo era quello che le consentivano i contratti dell'epoca con i grandi studios. Quindi fino al momento in cui non può appunto decisamente giocare a quel punto con il suo corpo, come quando crea la Monroe Production, questo non si vede ancora, però c'è. anche, secondo me, il rapporto con il doppiaggio noi italiani andrebbe molto ben studiato.
0: Dunque, proprio sul doppiaggio italiano, prima sentivamo la clip degli Uomini preferiscono le bionde. Dentro lei, nel doppiaggio, sbaglia i tempi dei verbi. Proprio c'erano questi...
1: Sbaglia il modo, sì. Scusami. Usa il condizionale invece del congiuntivo.
0: Esatto, il modo, non il tempo. Bravissimo, il corretto.
1: Siamo arrivate due, no?
0: No, è giusto. E questo vale la pena segnalarlo, perché veramente, ovviamente, l'inglese non distingue tra congiuntivo e condizionale. Questo doppiaggio un po' l'appiattiva su questo stereotipo della dumb blonde.
1: Sì, diciamo che il doppiaggio italiano calca ancora più la mano, no? Per farla sembrare ignorante. Poi, Marilyn... ha un'infanzia poverissima, una storia tristissima, era vero che non aveva fatto buoni studi, però amava moltissimo leggere, tra l'altro, e amava molto la sua biblioteca, pare fosse una cosa davvero notevole. Francesco Costa ci ha raccontato anche in trasmissione diversi momenti delle sue frequentazioni delle librerie e di come volesse, no, accreditarsi anche in questo senso. Sono tantissime, ad esempio, le fotografie in cui lei appare con un libro in mano. Però proprio sul doppiaggio, io ti chiedo di lanciare la prossima clip di Francesco Costa, perché fa delle considerazioni, secondo me, interessanti su questo appiattimento sia dei doppiatori italiani, sia della versione italiana, ma dell'industria, degli studios che la volevano circoscrivere, e forse lei ne è emersa in qualche momento proprio attraverso i pochissimi ruoli drammatici che ha interpretato.
0: E questo è uno dei temi fondamentali proprio della carriera di Marilyn.
4: Il doppiaggio italiano ne fa praticamente una caricatura, ma non la caricatura che la stessa Marilyn intendeva proporre, cioè che era praticamente una specie di sabotaggio interno al cliché in cui si sentiva imprigionata, ma la caricatura tout court di una ragazza bionda senza cervello. Ecco quello che esce nei film italiani, mentre c'è sempre nella voce originale di Marilyn qualcosa di accorato, qualcosa di candido, c'è un candore, c'è sempre una richiesta di aiuto, anche che lei appartiene a quella sfera di attrici di cui per esempio fa parte anche Greta Garbo, che non si annullano nei vari personaggi che interpretano, come per esempio potrebbe essere una Barbara Stanwyck, bravissima a diventare la malvagia Dusk Lady della Fiamma del Peccato. No, Marilyn, Greta Garbo si impongono perché anche nei ruoli più distanti da se stesse impongono una loro verità, impongono una loro solitudine, impongono un mistero umano. Faccio l'esempio di Niagara, è l'unico personaggio di Marilyn incontestabilmente malvagio, è una malvagia, è una donna cattiva, arida, è una che pianifica l'omicidio del marito senza mai un attimo di pentimento. Questo è sulla carta, questo è la sceneggiatura, ma lei, lo sgomento finale, il ritrovarsi sola, abbandonata quando tutto il suo piano va in fumo e praticamente si ritrova in un ribaltamento tragico della situazione e corre sulla cima di un campanile in cerca di una improbabile salvezza, beh, lì non è più Rose il personaggio, lì è Marilyn che sta cercando aiuto, che sta cercando con questi occhi azzurri sgranati, con questa incapacità di far fronte a questi tragici imprevisti.
0: E allora, visto che vogliamo essere filologicamente corretti, abbiamo trovato lo spezzone che prima abbiamo sentito in italiano, lo abbiamo trovato anche in lingua originale. Ce ne sentiamo 30 secondi, giusto per apprezzare la differenza.
6: Don't you know that a man being rich is like a girl being pretty? You might not marry a girl just because she's pretty, but my goodness, doesn't it help? And if you had a daughter, wouldn't you rather she didn't marry a poor man?
7: But I was...
6: You'd want her to have the most wonderful things in the world and to be very happy. Oh, why is it wrong for me to want those things?
7: Well, I concede that... Say, they told me you were stupid. You don't sound stupid to me.
6: I can be smart when it's important, but most men don't like it. Except Gus. He's always been interested in my brains.
0: È un doppiaggio molto, secondo me, preciso dal punto di vista dell'intonazione, però, come abbiamo sentito, ci sono sfumature nella traduzione che cambiano molto le cose. Molto. Allora, grazie mille Monica Bonetti per essere stata con noi.
1: Grazie a te Michele, buona serata.
0: Ricordo che Charlot, il metodo del candore, è disponibile su Play RSI e naturalmente sul web all'indirizzo rsi.ch/charlot.
8: K.

E dunque io vorrei ancora continuare a raccontare qualcosa di Marilyn Monroe, perché tra le tante cose lei, Norma Jean Mortenson, era profondamente consapevole del suo ruolo e in realtà estremamente intelligente, e come spesso si dice il primo sintomo dell'intelligenza è l'ironia, e quest'ultima davvero non mancava a Marilyn Monroe anche quando si trattava di parlare di un problema vero e grave, cioè le molestie che le giovani attrici spesso subivano quando tentavano di entrare nel mondo dello spettacolo a Hollywood. Lei scrisse, siamo nel 1953, un articolo che si intitolava Wolves I Have Known, quindi i lupi che ho conosciuto. E lei aveva 27 anni, lo scrisse per la rivista Motion Pictures and Television Magazine e raccontava davvero delle sue esperienze con alcuni predatori di Hollywood, dando alle aspiranti attrici anche una serie di consigli per difendersi da questi lupi. Era davvero una cosa dirompente, insomma, siamo nel 1953, ricordo. Lei scriveva questo articolo e forniva una serie di descrizioni di questi lupi che erano anche molto ironiche, molto spiritose. C'era il truffatore grassoccio e gioviale che ovviamente guidava una Cadillac, questa lo metto fra virgolette. E anche, non so, poi raccontava del famoso regista che lei chiuse fuori dalla sua stanza e attese che desistesse. Insomma, ve ne leggo un estratto perché è interessante. Lei scriveva nel 1953: le donne in ogni momento della loro vita devono sempre stare attente a non diventare l'ennesima tacca sul cinturone di un uovo. Di un uomo, perdonatemi. Ma a Hollywood dobbiamo fare gli straordinari per respingere i lupi, perché lì di lupi ne arrivano da vicino e da lontano per aggredire le cappuccetto rosso del cinema. Mi sembrava già dura quando ero una ragazzina che guardava gli studi da fuori, ma poi ho capito che a confronto quello non era niente. Gli uomini incontrati a quei tempi, la cui immancabile battuta era «dovresti fare l'attrice», erano dei principianti rispetto a quelli che ho incontrato dopo che il mio nome ha iniziato ad apparire sulle riviste di cinema. Per esempio, c'è stato uno sceneggiatore che inizialmente ha avuto un approccio estremamente psicologico, mi parlava della mia carriera, mi dava libri da leggere, mi consigliava di non farmi vedere troppo di frequente in locali notturni e di non uscire mai con i Playboy. Era come un fratello per me, mi dette questa impressione perché sembrava assai più maturo di me e peraltro era sposato. Atteggiarsi a fratello è una pratica piuttosto comune tra gli uomini, tuttavia ho scoperto presto che l'interesse fraterno non è di questo mondo. E lei, insomma, continua, è molto lungo, il pezzo, se volete, si trova anche in giro su internet, che si conclude in questo modo. Se una ragazza vuole sopravvivere in mezzo a un branco di lupi, dipende tutto da lei. Se cerca di ottenere qualcosa in cambio di niente, spesso finirà per cedere più di quel che crede, ma potrà evitare situazioni spiacevoli e guadagnarsi il rispetto, persino dei lupi. Ecco, non saprei come dire se non questo finale è da una parte ai nostri occhi anche un po' triste, perché lei ovviamente cerca di sfuggire al sistema che racconta con un po' di ironia, ma non esprime un vero bisogno di cambiamento, perché ripeto, siamo nel 1953 e per quello sarebbe stato necessario aspettare ancora qualche decennio. Però questa ironia inizia a essere una prima crepa in quel sistema che poi, insomma, è arrivato a tutta quella presa di coscienza che abbiamo in questo momento storico nei confronti di questi problemi. E tutto questo partiva appunto da una donna che aveva solo 27 anni e che era già una star nel 1953.

0: Un minutino di Angine de Poitrine, un duo di alieni venuti da un pianeta sconosciuto che hanno investito davvero come un turbine il mondo del rock con i loro travestimenti assurdi, vestiti mascheroni di cartapesta pois bianchi e neri, lunghi nasoni. E questa musica che avete sentito fa un po' l'occhiolino al rock più sperimentale, dentro c'è insomma musica orientale, ci sono tantissime influenze e sono diventati uno di quelli che, mi spiace usare la parola, però un fenomeno virale, brutta lo so, globale. E ieri sera a Rovereto, sotto la cupola del MART, che è il museo di arte contemporanea disegnato da Mario Botta, si sono esibiti nella loro unica data italiana di una lunga tournée europea, tutta sold out, dalla quale per il momento è purtroppo esclusa la Svizzera. Però per noi ieri sera c'era il nostro collega Mattia Pelli, che ha potuto invece, lui fortunato, assistere al concerto. E quindi buonasera Mattia.
1: Buonasera a te Michele, buonasera a chi ci ascolta.
0: Allora, vogliamo cominciare un po' dal contesto in cui si è svolto questo concerto molto atteso degli Angine de Poitrine.
1: Sì, volentieri. Il contesto è quello del Festival Poplar. Si tratta di una realtà nata nel 2017 con un festival autunnale di 4 giorni a Trento, che si è subito caratterizzato per le sue scelte musicali veramente di punta, divenendo in poco tempo un punto di riferimento per la scena musicale italiana. Ecco, per dare un'idea, cito solo due ospiti che ho visto nella passata edizione. C'era King Creel, cantautore, certo, musicista, produttore discografico britannico, tra l'altro in esclusiva per l'Italia, e poi gli Altin Gun, che sono degli adepti, diciamo così, del prog in salsa turca. E poi, oltre al Poplar, quello che appunto va in scena a settembre, c'è lo spin-off primaverile, cioè Poplar Utopia, che è dal 2024 porta 2 giorni di musica appunto al MART di Rovereto, negli spazi del museo disegnati da Botta. Il festival è iniziato sabato 30 maggio e si è concluso proprio ieri con una giornata di concerti molto interessanti, culminati con quello della napoletana La Niña, seguito dalla performance degli Angine de Poitrine, il fenomeno, come dicevi tu, Michele, del momento. Erano attesi dalle migliaia di fan che sono arrivati da tutta Italia, e non solo per assistere a questo rito collettivo. Fin dal mattino si vedevano aggirarsi per il MART persone vestite fieramente a pois, padre e figlio a pois, ragazzi e ragazze a pois, e il banchetto con le t-shirt e i dischi degli Angine è stato davvero preso d'assalto, con lunghe file fino a sera.
0: Eh beh, certo, perché vuoi tornare senza la prova provata che...
1: A mani vuote.
0: No, certo, è impossibile. Però, senti, dacci qualche elemento in più, raccontaci di questo

0: personalmente ieri sera, Kn in braccia una chitarra basso, dunque con due manici, microtonale, che gli permette cioè di suonare anche i quarti di tono, praticamente sconosciuti alla musica occidentale, ma non a quella orientale. Poi, con i suoi piedoni nudi bianchi, a pois neri, ovviamente, manipola un looper, cioè un aggeggio elettronico, che gli permette di registrare delle frasi suonate con chitarra e basso e poi di rimandarle in circolo mentre ci costruisce sopra altre armonie. Kleck, invece, l'altro alieno, imbastisce i ritmi alla batteria, mantenendo la coerenza del brano, costruendo la tensione che cresce e poi esplode, no? Riuscendo a far ballare le migliaia di persone accorse al Marte di Rovereto per ascoltare questa band veramente particolare. Allora, Michele, ti propongo di ascoltare insieme un breve momento del concerto, uno dei siparietti tra un brano e l'altro, nei quali due musicisti mascherati si parlavano l'uno con l'altro con voce sintetica e salutavano il pubblico con il loro peculiare segno di riconoscimento. Qual è questo segno di riconoscimento? Le due mani giunte a formare una piramide, simbolo mistico che caratterizza la loro estetica ironica e poi in fondo giocosa, e il pubblico ovviamente in visibilio rispondeva.
1: E allora sentiamocela questa clip presa dal vivo proprio ieri sera. Ok, la voce sintetica l'abbiamo sentita.
0: Funziona?
1: Allora, c'è da dire che... Eccola, eccola. C'è da dire che il futurismo spinto non è proprio una roba, cioè, che noi abbiamo visto tante volte, penso a, non so, a Parliament Funkadelic, tutti quelli che facevano quel tipo di spettacolo, però qui è veramente qualcosa di molto spinto e qualcosa che l'ha fatto diventare appunto quel fenomeno che è adesso. E magari raccontiamo un po' come è nato questo fenomeno, perché appunto non sarebbe potuto succedere negli anni 70, ecco.
0: No, infatti è veramente un fenomeno interessante. In realtà tutto inizia con il video di una performance live a un festival francese, tra l'altro molto importante, che si chiama Rencontre Transmusicale di Rennes, una performance registrata e messa su YouTube a inizio 2026 dalla radio pubblica americana KXP. Un video che in poco tempo ottiene oltre 10 milioni di visualizzazioni e da lì la loro diventa una cavalcata proprio sull'onda del successo internazionale. Secondo alcuni sono addirittura i salvatori del rock e per altri un fenomeno di moda. Ecco, certamente l'originalità dei loro costumi può aver avvicinato qualcuno alla loro musica, ma secondo me non basta a spiegare il fascino che esercitano su una platea enorme di fan che va ben al di là degli appassionati del rock sperimentale. E poi è difficile definire le caratteristiche di questa musica, Michele, forse li avrai sentiti anche tu. Ci sono le complicate architetture del prog rock.
1: Esatto, quello Zappa, mi sembrava, no? il primo che mi veniva in mente.
0: Esatto, ci sono i Gentle Giant. Ecco, ognuno in realtà ci può sentire qualcosa che rimanda agli ultimi 60 anni della storia del rock. E poi però, e questa forse è la novità, ci sono le sonorità tra virgolette aliene alla musica occidentale, perché nelle folli progressioni della chitarra di Kn si sentono i sintetizzatori arabeggianti, per esempio di un Omar Suleiman, oppure il baglama del turco Orhan Gencebay. Nel suo basso, nel basso di Kn, ci sentiamo anche il guembri della musica gnawa marocchina, insomma musica altra che feconda il loro rock, portandolo in una direzione inattesa, rinfrescante. Forse qui, no, c'è una delle qualità della loro musica che la sta

0: rendendo così interessante. Ma poi in fondo, Michele, sul palco ci sono una chitarra, un basso e una batteria, un vecchio purissimo eterno rock, potremmo dire.
1: Mi sembra, come dire, un finale perfetto per questo racconto di questo fenomeno degli Engine dei Potrini. Allora, grazie mille, Mattia.
0: Grazie a voi, grazie a te.
1: A presto.

0: E dunque 18 e 18, siamo ancora con K e buonasera a Simona Sala, siamo al momento dei K e Spalla, buonasera.
1: Buonasera.
0: Dunque, stasera vogliamo partire da un libro iraniano per capire come la letteratura forse può rompere il muro, il velo di silenzio che in questo momento avvolge il paese. Da cosa partiamo, Simona?
1: Allora, partiamo da un libro di Mohammad Tulwei che si chiama Enciclopedia dei Sogni ed è edito da Bompiani, di cui si è parlato anche sabato, di cui ho avuto la fortuna e il piacere di parlare con il traduttore nell'ambito di Echi di Storia, che è Giacomo Longhi, un varesino che proprio casualmente si è avvicinato al persiano e all'arabo, diventando uno dei più grandi traghettatori in pochi anni da queste lingue, dall'arabo e dal persiano all'italiano. E quello che è un po' uscito dalla discussione, su cui abbiamo riflettuto poi anche in seguito, è la capacità della letteratura rispetto ad esempio al giornalismo, perché l'altra volta avevamo già fatto una riflessione sul giornalismo in questa sede, della letteratura di restituire delle sfumature, che quando si raccontano dei fatti, che quando non è giornalismo narrativo ma delle semplici, diciamo, trasmissioni informative o dei mass media informativi, non ci si ferma mai alla storia del singolo, invece la tu che dà la letteratura è lo sguardo del singolo. E la particolarità di questo libro è che è ambientato a Hormuz. Ora noi ne sentiamo parlare tutti, certo. lo aprono, lo chiudono, nessuno capisce più di cosa si stia parlando esattamente. Qui invece la storia è completamente diversa, abbiamo un uomo e una donna che si devono incontrare perché entrambi sono singole, gli è stato organizzato l'incontro e vogliono recarsi in perché lì sono un po' più clementi con le coppie non sposate negli hotel. Poi però in realtà salta fuori che lei vuole recarsi al sud perché al sud esiste ancora una, diciamo, una componente animista nella società, perché Hormuz era il luogo anche dove si scambiavano gli schiavi provenienti dall'Africa e diretti al mondo arabo. Per cui ci si rende proprio conto di come la letteratura apra le prospettive, quelle prospettive che la mera informazione non è in grado per sua natura, anche perché non è il suo compito, non è la sua funzione, ma il dono grande, immenso del narrare, dell'avere queste prospettive, anche diciamo scabrose, perché questi protagonisti poi continuano a drogarsi, sono sempre strafatti, sono un po' dei libertini, per cui c'è anche sempre questa rivolta serpeggiante.
0: Che insomma, credo che da quelle parti sia anche più complicato esserlo, ecco, cioè se sia anche qualcosa che ha un valore molto più appunto di rivolta in qualche modo.
1: Sì, Longhi diceva che non si tratta necessariamente di rivolta, si tratta anche di un sacco di gente che ha voglia di viversi la propria vita quotidiana, no? Quindi non è necessariamente rivolta, c'è gente che cerca di farsi il suo orticello, di non darne l'occhio e di procedere, certo, così, perché non dimentichiamo che l'Iran comunque ha 90 milioni di abitanti, quindi è una situazione molto più complessa e sfumata di quella che ci restituiscono i media, no? Per quanto ci sia chiaramente il riconoscimento da parte di tutti delle torture, delle violenze, di tutto quanto, però c'è anche un mondo culturale che comunque cerca di tenersi in piedi nonostante le battute d'arresto, nonostante i tentativi di soffocare la cultura. Cioè, pensiamo che quando gli americani erano ancora in Afghanistan, ci raccontava Longhi, i libri proibiti iraniani, perché per pubblicare in Iran bisogna avere un foglio di via da parte dello Stato, i libri proibiti venivano stampati in Afghanistan, cioè erano risorte le tipografie, certo, in Afghanistan, cioè, quindi vuol dire proprio che sotto le ceneri anche dei più grandi bombardamenti la cultura risorge sempre, la letteratura, la narrativa, il raccontarsi, che poi è la prima forma d'arte umana, diciamo. Io penso sempre alle persone intorno al fuoco, è quello alla fine, la gente ti racconta le sue cose e sono raccontate proprio dalla sua prospettiva, no? Quindi il mondo culturale è sempre molto vivo in questi paesi, molto più vivo di quello che pensiamo, in fondo è una forma di resistenza e di sostegno anche leggere le opere di queste autrici, perché sono soprattutto autrici, e di questi autori. È un modo di sostenerli anche, spiegava anche Longhi, anche tradurre è un modo di sostenere, per cui non necessariamente bisogna schierarsi in piazza, ma vi sono altre forme di sostegno a chi si sta opponendo alla repressione, a delle forme di regime intollerabili.
0: E dunque che speriamo che sia questo anche un modo per, come dire, recuperare e uscire dalle note a margine della storia, che a volte appunto la storia schiaccia i singoli in questo ruolo. Grazie mille Simona Sala per essere stata con noi.
1: Grazie a voi per l'ascolto e buona serata.

Con la chitarra di Santana, brano che veramente non ha alcun bisogno di presentazioni, si va a chiudere il nostro pomeriggio insieme con K. Finisce la puntata di lunedì 1 giugno e tra poco ci sarà Modem. Da me, Michele Serra, un saluto, un augurio di buona serata. Vi ricordo che K torna domani. Ringrazio Lucia Bentoglio in redazione e vi do appuntamento appunto a domani alle 17:00.

0: Modem.
1: Beh, molto più bello.
2: Stupendo.
3: Prima volta che entro negli spogliatoi.
4: Molto all'avanguardia, ecco, molto moderno.
5: Ne aveva bisogno Lugano.
6: Ne aveva bisogno assolutamente per essere competitivo a livello svizzero e internazionale.
7: Venerdì giocherà qui la nazionale femminile A della Svizzera contro il Malta.
8: Realizzare lo stadio e le infrastrutture sportive con un nuovo quartiere di Cornaredo a ridosso che ha una pianificazione totalmente orientata allo sviluppo futuro.
9: Quest'angolo di città che fino ad oggi è un retro e che è destinata invece in futuro a diventare un fronte.
10: Purtroppo a breve scadenza lo sviluppo di questi due quartieri non coincide con uno sviluppo della mobilità sostenibile, dunque mobilità pubblica.
11: Abbiamo investito 240 milioni in strutture sportive e abbiamo investito 1 milione per la politica dell'alloggio. Io credo che sia importante discutere.
12: Sono oltre 10.000 le persone che in questo fine settimana hanno potuto visitare il nuovo stadio di Lugano, la AIL Arena. Un weekend di festa che FC Lugano ha voluto regalare ai cittadini che nel 2021 sostennero il polo sportivo degli eventi in votazione popolare e che attraverso le tasse continueranno a sostenere questo investimento strategico che, lo abbiamo sentito nella nostra copertina, ha attraversato numerose fasi. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Franco Cristini in regia, Igor Valli cura la messa in onda e io sono Agata Galfetti. Da oggi dunque si concretizza un primo importante capitolo per il Football Club Lugano, l'inizio di una nuova era con uno stadio all'avanguardia, omologato anche per l'Europa e per le partite della nazionale e che solo a qualche nostalgico farà rimpiangere il vecchio stadio di Cornaredo. Tuttavia, al di là dello stadio, il polo sportivo degli eventi proietta anche alcune ombre, alcune criticità di oggi e di domani e non solo per quanto riguarda il calcio. Parliamo di mobilità, ulteriori spese e conseguente freno ad altri investimenti della città, oppure ancora gravi sulle finanze cittadine, aspettative disattese a cui crediamo valga la pena guardare anche attraverso un bilancio critico. In questo senso la trasmissione di questa mattina è strutturata in due parti. Da prima discuteremo con il CEO dell'FC Lugano, Martin Blaser, sugli aspetti sportivi di questa nuova era legati al nuovo stadio e a seguire con il sindaco di Lugano, Michele Foletti, e con Matteo Poretti, sindacalista coordinatore del Movimento per il Socialismo del Luganese e in prima fila per quello che fu il referendum contro il PSE, dibatteremo di quali sono ancora i nodi critici attorno a questo progetto. Saluto dunque innanzitutto Martin Blaser, CEO del Football Club Lugano, benvenuto a Modem, buongiorno.
13: Buongiorno, buongiorno a tutti.
12: Dunque Martin Blaser, ieri e l'altro ieri un bagno di folla per queste porte aperte alla nuova AIL Arena, migliaia i visitatori per un'opera sportiva che in tanti aspettavano con trepidazione, un successo le chiedo che si sta riflettendo anche sulla campagna abbonamenti, a metà della scorsa settimana eravate circa 2.400.
13: Sì, boh, penso che un discorso abbastanza difficile e non si può paragonare quello che è successo durante questo weekend con poi un aumento drammatico sul lato vendita degli abbonamenti, però di quello che sono assolutamente sicuro che questi 10.200 persone che hanno risposto positivamente al nostro invito e che erano con noi durante questi due giorni, sicuramente uno o l'altro ritornerà sia con un abbonamento a una o l'altra partita del Football Club Lugano durante la prossima stagione. E quello che ho anche già detto spesso negli ultimi due giorni, l'abbonamento è una cosa, ci fa molto piacere perché fa capire che qualcuno ha un legame con la nostra società, con i nostri colori. Sull'altro lato quello che penso è ancora più importante è poi la media di spettatori durante tutte le partite e lì scegliere tra faccio l'abbonamento o ritorno regolarmente è una decisione che ognuno deve prendere per se stesso e lì ho sentito tante voci che hanno detto sì, boh, adesso devo ancora un po' capire, voglio fare l'abbonamento o ritornerò regolarmente. Ecco, tutto da capire, ad oggi difficile di prevedere, però penso che noi tutti che erano lì, che hanno lavorato durante questo weekend, siamo molto positivi guardando in avanti.
12: Ecco, uno stadio per il Lugano, uno stadio per la città di Lugano. Le chiedo se c'è abbastanza Lugano in questa squadra di calcio o vale la pena investire ancora di più nel legame con il territorio anche attraverso i giocatori locali.
13: Questo mi sembra anche un discorso molto molto difficile, non è uno, come lo dico in tedesco, un discorso di passaporto, tu devi avere la qualità dei giocatori del territorio, non basta essere ticinese per avere un posto in questa prima squadra, l'ho detto anche quello già tante volte, se il desiderio è quello di avere la metà dei giocatori del Ticino o Svizzeri, ben venga, allora dobbiamo discutere se vogliamo procedere in Promotion League, lì la cosa è molto fattibile, possiamo fare una Under 21 rinforzata, però guardando al livello nel campionato nazionale dobbiamo tutti anche un po' rimanere realistici e quello che posso dire con il passo che abbiamo anche lì fatto in avanti, assumerci la responsabilità dal 1° luglio 2026 per il calcio d'elite in Ticino, più di un segnale così forte non si può fare, adesso ci servono forse 3, 4, 5 anni per poi avere 1, 2, 3 ticinesi in questa bellissima prima squadra, ma ripeto è sempre sulla base della prestazione e della qualità e lì siamo positivi, però niente è scontato.
12: Parliamo di questo nuovo stadio, di questa nuova arena moderna, di primissima qualità, comoda anche e soprattutto per gli spettatori, che saranno intorno agli 8.000-8.500, non i 10.000 di cui si diceva all'inizio. Le chiedo di spiegarci come mai.
13: La cosa abbastanza semplice, approfitto per forse mettere in chiaro come prima cosa i due numeri ufficiali, parto con il numero ufficiale, la base della omologazione di questo bellissimo stadio da parte della UEFA sono 8.153 posti, il numero per l'Europa, per le competizioni in Europa e il numero con posti seduti in tutto lo stadio. Parlando di 8.793, questo è il numero ufficiale per le partite nel campionato svizzero e nella Coppa Svizzera, perché è più alto, perché nella nostra curva, parlando della curva dei tifosi e la curva della squadra ospite, aumenteranno i posti perché si toglieranno lì i seggiolini. Allora, questa è la parte parlando dei numeri. Due, sin dall'inizio abbiamo sempre un po' anche guardato quello che succede nel cantone, parlando dell'hockey su ghiaccio, anche questi numeri li abbiamo già presentati abbastanza o alcune volte e lì si vede anche lì parlando dei numeri ufficiali quello che succede ad Ambrì e quello che succede a Lugano parlando dell'Hockey Club Lugano. Poi ci rendiamo anche molto conto che abbiamo una forza concorrenza in Lombardia, Como, Milan, Inter, Bergamo, Monza che è ritornato in Serie A e lì la gente ci ha sempre detto un numero in questo caso non ufficiale. Attorno di 5.000 persone vivono in Ticino e hanno una tessera da qualche parte in una di quelle società. Allora, il riassunto di tutto quello mi sembrava molto, molto, molto esagerato di parlare di 10, 11, 12 mila persone che verranno regolarmente alle nostre partite. Allora il nostro obiettivo sin dall'inizio era di, in inglese, reduce to the max, vuol dire di creare quello che ci serve sul lato UEFA per essere uno stadio di categoria 4. Categoria 4 vuol dire che teoricamente tu potresti anche giocare una semifinale in UEFA Champions League in questo stadio e per arrivare a questa categoria 4 ti servono 8.000 posti e quello poi era sin dall'inizio, ripeto, il nostro obiettivo e con 8.153 sì, siamo arrivati a questo.
12: Ecco, la partita
13: era un po' tanta matematica però
12: no ma era molto chiaro. Abbiamo fatto bene a fare chiarezza. Martin Blaser, la partita inaugurale sarà questo venerdì con in campo la nazionale svizzera femminile contro Malta, nazionale femminile che non ha una vera e propria sede, allora si spera che si innamori di Lugano.
13: Assolutamente, assolutamente sì, e non solo la femminile, anche la Under 21, ricordo che questa squadra giocherà una partita a fine settembre di quest'anno a Lugano. E poi, come l'abbiamo anche sempre detto, anche confermato da parte della SF, non si può nemmeno escludere che anche la nazionale A giocherà nel futuro a Lugano, Ovvio, non le partite contro la Germania, l'Italia o la Francia, ma quelle contro, per esempio, il Gibraltar, l'Andorra, Liechtenstein, contro le, chiamiamole, piuttosto piccole squadre. Sicuramente questo bellissimo, bellissimo stadio potrà essere la casa anche per queste partite. E visto che abbiamo forti legami con la ASF, grazie a un lungo passato anche da parte mia, sì, sicuramente si potrà costruire qualcosa di bello per il futuro.
12: Martin Blaser, lo ricordo, CEO del Football Club Lugano, ho ancora una domanda per lei. Sempre in occasione della conferenza stampa della scorsa settimana, anche il Football Club Lugano non ha mancato di sollevare qualche criticità attorno alla nuova arena, penso alla questione parcheggi in primis, ai campi di allenamento, ancora al fatto che nonostante tutto il cantiere intorno continua.
13: Sì, allora uno è questo fatto che anche per i prossimi 3 anni vivremo all'interno di un cantiere, quello mi sembra importante di spiegarlo, e perché l'abbiamo fatto in modo così chiaro, perché ho dovuto sentire tantissime volte negli ultimi quasi 5 anni, ma sarà bello poi questo nuovo stadio e poi questo nuovo cantiere. Sì, sicuramente sarà bello, ma non nel 26, piuttosto dal 29 in avanti. Allora mi sembra importante di forse, se mi permetto di dire, correggere l'aspettativa o le aspettative della gente, dei cittadini, piuttosto parlare della realtà. È quello che abbiamo fatto, e la domanda dei posteggi è sicuramente una che non tocca a noi, è una domanda completamente politica, ma ovvio che la situazione influenza anche molto la nostra società, parlando delle partite in casa, e lì, anche lì, aspettative versus delusioni, e era solo per mettere in chiaro che uno o l'altro potrà forse partire da casa con una aspettativa totalmente differente, e ripeto, quello era solo importante per noi per metterlo in chiaro. Però sono anche lì, siamo molti molto positivi che il cantone, la città e tutti quanti troveranno presto delle soluzioni che aiutano tutte e tutti.
12: Martin Blaser, lo ricordo, CEO del Football Club Lugano, grazie per questi spunti che ci servono per lanciare il dibattito che segue proprio su alcuni aspetti politici. Grazie per aver preso parte a Modem, le auguro una buona giornata.
13: Grazie a lei, grazie altrettanto, buona giornata, buon lavoro.
12: E buongiorno di nuovo anche a Michele Foletti, sindaco di Lugano.
0: Buongiorno.
12: Che abbiamo collegato, e buongiorno a Matteo Poretti, coordinatore dell'MPS qui in studio, benvenuto.
2: Buongiorno.
12: Sindaco Foletti, veniamo un po' alla parte politica, un weekend da incorniciare per gli appassionati del Football Club Lugano. Le chiedo, si può dire lo stesso per i cittadini e per i contribuenti di Lugano, anche se gli investimenti sul PSE che non è ancora completato pesano e peseranno sulle finanze della città?
0: Ma devo dire che io sono stato sabato mattina e domenica mattina alla Ieri Arena e non ho visto solo appassionati del Football Club Lugano, solo tifosi, ho visto anche tanti cittadini curiosi, ho visto anche tanti cittadini felici, quindi che la Ieri Arena nel palazzetto dello sport avessero un costo, l'abbiamo detto sin dall'inizio, abbiamo sempre detto anche che avremmo aumentato un moltiplicatore di 3 punti per finanziare questa operazione.
12: La città di Lugano ha riscattato stadio e palazzetto attraverso l'emissione di obbligazione, un'operazione che sul lungo periodo dovrebbe portare a un risparmio rispetto all'operazione iniziale del leasing, ma che nell'immediato pesa sul debito pubblico e sui margini di investimenti in altri progetti, le chiedo.
0: No, chiaro che pesa sul debito pubblico, per questo noi ci eravamo riservati un'eventualità di finanziare con un leasing lo stadio, ma visto anche l'andamento dei tassi di interesse, alla fine ci è parso preferibile finanziarlo riscattandolo subito. La questione dei volumi di investimento dei prossimi anni a Città di Lugano è una questione legata soprattutto a quelli che sono gli oneri che la Città di Lugano è chiamata a pagare. E sappiamo benissimo che le ultime votazioni, sia in ambito cantonale che federale, comporteranno una forte diminuzione dei gettiti fiscali e un forte aumento di quelli che saranno i contributi che la città di Lugano dovrà versare, ad esempio al cantone, per finanziare i sussidi di cassa malati. Quindi è un ragionamento che stiamo facendo. Al momento abbiamo presentato un piano investimenti sulle prossime 2 legislature, piano investimenti che, come tutti sanno, è modificato ogni anno con la presentazione preventiva. Quindi bisogna soltanto restare attenti, fare delle scelte, capire dove si sta andando e poi il municipio dovrà prendere delle decisioni sulle priorità di investimento.
12: Matteo Poretti, lo ricordo, coordinatore per l'MPS del Luganese, negli scorsi giorni lei ha firmato un articolo dal titolo «Cosa ci sarà mai da festeggiare?», ricordando diversi punti critici dell'operazione PSE, che però va detto è passato da una votazione popolare e l'abbiamo visto anche da un'acclamazione entusiasta questo fine settimana. Allora le chiedo qual è il fine ultimo delle vostre critiche?
2: Ma il fine ultimo è quello di continuare a stimolare uno spirito critico nella popolazione per evitare evidentemente attraverso la conoscenza, attraverso i bilanci, la critica e l'opposizione, per evitare che in futuro operazioni come quelle del PSE, dico dal punto di vista della costruzione finanziaria, degli interessi che sono stati presi a carico, non abbia più a ripetersi. Penso soprattutto a dei progetti faraonici come l'aeroporto di Lugano oppure il polo turistico congressuale. Ecco, noi vogliamo che l'esperienza del PSE, che è tutt'altro che positiva, e non parlo dei contenuti sportivi, parlo del suo insieme, perché ricordiamoci che c'è tutto un aspetto di quello che noi abbiamo definito speculazione immobiliare, quindi le due torri e i quattro palazzoni della fase 3, ecco che questo genere di operazioni fatte sulla pelle dei cittadini e delle cittadine di Lugano non avvenga più. Perché va bene, festeggiamo fuochi d'artificio per l'apertura dello stadio, ma le criticità, soprattutto legate alla fase 2 e 3, rimangono e sono importanti e schiaccianti.
12: Ma concretamente pensate di rallentare o impedire o bloccare la fase 2 e la fase 3, che sono appunto, come diceva lei, la costruzione delle due torri, blocco servizi con la polizia comunale, l'edificio sud con contenuti gastronomici e poi il parco urbano e poi i contenuti abitativi?
2: Noi, è chiaro che non andrò a incatenarmi i cancelli perché mi schiaccerebbero in due secondi, ma allora adesso è un po' difficile evidentemente bloccare in un senso diciamo fisico, quindi limitare o cancellare una parte di questi progetti. Chiaro che sulla fase 3 rimangono ancora tantissimi dubbi, la fase 2 ormai diciamo i buoi sono fuori dalla stalla perché hanno cominciato già, i lavori sono già mi sembra attorno al 15-20% o qualcosa del genere, e quindi è estremamente difficile. Lo ribadisco, per noi è una palestra politica, una palestra di critica sociale per preparare le battaglie future. Poi sul, diciamo, la fase 3, questi palazzoni immobiliari in mano a UBS, beh, lì si vedrà se ci sarà il margine e come per opporci, perché anche lì dovevano essere il 30% di appartamenti a pigione moderata. Abbiamo visto che l'UBS ricatta la città, era scritto chiaramente nel terzo rapporto sul PSE, perché chiedeva l'abbassamento dei canoni di diritto di superficie, ecco. Quindi è molto preoccupante quella fase. La fase 2 anche quella, perché ecco qua non si discute mai, ma la scelta di spostare tutta l'amministrazione comunale nella Torre Est è una scelta assurda dal punto di vista finanziario, perché raddoppieranno, anzi più che raddoppieranno, i costi degli affitti. Svuoterà il centro città, e abbiamo visto che il municipio di Lugano sul centro città non è molto sensibile, perché durante la campagna referendaria, esattamente un mese prima del voto, il municipio aveva promesso formalmente che il palazzo ex Dogane in via Posta sarebbe diventato un centro residenziale con appartamenti a pigione moderata, proprio perché per controbilanciare lo spostamento dell'amministrazione a Cornaredo, quindi la Torre Est, e fermare lo spopolamento del centro. Ebbene, abbiamo scoperto che per pagare i costi del PSE e soprattutto i contenuti sportivi, la città svenderà una parte di patrimonio mobiliare, e sorpresa, c'è dentro anche il palazzo ex Dogane, che quindi, ecco, il municipio ha giocato veramente sporco in campagna elettorale, si è rimangiato tutto.
12: Faccio replicare su questo proprio il sindaco Michele Foletti, aggiungendo una domanda: lei è sicuro che chi disse di sì al PSE è contento anche dei progetti in fase 2 e fase 3?
0: Ma il PSE era un progetto con fase 1 sportiva, fase 2 uffici e fase 3 residenziale, quindi noi siamo andati a votare tutti sul progetto completo, non solo sull'arena sportiva, questo era chiaro. tra l'altro poi anche piano regolatore NPC di Cordaredo, Canobbio e Ponza prevedeva questi contenuti, quindi non è una sorpresa per nessuno. Dopo si può non essere d'accordo, come sempre nella vita, ma noi abbiamo fatto quello che era già stato prima approvato con piani regolatori approvati dai consigli comunali di Canobbio, Ponza e da quello di Lugano. E poi abbiamo presentato il messaggio, c'è stato un referendum, siamo andati a votare e poi siamo partiti.
12: Ma sulla denuncia, diciamo così, di Matteo Poretti e dell'MPS di voler svendere il patrimonio della città per poter compensare i maggiori costi per quanto riguarda il PSE?
0: Ma non è che vogliamo svendere il patrimonio della città. Noi abbiamo presentato una lista di possibili dismissioni di oggetti di proprietà della città per rientrare dall'indebitamento che abbiamo. Ma non sarà una svendita. Prima di tutto dovremo passare ancora dal Consiglio Comunale, quindi se il signor Poretti vorrà lanciare un referendum sarà liberissimo di farlo e poi saranno i bandi di concorso per la vendita, quindi giocherà il mercato e sicuramente cercheremo di valorizzare il più possibile quello che il Consiglio Comunale deciderà di mettere in vendita.
12: Matteo Poretti, ci sono anche altri punti critici che sono stati sollevati non solo dal suo articolo ma anche in un dibattito, nei dibattiti pubblici di questi anni, che riguardano la mobilità attorno allo stadio di Cornaredo, attorno a quello che sarà il futuro di Cornaredo.
2: Sì, da questo punto di vista siamo molto felici che il Tribunale federale abbia respinto o accettato piuttosto il ricorso dell'ATA, che coinvolgeva non solo lo stadio ma tutta quella zona con quella mega rotonda su Cassarate, e aveva anche questa nuova via stadio, prevedeva il progetto nel suo insieme, una via stadio che era qualcosa di assurdo perché avrebbe tagliato in due il comparto sportivo del PSE, che io dico si può essere contrari, ma quando c'hai uno spazio sportivo di queste dimensioni, farci passare una strada di quattro corsie era qualcosa di, ma io lo dico senza problemi, di demenziale, ecco. Quindi da questo punto di vista siamo contenti che ci sia un freno, speriamo che questa volta anche la città di Lugano non si accodi al Consiglio di Stato nel riproporre questa aberrazione paesaggistica a Lugano. Per il resto sulla mobilità c'è poco da dire, non è un aspetto che abbiamo particolarmente sviluppato, bisognerà potenziare evidentemente, soprattutto in occasione delle partite, degli avvenimenti sportivi, i mezzi pubblici. Speriamo che questo serva almeno a dare un'accelerazione in questo senso.
12: Michele Foletti, lo abbiamo sentito prima anche dal CEO del Football Club Lugano, Martin Blaser, la mobilità ma soprattutto la questione dei parcheggi e autosili sono tuttora un punto dolente in questa fase, e qui torniamo a quello che si sta sviluppando e si è sviluppato attorno alla IL Arena.
0: Ma è più che un punto dolente, è un foglio bianco, perché chiaramente quello che prevede il piano regolatore NPC con i parcheggi nel comparto B1A non potrà essere realizzato perché non verrà realizzata la strada per raggiungerlo. Quindi potremmo anche, noi abbiamo già concesso la licenza di costruzione in base al piano di quartiere per il comparto dove ci sarà la parte della intermobilità, quindi il futuro arrivo del tramtreno, l'interconnessione con i bus e i parcheggi di interscambio. Però non potendo costruire le strade tutto questo rimane fermo. Abbiamo saputo dal cantone che per la futura pubblicazione del piano viario ci vorranno 5 anni e quindi adesso dovremo trovare delle soluzioni. Come giustamente ha detto il signor Poretti, punteremo molto sul trasporto pubblico e devo ringraziare anche il Fondo Club Lugano che anche nelle giornate di sabato e domenica per chi si era iscritto ha offerto gratuitamente il trasporto pubblico fino a Cornaredo. Quindi ci sarà un potenziamento della mobilità lenta, un potenziamento del trasporto pubblico, e per quanto concerne i parcheggi devo dire non sono troppo preoccupato perché tutti i casi, anche oggi alla wrestling che contiene 6.000-7.000 persone, gli spettatori riescono ad arrivarci, quindi le soluzioni si potranno trovare. La cosa che ci preoccupa di più è però il futuro sviluppo del PSE, perché ricordiamoci che via stadio non era un'aberrazione, ma via stadio serviva a togliere il traffico da via Sondico in modo da poter collegare il parco che verrà creato nel PSI con la collina di Trevano e tutti gli spazi verdi verso la collina di Trevano. Però aveva anche una funzione di accesso per la parte residenziale e per la parte della, dei servizi. Quindi dovremo trovare delle soluzioni, alcune soluzioni sono già state trovate, quindi vedremo un po' come proseguire.
12: Allora Michele Foletti, è giusto dire che lo sviluppo sia di quello che è il polo sportivo in sé, il nuovo stadio e il quartiere insieme, non è andato alla stessa velocità, come si diceva in copertina, insomma, si sono sviluppati a velocità diverse.
0: No, il problema principale è che, e questa è una caratteristica unica, penso, della Svizzera, del Canton Ticino, si accetta un piano regolatore, ma le strade di questo piano regolatore vengono realizzate con un'altra legge. Quindi quello che è capitato a Cornaredo è che il piano regolatore è riuscito in giudicato, le strade sono state bocciate dal Tribunale federale. Ma che fosse un progetto a tappe era, è sempre stato detto, c'era la tappa 1 con la parte sportiva, la tappa 2 con la parte degli uffici, la tappa 3 con la parte residenziale e il parco. È chiaro che dovremo aspettare fino al 2029 per vedere terminato tutto.
12: Matteo Poretti, lei chiudeva il suo articolo con la frase "la lotta continua", lo diceva già in precedenza, voi intendete mantenere alta la guardia anche su altri investimenti probabili, possibili della città?
2: Certo, perché il PSE ha avuto almeno un aspetto positivo, che è stato quello di evidenziare come queste logiche privatistiche, come gli accordi di partenariato pubblico e privati, siano una soluzione che va a vantaggio solo dei privati del grande capitale come UBS, HRS, che sono scelte scriteriate. Ricordiamoci che all'inizio, nell'accordo di partenariato pubblico e privato, il prestito che avrebbe fatto HRS per costruire lo stadio era del 2,38%. Quello per il palazzetto fornito dall'allora Credito Svizzera era del 3,08%, quindi sono cifre quasi elevatissime. E ancora oggi, nonostante che l'evidenza sia sotto gli occhi di tutti, ci sono partiti a Lugano che già per i grandi progetti, come appunto il polo turistico congressuale, vogliono rispolverare la stessa politica, lo stesso metodo di finanziamento. È chiaro che adesso, con l'esperienza, con la conoscenza dei meccanismi che abbiamo acquisito nella lotta, nella mobilitazione contro, diciamo, il PSE, vabbè, questi ci saranno molto utili per evitare altri scempi finanziari e sociali, perché ricordiamoci che Foletti dice che i tagli, che le difficoltà anche sul piano finanziario della città di Lugano derivano dai 22 milioni, cifra che è stimata per l'applicazione delle due iniziative legate alla cassa malati. Ma il primo pacchetto di tagli che ha fatto la città, di 13,8 milioni, l'hanno deciso nel 2025 prima della votazione. Quindi ristabiliamo un po' di chiarezza. È chiaro, per pagarsi questo genere di operazioni, perché sono 246 milioni, perché ci dimentichiamo sempre i quattro campi del Maglio. Un'operazione da 51,4 milioni che chiaramente è stata generata unicamente per far spazio a quei contenuti speculativi immobiliari che noi abbiamo criticato fin da subito. Quindi è chiaro, poche storie, qui si stanno aumentando il moltiplicatore, si taglia nella scuola, nel sociale, si svendono delle proprietà pubbliche per pagare questo genere di operazioni.
12: Michele Foletti, una rapidissima replica, sono critiche che contribuiscono al dibattito pubblico e ad un certo controllo?
0: Sono critiche trite e ritrite che sento da sempre da parte di una certa sinistra extraparlamentare, perché ricordiamoci che l'MPS, il Consiglio Comunale, non è nemmeno stato eletto. Però volevo soltanto dire una cosa: il primo colpo di piccone, di pala dell'arena sportiva è stato il 20 settembre 2023, l'apertura è stata il 30 maggio 2026, quindi non c'è soltanto del male a fare questi accordi pubblico-privato per le realizzazioni delle grandi opere. Se l'avessi voluto fare noi come città di Lugano senza la collaborazione, in partenariato col privato, penso che a quest'ora staremmo ancora scavando il basamento dello stadio, staremmo facendo gli scavi. Ricordatevi che il LAC è rimasto fermo 2 anni proprio per un ricorso sullo scavo. Quindi io non credo che tutta questa esperienza fatta col polo sportivo sia unicamente un'esperienza negativa, credo che ci ha insegnato molto e da questo potremo trarre anche positive conclusioni per quello che sarà il futuro sviluppo della città.
12: Ecco, io ringrazio i nostri ospiti per queste spiegazioni, questi punti di vista attorno al polo sportivo degli eventi che ancora deve concretizzarsi. Intanto Lugano si gode il suo nuovo stadio, come abbiamo sentito è stato battezzato col pubblico delle grandi occasioni. Modem per oggi si ferma qui, torniamo domani, buona giornata.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Po Schiavo è un mondo sospeso nel tempo, con un popolo fiero e accogliente. 13 anni fa, un orso ha scosso la comunità, chi lo vuole e chi no, chi lo mitizza e chi lo demonizza. Una battaglia sentita e combattuta nei ristoranti, nelle osterie, in piazza. Poi M13 è stato preso e le armi sono state deposte. Ora un altro orso misterioso si sta avvicinando a Poschiavo. La gente ricomincerà a parlare. Gli audiodocumentari di Laser, Voci di Paese, a cura di Valentina Grignoli. Venerdì alle 9 e in replica alle 22:35.
1: Rete 2.
2: Di sera.
3: In Svizzera i contratti collettivi avranno precedenza sui salari minimi cantonali, manca ancora il voto finale, ma il Parlamento federale è orientato a dare la priorità agli accordi privati tra economia e sindacati invece che alle leggi cantonali. Sono comunque previste eccezioni, rimane anche il caso ticinese. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. E a proposito di Ticino, si è aperto oggi ufficialmente l'anno giudiziario. Un anno fa dal pulpito del Palazzo delle Orsoline, del Palazzo dei Congressi, scusate, i ministri Claudio Zali e Norman Goppi avevano detto di volersi scambiare i dipartimenti, con la polemica che ne è poi seguita. Ad un anno di distanza abbiamo quindi chiesto al nuovo responsabile della giustizia, Claudio Zali, di darsi un voto. Ci ha risposto, e ve lo anticipiamo, che è insufficiente. Intanto il presidente uscente del Tribunale di Appello ticinese, Giovan Maria Tattarelletti, ha invitato la politica a non usare le nomine giudiziarie per fare campagna elettorale. Venerdì scorso è stato annunciato che il nuovo rettore dell'Università della Svizzera Italiana sarà Claudio Bassetti. Oggi noi lo abbiamo incontrato e ci ha spiegato la sua visione, la sentiremo. Poi parleremo anche delle rivolte della generazione Z in Marocco, che hanno portato a processi e condanne. Non è detto però che il movimento, che chiede fondamentalmente maggiore libertà, si fermi. E poi un anniversario, 10 anni fa, apriva il tunnel di base del San Gottardo, il progetto svizzero del secolo.
4: Molti pensano che la galleria è semplicemente il cemento armato, in realtà c'è molto di più, c'è anche tutta una tecnologia dietro, telecomunicazioni, impianti elettromeccanici che sono molto complessi e richiedono molti interventi sia di manutenzione che di rinnovo.
3: Questa è la voce di Fabrizia Toletti, responsabile impianti della Regione Sud di FFS. Questo era il sommario, iniziamo. Allora, iniziamo questa edizione di 6 di sera parlando di salari minimi. I contratti collettivi nazionali prevarranno sui salari minimi cantonali e questo è stato deciso dal Consiglio nazionale dopo un serrato confronto e si è dunque allineato così alla decisione del Consiglio degli Stati, approvando il principio e stabilendo un'eccezione per i cantoni che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione che divide, la sinistra parla di violazione della volontà popolare, minaccia il referendum, contrario anche il Consiglio federale. Allora, per parlarne, per i dettagli, andiamo a Berna, dove troviamo Anna Valenti.
5: Sì, la divergenza fra le due Camere è chiusa, ma la frattura politica resta aperta, potrebbe essere questo il titolo riassuntivo di questo dibattito. Per far capire meglio agli ascoltatori di cosa si è discusso, allora, nell'estate 2025 il Consiglio nazionale aveva approvato il principio secondo cui i contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria dovevano prevalere su quelli stabiliti dai cantoni. Ecco, la scorsa sessione il Consiglio degli Stati lo ha seguito a ruota, ma introducendo un'eccezione, ossia per quei cantoni che avevano introdotto salari minimi cantonali dietro voto popolare e detto chiaramente che questi ultimi avrebbero prevalso sulle paghe stabilite dai contratti collettivi nazionali. Ecco, si tratta per la precisione di Ginevra, Neuchâtel ed aprile anche il Canton Ticino. Ecco, oggi la Camera del Popolo ha scelto di allinearsi a questa eccezione che aveva stabilito appunto il Consiglio degli Stati.
3: E Anna, tu parlavi appunto di un confronto serrato, quali sono state le argomentazioni a favore favore e contro?
5: Allora, la maggioranza composta dal fronte borghese ha difeso la riforma come un passo necessario per dare coerenza al mercato del lavoro, evitare la frammentazione dei vari contratti e soprattutto per rafforzare così il partenariato sociale. Inoltre si continua a ribadire che così si rispetta il federalismo, come sottolinea l'UDC Paolo Pamini.
2: Siamo dell'idea come gruppo UDC che nella struttura federalistica della Svizzera il principio della sussidiarietà abbia preminenza anche su salari minimi decisi democraticamente, perché è proprio una delle nostre caratteristiche del nostro Stato che bisogna dare la precedenza ai cantoni sulla Confederazione, laddove possibile ai comuni sui cantoni, ma ancora di più alla società civile verso lo Stato.
5: Sul fronte opposto la sinistra, che invece ha parlato di forzatura istituzionale. Il consigliere nazionale Cédric Vermouth, socialista, ha parlato di un vero e proprio putsch parlamentare, accusando la destra appunto di ignorare la volontà popolare e di dare maggiore forza a un contratto che è stilato fra privati. Ecco, la sinistra con Verdi Liberali tra l'altro hanno provato a introdurre una deroga di 2 anni, no, a questa riforma. In pratica chiedevano che i salari minimi cantonali continuassero a prevalere sui contratti collettivi per un periodo transitorio per evitare effetti immediati sui salari più bassi. Ecco, ma la maggioranza ha respinto anche questa proposta. Una riforma tra l'altro che non piace nemmeno al Consiglio federale. Il consigliere federale Guy Parmelin ha ribadito che il governo resta contrario perché si tratta di una riforma problematica dal punto di vista costituzionale, perché appunto non rispetta la volontà popolare, ma anche la supremazia che hanno i cantoni su alcune leggi, ma è complicata anche nell'applicazione. Ecco, l'eccezione introdotta per i cantoni di Ginevra, Neuchâtel ed aprile appunto anche Ticino, insomma, che gela i salari minimi, non possono crescere, dunque anche da questo punto di vista è assai problematica.
3: Anna, un'ultima cosa, possiamo considerare il dossier chiuso?
5: Allora, teoricamente sì, ma non possiamo ancora dire totalmente chiuso ufficialmente, perché il voto finale avverrà al termine della sessione. Ecco, tuttavia, visti i numeri in Parlamento, visti soprattutto i rapporti di forza, a meno che non ci siano delle sorprese, il voto dovrebbe essere assicurato, cioè il sì alla riforma. Ecco, tra l'altro c'è da dire che bisogna aspettare anche che cosa farà la sinistra, soprattutto i sindacati che minacciano il referendum su questa riforma, a breve dovrebbero esprimersi, vedremo.
3: Grazie Anna Valenti in diretta da Berna. Noi torniamo in Ticino, andiamo in Ticino oggi, dove è il giorno in cui la giustizia ticinese ha ragionato in pubblico, peraltro sul suo futuro. A Palazzo dei Congressi di Lugano c'è stata la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 e per noi c'era Francesca Calcagno.
6: Anno nuovo, problemi vecchi, quelli più urgenti sono sempre il sovraccarico di lavoro per procuratori e giudici, i criteri di nomina dei magistrati e la riorganizzazione degli spazi. Il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia ticinese, ha parlato per primo. Questi temi poi sono stati condivisi dal presidente uscente del Tribunale d'Appello e il padrone di casa Giovan Maria Tatarletti.
7: I contatti

0: la politica non fare campagna elettorale sulla pelle della giustizia, fine citazione. Non è piaciuta la proposta di Fiorenzo Dadò del Centro e del liberale radicale Alessandro Speziale di introdurre un esame attitudinale per tutti i candidati e abolire il diritto di spostarsi all'interno del Tribunale d'Appello.
1: Ritengo che quando c'è di mezzo dei cambiamenti che toccano l'organizzazione della giustizia, che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
2: Il presidente uscente del Tribunale d'Appello Giovan Maria Tattarletti, che ha richiamato, l'abbiamo sentito, le sue responsabilità alla politica, che deve trovare delle soluzioni anche al sovraccarico del sistema. L'anno scorso i diversi livelli della giustizia ticinese hanno registrato un record di incarti evasi, ma anche di dossier in entrata, insomma, significa che le pendenze sono tornate a crescere. Anche di questo sempre Francesca Calcagno ha parlato con il responsabile politico del settore, Claudio Zalli.
0: Claudio Zalli, per lei questo anno immagino fosse importante, era anche un banco di prova, sappiamo la sua passione, che voto si dà?
3: Sicuramente insufficiente, le cose non sono ancora accadute. A mia discolpa il fatto che il tempo è poco, mentre che le riforme in ogni settore, anche quello giudiziario, richiedono il coinvolgimento di tanti attori e lungo tempo per attuarle.
0: Partiamo dal sovraccarico, no? Lei ha detto ormai è una pendenza permanente. Cosa pensa allora del fatto che la politica ci abbia messo 7 mesi per proporre quegli 11 nomi che tanto mancano alla giustizia?
3: È chiaro che si poteva fare più presto, ma questo alla fine è solamente un dettaglio. Il problema di fondo è che la dotazione medesima delle varie autorità giudiziarie non è stata realmente adattata ai mutati tempi. Rispettivamente è un sistema che si fonda molto sulle qualità dei singoli magistrati, che ci mettono del loro, più che su una commisurazione delle risorse secondo le necessità date dai numeri. Occorrerebbe riconoscere che in un momento finanziariamente difficile all'intero settore giudiziario andrebbero attribuite molte più risorse di quelle che ha oggi.
0: Pensa di farcela, far passare il messaggio?
3: Molto probabilmente no. È una questione di priorità. Io capisco che oggi si dica il sussidio di cassamalati è un problema più impellente di quello della dotazione della giustizia. Ma quello che si afferma qui non è sbagliato e nemmeno considerare fondamentale il sussidio di cassamalati è sbagliato.
0: Rispetto al sistema di nomine, anche lei ha riconosciuto che c'è un problema ormai praticamente cronico, no? Ogni volta c'è qualche polemica, sta preparando una revisione, ci può dare già qualche elemento?
3: Non posso dare nessun elemento, no, è meglio questi discorsi farli prima nelle opportune sedi, coinvolgendo il sistema dei magistrati, come ha invocato giustamente l'ex presidente Tattarletti, ma non facendo anticipazioni sui media.
0: In conclusione, il presidente degli ordini delle avvocati è tornato a parlare di un tema che tra l'altro ha approcciato anche lei oggi, l'intelligenza artificiale. Insomma, lui dice siamo ancora fermi ad esempio sulla pubblicazione delle sentenze, che è tanto importante. Perché si fa così fatica a far passi avanti?
3: In realtà non è solo un problema digitale, ci si è sempre chiesti se sia opportuno pubblicare anche le sentenze di prima sede, perché queste non fanno giurisprudenza alla fine. Si è sempre ritenuto di limitarsi alle autorità di seconda istanza, ma è una discussione che possiamo fare, riguarda piuttosto i contenuti ma non realmente l'informatica.
0: Comunque anche lì sono investimenti che vanno fatti, immagino, no? Lo diceva anche lei, bisogna far passi avanti.
3: L'informatica nel settore giudiziario e l'intelligenza artificiale in particolare sono temi immanenti, ne ha parlato lungamente il nuovo presidente del Tribunale d'Appello. Oggi è perfino difficile immaginare quali saranno gli sviluppi futuri.
2: Il consigliere di Stato Claudio Zalli, responsabile politico della giustizia ticinese. Crede nell'istituzione delle università, nel loro ruolo, nell'USI e nel Ticino. Stiamo parlando di Claudio Bassetti, il nuovo rettore a partire dal 1 settembre dell'Università della Svizzera Italiana. La sua nomina era stata annunciata venerdì pomeriggio scorso e oggi è stato presentato alla stampa. Ma quali sono le motivazioni e le qualità che hanno portato alla scelta di Bassetti?
4: Proprio l'esperienza nei due settori, quello che cercavamo, una persona con una splendida carriera accademica che ha raggiunto dei livelli eccezionali anche a livello internazionale, ma dall'altra parte anche un'esperienza gestionale, un manager che ha saputo gestire delle istituzioni grandi ed importanti, assieme al fatto della conoscenza del territorio, del Ticino.
2: Queste le spiegazioni della presidente del Consiglio dell'USI, Monica Duca Widmer, e allora cerchiamo di conoscere meglio Claudio Bassetti attraverso questa intervista realizzata da Nicola Lund.
5: La priorità prima sarà sicuramente quella di avere una comprensione

0: interna della realtà che sono stato chiamato a dirigere, sarà sicuramente una fase di grande ascolto. La seconda priorità sarà quella di riflettere insieme a tutto il corpo accademico e tutti i collaboratori su quello che può essere una visione condivisibile sull'indirizzo dell'università globalmente. Si dovrà riflettere su perché abbiamo bisogno di queste facoltà e cosa possiamo fare per vedere l'università non solo come la somma di singole discipline, di singole facoltà, ma qualcosa in più. E lì uso volentieri il termine di nuovo umanesimo scientifico, questa riflessione fondamentale di creare dei ponti fra le discipline, promuovere così il dialogo fra le scienze esatte e le scienze umanistiche, anche perché le sfide societarie, che non sono solo le sfide ticinesi, richiedono una riflessione più profonda.
1: Lei è comunque medico, a me ha colpito il fatto che nel comunicato si parlasse di Bassetti, che si è adoperato in maniera estrema nell'avvicinare la realtà ospedaliera a quella universitaria. Sarà chiamato a fare anche questo pensando alla realtà ticinese, ai sogni ticinesi ad esempio di avere un ospedale universitario?
0: Sì, evidentemente la mia presenza attuale nel consiglio di amministrazione dell'EOC e la futura funzione di rettore ed inoltre la conduzione dello studio incaricato dal Consiglio di Stato per valutare un eventuale futuro sviluppo della medicina universitaria, rispettivamente un ospedale universitario, mi mette in una posizione privilegiata per promuovere questa creazione di sinergie fra ospedali e accademia. Vorrei però dire che a Berna, nella mia funzione di decano, mi sono molto promosso per anche creare l'interdisciplinarità non solo verso l'ospedale ma anche verso altre facoltà, creando delle cattedre ponte attraverso le varie discipline. Mi vedo non solo come tessitore di contatti per la biomedicina ma come qualcuno che crea ponti.
1: L'hanno chiamata anche quasi una tempesta perfetta, quei risparmi a livello cantonale più anche quelli a livello federale. Detto che qualche soluzione è già in fase di trattative interne all'USI, lei che direzione prenderebbe? C'è chi parla già di aumentare ad esempio le rette universitarie.
0: Sulle possibili soluzioni immediate non mi voglio esprimere perché c'è già un gruppo di lavoro coordinato dal rettore ad interim, il professor Balbi, che sta lavorando. Da un punto di vista più generale mi sento di dire che il fatto di dover fare dei tagli è sempre molto difficile, ma è anche un momento per ragionare sull'essenza delle cose, cosa veramente ha valore, a cosa possiamo rinunciare per promuovere il meglio, il nuovo e quello che crea competitività a livello locale ma anche nazionale e internazionale.
1: Temi in qualche maniera il rapporto fra l'approccio direttivo, quindi il rettorato, e quello che dovrebbe essere più di sorveglianza del Consiglio di Università? Le faccio questa domanda semplicemente perché negli ultimi anni c'è stata qualche divergenza di vedute.
0: Per mio stesso atteggiamento personale non mi faccio guidare dalla paura o dal timore, ho rispetto di questi meccanismi, sono una persona del dialogo, non temo ma guardo con rispetto e anche con umiltà la funzione che è quella di poi creare un legame forte fra il Consiglio e il Rettore e il Rettorato.
2: La voce di Claudio Bassetti, che sarà rettore appunto dell'USI dal prossimo settembre. E ora parliamo di Marocco e di un processo legato alle manifestazioni che lo scorso anno, per un paio di settimane a fine settembre, tra fine settembre e l'inizio di ottobre, hanno mobilitato una parte della gioventù di Rabat, ma anche di altre città. Allora, Chiara Savi, ricordaci che cosa ha portato in piazza decine di migliaia di giovani e perché ne parliamo ora.
3: Sì, parliamo di un movimento di protesta che ha preso il nome di collettivo Gen Z 212, quindi giovani, e 212 è il prefisso telefonico del Marocco. È un collettivo organizzatosi sulle piattaforme di gioco online. Lo scorso anno in diverse migliaia hanno protestato per alcune settimane tra settembre e ottobre. La scintilla è stata la morte di 8 donne incinte decedute per scarsità di cure e farmaci in un reparto di maternità di un ospedale ad Agadir. Questo appunto ha spinto migliaia di giovani a scendere per strada per chiedere un sistema sanitario migliore, ma anche una scuola e un futuro migliori, una politica meno corrotta. Il governo ha represso, ci sono stati 3 morti. E la repressione si è fatta sentire anche a livello giuridico, oltre 2000 gli arresti, centinaia le condanne fino a decine di anni di carcere. Alla sbarra è finita anche Zineb El Karroubi, influencer franco-marocchina, vive in Francia, da dove in quei giorni di protesta ha postato alcuni messaggi riguardanti il collettivo Gen Z 212. È stata arrestata appena atterrata in Marocco lo scorso febbraio, voleva render visita alla sua famiglia ed è stata fermata con l'accusa di incitamento su internet a commettere dei reati. Il suo processo è stato rinviato più volte, ora sarebbe in corso, e dico sarebbe perché non ci sono informazioni al riguardo. Quel che è certo è che il governo di Rabat persegue anche al di fuori dei confini del paese e questo ha suscitato vive preoccupazioni tra la diaspora marocchina.
2: Allora, questo è il contesto di quanto è avvenuto, ma che copertura mediatica il Marocco ha dato non solo al processo, a questo processo, ma a tutte le condanne di chi ha aderito a questa protesta. Sempre Chiara Savi ha sentito a proposito il professore Giuliano Martiniello, che insegna scienze ed economia politica all'Università Internazionale di Rabat. Sentiamo.
4: La notizia è passata anche sui media marocchini, ma davvero pochissimo. Diciamo che è in atto una censura abbastanza forte su tutto quello che è il seguito giudiziario che c'è stato alle proteste. Ora sembra che la questione sia rimbalzata un po', per così dire, sui media internazionali, a partire dall'arresto di questa influencer della diaspora franco-marocchina.
3: Che cosa sappiamo degli arresti effettuati dal governo?
4: Dai dati che ho in possesso, mesi delle proteste, perché non sono state solo le due settimane, ma ci sono state poi anche arresti che hanno, diciamo, preceduto le proteste e seguito le proteste. Quindi ci sono circa 2.400 persone che sono state arrestate, tra l'altro arrestate per motivi abbastanza, diciamo, futili, come raduni non autorizzati oppure disturbo dell'ordine pubblico. Poi ci sono anche altre accuse, come la distruzione della proprietà e l'aver ostruito per esempio l'autostrada verso Casablanca. Però sono delle accuse non enormi, e purtroppo però le condanne vanno dai 6 ai 15 anni, quindi diciamo che c'è stata una repressione fortissima, ma anche perché le proteste sono arrivate proprio a margine dell'evento della Coppa di calcio africana. Questo evento rappresentava un momento di forte visibilità per le élite marocchine, anche in preparazione della Coppa del Mondo che seguirà.
3: Professor Martiniello, lei lavora in un'università e ha contatto con giovani che hanno aderito al collettivo. In che stato di salute è il movimento Gen Z 212?
4: Il collettivo, da quanto ne so io, continua a radunarsi su queste, appunto, piattaforme digitali quali Discord e altre, e da quello che io ne so il numero degli utenti è anche aumentato. Si parla che al momento ci siano più o meno attorno ai 200.000 utenti, che sono un numero consistente, anche superiore a quello registrato prima delle proteste. Era un movimento, possiamo dire, anche molto spontaneista, senza leader, che poi è stata anche, diciamo, strategica, perché altrimenti sarebbero tutti quanti in prigione adesso. Secondo me il movimento resiste e esiste, diciamo che c'è una calma apparente, però secondo me è una calma che non dura tanto, nel senso che questa è una calma, diciamo, che è stata creata attraverso la violenza e la paura. Io penso che è difficile, diciamo, reprimere permanentemente una generazione che è educata, che è connessa sempre di più ai network globali ed è sempre più consapevole dei limiti, diciamo, del sistema. Le contraddizioni continueranno a manifestarsi, secondo me, in maniera abbastanza ciclica.
2: Giuliano Martiniello, professore di scienze ed economia politica all'Università Internazionale di Rabat. Noi adesso voltiamo pagina, torniamo in Svizzera, dove negli ultimi mesi si sta parlando molto di crescita demografica, non è un caso, fa parte del dibattito sulla votazione sull'iniziativa UDC no ad una Svizzera da 10 milioni. Ed è proprio a proposito di aumento della popolazione, c'è una città che è emblematica da questo punto di vista, è Bülle nel canton Friburgo. Una città che negli ultimi 15 anni ha visto la sua popolazione aumentare del 41%, insomma ogni 10 abitanti se ne sono aggiunti altri 4. Roberto Porta ce ne propone un ritratto tra benefici e problemi di questa crescita da primato nazionale.
5: Prodotti locali al mercato di Bulle e il formaggio qui non può di certo mancare, anche se il capoluogo della Gruyère ha ormai cambiato volto. Non è più una cittadina di campagna come un tempo. Negli ultimi 15 anni la popolazione è aumentata del 41%. Oggi a Bulle abitano oltre 27.000 persone.
6: Allora, ça vous fait 25,60, s'il vous plaît.
7: Depuis 1982.
5: Io abito qui dal 1982, ci dice una signora che incontriamo al mercato cittadino. A mio modo di vedere, la popolazione è aumentata troppo rapidamente. Dobbiamo rifare tutte le infrastrutture, nuovi trasporti pubblici, nuove scuole, e tutto questo costa un sacco di soldi.
7: Ça coûte énormément d'argent.
8: Alors le bon côté des choses.
5: Ma c'è anche un aspetto positivo, ci dice un'altra signora al mercato, la presenza di culture diverse, una presenza che non solo dal punto di vista economico sta arricchendo questa città.
8: E ça enrichit.
5: Grazie alla costruzione dell'autostrada nel 1981 a Bulle sono arrivate imprese multinazionali. Presto aprirà anche un nuovo stabilimento della Rolex, un investimento da 1 miliardo di franchi, previsti 2.500 posti di lavoro, apprendisti compresi.
9: La qualità della vita è effettivamente bien changée.
10: La qualità della vita è cambiata davvero molto. Fino a pochi anni fa Bulle era tra le città della Svizzera con la qualità della vita più elevata. Oggi le cose sono peggiorate. Certo, la regione della Gruyère è sempre un gran bel posto, ma in città c'è ad esempio molto traffico. Ci sono imbottigliamenti continui alle ore di punta e l'arrivo di Rolex non migliorerà di certo le cose.
9: Ça va pas s'arranger avec l'avenue de Rolex, évidemment.
5: Parole di Ivan Ruske, consigliere comunale dell'UDC, partito molto preoccupato anche per la tenuta dei conti pubblici, visti gli importanti interventi infrastrutturali a cui la città deve far fronte. Una città in trasformazione, come ci dice la municipale Marie-France Roth-Pasquier.
11: Se domandate a un nostro cittadino anziano, vi dirà che la città sta cambiando troppo, che ha perso la sua identità. Se chiedete ad una persona che ad esempio si è trasferita da Losanna, e ce ne sono parecchie, vi dirà che qui è fantastico. Occorre dunque relativizzare. È vero che la trasformazione è molto rapida, ma è anche positiva. Vengono creati parecchi posti di lavoro.
12: Positive cette croissance parce qu'on crée beaucoup de places de travail.
5: Tra le sfide da affrontare c'è anche quella della gestione del traffico nel centro città, tra chi mira a pedonalizzare una parte del centro storico e chi invece teme che una misura del genere rischi di mettere in difficoltà i commercianti.
13: Ça fait 40 ans que j'habite dans la région et ça fait 25 ans que j'ai des commerces.
5: Lionel Progin è presidente dell'Associazione dei commercianti locali.
13: La ville doit s'habituer, doit s'adapter.
14: La nostra città si deve abituare a tutti questi cambiamenti. Le autorità devono essere pronte ad ascoltare la popolazione e a confrontarsi anche con noi commercianti. Occorre conoscere la vita di ogni strada, di ogni quartiere, per poi poter pianificare il futuro di Bulle. Questo è l'aspetto più importante.
13: Des aménagements, ça c'est le plus important.
5: Ma ci sono gli strumenti per rallentare lo sviluppo di Bulle? Ci risponde Martin Robert, consigliere comunale socialista.
15: Questa è una grande questione. A dire il vero, però, non abbiamo gli strumenti per frenare questa crescita. Ci sono dei terreni privati e degli imprenditori pronti ad investire. La pianificazione del territorio lo permette, sono terreni edificabili. La politica non può fare nulla, è una questione di diritto privato. Adesso occorre accompagnare questo sviluppo affinché che sia di qualità.
16: E poi bisogna accompagnare il sviluppo, fare la sua qualità.
5: E così Bulle si ritrova ad essere una sorta di laboratorio demografico, come ci dice la municipale Marie-France
12: Roth-Pasquier.
11: Penso che siamo davvero diventati un laboratorio, molte persone si interessano al nostro caso. Siamo la città svizzera che cresce maggiormente dal punto di vista demografico. La nostra popolazione straniera è importante, è il 44% del totale, e devo dire che facciamo davvero molto per integrare queste persone. Mettiamo molto l'accento sulla coesione sociale, è importante sottolinearlo.
12: E ça c'est important de le relever.
6: Ah, puis j'aime bien si c'est croûte un peu. Voilà.
5: E al mercato di Bulle il dibattito sulla città continua, come ci dice una signora davanti all'immancabile banco del formaggio Gruyère.
6: Combien je dois?
17: C'est une discussion constante.
6: Merci. Merci.
2: Allora, fin qui il nostro sguardo sullo sviluppo demografico di Bulle nel Canton Friburgo. Allora, io vi segnalo che domani mattina Modem vi proporrà un reportage più esteso su questa realtà, seguito poi da un dibattito sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni in votazione il 14 giugno prossimo. E adesso dal Canton Friburgo ci spostiamo a Zurigo, in centro città, al Volkshaus. È in corso il ricevimento per la nazionale svizzera di hockey che ieri, lo saprete, ha conquistato il terzo argento consecutivo ai mondiali, un appuntamento comunque amaro visto che l'oro non è arrivato nemmeno quest'anno. Sul posto per noi troviamo Emanuele Ferrari. Emanuele, a giudicare da lì, da dove ti trovi, prevale ancora lo sconforto o comunque c'è una certa voglia di festeggiare questo terzo argento di fila?
18: Allora, non c'è più nessun segno di sconforto, vi siete persi pochi secondi fa quando sono saliti i giocatori della nazionale svizzera sul palco. C'è stata un'esplosione di gioia, di felicità da parte dei presenti che erano qui già alle 16, le porte hanno aperto alle 17, i festeggiamenti sono cominciati da pochi minuti, eppure il pubblico è accorso completamente in estasi per quanto ha fatto durante questi mondiali. In questo momento forse sentite un applauso, è il capitano della squadra Lusi che si è appena ringraziato il pubblico per il forte sostegno che hanno ricevuto. Non mancano le campagne, magari l'avete sentito, direi che gli hanno messo tacere. Ecco, presenti veramente che stanno festeggiando, e direi che qui parliamo di oltre 1 milione di persone che hanno trovato la via il lunedì sera per venire a festeggiare, molti bambini ma anche molti adulti e tanti che hanno seguito la squadra proprio durante questo campionato.
2: Intuiamo qualcosa dai rumori di fondo, la linea non è proprio perfetta, però ti chiedo ancora una cosa, Emanuele. Il ricevimento, l'abbiamo detto, si svolge all'interno del Volkshaus e di solito lo si conosce soprattutto per concerti, insomma è una sala da teatro, ci sono manifestazioni culturali, è una scelta forse un po' interessante, così per dire, per accogliere degli sportivi, per accogliere questa festa.
18: Sì, diciamo, innanzitutto il Volkshaus è un luogo storico, il pubblico qui sta scoppiando ringraziando la Svizzera e io lo lascio festeggiare. Allora, sì, una scelta interessante perché questo è il luogo dove generalmente si affaccia sull'Helvetia Platz. Helvetia Platz era previsto che la gente festeggiasse lì fuori nel caso della vittoria di un oro. Oro non è stato, ci si è spostati all'interno. La scelta di questa località era proprio dettata dal fatto che c'è un balcone che si sposta da su questa piazza e molte più persone avrebbero potuto assistere, vedere i loro beniamini. Così non è stato, abbiamo sentito comunque c'è grande gioia per quanto è stato fatto, e forse ultima notazione, portare la gente al Volkshaus è stato un modo per portare questi mondiali anche un po' in città. A Zurigo infatti tutto si è svolto attorno allo stadio, in centro si è visto poco, ecco, questo qui è stato portare il pubblico proprio nella città.
2: Emanuele Ferrari in diretta, e insomma sembra che un po' si sia digerita la sconfitta, e noi per parlare del rapporto tra sport ma anche coesione nazionale, perché no, anche sulla capacità di una nazione di affrontare le sconfitte, abbiamo chiesto una riflessione a chi per lavoro e passione osserva la società, anche perché la Svizzera, basti pensare a quanto è accaduto per esempio a inizio anno con Crans-Montana, ha attraversato momenti difficili, forse c'era voglia di stare assieme, più voglia di stare assieme, di sicuro lo spettacolo a Zurigo, a Friburgo, è stato garantito anche dall'entusiasmo in pista e fuori da parte del pubblico. Noi ne abbiamo parlato con Alessio Petralli, che è linguista, direttore della Fondazione Möbius e membro di Comitato di Coscienza Svizzera. Sentiamo.
19: Ho avuto anch'io questa bella impressione di una coesione dei 20.000 di Zurigo, i 10.000 in pista e i 10.000 nella fan zone, che rappresentavano un po' tutti noi. Sono stati giorni intensi che abbiamo seguito con piacere, naturalmente il finale È un po' triste, ma neanche poi più di tanto, perché se ci pensiamo la Svizzera è da 3 anni che arriva in finale, è prima nel ranking mondiale, che qualcosa vorrà pur dire, e quindi bel bilancio, insomma.
20: Ecco, i romani parlavano di panem e circensis, no? Insomma, non esiste nulla di meglio dello sport per unire e far dimenticare i problemi e anche le mancanze del sistema. Cosa ne pensa anche applicato a questo momento?
19: Ma mi è sembrata talmente riuscita questa edizione dei mondiali di hockey che faccio fatica a trovare dei difetti. Mi devo tenere a bada il mio entusiasmo, che è endemico, ma mi sono piaciuti davvero tutti, e forse ancora più di tutti il nuovo allenatore Yann Cadieux. Non ci vedrei un tentativo di depistare le emozioni perché non debbano occuparsi di altro, la vedrei come una bella festa finita un po' così, ma tutto sommato lo stesso molto bella.
20: Sport che comunque ha un po' questa funzione sociale anche, no? Colosseo alla fine è stato anche costruito per quello.
19: Sì, no, da questo punto di vista sì, ma è chiaro che una bella partita aiuta a dimenticare anche certi problemi della vita, e poi i problemi si ripropongono, non è che scompaiono. Abbiamo bisogno anche di sfoghi di questo tipo, non sarei troppo severo.
20: Ieri, dopo il risultato, per molti la sensazione è stata quella che come paese manchi sempre un po' l'ultimo passo per essere davvero i migliori. Ecco, le chiedo se è solo una sensazione, come mai?
19: Ecco, questo è vero, ci manca sempre, adesso stiamo pensando all'hockey, alla recentissima delusione, ci manca quest'ultimo passo per la terza volta di fila, è fastidioso, ma può essere anche uno stimolo, perché prima o dopo questo ultimo passo penso che dovrà arrivare. Effettivamente lo sport è importante, ma ci sono altre cose ancora più importanti. Sappiamo che la Svizzera è pur sempre saldamente prima in tante classifiche mondiali per quanto riguarda il benessere, la qualità della vita, la capacità di innovazione, quindi non possiamo proprio lamentarci, direi.
20: Tra una decina di giorni iniziano i mondiali di calcio in Nord America, è un'altra occasione per stare un po' tutti assieme come paese e non solo.
19: Direi proprio sì, che la nazionale di calcio riesce ad aggregare moltissimo. La Svizzera promette bene, speriamo di cominciare bene contro il Qatar, anche se ho sentito che con i prezzi degli Stati Uniti diventerà molto difficile un'aggregazione fisica, però staremo a vedere.
2: Le riflessioni di Alessio Petralli al microfono di John Robiani. Tra poco invece parleremo di Alp Transit, perché esattamente 10 anni fa apriva la galleria di base del San Gottardo. Prima però altre notizie di giornata con John Robiani.
20: Partiamo da Ginevra, dove il settore turistico ha subito piuttosto nettamente l'organizzazione del G7 nella vicina città francese di Evian e le annunciate manifestazioni. Le strutture alberghiere ginevrine hanno infatti visto fino al 15% di cancellazioni. A darne notizia è il nuovo presidente degli albergatori. Il mese di giugno, che per Ginevra di solito è alta stagione, segnerà così una flessione. L'Iran ha sospeso le trattative con Washington, il motivo sarebbe la situazione in Libano con Israele che ha intensificato i bombardamenti, a riportarlo è un'agenzia di stampa iraniana. La Repubblica Islamica da sempre intende legare le sorti del movimento sciita libanese, nemico dello Stato ebraico, all'intesa di pace con Washington per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. E sempre per l'attualità internazionale, 8.150 è il numero record di droni a lunga portata lanciati nel solo mese di maggio verso il territorio ucraino. Lo rivela un'indagine condotta dall'agenzia di stampa AFP, che ha analizzato i dati forniti dalle autorità aeronautiche di Kiev. Secondo quanto rilevato, la cifra è in crescita del 24% rispetto ad aprile. In aumento anche l'intensità di combattimenti, stando a quanto comunicato dal Ministero della Difesa ucraina, gli scontri al fronte sono stati 7.000 a maggio, erano poco più di 5.000 il mese precedente.
2: Era il 1° giugno 2016, esattamente 10 anni fa veniva inaugurata la galleria ferroviaria più lunga del mondo, la galleria di base del San Gottardo, un'opera che arrivò al suo compimento dopo un lungo iter politico e un cantiere da 12,2 miliardi di franchi, questo solo per il San Gottardo. Allora, in studio con me c'è Umberto Gatti. Umberto, tu per questa ricorrenza sei andato vicino alla galleria per dare un'occhiata dietro le quinte a quest'opera.
1: Sì, sono stato a Pollegio nella sala di controllo del traffico della Regione Sud e al centro di manutenzione di Biasca, due centri direi fondamentali per il corretto funzionamento della galleria. Per quanto riguarda la sala di controllo, questa gestisce tutto il traffico tra Chiasso e Argoldau ed è uno dei 4 centri in Svizzera con questo ruolo e gestisce tutto, dalla velocità dei treni alle precedenze, dagli scambi ai binari.
2: Allora diamo un'occhiata, apriamo una finestra su questa realtà, andiamo a Pollegio con il tuo reportage.
21: Comando Pollegio, capovimento Guzmani. Capito, è bisogno una manovra a Biasca dal Charlie 1-3 al Charlie 8.
22: Tatiana Guzmani, lei è responsabile della circolazione dei treni. Siamo entrati in questa sala, ci sono tantissimi schermi. Che cosa succede qui?
21: Allora, questa è la nostra sala operativa, noi responsabili di circolazione treni gestiamo il traffico ferroviario da questa sala. Nella nostra centrale ci sono 2 settori, il settore Ceneri e il settore Gottardo. Ogni responsabile di circolazione treni gestisce dalle 5 alle 7 stazioni, compresa la galleria di base del San Gottardo e la galleria del Monte Ceneri.
22: Possiamo magari avvicinarci a uno schermo per capire un po' più nel dettaglio che cos'è che si vede esattamente?
21: Certo, andiamo. Vedi, in bianco si vedono i binari e in rosso l'occupazione reale del treno. Di base il sistema va in automatico, poi noi interveniamo qualora ci fossero guasti, situazioni impreviste.
22: Quindi anche il semplice ritardo magari viene gestito da qua per non magari perturbare tutto il resto del traffico.
21: Esatto, noi gestiamo appunto da Argoldau a Chiasso, però dobbiamo prendere in considerazione che un ritardo che viene fatto magari a Bellinzona ha poi ripercussioni sulle coincidenze che deve fare a Zurigo un determinato treno. E ti chiedi perché non ha mantenuto, doveva aspettare solo un minuto il treno per mantenere la coincidenza, eppure magari questo minutino qua andava a rompere delle coincidenze magari con Zurigo, con Basilea e poi con magari dei treni che doveva andare per esempio in Germania.
2: Allora Umberto, abbiamo sentito traffico passeggeri e traffico merci che vengono gestiti per garantire la massima puntualità a tutti, ma come è cambiato il traffico in questi anni?
1: Direi che l'evoluzione è stata davvero importante. Sull'asse del San Gottardo si è passati da 9.000 passeggeri trasportati al giorno a più di 16.000, mentre per quanto riguarda le merci si è passati da 17 a 24 milioni di tonnellate all'anno.
2: Insomma, cifre in certo modo importanti, un aumento importante, però cosa significa concretamente? Insomma, sui binari c'è ancora posto.
1: Sì, c'è ancora molto posto da sfruttare, un potenziale molto grande per quanto riguarda il traffico merci, ad esempio solo il 55% della capacità di transito viene utilizzato. La domanda è sempre in crescita, ma resta il grosso problema dello sfogo del traffico con la Germania soprattutto, dove c'è un vero e proprio collo di bottiglia e i cantieri per il raddoppio della tratta da Basilea sono fermi da anni. Nel frattempo però le FFS sfruttano comunque questi spazi per così dire vuoti, ad esempio nei momenti di punta come durante le vacanze o i ponti di queste ultime settimane, questi spazi del traffico merci vengono ceduti al traffico passeggeri.
2: Umberto, tu sei stato peraltro anche a Biasca e nel centro manutenzione che da 10 anni si occupa proprio dei lavori all'interno della galleria. Hai intervistato la responsabile, allora sentiamo l'intervista.
22: Fabrizia Toletti, responsabile impianti per le infrastrutture della Regione Sud. Questo è un po' il cuore dove viene programmato e gestito tutta quella che è la manutenzione.
23: Molti pensano che la galleria è semplicemente il cemento armato, in realtà c'è molto di più. Non è solo cemento armato e binari, ma c'è anche tutta una tecnologia dietro, telecomunicazioni, impianti elettromeccanici che sono molto complessi e richiedono molti interventi sia di manutenzione che di rinnovo, perché hanno anche una durata di vita molto più breve rispetto al cemento armato, ad esempio.
22: Quando vengono fatte queste manutenzioni, come si svolge il lavoro in galleria?
23: Allora, nella nostra galleria si può o circolare col treno oppure fare le manutenzioni. Tutte e due contemporaneamente non funziona. Quindi noi abbiamo delle finestre che sono due notti per settimana, il sabato sera e la domenica sera, che possiamo fare queste manutenzioni. Vuol dire più o meno 45 fine settimane all'anno. Dovete immaginare che quando entriamo ci sono 10 cantieri che sono pianificati uno dietro l'altro e vuol dire in anticipo pianificare tutte le risorse necessarie sia di personale ma anche di materiali da mettere uno in fila all'altro dentro la galleria per fare tutti questi lavori assieme. E il lavoro viene fatto veramente con mesi, se non addirittura anni di anticipo, per fare in modo di avere tutte le risorse disponibili al momento giusto.
22: Anche perché una volta in galleria non si può dire ops, ho dimenticato.
23: No, il bullone, assolutamente no, perché per entrare ci vuole più di un'ora e per uscire anche il tempo che abbiamo a disposizione sono queste 8 ore.
22: Come è cambiata la manutenzione dal giorno dell'inaugurazione ad oggi?
23: Allora, innanzitutto al giorno dell'inaugurazione avevamo impianti che erano più nuovi di adesso, quindi avevano 10 anni in meno. Oggi abbiamo degli impianti come quelli di comunicazione che sono già a fine vita, quindi abbiamo più guasti, dobbiamo pianificare anche i tempi, non sapendo ancora quali guasti arrivano. E in più dobbiamo pianificare anche la sostituzione degli impianti che sono obsoleti.
22: Abbiamo detto dell'impegnativa pianificazione dei lavori di manutenzione in questi 10 anni, c'è stato però un evento straordinario che immagino abbia modificato e impattato su quella che era la vostra previsione della manutenzione all'interno della galleria.
23: Certamente, ha scombussolato, se posso dire, tutto quello che era pianificato da tempo, ha necessitato anche un certo grado di improvvisazione perché da un giorno all'altro ci siamo trovati con questi famosi 7 chilometri e l'incidente che c'è stato con tutte le modifiche del caso anche sugli interventi che abbiamo dovuto fare. Da un certo punto di vista sul tubo coi guasti abbiamo potuto anche anticipare certi tipi di rinnovo laddove possibile, perché naturalmente non avevamo pronto tutto il materiale e tutte le procedure di lavoro necessarie, però dall'altra parte ha anche modificato tutto quello che erano i nostri piani, i nostri programmi. Abbiamo comunque continuato a fare la manutenzione nell'altro tubo dove passavano comunque già 10 giorni dopo i treni merci. E quindi è stato un lavoro molto impegnativo di riprogrammazione.
22: Ecco, ora siamo entrati in un treno particolare, questo accompagna gli operai all'interno della galleria.
23: Esatto, questo treno, questo vagone accompagna gli operai all'interno della galleria. Qui dentro possono organizzarsi per il lavoro, possono ristorarsi, c'è una piccola cucina, ci sono tutti i mezzi di soccorso necessari per i primi soccorsi se succede qualcosa, e qui appunto loro hanno anche un posto di ritiro climatizzato, perché in galleria ci sono fino a 40 gradi e quindi lavorare a 8 ore può diventare veramente pesante.
22: Questi vagoni servono anche per portare dentro il materiale che servirà per la manutenzione all'interno della galleria?
23: Esattamente, viene formato il treno qui già il giorno prima e poi si entra con tutto quello che è necessario. Davanti abbiamo il pianale dove ci sono tutti i mezzi e qui ci saranno gli operai che poi faranno il lavoro.
2: E con queste voci dalla galleria del San Gottardo è tutto da parte mia e di tutta la redazione. L'augurio di una buona serata.
0: Buonasera a tutte e tutti dalla redazione Meteo. Ecco gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda le previsioni per domani, martedì 2 giugno. Al sud sarà molto nuvoloso, con rovesci anche temporaleschi e qualche probabile schiarita nelle ore centrali della giornata. A nord si partirà con condizioni abbastanza soleggiate che andranno facendosi vie più nuvolose durante il pomeriggio, accompagnate da rovesci e temporali sparsi in arrivo da ovest, che potrebbero essere anche forti. Le massime domani al sud saranno attorno ai 22 gradi, 25 invece al nord. E con queste informazioni è davvero tutto. A tutte e tutti voi l'augurio di una buona serata. Dalla redazione Meteo, Eloisa Mascitti.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano. Da leggere o rileggere. Con Maria Grazia Rabbiolo.
1: Maria Bellonci è la prima degli autori del Novecento italiano che intendo presentarvi. Ma prima di dirvi chi era e che cosa ha scritto, devo darvi qualche spiegazione. Prima di tutto, come si fa a stabilire chi è rimasto ai margini della tradizione e chi no? Io ho usato un criterio molto semplice. Ho controllato le date di pubblicazione di alcuni nomi che mi si erano affacciati alla mente nella collana dei Meridiani Mondadori o nella collana Nave Argo di Adelphi. Poi ho verificato che non ci fossero delle riedizioni importanti e ho stabilito il mio elenco, che non è rigorosissimo rispetto a quanto ho appena detto, ma lo è senza dubbio dal profilo anagrafico. Ed eccoci allora a Maria Bellonci, la signora, tra virgolette, del mondo letterario italiano. Nata a Roma nel 1902, moglie del critico letterario Goffredo Bellonci, scrittrice controcorrente fin dagli esordi. Anima del premio Strega, ma soprattutto, ed è quello che qui ci interessa di più, autrice di alcuni libri memorabili. A partire da Lucrezia Borgia, uscito nel 1939, accolto con successo benché in quel periodo i critici guardassero ancora quasi soltanto alla cosiddetta prosa d'arte, il cui massimo esponente era Emilio Cecchi. Nato sulla scia di uno studio sui gioielli di Lucrezia, suggeritole dal filologo Giulio Bertoni, il romanzo ci offre due preziose indicazioni sulle scelte stilistiche di contenuto della produzione di Maria Bellonci, che varranno per sempre. La prima, Maria Bellonci si rivolge al passato con gli occhi della storica, svolge ricerche approfondite. La seconda, si immedesima nel suo personaggio e lo descrive dall'interno con profonda sensibilità. Pubblico e critica, come detto, lo apprezzano molto. Lucrezia Borgia e il suo tempo, questo è il titolo completo della prima edizione nelle scie di Arnoldo Mondadori, si aggiudica ex aequo il premio Viareggio 1939. Anche dopo, l'interesse per la corte dei Gonzaga e degli Estense continua, anzi si fa sempre più esteso. Maria Bellonci ne è profondamente attratta. Soggiorna ripetutamente a Mantova, dove si sofferma a lungo davanti alla Camera degli Sposi del Mantegna Palazzo Te. La descrizione sarà al centro del racconto Ritratto di famiglia. E fa viaggi di studio anche a Firenze e Modena, concentrandosi in particolare sulla figura di Vincenzo I Gonzaga, che sta a cavallo tra 5 e 600. Gli dedicherà un racconto lungo intitolato Duca nel labirinto. Nel 1947 questo testo, insieme a Ritratto di famiglia e Isabella fra i Gonzaga, altro racconto breve, sono riuniti nella prima edizione sempre per Mondadori sotto il titolo Segreti dei Gonzaga.

Sul finire della guerra, nel mese di giugno del 44, iniziano a riunirsi a Casa Bellonci diversi scrittori e intellettuali. Si ritrovano soprattutto di domenica e sono Bontempelli, sua moglie Paola Masino, Piovene, Petroni, Monelli, Savinio, Gorresio, Palma Bucarelli, Pietrangeli, Gino ed Elli Tomaiuoli. Costituiscono il nucleo degli amici della domenica, protagonisti insieme ad altri, del premio Strega, che verrà inaugurato nel 1947 con la vincita di Tempo di uccidere, primo e unico romanzo di Ennio Flaiano. Gli altri amici della domenica, giunti nei mesi successivi, si chiamano Gadda, Longhi e la moglie Anna Banti, Alvaro, Maccari, Flaiano, Palazzeschi, Falqui e la moglie Gianna Manzini, Pratolini, Moravia, Elsa Morante, sua moglie, Giacomo De Benedetti e sua moglie Renata, Pannunzio, Vigolo, Sibilla Leramo, Anna Proclemer e Vitaliano Brancati, suo marito, Visentini, Prats, Bassani, Alba De Cespedes, Ungaretti, Cecchi, Zavattini, Carlo Levi e Bonsanti. Avete sentito, l'elenco è lungo, come dire, tutti i principali rappresentanti della miglior letteratura italiana di quegli anni. Maria Bellonci sarà sempre accanto a loro, benché la sua produzione sia profondamente diversa dai loro scritti. A questo proposito segnalo un testo curioso e interessante di Maria Bellonci, Come un racconto, gli anni del premio Strega, stampato da Mondadori per il Club degli Editori nel 1970, in cui sono svelati in retroscena dei vari incontri. Gli anni 50 sono caratterizzati dalla stesura di vari racconti per quotidiani e riviste e dalla collaborazione con il terzo programma della RAI, a cui fornisce trasmissioni fortunate come il ciclo Milano Viscontea, trasformato poi in un racconto, Tu vipera gentile, o la rubrica Taccuino, andata in onda fino al 74. Nel 65, un anno dopo la morte di Goffredo, incontra Anna Maria Rimoaldi, sua fidatissima collaboratrice anche oltre la scomparsa. Sarà al suo fianco nella conduzione del premio Strega e nella sceneggiatura per la televisione italiana dedicata a Isabella d'Este, che però non vedrà mai la luce, ma che per nostra fortuna fungerà da nucleo iniziale per il romanzo Rinascimento privato.

preceduto da Tu vipera gentile del 72, raccolta di 3 scritti, Delitto di Stato, Soccorso a Dorotea e appunto Tu vipera gentile. È preceduto dalla traduzione in italiano del Milione di Marco Polo, cui farà seguito poco dopo, nei primissimi anni 80, il romanzo Marco Polo. Rinascimento privato è senza dubbio la sua opera più bella e completa. Rinfrancata dal successo del film televisivo tratto dal suo Delitto di Stato, Maria Bellonci si dedica con fervore alla stesura a partire dal 1981, quando capisce di aver trovato la chiave giusta per dar vita al diario di Isabella d'Este. Gliela fornisce inconsapevolmente, nel febbraio di quell'anno, un suo corrispondente epistolare, André Desartin, giovane prete canadese come lei innamorato di quel periodo storico. André Desartin è colui che offrirà la propria immagine a Robert de la Pole, unico personaggio inventato di tutta la vicenda, di fondamentale importanza nell'architettura e nella tenuta del testo. Anche Rinascimento privato è un romanzo storico, anche qui tutto è rintracciabile nei documenti d'epoca e nei libri, ma c'è un di più rispetto ai testi precedenti. I fatti storici non sono solo descritti, sono anche pensati e vissuti. Consapevole del proprio ruolo, prima di moglie del marchese Francesco II Gonzaga e poi madre di Federico II Gonzaga,

0: di intrighi, matrimoni, feste, nuove costruzioni, grandi affreschi. La bellezza è di casa nelle sedi dei Gonzaga. La procurano gli artisti più stimati del tempo, come Mantegna, Raffaello, Giulio Romano e sul fronte delle lettere Bembo e Ariosto. Il lettore è lì, condivide tutto, catapultato nei primi 30 anni del Cinquecento, accanto a Isabella in questi scenari descritti nei minimi dettagli, compresi abiti e arredamenti. Difficile sottrarsi a tanto fascino, anche perché si è trascinati capitolo dopo capitolo da un linguaggio moderno, senza inutili forzature cinquecentesche, giusto qua e là, quando necessario, arricchito da qualche giro sintattico o da qualche termine meno usuale. Rinascimento privato fa la sua apparizione a metà 1985. Lo presentano a Roma Geno Pampaloni, a Milano Umberto Eco, a Mantova Vittore Branca. Il successo è pieno, la soddisfazione per Maria Bellonci massima. Il romanzo viene candidato al premio Strega 1986 e lo vince, ma come postumo, perché Maria Bellonci muore poco prima, il 13 maggio. Vi lascio all'incipit di Rinascimento privato. Più di un critico vi ha individuato il ritratto della stessa Maria Bellonci. Stanza degli orologi, anno 1533. Il mio segreto è una memoria che agisce a volte per terribilità. Isolata, immobile, sul punto di scattare, sto al centro di correnti vorticose che girano a spirali in questa stanza dove i miei 100 orologi sgranano battiti diversi in diversi timbri. Se alzo il capo li vedo fiammeggiare e a ogni tocco di fuoco corrisponde un'immagine. Sempre sono stata trascinata fuori di me dalla tempesta di vivere. Che cos'è il tempo e perché deve considerarsi passato? Fino a quando viviamo esiste solo un tempo, il presente. Una forza struggente mi prende alle viscere, costruttiva o devastatrice, non mi è dato sapere. È senza regola, almeno apparente.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

inconfondibile, the one and only, the original, suonata dalla Duke Ellington Orchestra, Take the A-Train, una composizione di Billy Strayhorn del 1939 che divenne rapidamente una tra le melodie più note della Duke Ellington Orchestra ed è sicuramente uno dei brani più famosi dell'era dello swing. Fu scritta proprio all'inizio della collaborazione tra Ellington e Strayhorn, collaborazione che fu molto lunga e molto prolifica, regalerà al mondo tantissimi capolavori. Il band leader offrì al giovane Strayhorn di lavorare nella sua organizzazione dopo averlo incontrato a Pittsburgh nel 38. Così l'anno successivo gli inviò dei soldi per il viaggio appunto da Pittsburgh a New York City e gli disse: una volta arrivato in città, per raggiungere il mio appartamento a Sugar Hill di Harlem, devi prendere il treno A. L'indicazione si riferiva all'allora nuova linea della metropolitana che andava e va tuttora da Brooklyn ad Harlem attraversando Manhattan. Questa è una delle teorie più accreditate sull'origine del titolo, ma nel libro In the World of Duke Ellington di Stanley Dance, in un'intervista, Strayhorn afferma che con il potenziamento della rete metropolitana nel periodo in cui scrisse il brano, tra le nuove linee ce n'era anche un'altra, la linea D, che come la linea A collegava il quartiere Bedford-Stuyvesant di Brooklyn

con Harlem sempre via Manhattan. La linea D arrivava però sulla 145esima strada di Harlem per poi arrivare fino in Bronx. La linea A invece arrivava direttamente nel distretto di Sugar Hill, dove si trovavano i migliori locali e in cui veniva suonata musica jazz dal vivo. Sugar Hill era diventata il fulcro del rinascimento di Harlem. Era il quartiere afroamericano più elegante e alla moda di tutti gli Stati Uniti. C'erano case, appartamenti signorili, tutta l'area aveva molte caratteristiche dei quartieri alti. Il nome, infatti, Sugar Hill, che possiamo tradurre con dolce collina, fa riferimento a denaro e dolce vita, in un certo senso, che si conduceva nel quartiere. Parte di Hamilton Heights si trovava, ovviamente, su una collina rocciosa, sopra la pianura di Harlem. L'area attirò molti afroamericani, poi diventati famosi. La loro notorietà avrebbe facilitato il progresso delle persone di colore, anche per generazioni future, tra questi ovviamente Duke Ellington e anche Billy Strayhorn. E quest'ultimo era quindi solito dare indicazioni alle persone di Brooklyn dicendo «Take the A-train, take the A-train», per evitare che finissero altrove. Decise quindi, secondo il suo racconto, di intitolare così il suo nuovo brano. Ma saliamo insieme su un bellissimo treno dello swing con questa versione inarrestabile di Sarah Vaughan, Sassy Swings Again, 1967, Take the A-Train.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti. Eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Domani alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.

Buonasera e benvenute e benvenuti a Europa in Concerto. Apriamo stasera il mese di giugno di prima fila che ci porterà ad anno scolastico terminato a una programmazione speciale per il lunedì, ma per ora non vi dirò di più. Lara Berliaffa con voi al microfono per tornare indietro allo scorso 17 aprile e a un concerto tenutosi alla Alte Opera di Francoforte. L'Orchestra Sinfonica dello Hessische Rundfunk, l'emittente radiotelevisiva pubblica dell'Assia, calcava il palco della sua grossa salle, i cui 2500 posti erano praticamente tutti occupati. Sotto la direzione del suo direttore principale, Alain Altinoglu, la formazione tedesca offriva un programma che si concentrava su due autori russi, o meglio, anche e forse soprattutto russi, ma che hanno avuto un rapporto profondo con altre nazionalità, anche se in modi molto diversi. Nella prima parte avremo due pagine di Aram Khachaturian, l'adagio di Spartacus e Frigia e il concerto per violino e orchestra in re minore opera 46, quest'ultimo con Sergei Khachaturian come solista. La seconda parte è invece tutta dedicata al Sacre du Printemps di Igor Stravinsky. L'ascolto dei nostri concerti del lunedì sera è possibile grazie all'affiliazione della RSI all'Unione Europea di Radiodiffusione. Diamo quindi inizio al programma di stasera con la sua sigla. L'Orchestra Sinfonica dello Hessische Rundfunk di Francoforte, abbreviata in HAYA Symphony Orchester Frankfurt, è stata fondata quasi 100 anni fa, nel 1929. È quindi una delle più antiche orchestre radiofoniche tedesche e oggi è tra le formazioni di riferimento nel panorama europeo. Dal 2021 la direzione musicale è affidata ad Alain Altinoglu e lo sarà almeno fino all'estate 2028 perché al momento è fino ad allora che il suo contratto è stato prolungato. Non elenchiamo tutti i vari successi della carriera di questo direttore francese, anche se menziono il fatto che l'anno scorso è stato nominato direttore dell'anno agli International Opera Awards, ma direi che l'occasione si presta a sottolineare soprattutto le sue origini armene, visto che in programma c'è la musica di Aram Khachaturian. Alain Altinoglu promuove spesso la musica classica armena e ha persino guidato programmi internazionali incentrati specificamente sull'anima armena. Nel 2015 ha diretto l'Armenian World Orchestra in un concerto commemorativo per il 100° anniversario del genocidio armeno. Andiamo a Khachaturian, dunque, considerato uno dei tre maggiori compositori russi del XX secolo, insieme a Dmitri Shostakovich e Sergei Prokofiev. Khachaturian è russo, certo, ma di origine armena. Nasce in Georgia e la sua musica manca del carattere contemporaneo e provocatorio di Prokofiev e Shostakovich, ai quali contrappone le melodie e la vitalità tratti dalla musica popolare. E in effetti il compositore finisce per incarnare uno dei capisaldi della politica artistica sovietica, la combinazione del patrimonio popolare delle diverse repubbliche socialiste con le tradizioni artistiche russe. Il brano che stiamo per ascoltare è un estratto dal balletto Spartak, un po' meno noto di Gaiane, che contiene la fragorosa danza delle sciabole che perlomeno fino a 20 anni fa conoscevano anche i sassi. La vicenda di Spartaco, Spartacus, come abitudine chiamarlo da noi, è anche quella portata sul grande schermo, tra gli altri, da Stanley Kubrick nel 1960, con Kirk Douglas nel ruolo dello schiavo romano che porta i suoi compagni alla rivolta. Una vicenda facilmente assimilabile alla rivoluzione russa nel mondo sovietico. L'adagio si apre con espressioni tenere dell'amore tra Spartaco e Frigia, ma sviluppa poi accenti più marziali che evocano un fervore rivoluzionario più che romantico, e la tenerezza della conclusione è incrinata dai presagi minacciosi del futuro. Alain Altinoglu dirige la Higher Symphony Orchestra di Francoforte nell'adagio di Spartaco e Frigia di Aram Khachaturian.

Abbiamo ascoltato l'Adagio di Spartacus e Frigia, un estratto dal balletto Spartacus o Spartak nella lingua originale di Aram Khachaturian. All'esecuzione c'era la Haier Symphony Orchestra con il suo direttore principale, Alain Altinoglu, e l'appuntamento si teneva lo scorso 17 aprile alla Alte Opera di Francoforte. Spartak è il terzo dei tre balletti composti da Aram Khachaturian. Ritroviamo il numero 3 anche in un altro momento importante dell'attività del compositore di origine armena. Per ognuno dei membri del rinomato trio sovietico, formato da David Oistrakh al violino, Sviatoslav Knuschevitsky al violoncello e Lev Oborin al pianoforte, Khachaturian scrive un concerto. Quello per violino e orchestra viene eseguito per la prima volta a Mosca il 16 dicembre 1940 e nel 1941 riceve il premio Stalin per le arti. Anche il pubblico ama subito questa composizione. Senza mai citare direttamente specifiche melodie armene, le sue varie parti evocano motivi e ritmi esotici, creando un'atmosfera da musica popolare. I movimenti sono tre: allegro con fermezza, andante sostenuto e allegro vivace. Per questo brano, la rappresentanza armena della serata sarà ora incrementata dal violinista Sergei Khachaturian. Nato in Armenia nel 1985, dal 1993 vive in Germania, dove ha svolto i suoi studi. Nel 2000 ha vinto il primo premio al concorso internazionale Jean Sibelius di Helsinki, il più giovane vincitore nella storia del concorso fino ad allora, e nel 2005 si è aggiudicato il primo premio al concorso Regina Elisabetta di Bruxelles. Nella stagione 2014-2015 è poi stato il vincitore del Credit Suisse Young Artist Award. Nella stagione che sta terminando lo abbiamo visto in Svizzera con l'Orchestre della Suisse au Monde e Tugan Sokiev e con l'Orchestra Sinfonica di Lucerna e Maxim Himilianichev. Oltre a una corposa attività di solista con formazioni sinfoniche di tutto il mondo, si esibisce regolarmente in duo con la sorella pianista Lucine Khachaturian. Ascoltiamo dunque la Haier Symphony Orchestra e il terzetto armeno formato da Alain Altinoglu, Sergei Khachaturian, Aram Khachaturian nel concerto per violino orchestra in re minore, opera 46 di quest'ultimo.

Sergei Kachatryan è uno splendido interprete del concerto per violino e orchestra in re minore opera 46 di Aram Khachaturian. Davvero un'esecuzione notevole per questo violinista armeno adottato dalla Germania, che ha eseguito la pagina del suo connazionale Khachaturian con la HR Symphony Orchestra e il direttore Alain Altinoglu, francese ma di origini armene pure lui. Ed è dalla tradizione armena che Sergei Kachatryan prende il fuori programma che ora offrirà al pubblico della Alte Opa di Francoforte. Una meditazione improvvisata sul tema tradizionale armeno delle Yaman che, spiega alla sala, viene di solito eseguito con il duduk, lo strumento popolare in legno di albicocco che costituisce la voce dell'anima armena.

0: E Sergei Kachatrian è riuscito un po' a ricreare la sonorità del Duduk con questa improvvisazione sul tema popolare armeno Delei Yaman. Un momento molto emotivo che il pubblico della sala di Francoforte accoglie con applausi copiosi, sì, ma più composti, proprio a sottolineare la malinconia di questa esecuzione. Siamo arrivati al termine della prima parte del concerto tenutosi lo scorso 17 aprile e, al contrario dei presenti in sala, che probabilmente avevano spazzato via la malinconia con una consumazione al bar dell'Alte Opa, noi proseguiamo direttamente con la seconda parte e ritroviamo la Haia Symphony Orchestra e il suo direttore principale Alain Altinoglu sul palco per l'esecuzione di una pietra miliare della storia della musica, Le Sacre du Printemps di Igor Stravinsky. Al contrario di altri balletti realizzati in collaborazione con Sergei Diaghilev per i Ballets Russes, è Stravinsky stesso a proporre l'idea di uno spettacolo di un grande rito sacro pagano. La prima rappresentazione ha luogo a Parigi, al Théâtre des Champs-Élysées, e suscita uno scandalo del quale si parla ancora oggi. Il pubblico in sala è talmente scandalizzato dalla musica e dalla sua violenza selvaggia che le sue manifestazioni di dissenso coprono l'esecuzione dell'orchestra, che, sottolineo, presentava un organico enorme. E Stravinsky, rifugiatosi dietro le quinte, ascolta il coreografo Ninsky urlare il numero delle battute ai ballerini che hanno perso il riferimento audio, mentre Diaghilev fa spegnere e riaccendere più volte le luci della sala per placare il baccano. Stravinsky e Diaghilev in realtà sono soddisfattissimi dello scandalo causato da questo balletto che porta il sottotitolo Quadri della Russia pagana in due parti. Le due parti sono l'adorazione della terra e il sacrificio. Si è scritto moltissimo su questa partitura che vuole ricreare la cerimonia di sacrificio di una fanciulla all'inizio della primavera da parte delle tribù slave fedeli agli Oyarilo, e moltissimo si è parlato nel corso degli anni dello scandalo che ha causato, ma è sempre divertente raccontarlo di nuovo. Adesso però passiamo all'ascolto. Alain Altinoglu dirige la Haier Symphony Orchestra nei Le Sacre du Printemps di Igor Stravinsky.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: hanno avuto successo e popolarità. I loro libri sono stati tanti e importanti, eppure i loro nomi sono stati dimenticati. 10 puntate per riscoprire la grandezza delle produzioni letterarie di altrettanti autori scivolati nell'oblio, per ricostruirne la biografia e il percorso creativo, mettendo in luce le loro opere più significative. Sottratti all'oblio. 10 scrittori del Novecento italiano da leggere o rileggere. A cura di Maria Grazia Rabbiolo. Domani alle 12:30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Fabiano Rizzi. È iniziata oggi la sessione estiva delle Camere federali. Nella sua seduta odierna, tra le altre cose, il Consiglio nazionale ha stabilito che i salari minimi fissati nei contratti collettivi di lavoro di applicazione obbligatoria dovranno prevalere su quelli cantonali, una modifica subordinata al superamento del voto finale previsto il 19 giugno e all'eventualità di un referendum già minacciato dalla sinistra. Previste eccezioni per Ginevra e Neuchâtel, che hanno già sancito la prevalenza dei propri salari minimi cantonali. Nei cantoni Ticino, Giura e Basilea Città, che hanno introdotto un salario minimo, già prevalgono i CCL di applicazione obbligatoria. Il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto dello 0,4% nel primo trimestre dell'anno. Lo ha reso noto la Segreteria di Stato dell'Economia, stando alla quale si tratta di un nuovo rialzo dopo lo 0,2% dell'ultimo trimestre del 2025. Contribuire alla crescita sono stati l'industria, in particolare quella manifatturiera, il settore dei trasporti e quello dei servizi finanziari. In affanno invece i settori chimico-farmaceutico, del commercio, l'alberghiero e la ristorazione. Anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato ancora di sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, di criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi per il settore. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stata anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Dall'estero, l'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, che minacciano di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb tra il Golfo di Aden e il Mar Rosso, altra arteria cruciale per il traffico navale. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco reciproco con Israele, mentre la televisione pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. Furto al Louvre, 8 mesi dopo spunta la pista belga. Secondo il quotidiano francese Le Parisien, la polizia di Bruxelles avrebbe trovato nei telefoni di sospetti dell'Est Europa, ritenuti specializzati in furti, foto del Louvre e in particolare della Galleria di Apollo, dalla quale erano stati sottratti i gioielli della corona. Le immagini sono state condivise con gli investigatori francesi, che ancora indagano per recuperargli 8 monili di inestimabile valore rubati il 19 ottobre del 2025. Le previsioni del tempo per domani: al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi, al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Edgar Morin, sembra inevitabile che la conoscenza enciclopedica ci debba portare comunque a una visione pessimistica delle cose. Se mettiamo insieme il disastro ecologico, la crisi economica, tutto quello che c'è di inquietante al mondo, si constata di fatto che il progresso è un concetto molto ideologico. Lei d'altronde ricorre al concetto di avvenimento di rottura, una sorta di imponderabile che potrebbe assicurare un certo ottimismo. Comunque si tratta in sostanza di avvenimenti che non possiamo prevedere e calcolare, che ci potrebbero aiutare a reagire meglio alla catastrofe. E qui, per tornare alla mia domanda, subentra l'avvenimento di rottura, l'improbabile.
1: Nous amener à mieux réagir à la catastrophe.
2: Oui, justement, la connaissance complexe.
3: La conoscenza complessa è un tipo di conoscenza che, pur aspirando a conoscere il maggior numero possibile di cose nei diversi domini, sa che la totalità della conoscenza è impossibile. Dunque, un pensiero complesso è un pensiero che riconosce una parte di incertezza e di incompiutezza in tutte le conoscenze. Mentre quando si hanno dei pensieri deterministi, chiusi, si ignora l'incertezza. Dunque, c'è sempre una parte di incertezza legata all'incertezza della scommessa di cui ho parlato poco fa. Quando parlo del mondo attuale, io mi fondo su due idee, probabilità ed improbabilità. La probabilità si definisce quando un dato osservatore, in un dato tempo, in un dato luogo, con le migliori informazioni per il suo tempo ed il suo luogo, può prevedere delle correnti che attraversano il presente e può prolungarle al futuro. Dunque, io dico, come ho appena detto, che le probabilità sono catastrofiche per la specie umana, se continuiamo così.
0: E qui subentra l'avvenimento di rottura, l'improbabile.
3: Ma l'improbabile è arrivato frequentemente nella storia, anche in modo benefico. Quando l'enorme impero persiano volle assorbire la piccola città che era Atene, 5 secoli prima della nostra era, era probabile che Atene sarebbe stata completamente assorbita, come lo erano state le città greche dell'Asia Minore. Ma in 2 guerre persiane la piccola città è riuscita a resistere grazie a stratagemmi militari e politici, e Atene è sopravvissuta ed ha prodotto la democrazia e la filosofia. Ma la democrazia è una cosa molto improbabile. È durata solo 50 anni ad Atene. Poi è arrivata a Roma ed è durata pochissimo al tempo dei Gracchi. Poi è arrivata al Medioevo in qualche città d'Italia e poi è apparsa nei Paesi Bassi. Ed oggi la democrazia è un'aspirazione mondiale. Quindi, vede, una delle cose più importanti del nostro mondo è frutto di un avvenimento improbabile. Io stesso ho vissuto una trasformazione dell'improbabile improbabile nel dicembre 1941, perché Hitler conquista praticamente l'Unione Sovietica, arriva alle porte di Mosca e di Leningrado, la sua vittoria sembrava certa. Cosa è successo in settembre? Nel settembre del 1941. Prima di tutto, delle piogge torrenziali che hanno completamente immobilizzato nel fango questo esercito tedesco che era alle porte di Mosca. E queste piogge sono state seguite da un inverno estremamente precoce che ha congelato la melma. E oltretutto non erano preparati dal punto di vista dei vestiti. Dunque, Hitler aveva lanciato la sua offensiva nel giugno 1941. In realtà aveva deciso di farla nel maggio del 1941 ed ha ritardato di un mese per soccorrere Mussolini, che era bloccato in Grecia. Ma per aiutare Mussolini ha dovuto vincere la resistenza serba ed ha perso un mese. Se non avesse perso questo mese, avrebbe preso Mosca. In secondo luogo, Stalin ha saputo dai suoi agenti segreti che i giapponesi non avrebbero attaccato la Siberia. Questo ha permesso di portare sul fronte di Mosca l'armata dell'estremo oriente, estremamente fresca e agguerrita. Inoltre, ha nominato un generale molto competente, quando prima i suoi generali erano dei cortigiani, che era Zhukov, che sarebbe diventato uno dei grandi generali della Seconda Guerra Mondiale. Ed il 5 dicembre Zhukov lancia la prima controffensiva vittoriosa sovietica, voglio dire la famosa controffensiva come quella che ha funzionato a Stalingrado, e l'armata tedesca si è ritirata di 200 chilometri con molte perdite. Due giorni dopo il Giappone attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbor e li induce a entrare in guerra. Quindi in due giorni quello che sembrava probabile, una dominazione molto durevole del Terzo Reich sull'Europa, Russia compresa, ha cominciato a diventare improbabile. Possono accadere episodi del genere e non escludo che il futuro ci presenterà delle improbabilità ancora inattese.
1: Quando vous parlez du concept de métamorphose,
0: lei si riferisce spesso al concetto di metamorfosi che oppone a quello di rivoluzione. Che cosa intende esattamente?
1: C'est quoi exactement?
2: Je dis que quand un système...
3: Ho detto che quando un sistema non tratta i problemi fondamentali, che cosa succede? O il sistema si disintegra, o regredisce e diventa ancora più barbaro di quello che è, o è capace di creare un metasistema, di compiere una metamorfosi per trovare le capacità di trattare i problemi vitali. Ora, il sistema Terra attuale non è capace di trattare questi problemi vitali, questioni di vita o di morte, ripeto, ecologia, carbodistruzione massiccia, economia, eccetera. Dunque, è condannato a regredire, a barbarizzarsi, o a disintegrarsi, o a compiere una metamorfosi. Ora, io penso che l'umanità abbia abbastanza capacità creatrici per fare sorgere da essa stessa qualcosa di nuovo che ancora non possiamo concepire, ma che non sarà la società nazionale attuale ingrandita alla scala planetaria. La metamorfosi non è un fenomeno diffuso solo nel mondo vivente, come un piccolo bruco rampante che esce e dopo lo stato della crisalide diventa una farfalla o una libellula con le ali. Ma abbiamo visto che nell'umanità, in 100 punti diversi del globo, delle piccole società di cacciatori-raccoglitori, senza agricoltura, senza città, senza stato, si sono aggregate in un modo che è ancora sconosciuto. Senza dubbio, forse hanno giocato dei fattori di dominazione per creare delle grandi società con città, stati, agricoltura, poesia, filosofia, religione, guerre, schiavitù, libertà. Dunque l'umanità si è trasformata già una volta, senza parlare delle metamorfosi precedenti che hanno trasformato un primato ominide in essere umano, con la nascita del nostro linguaggio. Quindi l'idea di metamorfosi non è un puro sogno, può accadere. E questa metamorfosi potrà avvenire solo al termine di un processo, che non so quanto possa durare, non so se si tratta di qualche anno o qualche decina di anni, ma questa metamorfosi me la auguro. E perché questa parola, metamorfosi, mi fa comodo? Perché nella parola rivoluzione c'era, così come la si intendeva nel XX secolo, c'è stata una rottura, lo sa, l'Internazionale diceva di passare facendo tabula rasa, mentre io credo che la metamorfosi, il capitale che permette al bruco di fare la metamorfosi, è già in esso stesso. Noi abbiamo una cultura, abbiamo acquisito ricchezze culturali formidabili. E penso che ci voglia una continuità nella discontinuità.
2: Penso qu'il faut de la continuité dans la discontinuité.
0: Edgar Morin, vorrei ora parlare di alcuni momenti della sua vita. Lei cita spesso un termine un po' strano, quello di post-marrano. Sono un post-marrano, si può leggere qui e là nei suoi scritti, un riferimento che fa pensare un po' a Montaigne o Spinoza, che erano di origine ebraica.
3: Mi riconosco intellettualmente in pensatori le cui famiglie erano di origine ebrea convertite. È il caso di Montaigne, la cui famiglia materna, Lopez, erano ebrei di Spagna convertiti. Ce n'è stato anche qualcuno che è finito sul rogo. Del resto, Montaigne lo si vede molto bene negli essai che non parlano dei Vangeli, non parla d'altro che dei greci e dei latini. Ma Montaigne ha acquisito senza dubbio, da quello che sapeva dei suoi avi, l'orrore delle persecuzioni. È per questo che ha avuto orrore delle persecuzioni contro gli indiani d'America. È per questo che ha difeso l'aspetto barbaro delle altre civiltà. È per questo che ha detto: «Dicono che sono barbari perché mangiano i loro nemici morti, ma non gli fanno male perché sono morti, mentre noi torturiamo dei viventi». Quindi questo spirito di libertà, di tolleranza, di apertura e di autocritica che c'è in Montaigne, io lo riconosco come un antenato.
0: E poi c'è Spinoza.
3: Spinoza è diverso. Spinoza è stato condannato perché, invece di abbracciare una religione esistente cristiana, ha vissuto tutto solo nel suo angolo, ma ha fatto una rivoluzione intellettuale, perché ha fatto ciò che Cartesio non ha fatto, ciò che nessuno dei suoi contemporanei ha fatto. Ha eliminato il Dio esteriore al mondo, trascendente, che crea il mondo, per dire che la creatività è nella natura stessa, è la natura che è creatrice. Perciò io lo riconosco, perché so che l'evoluzione biologica è creatrice, che l'evoluzione umana è creatrice. Quindi penso che Spinoza sia per me un antenato. In più, nel suo trattato teologico-politico, parla della libertà di parola e di coscienza. Aggiungo Cervantes, anche di origine convertita, perché Cervantes è la coscienza che stava entrando in un mondo prosaico. Il povero Don Chisciotte vive nei suoi sogni perché sogna la cavalleria, la sua Dulcinea che non si sa se esiste o se è immaginaria. E quello che trovo molto bello è la complementarietà tra Sancho Panza, lo spirito terra a terra, che vive nella realtà empirica, piatta, e Don Chisciotte, che vive nei suoi sogni. E penso che in fondo siamo condannati ad essere un miscuglio tra i due. C'è poi una nostalgia in Don Chisciotte di un mondo perduto, e anch'io sento questa nostalgia. E posso anche aggiungere che, secondo alcuni nuovi esegeti come il signor Hubert, Shakespeare è senza dubbio un post-marrano, cosa che si spiegherebbe con il mercante di Venezia e il personaggio di Shylock.
2: Ce qui s'expliquerait par le mort de Venise, par le personnage de Shylock.
0: Che però è considerata una pièce antisemita.
1: Pièce assez antisémite.
2: Oui, mais quand vous lisez, quand vous écoutez, regardez le
3: Mario. Sì, ma quando lei legge. È vero che Shylock reclama la sua libra di carne, cosa che è un segno di rapacità attribuito agli ebrei, ma in quel momento Shylock dice: «Ma io non sono forse un essere umano come voi? Non ho un cuore come voi? Non ho un'anima come voi? Io sono uomo come voi». E questo è straordinario. E se si pensa che probabilmente Shakespeare è un discendente di un tale Shapiro, vede, Shapiro, Shakespeare, lui stesso ebreo iberico trasferitosi in Inghilterra, allora si capisce meglio il fatto che in Shakespeare non c'è salvezza, non c'è religione, è la tragedia umana, è un pessimismo formidabile di un mondo disincantato senza Dio. Nel Macbeth si dice: la vita è come una storia raccontata da un idiota. Ci sono cose straordinarie in Shakespeare e se lei vuole mi attribuisco anche questo antenato.
0: Nella Francia collaborazionista lei ha combattuto nella Resistenza, eppure dopo la liberazione ha scritto un libro per discolpare la Germania in quanto popolo. Da sempre, in fondo, lei è controcorrente, una persona che pensa sempre in modo libero, come se questo appartenesse alla sua stessa natura, al suo essere profondo.
1: C'è qualcosa che appartiene alla vostra esistenza.
2: Se voi lo dite, je le prends volontiers.
3: Se lei lo dice, accetto volentieri. Non mi è mai piaciuto. Ero nella Resistenza e le persone che definivano i tedeschi in modo spregiativo, le Boche, può darsi anche che abbia a che fare con le mie origini ebree, il fatto che non mi sia mai piaciuto. Non mi piace affatto che si umili il prossimo, chiunque sia. Non mi piaceva nemmeno che i tedeschi, anche se ci dominavano, venissero tutti trattati come Boche. Del resto sono uno dei pochi ad averci lavorato insieme. Il mio assistente era un marrano di Amburgo, antifascista. Ho aiutato degli austriaci antinazisti, mentre in generale i francesi della Resistenza erano chiusi. E il mio libro, L'anno zero della Germania, era per dire... era l'epoca in cui c'era questa idea della colpevolezza collettiva del popolo tedesco. Ed io ho detto che un popolo non può essere collettivamente colpevole. Quindi è vero che non mi sono mai fatto intimidire intellettualmente. Ho sempre mantenuto questa autonomia dello spirito.
2: Jamais laissé intimider, si voulez, intellectuellement. E j'ai toujours gardé cette autonomie de l'esprit.
1: C'est une autonomie de l'esprit.
0: Un'autonomia dello spirito che è stata messa alla prova anche quando lei è uscito dal Partito Comunista e probabilmente anche quando ha cominciato a lavorare alla rivista Argument con Roland Barthes, una rivista libera, un luogo di libertà di pensiero. Eravamo alla fine degli anni 50.
1: Totale liberté de penser.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que déjà quand j'étais.
3: Sì, certo. Già quando ero comunista. Il mio marxismo era molto aperto. Assimilavo degli apporti che venivano da altre parti, ma molto rapidamente la parola marxismo è diventata come una busta nella quale non c'era più contenuto, anche se per me Marx è una stella in una costellazione di pensatori in cui c'è Pascal, Eraclito, Hegel. Bene, ma è vero che all'epoca l'argomento era molto felice e molto fecondo, perché abbiamo creato una rivista in cui ci reinterrogavamo su noi stessi. In discussione non mettevamo solo il socialismo e il comunismo, ma ci interrogavamo su tutto. Erano una sorta di interrogativi a catena sulla vita, sull'amore. Abbiamo fatto un numero sull'amore, sulla burocrazia, sulle classi sociali, su tutto. Era un'epoca molto feconda per me, perché in fondo è lì che i temi sui quali ho poi lavorato più tardi sono comparsi. L'idea di epoca planetaria mi è venuta a quei tempi e dopo ci ho lavorato ed ho fatto Terra Patria. Tutti gli sforzi di ripensare e di cominciare a scrivere sull'argomento li ho continuati dopo.
2: Autrement dit, tout l'effort de repenser, commencer l'argument, je l'ai continué après.
0: Sempre a proposito dell'indipendenza di pensiero, della libertà intellettuale, credo che un momento abbastanza doloroso per lei sia stato quando ha pubblicato nel 2002 su Le Monde un articolo su Israele e la Palestina, un articolo molto critico nei confronti dello Stato ebraico. Lei è stato accusato di antisemitismo. Cosa l'ha spinta a scrivere questo testo molto duro?
1: Quand même assez dur.
2: Mais vous savez, d'abord j'ai fait différents articles dans Le Monde.
3: Sa, ho scritto molti articoli su Le Monde a proposito del problema israelo-palestinese. E questo qui l'ho scritto in un momento particolarmente duro e feroce della repressione della seconda intifada. Per me l'idea di compassione per un popolo perseguitato, soprattutto se i persecutori hanno qualche relazione con la mia identità, mi sembrava assolutamente indispensabile. D'altronde non sono l'unico, per fortuna. Dunque, sono sempre stato, sin da quando ho preso posizione durante la guerra di Algeria e la decolonizzazione, sono sempre stato naturalmente predisposto a sentire compassione per il perseguitato. Mentre purtroppo gli ebrei israeliani sono stati molto più vicini a quello che diceva Victor Hugo nel suo poema, nell'oppresso di oggi l'oppressore di domani. Hanno completamente dimenticato questa premonizione e messa in guardia, e nel mio articolo era questo che ho fatto notare e che ha suscitato un grande furore, perché dicevo: com'è possibile che i discendenti di quelli che sono stati per millenni perseguitati, disprezzati, siano capaci adesso di disprezzare e perseguitare i palestinesi? Com'è possibile che le sofferenze vissute non diano coscienza delle sofferenze che si provocano? E a loro non piace proprio questo discorso. Mi riferisco agli integralisti pro-israeliani. Ed è una frase un po' di questo tipo che ha fatto sì che un avvocato ingaggiato da questi integralisti mi abbia perseguito per antisemitismo, che in più è una buffonata riguardando me.
0: Vous êtes en compagnie. Lei in questo è in compagnia di personalità del calibro di Noam Chomsky, grande intellettuale, anche lui ebreo, che ha posizioni molto critiche negli Stati Uniti.
3: Certo, anche con Stéphane Hessel, con Brauman di Medici Senza Frontiere. Non sono totalmente isolato.
0: C'è una cosa che sorprende il pubblico ed è la sua conoscenza enciclopedica, la sua giovinezza fisica, che è straordinaria, calcolando che lei ha ormai 90 anni, e la sua capacità enorme di lavorare, la quantità di libri, di pubblicazioni. Lei lavora molto. Ecco, ma dove trova questa forza fisica e intellettuale?
3: Sa, ci sono più cose. Prima di tutto, tra i libri che portano la mia firma, un certo numero sono interviste di France Culture, interviste radiofoniche, e quindi non sono libri che ho scritto. Non bisogna lasciarsi impressionare dalla quantità. Poi, certo, quel che mi sorprende è che sono ancora riuscito a fare un grande lavoro scrivendo La Voix, poiché ho dovuto attingere da tutte le mie energie e mi ha stancato, ma ho dovuto mettere in campo tutte le mie forze. Ma cos'è che mi spinge? Credo sia la passione, l'interesse per tutte queste cose, tutti questi problemi della mia società, dell'Europa, dell'umanità. Mi tormentano, mi preoccupano, mi spingono a scrivere articoli in tutto il mondo.
0: Beh, comunque lei ha molta forza, tanta energia, i suoi 90 anni li porta benissimo.
3: È Patrick Vivre che mi diceva che un amico medico gli aveva detto che per vivere a lungo bisogna avere dello humor, un buon umore, e bisogna amare. E forse è il mio caso, lo humor, lo spero. Per il resto corrispondo a questa massima. Non ho amarezze particolari, non ho avuto mai ambizioni che mi hanno reso acido, geloso, non ho mai voluto quel posto o quella condizione. Ho solo frequentato persone che mi stavano simpatiche, non ho mai avuto relazioni per interesse. Quindi, in questo senso, penso di aver mantenuto. C'è anche un fatto. Mia madre è morta quando avevo 10 anni e mi ha reso molto vecchio. Ho capito tutto subito.
2: È vero che mi ha reso molto vecchio. J'ai tout compris. Tout le néant.
1: C'est un traumatisme. Di questo trauma, la morte di sua madre, quando era ancora bambino, lei ha molto parlato.
2: Oui, c'est peut-être le plus grand événement de ma vie.
3: Sì, è probabilmente l'avvenimento più forte della mia vita, ma allo stesso tempo mi ha bloccato nell'infanzia e sono rimasto molto infantile, molto giocoso, molto curioso e sono stato curioso perché la mia famiglia non mi ha dato nessuna cultura ed ho dovuto cercare da solo le mie verità nei libri, nei film, nella vita. E questa curiosità dell'infanzia io l'ho custodita. Le mie aspirazioni dell'adolescenza le ho custodite, perdendo certo le illusioni che potevo avere durante la guerra sul comunismo sovietico. Ho acquisito un minimo di senso di responsabilità da adulto. E poi ho cercato di avere qualche esperienza dell'età avanzata. In breve, tutto questo fa sì che continui. Detto ciò, non ho nessun segreto. È così.
2: Ben, je continue. Ceci dit, je n'ai aucun secret. C'est comme ça.
1: Merci beaucoup, monsieur.

0: Benvenuti a Caffè Zimmerman. In queste puntate ci stiamo occupando di riverberi, riverberi dalla cultura popolare e le osmosi, quindi creative, che questi hanno creato. In particolare oggi ci rivolgiamo all'Europa dell'Est e alla Russia. Buongiorno Paolo.
1: Buongiorno Sergio. Oggi partiamo da una zona ad altissimo tasso esotico, l'area dell'Est Europa, che insieme a quella iberica rappresenta i due grossi centri in cui il patrimonio folclorico ha un tratto fortemente sentimentale, lirico, accelerazioni improvvise, ritmiche dispari, che lo rende diverso alle orecchie occidentali abituate ai ritmi binari, ternari e quaternari. No? È un po' l'altra faccia sonora del continente europeo, the dark side, potremmo dire, no? Che è stata sempre tenuta un po' in secondo piano, ma è al tempo stesso fonte di grande fascinazione. Ascolteremo oggi musica rumena, ungherese, slava, russa. Iniziamo dalla Romania e dalla doina. La doina è una forma vocale spesso accompagnata anche da ensemble popolari, si chiamano taraf, con testi che parlano di amore, di nostalgia, di destino. Una forma caratterizzata da un movimento lento, da un ritmo rubato, con un modulo di 8 battute che prevede gli accenti sui tempi dispari, no? Questo tipo di forma musicale, la doina rumena, è stata scoperta da Bartók nelle sue ricerche, che risalgono più o meno al 1912-13, sul folklore rurale in Transilvania. Bartók la chiamò Ora con la H, come l'ora staccato di Dinico che abbiamo ascoltato la puntata precedente. Oggi la ora è considerata una danza. E Bartók pensava che fosse la versione rumena della Dumi ucraina. Ma in realtà l'anno dopo, quando andò in Algeria a proseguire le sue ricerche, scoprì che si trattava di una sopravvivenza di una forma musicale arcaica già attiva nel Medio Oriente e persino nel Nord Africa. Un altro importante ricercatore rumeno, Constantin Brailoiu, evidenziò i tratti comuni della doina con altre danze lente dalla forma libera e dalla tendenza alla improvvisazione che sono diffuse in tutta l'area balcanica. Allora iniziamo proprio di qua, dall'autenticità che ci proviene ancora una volta grazie al lavoro di recupero fatto da Jordi Savall.

è la tipica ritmica balcanica, una doina olteniasca che proviene dalla Romania, proposta dall'ensemble di Jordi Savall. E adesso dall'autentico passiamo al reinventato, al ricreato in studio.

la sonorità della grande area balcanica. Da questa composizione, che ebbe molto successo, soprattutto appunto nelle zone di origine, ascoltiamo il primo movimento, che è una danza serba.

0: Moshe Atzmon alla testa dell'Orchestra Sinfonica della Radio di Hannover per questa danza serba di Josip Slavinsky.
1: Sì, e allora è come per la Serbia, tutta l'area slava nell'Ottocento guarda alle esperienze del mondo germanico e francofono per dar vita a una tradizione nazionale dove la musica popolare gioca un ruolo importante come tratto distintivo simbolico e al tempo stesso per legittimare gli autori che la propongono. E non sfugge, diciamo, a questa operazione l'opera di compositori famosi come Smetana, come Dvorak, Boemi, quando allora la Boemia faceva parte dell'impero tedesco, come la stessa Polonia. Smetana con la Moldava, con la mia patria, con la sposa venduta, Dvorak con diverse composizioni strumentali, tra cui le danze slave, che gli diedero una notorietà improvvisa. Danze composte per pianoforte a quattro mani, che vennero subito trascritte per orchestra e ottennero un enorme successo fin dalla prima esecuzione, che avvenne a Praga il 16 maggio del 1878 sotto la direzione di Adolf Cech. Sono composizioni nate dalla ricerca sul folklore e traggono ovviamente una loro libera ispirazione dal mondo slavo, di cui propongono vari ritmi popolari caratteristici di quell'area geografica. Ascoltiamo la danza slava numero 1, tratta dalle Danze slave opera 6.

0: un direttore d'orchestra leggendario, Antal Dorati, qui alla testa dell'Orchestra Sinfonica del Minnesota per la prima delle danze slave, l'opera 6 di Antonin Dvorak.
1: Sì, e rimaniamo ancora in quella che oggi continuiamo a chiamare Cecoslovacchia, in realtà una è la Repubblica Ceca, l'altra è la Slovacchia, ma all'epoca non esistevano come stati. E al tempo stesso però rimaniamo perché geograficamente, culturalmente parlando, è la terra che ha dato i natali a Janacek, il quale a sua volta ha contribuito a valorizzare questo patrimonio locale. È la terra la cui danza nazionale è la polka. La polka non è la danza nazionale della Polonia, è la danza nazionale della ex Cecoslovacchia, che venne nobilitata in un contesto principesco, potrei dire, da Tchaikovsky, nell'Eugène Onegin, tratto da Pushkin, in cui il compositore russo prevede tre scene di ballo, una per ogni atto nell'opera: la mazurka, il valzer e la polacca, la polonese.

0: La travolgente polacca di Tchaikovsky dal suo Eugenio Onegin qui con l'Orchestra Filarmonica Slovacca diretta da Shardad Rouhani, un altro bel esempio di riverbero, no, dall'est Europa.
1: Sì, e dall'est Europa cominciamo a spostarci verso l'Asia, verso una delle ex repubbliche sovietiche, e facciamo la conoscenza di una canzone d'amore che proviene dall'Azerbaigian, e la dobbiamo questa conoscenza, almeno noi in prospettiva occidentale, la dobbiamo a Luciano Berio, il quale nel suo celebre ciclo di folk songs che venne pubblicato nel 1964 dedica a questa canzone uno dei momenti più felici, a mio parere, di questa sua composizione per voce e piccolo ensemble. Come in tutte le altre occasioni, è Katy Berberian a cantare la Azerbaijan Love Song.

Sì, questa era la voce inconfondibile di Katy Berberian con Azerbaijan Love Song, tratta dal ciclo delle folk songs di Luciano Berio. Torniamo all'ambito ungherese e rumeno, perché è importante sottolineare il ruolo che hanno avuto Bartók e Kodály nel recuperare in modo serio, scientifico, un patrimonio vastissimo. A loro si deve non solo la nascita della etnomusicologia, ma l'impulso anche a esplorare una terza via, come si sa, che non coincideva con la dodecafonia di Schoenberg né con le proposte di Stravinsky. E una terza via che prendeva le distanze dal sistema tonale, ritmico e degli intervalli che costituivano il canone, assimilando da quella cultura contadina ricca di dignità umana, portatrice di valori autentici, valori al tempo stesso antitetici a quelli centrali nell'Europa divisa in classi. Il canto popolare nella operazione di recupero di Bartók e di Kodály non è solo folklore, ma è un linguaggio alternativo in grado di emancipare la musica nazionale ungherese dall'eurocentrismo dominante. E allora, dalle danze popolari rumene di Bartók ascoltiamo la prima danza, la stick dance, la danza del bastone, brevissime.

Era la prima delle danze popolari rumene di Bartok, eseguita dall'Orchestra Sinfonica di Budapest diretta da Miklós Erdely. Tutt'altro lavoro ha fatto Liszt, una cinquantina di anni prima rispetto a Bartok. Anche lui, peraltro, impegnato a valorizzare la musica del proprio paese, ma accecato dalla volontà superomistica di virtuoso che deve intanto stupire. Così Liszt incontrò il suo modello di virtuoso nei suonatori gitani e quel modello ripropose nelle tante composizioni ispirate al patrimonio nazionale, come ad esempio le 19 rapsodie per pianoforte, molte delle quali sono state trascritte per orchestra, composte in un arco di tempo che va dal 1846 al 1853. Una difficoltà trascendentale per ogni pianista è rappresentata dalla rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore, anche questa composizione notissima che compare in colonne sonore, in ambientazioni addirittura di cartoni animati, Charlot piuttosto che alcune pubblicità, insomma è come dire dalle piazze ai teatri agli schermi televisivi e cinematografici, ne ha fatte di strada la musica gitana. E qui ascoltiamo la rapsodia, forse non tutta riusciremo ad ascoltarla, nella versione di Horowitz del 1953.

0: Registrazione storica questa, risale al 1953 con il pianoforte del leggendario Vladimir Horowitz e con la rapsodia ungherese numero 2 in do diesis minore di Franz Liszt, naturalmente. Siamo così giunti in chiusura per quanto riguarda questa terza tappa dei nostri riverberi che, geograficamente parlando, Paolo ci ha portati in Europa, nell'Europa dell'Est.
1: Sì, e chiudiamo con un'ultima puntata in Russia, il cui patrimonio ha molte analogie, molta sintonia con quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi. Il patrimonio folcloristico russo ha parlato con la voce di Tchaikovsky, con quella di Mussorgsky, con quella di Glinka, di Rimsky-Korsakov, solo per citare i più noti, insomma. È un'immensa produzione in cui il sottosuolo emerge in tutto il suo vigore ed è stato in grado di ispirare musiche che sono tra le più alte del canone occidentale, oltre che popolarissime. Solo Stravinsky rappresenta un ventaglio di spunti, di soluzioni fantasmagoriche. Diciamo, il suo approccio, no, nel confronti del patrimonio folclorico, a metà strada fra una dimensione arcaica senza tempo e la pura avanguardia. E in lui il materiale basso, tra virgolette, non è citazione, non è strizzare l'occhio al pubblico o al mercato, ma è una necessità espressiva che lo aiuta a mettere a punto uno stile mai udito prima d'allora. Dal balletto Petrushka, realizzato attorno a una figura della tradizione popolare, una marionetta, con la coreografia di Fokin e debuttato a Parigi nel 1911, ascoltiamo la celebre danza russa.
0: E su questo ci salutiamo, ma ci ritroviamo presto qui a Caffè Zimmermann per proseguire con i nostri riverberi, riverberi folk, potremmo dire. Grazie Paolo Prato e a presto.
1: Grazie a te, Sergio.

Ti ho generato col solo pensiero, figlio, e non sei mai sceso nel mio corpo come una buona rugiada. Però sei diventato un'ape laboriosa, hai fecondato tutto il mio corpo e a mia volta sono diventato tuo figlio, figlio del tuo pensiero. Forse quando morirò partorirò tutta la dolcezza che mi hai messo nel primo sguardo, perché figlio ti ho guardato a lungo, ma non ti ho mai conosciuto.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: Contratti collettivi di lavoro prioritari sui salari minimi cantonali, lo ha deciso il Nazionale allineandosi con il Consiglio degli Stati. Previste eccezioni, contrari, sinistra e governo. PIL in crescita in Svizzera nel primo trimestre dell'anno è aumentato dello 0,4%, bene industria manifatturiera, trasporti e servizi finanziari, giù il settore chimico-farmaceutico. Mondiali di hockey, un successo per gli organizzatori, 300.000 gli spettatori a Zurigo, 167.000 a Friburgo e sono 250.000 le persone che in due settimane si sono assiepate nelle zone riservate ai tifosi fuori dagli stadi. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. I contratti collettivi nazionali negoziati tra le parti prevarranno sui salari minimi cantonali approvati dai cittadini. È quanto ha deciso il Consiglio nazionale dopo un serrato confronto che ha allineato le posizioni con quelle del Consiglio degli Stati. Previste eccezioni per i cantoni che hanno già introdotto salari minimi prima dell'entrata in vigore della riforma. Una decisione che divide. La sinistra parla di violazione della volontà popolare, minaccia il referendum, contrario anche il Consiglio federale. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
3: La divergenza fra le due Camere è chiusa, ma la frattura politica resta aperta. Potrebbe essere questo il titolo riassuntivo di questo dibattito. Nell'estate 2025 il Consiglio nazionale aveva approvato il principio secondo cui i contratti collettivi nazionali di forza obbligatoria dovevano prevalere su quelli stabiliti dai cantoni. Ecco, la scorsa sessione il Consiglio degli Stati lo ha seguito a ruota, ma introducendo un'eccezione, ossia per quei cantoni che avevano introdotto salari minimi cantonali dietro voto popolare e detto chiaramente che questi ultimi avrebbero prevalso sulle paghe stabilite dai contratti collettivi nazionali. Si tratta per la precisione di Ginevra, Neuchâtel e da aprile anche il Canton Ticino. Ecco, oggi la Camera del Popolo ha scelto di allinearsi a questa eccezione che aveva stabilito appunto il Consiglio degli Stati.
2: Nel primo trimestre del 2026 il prodotto interno svizzero è cresciuto dello 0,4%, in aumento rispetto al più 0,2% di fine 2025. A contribuire alla crescita soprattutto il settore industriale, ci dice di più Marzio Minoli.
4: Rispetto al trimestre precedente, dunque, l'economia svizzera ha mostrato di essere tutto sommato in buona salute, soprattutto se si tiene conto di come i primi tre mesi dell'anno siano stati caratterizzati da un aumento del prezzo dell'energia importante dovuto alla guerra in Iran. Il PIL è dunque cresciuto dello 0,4% rispetto a fine 2025. A tirare il carro, se così si può dire, l'industria manifatturiera, la quale al momento sta sopportando bene le difficoltà internazionali. La crescita in questo settore è stata dell'1,5%, di molto superiore a quanto mostrato negli ultimi trimestri. Per contro, è stato deludente il dato riferito alle spese delle economie domestiche, tradizionalmente uno dei pilastri portanti del PIL. Nel primo trimestre, la crescita delle spese delle famiglie è dunque stata zero e se i cittadini non spendono, ci pensa lo Stato. Infatti, le spese delle amministrazioni pubbliche hanno in parte compensato quelle delle famiglie. La spesa pubblica è cresciuta dello 0,9%, anche in questo caso decisamente superiore ai trimestri precedenti. Per quel che riguarda il tema delle esportazioni, fondamentali per l'economia svizzera, si è vista una inevitabile flessione, meno 2,2% nel primo trimestre, una flessione che si può quasi definire fisiologica, vista la situazione internazionale, ma non così pesante come si sarebbe potuto temere.
2: Un successo, così hanno definito gli organizzatori i mondiali di hockey 2026 che si sono conclusi domenica sera a Zurigo con la sconfitta in finale della nazionale svizzera. Oltre a una buona occupazione degli stadi, anche le fan zone sono state molto frequentate, tanto che a volte è stato necessario chiuderle. Sentiamo Manuele Ferrari.
5: 250.000, tante, dicono le stime, sono state le persone a recarsi nelle zone riservate ai tifosi al di fuori degli stadi nei 15 giorni dei mondiali, un numero elevato che a tratti ha reso necessaria la chiusura delle fan zone, non solo ieri sera in occasione della finale, partita conclusiva che ha registrato, sicuramente anche grazie alla presenza della nazionale svizzera, il tutto esaurito. In totale a Zurigo sono stati sfiorati 300.000 spettatori all'interno della struttura, 167.000 invece quelli ad essersi recati nello stadio di Friburgo, numeri che, vista la richiesta, si sarebbe facilmente potuto superare se le due piste di ghiaccio fossero state più grandi, ha affermato ammiccando il presidente della Federazione Internazionale di Hockey, Luc Tardif. Una manifestazione, hanno sottolineato gli organizzatori in una nota, possibile unicamente grazie ai quasi 2.000 volontari che, giorno dopo giorno, hanno lavorato instancabilmente per la riuscita di questa manifestazione. Un appuntamento che hanno confermato le forze dell'ordine si è svolto in modo pacifico. A Friburgo, fa sapere la polizia cantonale, non sono stati registrati fatti gravi e anche i pochi interventi effettuati è stato possibile risolverli sul posto. Scenario simile a Zurigo, stando alla polizia comunale, i mondiali per quanto riguarda la sicurezza si sono svolti anche qui in modo pacifico e non sono stati registrati grossi problemi.
2: Per la cronaca regionale, anno nuovo, vecchi problemi per la giustizia ticinese. Alla cerimonia di apertura dell'anno giudiziario 2026 si è parlato ancora del sovraccarico di lavoro per magistrati e giudici, dei criteri di nomina dei procuratori pubblici e delle future sedi. La cerimonia, che si è svolta al Palazzo dei Congressi di Lugano, è stata anche un banco di prova per il consigliere di Stato Claudio Zali, che da quasi un anno è il responsabile della giustizia. Il bilancio è di Giovan Maria Tattarletti, presidente uscente del Tribunale d'Appello.
6: I contatti che ci sono stati in genere sono stati positivi, dopodiché anche noi stiamo attendendo di vedere cosa succede sul lato soprattutto logistico, di cui si è molto occupato, e anche sul lato della procedura di nomina, di cui oggi non ha indicato dettagli. Quello che mi aspetto comunque sempre anche da parte sua, come di qualsiasi altro rappresentante del governo o del Gran Consiglio, è che interagiscono con la giustizia. Io ritengo che quando succede di mezzo dei cambiamenti che si riflettono quindi anche sull'autonomia, l'indipendenza della giustizia, la giustizia venga preventivamente interpellata per ragionare su quali sono le soluzioni migliori.
2: L'Iran ha sospeso le trattative con Washington a causa dell'offensiva israeliana in corso in Libano e a Gaza. Lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Tasnim, legata alle guardie della rivoluzione islamica, che minacciano di bloccare, oltre allo stretto di Hormuz, anche quello di Bab el-Mandeb, altra arteria cruciale per il traffico navale. Una notizia smentita dal presidente statunitense Trump, che sul suo profilo social ha scritto che i negoziati con l'Iran proseguono a ritmo serrato. Intanto l'ambasciata libanese a Washington ha comunicato che Hezbollah ha accettato la proposta americana di un cessate il fuoco in Libano, mentre la TV pubblica israeliana parla di un intervento su vasta scala a Beirut, pianificato dall'esercito israeliano e rinviato all'ultimo minuto grazie all'intervento americano. La pagina sportiva ora è firmata da Omar Meshal.
7: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio, ricordando che il Lugano ha reso noto il programma della preparazione alla nuova stagione di Super League. Raduno il 16 giugno, tre amichevoli itineranti sul territorio contro il Neuchâtel Xamax a Giubiasco il 27 giugno, il 4 luglio a Losone i bianconeri affronteranno il Rapperswil prima di recarsi una settimana in Germania dove saranno organizzate due amichevoli. Ultimo test, infine, il 17 luglio a Balerna di fronte al neopromosso Vaduz. Lugano, che lo ricordo esordirà nella nuova stagione ufficialmente il 23 luglio nell'andata del Q2 di Conference League. Siamo al tennis perché Matteo Berrettini si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros battendo in tre set l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Avanza in tre set anche Ogier Aliassime, sbarazzatosi del cileno Tabilo ed ora di fronte a Cobolli. Alle 14 di questo martedì i quarti di finale vedono il grande favorito Alexander Zverev, numero 2 del tabellone, affrontare lo spagnolo Jodar. In campo femminile, quarti raggiunti dalla numero 1 al mondo Sabalenka, che ha battuto in due set la giapponese Osaka. Sabalenka ora se la vedrà con Schneider. Ciclismo, Giro d'Italia femminile, terza tappa e terza vittoria oggi a Buia dopo 156 km per la maglia rosa Elisa Balsamo, nuovamente dominante dunque allo sprint. Ottava Marlene Reusser, attardata invece la ticinese Linda Zanetti che esce dalla top 10 della generale.
2: Chiudiamo con le previsioni del tempo per questo martedì 2 giugno. Al sud molto nuvoloso con temporali sparsi e temperature comprese tra 14 e 22 gradi. Al nord parzialmente soleggiato al mattino, poi arrivo di nuvole, pioggia e temporali a partire dalla Romandia con temperature tra 11 e 24 gradi. È tutto per il Radio Giornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Davide Perucconi alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Io sono Cristina Zavalloni e questa era una strepitosamente ironica, naturalmente giocava a essere così. È difficile, tra l'altro, per una cantante essere stonati in modo così regolare durante tutta la lunghezza di un brano. Questa era la strepitosissima, dicevo, Kathy Berberian, alle prese insieme al suo compagno di giochi per molti anni, Bruno Canino, con un brano di Purcell dal titolo Nymphs and Shepherds. Ma ci rifaremo, avremo modo durante questa trasmissione e durante le altre quattro trasmissioni che completeranno questo ciclo dedicato alla signora Berberian, di sentire quanto cantava bene. Naturalmente io ho usato questo brano per aprire proprio perché mi piace sottolineare il fatto che Kathy Berberian era anche una persona straordinariamente ironica, piena di vita, ed è questo uno degli aspetti che mi piacerà sottolineare di più durante tutte queste cinque puntate. La prima l'ho voluta intitolare Con tutto il mio amore, che è il titolo di uno spettacolo che nel 2003 misi in scena a Reggio Emilia su commissione dei teatri di Reggio Emilia per omaggiare questa grande artista. Fu per me un grande onore e anche, diciamo, un momento di passaggio, perché da lì in poi devo dire che insomma ho avuto spessissimo la fortuna di essere in qualche modo accostata alla Berberian, nel senso che mi è stato spesso chiesto di parlare di lei, di omaggiarla, e sono particolarmente contenta di poter dare il mio contributo. Non sarà la mia lettura del modo in cui vi presenterò la signora Berberian, non sarà assolutamente da musicologa né da specialista, ecco, sarà da innamorata, da musicista innamorata, alla quale l'incontro con questa musicista ha decisamente cambiato la vita nel periodo in cui stavo studiando in conservatorio, ero alla ricerca della direzione da prendere e avevo bisogno di una guida, come un po' tutti hanno, soprattutto nella fase della formazione. Io incappai in un disco di Kathy Berberian e fui folgorata da vari fattori, prima di tutto da, appunto, ho scelto di aprire con questo pezzo perché l'elemento dell'ironia, dicevo, del gioco, della libertà con cui toccava tutti i repertori, con cui si divertiva, cosa che per me, ripeto, studentessa di conservatorio in quegli anni era utopico, mi sembrava che fosse qualcosa che io personalmente avevo sempre sentito far parte del far musica, il gioco, il divertimento eccetera, ma che non trovavo nel mio studio di quel momento, e quindi per me questo incontro è stato folgorante. Poi la mia vita si è incrociata spessissimo con quella della Berberian, perché una delle primissime cose che sono stata chiamata a eseguire del repertorio di musica contemporanea che io tanto amavo era un'opera di Bussotti scritta appositamente per Kathy Berberian, e poi gli incastri continueranno. Ma adesso vorrei prima di tutto andare a vedere un po' bene chi era questa signora. Questa signora è stata una grande cantante che è nata negli Stati Uniti, a Attleboro per essere esatti, ma era di origini armene. Questo fatto, ovviamente, insomma, le proprie origini segnano, è inutile che cerchiamo di fare finta che ciò non sia, segnano profondamente la vita di ogni individuo. Nel suo caso è particolarmente evidente questo in molte anche delle sue interpretazioni musicali, per esempio il prossimo ascolto che vorrei proporvi, che è appunto un brano tradizionale armeno dal titolo, chissà se lo pronuncio bene, di Siroisa.

con questo ascolto mi rifaccio rispetto all'apertura che era un po' dissacrante, ma qui si sentiva veramente che stiamo dedicando questa trasmissione prima di tutto ad una cantante eccezionale, una musicista che usava la voce in maniera sublime. Parlavamo appunto di Kathy Berberian, abbiamo detto delle sue origini armene, del fatto che è nata negli Stati Uniti, ad Attleboro, poi ha studiato a New York. Lei parla in molti scritti della sua formazione, di come da subito, insomma, si capisse che avrebbe desiderato fare la cantante lirica, da quando sentì un disco di Tito Schipa e rimase folgorato e decise I want to become an opera diva, voglio diventare una grande cantante lirica. E si divertiva già da piccola, ci sono anche dei filmini molto divertenti a giocare con le sue origini. Dicevo, era una splendida danzatrice di danza tradizionale armena, pare, insomma era una vera, come si direbbe oggi, una vera soubrette, solo che applicava queste sue doti con la stessa leggerezza e il disincanto di una soubrette, però al repertorio colto, diciamo, alla musica seria. Però con questa stessa leggerezza vinse una borsa di studio per venire a specializzarsi nella sua amata opera lirica e quindi per il posto più prestigioso del mondo, ovvero la Scala di Milano. Venne e a 24 anni si trasferì e si mise a studiare in Italia, dove a un certo punto incontrò uno squattrinatissimo al tempo, Luciano Berio, che arrotondava lo stipendio per, diciamo, sbarcava il lunario, ecco, diciamo in termini meno molto prosaici, accompagnando le classi di canto del conservatorio, celebre Conservatorio Verdi di Milano. Ora, sarebbero l'equivalente dei maestri collaboratori, di quelli che fanno la preparazione insieme ai cantanti nelle opere e poi hanno questo ruolo terribile che poi quando si va in scena e si comincia a fare sul serio arriva l'orchestra e loro vanno a casa, e quindi si sono fatti tutto il periodo delle prove, il periodo più pesante, e poi se ne vanno. Insomma, ragazzi, è un mestieraccio, diciamoci la verità, anche perché noi cantanti alle prime armi, insomma, siamo una categoria rischiosa. Quindi lui, si può immaginare la meraviglia con cui incappa in questa musicista che era già chiaramente diversa da tutti gli altri e se ne innamora, non solo artisticamente. Loro pochi mesi dopo convolano a nozze e quindi la Berberian inizia una pagina importantissima della propria vita, sicuramente privata, ma questo non ci riguarda, non entreremo nel merito, ma artistica, perché per molti anni il nome della Berberian sarà associato, devo dire tuttora, questa è una cosa che non cambierà mai, è stato un connubio troppo forte, troppo felice, sarà associato, dicevo, alla sua produzione insieme a Luciano Berio. Di questo parleremo più avanti. La cosa che le ha fruttato anche l'incontro con Luciano Berio è stato il fatto che la Berberian è diventata da subito una musicista curiosa delle proprie possibilità vocali e desiderosa di metterle al servizio della nuova musica che veniva creata in quell'epoca. Era un'epoca di grande fermento, parliamo di anni molto caldi, anni nei quali l'avanguardia, diciamo, la musica contemporanea era in un ribollire e Milano era crocevia di grandi incontri. Passavano appunto John Cage, passava Morton Feldman, passavano compositori italiani e non. Tra gli italiani passava Silvano Bussotti, il quale scrisse per la Berberian un'opera molto particolare che si intitolava La Passion selon Sade, quindi un'opera anche abbastanza osé, diciamo, perché era tratta dai racconti del Marchese de Sade, soprattutto da questi racconti di Justine Juliette, l'histoire, dove lei, la Berberian, in questo caso insomma la protagonista, è chiamata a essere un'anima candida e il suo alter ego demoniaco, diciamo.

Questa era una porzione che stiamo ancora ascoltando e sta sfumando di atti vocali tratti dall'opera La Passion selon Sade di Silvano Bussotti, interpretati da Katie Berberian. Qui si sente che parliamo già di una vocalità molto diversa rispetto al canto tradizionale armeno di prima. Questa sarà una delle ragioni per le quali la Berberian rimane fondamentale nella storia della musica, perché si è prestata. Perché le possibilità proprio timbriche espressive dello strumento vocale nella seconda parte del Novecento venissero infinitamente ampliate. Però poi la Berberian ebbe varie fasi nella vita, ne ebbe anche una felicissima successiva al distacco dalla figura importante e forse anche un po' ingombrante di Luciano Berio. Dopo la loro separazione, la Berberian decise di fare tutt'altro. Quando si sentono le interviste rilasciate dal suo compagno di giochi, io così lo chiamo, il pianista Bruno Canino, rispetto appunto al lavoro fatto con la Berberian, lui dice: beh sì, dopo la separazione aveva bisogno di cambiare un po' aria, ed è stato così che loro hanno deciso di mettere su un duo piano e voce, che è rimasto una delle pietre miliari, secondo me, della storia dei duo piano e voce musicale, perché sono stati veramente una coppia particolarmente felice, una accoppiata felicissima anche dal punto di vista scenico, perché quando uno ha la fortuna di vedere dei video, dei filmati della coppia Berberian Canino, vede quanto si divertivano, e si divertivano mettendo

strocche diverse da quelle dei bambini italiani, per esempio, perché chi abbia voglia di tradurre il testo di questo brano, Tilling Bomb, scoprirà che parliamo di un racconto veramente folle e surreale. Vorrei farvelo ascoltare, cantato appunto dalla signora Kathy Berberian, Tilling Bomb.

0: In altre parole.
1: Salutiamo il nostro ospite oggi per tutta la settimana, Luca Scarlini. Buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: Vogliamo parlare di un articolo che si trova oggi sui quotidiani italiani. In verità non parliamo dell'articolo, ma ne prendiamo spunto. Si trova anche in prima pagina sul Corriere della Sera. I petardi, poi il panico, i cavalli sono saliti sopra una ragazza. Si riferisce alla notte fra sabato e domenica, durante le prove a Caracalla della parata del 2 giugno a Roma, una mandria di cavalli di alcuni reparti militari è sfuggita al controllo a causa di fuochi pirotecnici esplosi vicino ai recinti, e c'è stato un momento di caos, un momento di confusione. I cavalli hanno seminato scompiglio. E questo fatto di animali che sfuggano al tentativo di controllarli, di animali che siano imprevedibili, che creino sconcerto e mettano in pericolo gli esseri umani e si riprendano o prendano territori fuori dai quali li avevamo confinati, è una circostanza, Luca Scarlini, che si verifica sempre più spesso.
2: Decisamente. Nel caso romano, a quanto pare, qualcuno ha voluto scherzare pesante. Si dice un poliziotto locale che abbia lanciato dei petardi a scopo goliardico, creando un problema enorme. Ma è che gli animali sono sempre tormentati dagli esseri umani e stanno reagendo via via. L'immagine che degli animali gli esseri umani hanno avuto dal Novecento nell'epoca capitalistica è quella di creature o da usare per scopi economici, o altrimenti da tenere per scopi di compagnia, o da tenere più lontano possibile, la cosiddetta wild nature, che al limite uno guarda online dei documentari, ma non vuole averla molto vicina. E invece tanta è tale la violenza che l'essere umano ha portato agli ambienti naturali che gli animali stanno arrivando sempre più vicini alle città in tutto il mondo, con esiti spesso assai complicati, naturalmente, come se fosse una riconquista di spazi.
1: E ci sono molti esempi proprio di animali di specie diverse che in maniera diversa riconquistano un territorio dal quale erano stati esclusi.
2: Beh, il caso forse più clamoroso è in Giappone, nella prefettura di Yamaguchi, dove i macachi bianchi di montagna si stanno riconquistando un territorio da cui erano stati estromessi per speculazione edilizia e attaccano gli esseri umani anche con ferite gravi. Stesso accade con i capibara, che sono i più grandi roditori del mondo, meno aggressivi, ma che semplicemente si stanno mangiando tutti i giardini dei divi delle telenovele nella zona nord di Buenos Aires, che è un altro luogo di grandi speculazioni edilizie, dove abitano appunto i divi televisivi, le figure note del paese, e i capibara si mangiano integralmente i loro giardini curati da grandi architetti del design giardiniero internazionale. Quindi gli animali un po' per volta si stanno riprendendo i territori.
1: Si potrebbero anche citare come esempi, innanzitutto le zanzare, che poi diventano zanzare tigri e che ci tengono spesso lontani dai nostri giardini anche durante le ore del giorno, e che sono sempre più pericolose, sono l'animale più pericoloso al mondo. E poi anche i volatili, e in particolar modo Luca Scarlini abita a Venezia una parte dell'anno, in particolar modo anche nelle città i volatili sono spesso aggressivi.
2: Beh, Venezia è esposta a attacchi continui di gabbiani che ormai sembrano pterodattili, e ci sono cartelli da tutte le parti in città che segnalano ai turisti infiniti di stare attenti alla loro merenda, ma i gabbiani vengono e col becco adunco gliela prendono. I gabbiani attaccano i topi e li mangiano, attaccano i figli delle oche e li mangiano, attaccano i piccioni, e sono veramente dei serial killer dell'area. Naturalmente è chiaro che i gabbiani erano stati usati da Alfred Hitchcock per il suo film meraviglioso Gli uccelli, tratto dall'ancora più crudele racconto di Daphne du Maurier, The Birds, che racconta come gli uccelli completamente attacchino il genere umano e lo prendano di mira in qualche modo per sostituirsi ad esso. E in tutto questo è chiaro che i gabbiani danno abbastanza corpo e credibilità a questa minaccia di cui spesso si parla, e non solo da parte di scrittori di fantasia, del fatto che gli uccelli, che sono i più antichi discendenti dei dinosauri, abbiano un potere ancora molto forte di inquietare la nostra immaginazione.
1: In fondo, come discendenti dei dinosauri, portano avanti quel emblema di terrore che poi si è incarnato nei draghi. Ecco, si potrebbe dire che gli uccelli in qualche modo rappresentino una forma di drago contemporanea, e ci dimostra come gli animali possano essere visti in due maniere diverse, fondamentalmente, e entrambe le maniere li allontana dal modo invece realista di guardarli, o vengono disincarnati, quindi diventano dei pupazzetti, dei cartoni animati, dei peluche, oppure diventano una minaccia, qualcosa di cui avere paura, un nemico sostanzialmente.
2: Di fatto l'essere umano ha sempre creduto di poter dominare l'animale a 360 gradi, basti pensare agli zoo, ai circhi, ma in realtà gli animali hanno una vita loro che non c'entra niente con gli esseri umani. Ci sono animali che vogliono stare in relazione con l'essere umano, o esseri umani che riescono a gestire relazioni con animali, altri animali che assolutamente non vogliono entrare nel raggio umano e vedono l'uomo come il maggiore dei mali. Per cui è un tema molto complicato, molto scottante, che naturalmente, se si pensa anche alle cronache degli ultimi anni nell'arco alpino tra Italia, Svizzera, Francia e paesi verso i Balcani, Austria e così via, coinvolge anche altri animali totemici che sono sempre stati un po' simboli della paura dell'essere umano, l'orso e il lupo. C'è un libro famoso di Michel Pastoureau che si chiama L'orso, storia di un re che è stato sconfitto, magnifico, che racconta come l'orso sia stato trasformato nel Medioevo nel nemico numero uno, addirittura incarnazione di Satana, dalle monarchie centroeuropee che non sapevano gestire una proliferazione ursina che colpiva fortemente i luoghi delle città per cercare cibo, naturalmente. Però è chiaro che il tema è estremamente controverso, perché da una parte ci sono persone che dicono che questi animali sono il male, naturalmente anche gli agricoltori spesso, dall'altra invece ci sono persone che dicono che si può tranquillamente gestire una convivenza, come si dimostra e come molte persone praticano, ad esempio nei territori dell'Abruzzo, sulla Maiella e sul Gran Sasso.
1: Sì, ci sono poi anche dei casi come i cinghiali, gli ungulati. In genere nei territori di montagna spesso i paesi non sono più abitati e il bosco e gli animali che il bosco porta con sé diventano sempre più vicini alle case. Un altro esempio emblematico è quello delle volpi, e le volpi si sono adattate in maniera straordinaria, e ci sono degli esemplari di volpi urbane che hanno imparato a trasformare il territorio delle città nel loro stesso territorio. Quindi in qualche modo gli animali invadono nuovi territori e cambiano abitudini millenarie, e poi bisogna farci i conti.
2: Per forza, anche perché gli animali appunto si sono ripresi tanti territori in giro per il mondo che l'uomo gli aveva estorto con la violenza, e abbandonano i loro territori anche perché sono desertificati, inquinati, esposti a grandi lavori minerari che creano problemi all'ambiente. I casi sono infiniti in tutto il mondo e devono andare in altri territori per poter proseguire l'esistenza. Quando si va in certe zone a Roma, ad esempio alla Giustiniana, che è più verso la campagna, i cinghiali sembrano i veri abitanti e gli esseri umani sembrano in realtà degli ospiti guardati con una distratta tolleranza e scarsa attenzione dai cinghiali medesimi che stanno vicino alle discariche, ai cassonetti e alla ricerca di cibo. Il fatto è che l'immaginario, si potrebbe dire, alla Walt Disney degli animali buoni, gentili, sempre a disposizione dell'essere umano, è definitivamente tramontato. Non è un caso che negli ultimi anni siano usciti moltissimi libri che trattano della relazione con gli animali, anche da parte di persone che con gli animali lavorano. Ad esempio Italia Selvatica di Zoe, che era uscito da Uttet, raccontava la storia di una persona che è una guardia forestale, con gli animali deve trovare un modo di vivere e anche spiegarlo alle persone che vivono sovente invece di paure arcaiche e che non necessariamente sono reali.
1: In fondo anche alcune forme di ambientalismo o di protezione degli animali poi finiscono per percorrere una strada ambigua. Proteggiamo gli animali, sì, ma non vogliamo averli vicini, e questo genera una sorta di paradosso.
2: Quello senz'altro è vero, e poi naturalmente certe scelte ambientaliste hanno anche determinato risultati completamente antitetici al voluto. Per cui la questione è che, come è noto, i cinghiali ungheresi mandati nel centro Italia, dove i cinghiali non erano estinti ma hanno fortemente ridotto di popolazione negli anni 70, hanno iperproliferato e creato i problemi di oggi. L'equilibrio della natura è estremamente complesso e tendenzialmente quando l'uomo ci mette la propria mano dentro produce più disastri che vantaggi.
1: E in effetti è un fronte di sorveglianza che bisognerà tenere sempre più vivo nei prossimi anni, proprio perché gli animali si stanno riprendendo o stanno prendendo dei territori e, come abbiamo visto, questo genera il ritorno di antiche paure e la nascita anche di nuove paure. Chissà che poi in qualche modo non si possa portare anche a un rapporto più realistico, più aderente al vero fra animali e esseri umani, quindi animali non visti come dei peluche alla Walt Disney e nemmeno come dei mostri, ma insomma staremo a vedere. Intanto abbiamo fatto una ricognizione generale della situazione con Luca Scarlini, che ringrazio e che sarà, lo ricordo, nostro ospite domani mattina, sempre alle 8:18. Buona giornata.
2: Buona giornata.

0: è attualità, storie, consigli e opinioni. Sempre nuove, mai scontate. K è cibo, musica, letteratura, fumetti e grandi lezioni di vita. K, la cultura che non ti aspetti. Da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.